0: Che stamattina mi sono accorto, mamma che fisico che ho, non ho un minimo, non ho raffreddore, non ho bronchite. Con tutta l'acqua che ho preso ho detto mi si ristringerà, niente.
1: Cioè, ti sei visto già in rianimazione, invece no, non è successo niente.
0: L'ho prenotato, il sanatorio, inutilmente. Certo,
2: ho letto una cosa su giovinezza e vecchiaia illuminante, tu sicuramente l'hai già letta, perché non so perché a lui sui social le notizie arrivano un mese prima.
0: Ma
2: mi è appena uscita. No, allora, questa dice che, interessante, che una ricercatrice, di cui vorrei dirvi il nome ma non mi ricordo, una volta ha fatto un esperimento, ha preso dei settantenni negli anni 90 e non ha fatto nulla di...
0: Non ci sono più.
2: Beh, immagino, poverini. Non ha fatto niente di medico o di clinico, cioè non gli ha somministrato né medicine, né fatto fare sport, né massaggi. Gli ha solo detto, facciamo finta che siamo tornati nel 1959, quando voi avevate 25 anni. Quindi... ha fatto un set dove tutti erano vestiti come quando erano giovani.
0: Quindi pensate come in quel mondo...
2: La musica gli ha messo i dischi di quando... era proprio un esperimento.
0: E loro sono tornati e ci danno...
2: Dopo una settimana i loro parametri, cioè la vista, l'udito, l'elasticità delle ossa, eccetera, era migliorata del 50%.
1: Certo. Ma loro hanno vissuto in quel modo, in quel contesto, per un'ora, due o una settimana hanno
2: Adesso
1: fatto
2: non
1: così.
2: Mi ricordo quanto hanno fatto.
1: Perché se è passata un'ora sola, tanta roba.
0: Beh, diciamo che il loro cervello ha dato al fisico esattamente
2: poi non lo so
0: che avevano in quelle...
2: Prendetela con le pinze. Cioè, sì, questa dottoressa, questa ricercatrice diceva, basta convincere una persona, adesso vai a dire a chi c'ha l'artrosi quella devastante, però in assenza di patologie gravi, diciamo così, il fatto di essere giovani o vecchi è molto legato alla percezione che hai di te stesso.
0: Ma io per questo, per questo mia moglie mi dice che sono un bambino, perché io continuo a dire le cose che dicevo all'asilo.
2: Perché facciamo un lavoro che ci permette di essere un po' scemotti.
0: E quindi almeno dentro siamo giovani. Sentite, innanzitutto cominciamo per bene, prendiamo in giro Lidia.
1: No.
0: Facciamo una cosa per bene. Poi alle... Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Alle 10:30. Gabbani. Arriva da noi Francesco Gabbani. E poi alle 11 Picozzi. Ma subito
2: oggi
0: abbiamo...
2: parliamo di stasi,
1: No.
3: Sì. Di stasi.
2: No, ragazzi, anche noi alla fine abbiamo deciso di parlare di stasi.
1: Ieri ho seguito un programma che parlava solo di lui.
2: Oggi parliamo di stasi.
1: Tipo 4
0: oggi...
1: ore.
0: E oggi parliamo di stasi.
1: Sì.
2: La lasciamo lì.
0: E volevo dire... Oppure parliamo di una signorina che oggi entrerà in una comunità anonima. Ciao.
1: Ciao,
0: mi chiamo Lidia. Non bevo da 2 ore, però nelle 48 ore passate ho bevuto l'impossibile.
3: Sì, tutta la laguna veneziana.
2: Ha pianto, ha bevuto, ha abbracciato.
3: Una disidratazione incredibile.
1: È nostra, eh.
2: Perché
1: brava,
2: è andata
1: brava.
2: A un matrimonio, quando le ragazze vanno al matrimonio di un'amica, allora fanno così, arrivano, scendono dal treno, uno fa "Siamo arrivati" e loro già... No, al contrario, piangono.
3: No, però devo dire che noi abbiamo solo bevuto.
0: Infatti.
3: Ci siamo divertiti, abbiamo
1: le due
3: tantissimo,
1: paroline magiche, open bar.
3: Esatto.
2: Cioè,
0: quindi
2: non avete pianto?
3: Solo durante un discorso alla fine.
0: Quindi diciamo che nel Veneto riescono a reintegrare le lacrime velocemente
3: subito.
0: Con l'alcol.
3: Cioè tu piangi e c'è qualcuno dietro di te con un bicchiere.
0: Esatto, non è che vanno in bagno perché hanno bevuto tanto. No, piangono perché
3: Viva i Veneti, possiamo dirlo?
0: Ti è piaciuto?
2: Sì. Le città di pianura.
1: Ma guarda, posso chiederti, posso entrare nel dettaglio? Il drink che hai amato
0: di più? Volevo chiedere anch'io, che cosa hai bevuto?
3: No, allora, tutto molto classico. No,
2: sì.
3: Tanto
2: non
3: prosecco.
2: Non fatelo a casa.
1: No, chiaro.
3: Allora, tanto prosecco, tanto rosé.
0: Eravate immersi nello spritz e intanto bevevate nella piscina di spritz.
3: Sì, poi spritz bianco che di solito qui a Milano non si usa.
2: Cos'è Lugo?
3: È uno spritz tipo bianco
2: Lugo?
3: Senza
0: non c'è né il Campari né l'Apero.
2: Non è tipo Lugo, quello di Brescia.
1: Sono le 10 del mattino.
3: No, cioè, non vorrei dire nulla per...
0: E lo spritz originale, vino con l'acqua gassata.
3: Esatto, più o meno così. Poi magari qualche veneto ci dirà meglio, però è più leggero dello spritz classico.
0: Lo chiamano anche bicicletta a Milano, ma qualcosa del genere credo. Vabbè, comunque è il vino allungato con
2: l'acqua. Orari del matrimonio, dalle alle...
3: Allora, il matrimonio è dalle 16 alle 2 di notte.
1: A morire, sì.
0: Esatto. 2 di notte.
2: Però... più o meno come il mio era stato più o meno comunque questa fascia qua.
3: Però in realtà noi siamo andati il giorno prima. Lei ci ha ospitati nella villa, gli amici stretti, nella villa in cui si è sposata.
1: Quindi è di origine campane, la tua amica?
3: No, veneta.
1: Ah, veneta, vedi? Cioè, anche in Veneto durano un po'.
0: Amici stretti
3: prima del
0: matrimonio, poi erano tutti...
3: Però,
0: amici
3: larghissimi.
0: Scusa.
3: E quindi siamo lì.
0: Cioè orario siamo della prima bevuta.
2: Allora,
3: sabato alle 4.
2: Non se lo ricordo.
0: Beh, alle 4 del pomeriggio.
2: Coerentemente
0: non
2: se lo ricordo.
0: È già buono.
3: Perché eravamo in viaggio, siamo partiti sabato mattina. E no, poi da lì è stato un continuo fino a ieri pomeriggio.
1: Da lì non è mai stato vuoto un bicchiere. Che
2: ma fino a cosa ti ricordi? Intanto si sono sposati, perché non è detto
3: si
2: neanche.
3: Sono sposati. Allora, io devo dire, comunque non pensavo, ma non ho preso neanche un moment, un occhi, niente. Gli sposi.
2: Che vecchi allora, siamo. Quello dice: non ho preso la pioggia e sono ancora vivo. Questa dice: non ho preso neanche un moment.
0: No, ma la cosa bella è che secondo me
1: pack pack con la pacca sulla spalla.
0: Come
1: capito?
0: Nelle città di Perugia, finché bevi, non hai bisogno di
3: è
0: prendere.
3: Vero, è vero, perché il tuo fisico si abitua. Infatti, non lo secondo so, me se mi sentirò abitua. Male domani. Secondo
0: me è anestetizzato più che si abitua.
1: Comunque, ai però nostri ascoltatori, che non sfugge niente, qualcuno dice: pare che tu fossi giù da gara, Lidia. Perché Madonna. Dice: ma a noi non ci interessano gli sposi, gli outfit, anzi, l'abito
2: cosa
1: che
2: indossavi?
1: Tu,
2: cosa indossavi?
1: Lidia.
3: Allora, un abito che ho comprato, non scherzo, 3 giorni prima del matrimonio, sì. Online, non l'ho misurato e ho pregato tutto il paradiso.
2: Non l'ho misurato in campagna e non l'ho provato, non l'ho
1: sì,
2: provato.
1: No, è per quello che avrei avuto prima.
3: Esatto, perché e, alla fine andavo, cioè, è andato tutto bene, ma sia scarpe che vestito.
0: Ti ho detto anche che dovete complimenti per quel vestito, sì. Ho detto se avessi
1: pensato immagino. Tutti.
2: Sì, sì, adesso, voglio vedere io, dove, sì, dove su Instagram. Su Instagram. Sì. Vabbè, comunque la cosa
0: quindi,
2: che
0: non ti ricordi cosa hai fatto poi?
3: No, no, mi ricordo tutto, giuro.
0: Sei
3: siamo
0: sicura?
3: Stati anche al casinò di Venezia.
0: Questo va bene per tuo papà e tua mamma dire mi ricordo tutto.
2: Lo sai che ti manca un dente davanti come nella notte da leone, vero?
0: La tigre con cui sei arrivata stamattina, il tatuaggio.
3: No, vi dico solo che la mia amica si è svegliata con un taglio sul sopracciglio
0: e non sa perché
3: e ha mandato una foto nella chat di gruppo delle damigelle più amiche strette e ha chiesto
0: perché
3: cosa è successo e quando
1: avete
3: me lo sono fatto
1: la lotta fra voi damigelle.
2: Comunque posso
1: cosa
2: dire una cosa posso dire un po' una gramellinata un po' lo premetto, sì. Cioè in un mondo che va a rotoli, che sembra che faccia tutto schifo eccetera, il fatto che due decidano di congiungere, di sposarsi con senza religione, chi se ne frega, di chiamare tutti i loro amici, i loro parenti, e queste giornate qui, cioè a me era successo così, ti riconciliano proprio col mondo, dici,
3: no,
2: ma c'è ancora un po' di gioia,
3: sì,
2: no?
3: Confermo.
2: In questo mondo dove tutto sembra rompersi, spaccarsi.
0: Ma la cosa più importante, Lidia,
2: hai limonato almeno, limoncino?
1: No, non solo, manco un bacetto a stampo.
0: Ma perché i matrimoni si conosce?
3: Sì, si conosce, vedremo poi nei prossimi giorni.
1: La ragazza ha gettato l'amo,
3: non esageriamo, però comunque
1: vabbè,
2: ho capito, ha gettato l'amo, ma ha gettato l'amo in quella situazione alcolica, per cui quando lui le scriverà le manda una foto sarà quello dei Goonies e lei dice ma mi sembrava carino
0: e quello che lei ha adocchiato, lei ha detto è un po' bevuto, no, è normalmente
2: è così,
3: infatti stiamo aspettando tutti le foto ufficiali, no, le foto ufficiali
0: per vedere,
3: sì, okay. Per associare vabbè. Nomi ai
2: ci
3: voci.
2: Piaceva questo inizio per condividere un po' di gioia. Anzi, se avete anche voi imminenza di matrimoni o matrimoni a cui recentemente siete stati, prima dell'arrivo di Gabbani, potremmo parlare di questo e divertirci un po'. Dai.
0: E come da contratto a pagina 21, dobbiamo dirvi: l'alcol fa male.
2: Certo.
1: Vabbè, ma certo.
0: Non fatelo a casa.
2: Bevete,
0: sai com'è? Fatto?
2: Bevete responsabilmente. Bevete responsabilmente.
1: Bevete responsabilmente.
2: Cosa vuol dire responsabilmente? Che io bevo, intanto cito.
0: Con la responsabilità di
1: non esagerando, ecco,
0: cioè senza esagerare, senza guidare perché hai bevuto, avere una responsabilità, sapere che non sei, che sei alterato.
2: Certo, no, però più che altro è dopo che hai bevuto che devi essere responsabile, mentre bevi
0: è un problema. No, no, sai che la legge è incredibile, ce lo diceva Picozzi. Se tu commetti un reato, succede qualcosa, un incidente dopo che tu hai bevuto, tu potresti dire ma non ero in me perché ho bevuto, no? Perché la legge ti dice non dovevi bere.
2: Vabbè, meno male.
0: Devi essere responsabile.
2: Mi sembra corretto, sì.
0: Bevo se non devo fare determinate
2: assolutamente
0: cose.
2: Assolutamente sì, correttissimo.
0: Corretto.
2: Vabbè, riesci a ricordarti ancora il numero? Cioè,
3: vediamo.
2: Hai una vaga idea di come sia il nostro numero?
1: Di chi siamo noi? Dove siamo?
3: Pronti?
2: Vai.
1: Sì.
3: 342 41 15 105.
1: È lei, è tornata.
2: È il numero di Radio Norma, dato.
0: Perché non sei venuta vestita come ieri, mi chiedo.
1: Ma infatti mi chiedevo questo.

0: C'è tutto un mondo che si sposa, ragazzi. Siamo pieni di messaggi di gente che primavera. Tarda primavera, inizio
1: questa stagione di comunioni, di matrimoni.
2: Noi ci sposiamo tra 3 settimane, siamo veneti, pensateci, Anna. Sono anni che io dico che i Friends dovrebbero introdurre questo servizio, ma non pagati, Non pagati. Oh, no. Noi andiamo, facciamo proprio come in quel film. Dove si imbucavano. Andiamo a sorpresa, come nel video dei The Colors, andiamo a sorpresa in qualche matrimonio di ascoltatori. Ci presentiamo. Beviamo e
1: ma sicuri però con consapevolezza, cioè come se fossimo amici loro da sempre. Quindi, ma
2: cioè, se vogliono facciamo anche un po' i presentatori o anche no.
1: No, se volete, ci sediamo come se
3: tour,
1: fossimo di famiglia.
3: Cioè, un tour a scrocco.
1: Esatto.
0: Noi da ragazzini andavamo davanti alla chiesa a vedere, uscivano gli sposi e noi andavamo a baciare la sposa.
2: Veramente?
0: Per fare i cretini andavamo a baciare la sposa se era carina e quella capiva che non eravamo parenti, però ci mettevamo in fila anche noi per baciare la sposa, ci baciava.
1: Sì, ecco geniale. Perché adesso vivi di sensi di colpa e andresti in giro a chiedere se sei stato un uomo giusto.
2: Ragazzi,
0: io grazie all'oratorio, allora andavo a giocare all'oratorio, facevo le risse all'oratorio, andavo a baciare le spose fuori dalla chiesa, poi più avanti c'è una vecchietta che tornava con la pensione e c'è stato tutto un periodo che io...
2: Io una volta con gli amici mi sono imbucata a una festa aziendale, eravamo in un albergo dove nella lobby a un certo punto c'era la festa di questa azienda e nessuno ti... cioè tu entravi, dice cognome, cognomi falsi, Marulli...
3: Come il tipo che ha cercato di sparare a Trump, uguale.
2: Più o meno, con intenti meno violenti noi. Andavamo, mangiavamo, tartine, cose, focaccine. Grazie, arrivederci.
1: Poi a pancia piena uscivate.
2: Tanti anni fa.
0: Dice l'importante è non far fare il discorso a Tony da ubriaco.
2: No.
0: Il fatto che io non mi ubriaco mai.
2: No, Tony
1: è
2: il miglior oratore per è la cosa che sa fare meglio nella vita.
0: Ubriaco. Ragazzi, come urino io ai matrimoni, guarda, come in Zoolander, dicevi, io sono un grande urinatore.
2: Sai com'era in originale poi. Ciao Friends, mi sono sposato l'11 maggio con Christian dopo 18 anni di matrimonio.
1: Insieme.
2: Tra l'altro, il giorno del 5º compleanno del nostro cagnolone Nando ha ufficializzato il nostro matrimonio il sindaco di Sassuolo. Santo si è sposato con Christian dopo 18 anni insieme.
1: Auguri belli!
0: Guarda quanti si sposano! Mamma mia! Vabbè, ma allarghiamo anche altri sacramenti. Se avete bisogno anche per la comunione di vostra figlia, per la cresima, se avete bisogno per il funerale di un nonno, noi veniamo anche a quello. Ci mettiamo in fila, abbiamo l'abito.
1: Vi confiderò questa cosa. Io ho iniziato a cantare nel coro delle voci bianche in chiesa e poi ho continuato fino ai 15-16 anni, quando poi ho smesso. Ma io guadagnavo un sacco cantando ai funerali.
0: Vuoi mettere come si becca i funerali?
2: Ma che repertorio? L'Ave Maria di Schubert
1: L'Ave Maria si canta al matrimonio.
2: Solo al matrimonio? Cosa si canta? Il De Profundi, Requiem,
1: tu sei la mia vita, altro io non ho. A

0: Io ho iniziato a 6 anni a cantare nel coro della chiesa. Avresti detto mai
1: da quasi da bambina
0: nel coro della chiesa, e poi fino ai 16
2: è diventata Satana e
0: poi sono diventata Satana
3: e non ho più chiamato, ho iniziato a rubare, a
0: c'era
3: fare
0: un bel business
3: cose.
0: All'epoca Frusino,
1: sì, perché poi a un certo punto ha fatto un medley tra quella che stavi cantando e Marilyn Manson.
0: No, poi mi è tutto finito,
2: no, tra le righe c'era una comunicazione: guadagniamo più prima, vedete un po' voi.
0: Sì, volevo dire questa cosa.
2: Io ti voglio bene, l'ho detto io. Eccoli. Senti, cosa volevo dire? Nel film, come si chiamavano quei due? Mannaggia, andavano ai matrimoni, si bucavano ai matrimoni per beccare. Poi sì, a un sì, certo punto
1: Vince Vaughan e Owen Wilson.
2: Esattamente.
1: Che poi alla fine chiudono, beh, uno spoiler.
2: Perché
1: non lo
2: il loro amico gli bellissima. Dice: guardate, ai funerali si becca ancora di
1: questo
2: più.
1: Questo era il finale.
2: Vabbè, va. Vabbè, ai funerali si becca ancora di più perché loro sono tristi, soprattutto se sono giovani. E allora iniziano ad andare ai funerali. E quindi vorrei fare così.
1: Allora, in italiano era Due singole nozze.
2: Due singole nozze.
1: Come spesso succede, in inglese era più bello perché era tipo Wedding Crashers, una roba così. Cioè quelli che sì, insomma, loro hanno una espressione idiomatica che definisce quella cosa lì, quindi da noi era stato tradotto più tipo cinepanettone.
2: Non era l'innamoramento durante il matrimonio, qualcosa del genere, perché si innamora lui, cioè ci cade,
1: credo fosse
2: ci
1: proprio cade. Due singole nozze, credo fosse quello il giusto, era quel film lì.
0: Sì, Due singole nozze, Wedding Crashers.
4: Beh, vedi, un neurone incrostato.
2: Ok.
0: Del 2005. Che ancora vive e lotta con noi, però.
1: Chissà se Gabbani a inizio carriera ha fatto qualche matrimonio, lo chiederemo. Magari sì. Come sta?

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: se andiamo a fare quelli che si imbucano i matrimoni, potremmo usare il look che si vede in questo video delle due tipe che sono col mega vestitone attaccate.
1: Chi dei due indossa cosa? Chi dei due indossa cosa? Fatemelo sapere.
2: Perché sul canale 66 potete anche vederci, se volete potete anche vedere il nostro ospite.
1: Abbiamo Francesco Gabbani, buongiorno.
3: Ciao. Ciao Manola, ciao a tutti, ciao Tony, ciao Ross.
0: Bentornato. Allora,
3: grazie. Come è sempre stai? Un bel tornare, un
0: anche
3: bel tornare
0: per noi. C'è della freschezza in questo ragazzo, c'è della freschezza.
3: Dici?
0: È sempre fresco sto ragazzo.
2: Perché sei sempre fresco?
3: Ma sai che mi chiede, intanto mi chiede perché sei sempre fresco? Perché è fresco perché io dormo dentro un frigo, praticamente. Mi iberno prima di. No,
1: guarda,
3: e
1: sai
3: poi
1: che sei nel posto giusto, perché quei due accanto a te sono della stessa tua scuola, grandi maestri di freddure e non solo. Quindi oggi aspetto grandi cose.
3: Pensa al collegamento di Manu. No, la subito, io lo dico.
0: Ormai sta venendo dalla nostra parte.
3: La freddura, bellissimo, bellissimo.
0: Allora, è uscito un nuovo singolo per il quale ti abbiamo fatto molti complimenti. E io ti ho detto un attimo fa: mi piace la tua risposta. Io ho detto: cacchio, che bel pezzo, che tiro, che bello. E tu hai risposto un po' della serie. Vediamo se lo posso dire come risposta.
3: Ma certo, perché
0: cioè,
3: io
0: un
3: non
0: po'
3: ho...
0: della serie. Ah, sì, in realtà è bello questo pezzo. Ma quasi mi suggerivi che l'hai fatto con un po' a proposito di leggerezza, no? Senza nemmeno pensare. Cioè,
3: Vabbè, allora la leggerezza è sempre un mio connotato. Anche se poi è sempre accompagnata da l'altra faccia,
0: certo,
3: diciamo di analisi, che c'è dall'altro lato, che un po' ma fa parte di me, soprattutto nei brani quelli più, chiamiamoli up tempo, veloci, sì. Come direbbe un veloce, come direbbe Sugar Fornaciari, che dice
0: un veloce
3: nuovo che è forte, che Dio ce la mandi buona. Comunque nel senso, è nato in un modo, con un flusso creativo, nel senso che stavo, perché a tutti gli effetti è insomma un brano, un up tempo, appunto un veloce, che è giusto, diciamo, un po' per la stagione, ecco, primaverile estiva. Però è nato un po' in corsa, nel senso che io stavo scrivendo, sto scrivendo già da un po' di tempo in un modo più di approccio, chiamiamolo cantautorale, no? Cioè che quindi sono canzoni più intimiste, sto lavorando più su questo filone. Però poi, siccome mio fratello Filippo, che è un autore, producer, e mi ha proposto, insomma scrive anche con altri autori, e mi ha proposto questo brano, mi ha detto guarda, ci ha avuto questa idea, ho detto caspita, però è effettivamente forte, allora l'abbiamo sviluppata insieme, ho riscritto il testo e quindi è venuto fuori questo up tempo gabbani. Diciamo.
0: Funziona,
1: mi piace molto.
2: Perché normalmente cosa fai? Scrivi, cioè hai prima un'idea, visto che c'è questa tua leggerezza e profondità, lo dicono tutti,
3: sì.
2: È una qualità, secondo me è molto bella, cioè, fa parte dell'ironia. Ma tu pensi prima a comunicare qualcosa o prima pensi alla musica?
3: Guarda, la verità è che non c'è una regola. Ho imparato questo, ho capito questo in tutti questi anni. Non c'è una regola e non è giusto darsela, nel senso che ci sono canzoni che nascono da un'idea di testo, quindi di comunicazione, canzoni che invece nascono da una melodia, da un'armonia, quindi un riff, eccetera, eccetera. A volte nascono insieme, ecco, a volte nascono insieme. La differenza è che, posso permettermi di concludere questo concetto, è che scrivere prima la musica, no, di una canzone che quindi teoricamente funziona musicalmente come melodia, e poi ci si appoggiano il famoso testo in inglese maccheronico,
0: certo.
3: Paradossalmente è molto più complicato poi farlo in italiano, perché se tu sei già, diciamo, vincolato da una linea melodica specifica, e quindi riuscire poi ad incastrarci delle parole in italiano che abbiano un senso, una dignità, e che comunicano un significato importante, è complicato.
0: Sai, vorrei avere il numero di Celentano per chiamarlo e dire se, per esempio, presi il Colin Nancy Nanciuso fosse nata così. Magari lì
1: preso un esempio.
3: È probabile, sai.
0: Magari c'è una poggiata quella e poi chiama il testo. E qualcuno ha detto: no,
3: ma ci sta, ma capace che lo stesso Celentano, perché nella sua ottima follia,
0: certo.
3: Genialità, capace che sia nata proprio così.
1: Sai, Francesco, che ultimamente, parlando con Carlo Conti, mentre cercavamo di scegliere, diciamo, i brani dei giovani, lui diceva spesso questa cosa: mi piacerebbe ritrovare nella categoria giovani l'effetto Gabbani, perché quando Gabbani arrivò nei giovani con quella cifra stilistica lì, fu una novità incredibile e fu in qualche modo anche il marchio di fabbrica che l'ha portato oggi ad essere uno dei più grandi artisti italiani,
3: Beh,
1: in qualche modo.
3: Beh, è vero, condivido quello che c'è. Da quello che racconti, Manola, possiamo dire che Carlo Conti è coerente, nel senso che sì, quello che ti dice a te, guarda, è una cosa che mi ha sempre detto anche a me negli anni, insomma, successivi, è una cosa che mi ripete spesso, mi ha ripetuto spesso. Io ricordo che dice, quando ascoltavo tutti i brani di quel Sanremo Giovani, esatto, di quell'anno, quando è arrivata Amen, sei arrivato te, ho detto, ah, finalmente qualcosa. Quindi questa ovviamente è una cosa che mi porto nel cuore, mi fa un grande onore, insomma, sono felice di questa, di questo suo punto di vista.
0: Però mi piaceva tornare un attimo a questo discorso che è quasi filosofico, no? Cioè, sì, di quando un artista, che può essere uno che scrive, uno che fa musica, uno che fa la radio anche, no? Mm. Cioè, tu hai una percezione delle cose che fai che non può essere quello degli altri, no? Perché quando tu scrivi o quando tu parli o quando tu dipingi, no? Tu, sì, hai vissuto il processo creativo in tutto il tempo e, sì, quindi hai comunque una sovrastruttura, sei tu, intanto, certo, sei tu, e quindi, no? Mentre invece uno sta lì fuori, e quante volte uno fa un album e tu dici, questi qua sono i due pezzi più forti, e non è vero, perché invece la gente, a me piace la 4, vero, che per te non era neanche una priorità,
3: assolutamente.
0: Cioè, è molto interessante questo spostamento di punto di vista, secondo me, no?
3: È così, assolutamente, è proprio così. Ma lo so, infatti l'ho riassunto un po' nel concetto che le canzoni sono tue quando le scrivi e diventano degli altri quando escono, quando proprio vengono così ascoltate, è proprio così. Ma forse è anche il bello, no? Cioè, certo, di questa cosa, cioè, di lasciare a ognuno un'interpretazione soggettiva, un'accezione personale, un senso personale collegato alla sua esistenza, al suo punto di vista. Forse il bello della musica è proprio questo.
2: Francesco, all'inizio è stato difficile riuscire a dire sono uno nuovo, mi chiamo Francesco Gabbani, farsi accettare, non è stato facile.
3: No.
2: Ma neanche adesso, quando tutti sanno che hai un certo valore, poi tenerlo, cioè, qual è il momento più difficile? È sempre difficile.
3: Sì, è sicuramente sempre difficile, perché per quanto uno possa essersi, diciamo, ricavato una fiducia da parte di un pubblico, no? Però tutte le volte che esce qualcosa di nuovo è una sorta di salto verso il vuoto, nel senso che è così, no? Cioè, te la giochi e devi sperare ovviamente che piaccia qualcuno. Però allora io sono sempre stato abbastanza slegato dall'idea di dover ripetermi.
2: Ho letto che parli, dicevi, a me interessa soltanto.
3: Sì, ma è quasi una presa di posizione a priori, perché ho sempre individuato nell'idea di mettermi al servizio di replicare, no, qualcosa, come una strada che porta un'illusione e quindi eventualmente anche una grande delusione. Se non ci riesci, cioè la vivi in un modo traumatico. E allora ho scelto di dire, ma io faccio musica, faccio quello che mi sento di fare, quello che mi piace. Ma infatti ci sono, per esempio, degli aspetti miei che sono di canzoni, il mio modo di fare musica che è uscito durante questi anni, che magari, tra virgolette, rispetto al grande pubblico è rimasto più in sordina, ma che fa parte del mio modo di essere e di scrivere.
0: Poi c'è anche da dire, rispetto a quello che diceva Tony, che una volta uscivano 20 canzoni al giorno, adesso in un giorno, ti ricordi quando è uscita quella notizia, in un giorno oggi sono uscite più canzoni che in tutto il 1992, quindi oggi sì, è anche una super concorrenza. Ma tra tutte, sì, queste canzoni,
2: cosa ci ascoltiamo?
0: Questa qui si è fatta notare. Senti che pezzo, Summer Funk, yeah. Francesco Gabbani qui da noi a 105 Friends.

0: Sì,
1: ciao.
2: Suona bene.
1: E devo dire sulla trasmissione di Radio 105 è ancora di più. Secondo me è il miglior suono in assoluto.
3: Senza entrare nel merito.
1: Non per essere così circostanziale.
3: Senza entrare nel merito. Cioè, ogni radio ha i suoi plus, i suoi minus. Certo, però tutti ci dicono quasi sempre. Sì. Che poi magari lo dicono uguale nelle altre radio. Però no, il suono di 105 valorizza tanto.
0: Complimenti ai nostri tecnici.
1: È vero,
3: bravi tutti noi. No, è proprio un pezzo che funziona. Però il complimento più bello che ci ha fatto Gabbani, che si è ascoltato, sì, Francesco, mezza canzone in cuffia, perché ovviamente uno deve sentire come suona, bla bla bla. Poi quando abbiamo cominciato a parlare, lui ha detto: dura troppo poco sta canzone. L'hai fatta tu,
1: Beh, è un po' la tendenza, dai, a quello che è la fruizione della musica ormai, delle canzoni.
0: Ma lo sai cos'è? Le radio ormai mandano un poca
1: musica.
0: Sì, tre minuti.
2: Non ci sono più i sette minuti di Venditti che sfumava alla fine.
1: No, esatto, ad libitum sfumandum. Ora è ad libitum accorciandum.
0: Senti, quindi non hai presentato però questa in giro nei palazzetti?
3: Oh sì.
0: Non c'era ancora?
1: No, non c'era ancora. Ho fatto le ultime date di recupero, diciamo così, dei palazzetti.
0: Quindi se siete state nei palazzetti potete tornare ai prossimi appuntamenti, perché c'è.
1: Sì. C'è un tour estivo, ovviamente, un summer tour, che non si chiama così, però summer tour, il tour estivo. Sì, quindi so, giro un po' tutta l'Italia, ovviamente farò summer funk.
2: Partirà il 12 giugno e finirà praticamente il 1 agosto, poi tutte le date, yes, immagino che sui tuoi social sono aggiornate.
3: Vediamo quanto è
1: sì,
3: preparato.
1: Sì, perché in realtà sono in aggiornamento. No.
2: Conosco i miei polli.
1: Non sono preparato, Manola lo sa che le date.
3: Quando sei a Pecci?
1: Cioè, no, mi ha fatto strano il candidato di agosto. Ma in realtà sai che secondo me ce n'è già.
0: Ti ha fatto strano che finisci
2: allora, noi ce l'abbiamo dal 12 al 1 agosto.
1: In realtà io ce l'ho, guarda, l'aggiornamento specifico è il 27 agosto. Mi sembrava strano, dicevo, caspita, finisco l'1 agosto di fare il tour.
2: Ah, no,
1: che
2: scusa,
1: bellezza.
2: Il 27 agosto vino.
1: Sì, esatto. Ci giusto. Sono anche delle date d'agosto, insomma, fino a fine agosto. Dai, dai primi di.
2: Di giugno,
1: grazie.
2: 12 giugno
1: fino a fine agosto, quindi sono praticamente un tre mesetti in giro per tutto il nostro territorio nazionale.
0: Fammi vedere se ci incrociamo da qualche parte. Fammi vedere.
2: Vedi un po', ma c'è di tutto,
1: La Spezia, che è la data in realtà vicino a casa mia. Perché ora io tecnicamente, fra l'altro, che sono di Massa Carrara, me lo dicevi prima, come si sta a Massa Carrara, come va?
0: Cosa si dice?
1: Cioè, cosa si dice, esatto. E io in realtà ora tecnicamente non abito più nel territorio di Massa Carrara, certo. Abito nel territorio di La Spezia. Perché
0: Sei spostato?
1: In realtà io proprio la mia abitazione con la mia compagna Giulia è proprio in mezzo alle colline, che si chiamano Colline del Sole di Luni. Che
0: cosa
1: si
0: dicono i massesi?
1: Ma non lo sanno, me lo diranno domani se sentono questa intervista.
0: Allora, Luni è una città importante perché da lì prende il nome la Lunigiana.
1: Esattamente.
0: È una valle che ormai è stata presa e comprata dagli inglesi. Meno male che c'è un italiano che lo vede.
1: Piano piano è vero, sta vedendo, comprano, sì.
3: Ed è una parte dell'Italia, lo diciamo spesso, piacevolmente misconosciuta. Non è ancora così.
1: È così.
0: All'estero è più conosciuta che in Italia.
3: Più che in Italia.
1: Piacevole. Sì, la parte alta sicuramente la Lunigiana, scendendo dal Passo della Sia, sicuramente è umida, però io in realtà sto nelle colline proprio a ridosso del mare, cioè quindi dove c'era proprio la Luni antica, perché Luni, in pochi lo sanno, era un centro proprio storico antico romano, c'era l'anfiteatro, ci sono gli scavi, perché era già il porto dove i romani che usavano per scavare il marmo nelle cave di marmo bianco di Carrara, già a tempo della Roma antica, certo. E insomma, quindi vabbè, questo momento
2: divulgativo gabbaniano ce l'abbiamo qua. A parte, guarda, sto leggendo i messaggi che arrivano alla nostra macchina dei messaggi. Di solito scrivono molti più uomini che donne durante il nostro programma. Adesso è il contrario.
1: Vabbè, avrete ospiti donne tendenzialmente.
2: Ma allora stanno scrivendo un sacco di signore, perché niente, fai strage di cuori, Francesco.
0: La domanda è: Francesco Gabbani piace le donne, come te lo spieghi?
3: Ti ricordi la roba?
1: La roba di Troisi. Ah, bellissima, l'ho rivista recentemente.
3: Vippo, che vuol dire?
1: Scusa, in che senso, come dello
3: spiegare? Piaccia al suo uomo, piaccia al
1: suo. Grande Troisi, grande Troisi.
3: Grande tu a cogliere, scusa la citazione. Senti, invece, a proposito appunto delle date, di queste tante date che farai, a proposito di quello che dicevamo prima sulle tue due quasi identità, una più intimista, una più up tempo. Questo ragionamento poi quando prepari lo spettacolo lo devi fare, perché lo spettacolo deve rendere sia nei momenti più intimi sia in quelli più danzerecci. Come l'hai già preparato tutto? Sai già che succede?
1: Beh sì, tendenzialmente è proprio questa cosa qua, un excursus, diciamo che il mio concerto segue un po' un'onda up and down, diciamo una sinusoide. Così, perché è ovvio, cioè, quindi ci sono momenti molto, chiamiamoli energetici, adrenalinici, e poi dei momenti ovviamente più intimisti, quindi sei esattamente un sali scendi, e giustamente la scaletta tendenzialmente la compongo in questo modo, tenendo conto che ci sia un...
3: È molto soggettivo lì, no? Per esempio alcuni entrano e fanno subito un pezzo strafamoso, o anche molto famoso, altri invece vanno un po' più increscendo, dipende quello un po' dalla filosofia.
1: Io allora, a parte che fortunatamente ormai incredibilmente, dopo 10 anni di musica inedita, comunque si parla di 10 anni da quando si parlava di Amen, insomma, della partecipazione al mio primo festival di Sanremo, insomma un po' di pezzi ci sono, cioè, quindi paradossalmente la scaletta che faccio oggi dal vivo è, nella maggior parte dei casi il 95% dei brani sono brani che sono stati dei singoli più o meno noti, però sono stati dei singoli, quindi non mi sento di dire che parto con un brano sconosciuto,
3: sono tutti più o meno famosi,
1: però diciamo che invece io parto tendenzialmente, ecco, la ovviamente parlando di canzoni tipo Occidentali Scarma, certo. Viceversa, sono canzoni ovviamente
2: ma
1: che
2: pensi di inserirla quella della Vanoni, Un sorriso dentro al pianto,
1: sai, sì, ormai la faccio da diversi anni, lo faccio perché mi fa piacere farlo, perché è un brano che mi canto volentieri e segnali così chiudi e la canto molto volentieri. Comunque volevo dire che sì, sono contento, comunque io tendenzialmente non parto con un pezzo strafamoso perché tendenzialmente il primo brano ecco, è arrivata la trombetta,
3: da noi si parla peggio, va bene, dal 12 giugno in avanti Francesco Gabbani con la sua musica,
2: Francesco.
3: E grazie sempre, grazie
0: a voi. E torna a trovarci, che ti va piacere.
1: Ma io quando
0: fai quella telefonata,
1: va bene, all'amico artistico, diciamo, all'altro Francesco.
3: A presto, ciao Francesco.
1: Grazie a voi, ciao a tutti, baci.
4: Radio 105.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: ascoltatori fanno la classifica delle interviste simpatiche tra molte virgolette, ma sono veramente poche, sai, quelle che ci ricordiamo. È una domanda che ci fanno spesso, no? Quando ci intervistano, magari, che ne so, i portali, i giornali. Così.
1: Non è proprio come scrivete, però. Io James Blunt non me la ricordo come.
0: No, era taciturno.
1: Era taciturno.
0: Ma tra l'altro aveva
2: prevedibile finito... anche dalla tipologia di artista, quando sì, lo ascolti, quando lo vedi un po' te lo immagini che è taciturno.
1: Poi aveva finito timido. Da poco il militare, aveva fatto proprio un militare pesante, aveva partecipato
0: alla guerra.
2: Aia.
1: Tony F è silenzioso, no, di sua,
0: era già famosa, ci raccontava,
1: sì,
0: dei suoi,
1: ci raccontava, quindi sì, forse si è intristito per quello.
0: Tony F, no.
1: Ha detto sette parole, quindi il massimo.
2: Ma Deva Cassella
1: e di cui sei hai venuto fuori un casino, adesso non devi citare.
2: Come è stato?
0: Comunque un giorno ce l'hanno chiesto di fare un libro con tutte le interviste.
1: Ce l'hanno chiesto.
0: Prima o poi lo faremo, però la cosa interessante,
1: devo chiedere alla mia mamma,
0: la cosa interessante che su Deva Cassella è che poi, come sempre succede, alcune volte, no, ma non è lungo da spiegare,
3: ecco,
0: non è carino.
3: Mettiamo la sigla.
1: Dimmi cosa volevi dire.
4: Su, apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
0: La racconto facendo un esempio, va bene? Deva Cassella è una ragazza deliziosa, diventerà probabilmente una bravissima attrice, ancora molto giovane, quindi non lo si può dire adesso, però se c'è, ricordate quel signore che aveva attraversato sul filo da una Twin Tower all'altra, no? Mettiamo che te faccio questo esempio, te lo portano in trasmissione.
1: Quando si poteva, no?
0: Ok, e ti dicono, senti, l'intervista va tutto bene, quanti minuti abbiamo qui? Sì, se potete non parlare di quando ha attraversato, tu dici, quello, cioè, cosa dico se non dico quello?
1: Io ho passato i giorni successivi a raccontare che Deva Cassella è una ragazza stupenda, che è carina e che ci è rimasta malissimo ad aver fatto una piccola gaffe, che non era nemmeno una piccola gaffe, non era proprio niente di niente, quindi ho passato i miei giorni a dire di lei bene.
0: L'intervista è l'artista intelligente, anche il management intelligente lo capisce, non è, se la promozione uno se la fa col suo ufficio stampa, se uno va in radio e in TV un po' promuove quello che sta portando l'artista, ma un po' io devo lavorare per il mio pubblico, cioè io sono a uno sportello e ho un pubblico e quello mi dice, oggi che fai? Che si mangia?
2: Vabbè,
0: mi fai
2: è anche
0: ridere.
2: Vero che si potrebbe non farlo, cioè non è una cosa, non è una condizione sine qua non. Non sto facendo riferimento a Tony, però se una figlia d'arte ha intrapreso una carriera, non bisogna far per forza riferimento ai genitori, credo io, no? Cioè non deve essere sempre una cosa interessante,
0: no,
2: per forza.
0: Per forza no, però no, può essere.
2: Ma lungi da Tony,
1: No, ma non c'entrava niente, l'abbiamo fatto insieme, ma tra l'altro non era così la cosa. E era diversa. E non so perché lei mi ha chiesto di me.
0: Ci sta che uno dica no. Però ci sta anche che invece un ascoltatore abbia quella curiosità, e non è una cosa brutta.
2: No, assolutamente.
0: Se tu hai i genitori famosi, perché è brutto? Cioè, è ovvio che io devo rispettare. Se tu non hai voglia di parlare dei tuoi genitori, ma io devo anche rispettare il mio pubblico, che invece ha voglia di sentire forse quella domanda, no?
2: Mi dirai che è il limite che ti impongono che è sbagliato, capito?
0: Certo.
2: A monte.
0: No,
2: cioè, potevano anche non dirlo.
1: Quando
2: e
1: uno va
2: essere
1: a Belve, quando uno va a Belve,
2: certo.
1: Quella va giù pesantissima. In altri ambiti deve essere uno spot pubblicitario.
0: Ma sai perché? Perché lì prendono i soldi.
1: E allora.
3: Ragazzi,
1: tanti cocci.
11: Buongiorno, Massimo, buongiorno a tutti.
1: Vuoi aggiungere
11: grazie
1: qualcosa?
11: Grazie dell'introduzione, assolutamente.
1: Qualcosa.
11: Pertinente, no, non ho nulla da aggiungere.
0: Vostro onore.
11: Salvo che la puntata di oggi è frutto di una doppia suggestione. Una arriva da Tony, che a cui piaceva l'argomento.
2: Sempre colpa sua, guarda. Sempre
1: perché stiamo per parlare di Stasi.
11: Stasi.
1: Ma non stiamo per parlare di
11: Stasi, di Garlasco.
1: No. Di Garlasco, ma stiamo parlando di la
11: Stasi, la polizia segreta della DDR. La seconda suggestione, o forse la prima, è quella di 1984 di George Orwell.
0: Celeberrimo.
11: Dove il protagonista Winston Smith cerca di ribellarsi al potere del partito, il potere dell'organo in carica, e è governato da un grande fratello che tutto sorveglia, tutto
0: il
11: controlla.
0: Libro distopico per eccellenza. Quando si dice distopico si pensa principalmente a George Orwell.
11: Pensate che Winston Smith, che è il protagonista di questo romanzo, è scritto nel 1949, quando Orwell era già profondamente, gravemente malato, quindi la sua visione già pessimistica che esce in 1984 non è che ne abbia risentito positivamente. Winston Smith lavora al Ministero della Verità. E devo dirvi che ogni parola su cui stavo soffermandomi è un richiamo alla realtà quotidiana di ogni giorno. Al Ministero della Verità, dove gli arrivano tutti i giorni documenti, articoli, e lui ha il compito del partito di riscrivere la storia. Per cui praticamente ogni giorno lui prende un notiziario, un'informativa, un articolo di giornale e lo modifica per renderlo coerente con la storia. Quindi significa che la verità si sposta impercettibilmente ma sensibilmente ogni giorno.
0: È esattamente quello che succede nella nostra realtà.
2: Ma che ansia!
0: Non cambia nulla, mamma Massimo. Sì. Stai raccontando l'informazione del 2026.
11: Ma no, scherzo, ci sono scherzo. Due poi passaggi, perché lui
0: per fortuna no.
11: Attribuisce al partito e al Grande Fratello il controllo del linguaggio. Difatti si inventano una neolingua con cui comunicare, e questo perché se tu riduci il numero delle parole, riduci l'importanza del linguaggio, controlli le persone.
1: Certo.
11: Poi un'altra celebre invenzione è il cosiddetto bispensiero, che si esprime su due concetti antitetici, cioè la guerra è pace, l'ignoranza è forza. E a furia di passare questi messaggi la gente si convince. Certo. Si convince, e questo è un po' anche il tema della puntata, perché poi la Stasi, che verrà creata appunto nel primo dopoguerra, si rifà in maniera molto esplicita a questi bisogni di controllo.
0: Oggi si direbbe che usava un soft power, no? Cioè non faceva le purghe, le cose, ma alla fine si insinuava nella vita delle
11: persone.
0: Diciamo
11: che non c'era bisogno di... oggi non c'è bisogno di spie, di testimonianze, basta una microspia ben messa, un'intercettazione di un server, e quindi hai già tutte le informazioni che ti servono.
0: Lì invece c'era un apparato umano anche, no?
11: L'apparato umano spaventoso, poi lo riprenderemo, ma nel suo massimo splendore alla fine degli anni 70 contava 90.000 funzionari assunti e 180.000 collaboratori occasionali.
1: Sì, se quindi pensi che non erano in tantissimi.
0: Quasi 300.000 persone che a vario titolo lavoravano per la polizia.

0: sì. Uno per ogni,
1: mamma mia, pazzesco.
0: 100 persone, 1000 persone, non so, però ce erano tantissimi.
1: Ovviamente sì. Il film fondamentale di questa, di tutto questo argomento è Le vite degli altri, sì. Film di qualche anno fa, che se non avete visto vi consigliamo vivamente di recuperare.
0: Beh, visto che parliamo di film, allora ve ne consiglio
1: capolavoro.
0: Per capire meglio, scusa, per capire meglio cosa che è La vita degli altri, ti fa capire come funzionava bene la Stasi, le loro intercettazioni, un film romantico, drammatico, pesante,
1: meraviglioso,
0: bellissimo, meraviglioso,
1: con l'attore che poi è mancato pochissimo tempo,
0: sì,
1: dopo,
0: e pochissimo già sapeva di stare male, che sarebbe morto durante la ripresa del film, però si capisce poi cosa è successo dopo, perché nella vita degli altri c'è un taglionetto, la caduta del muro, e lui da statale in un modo continua a fare lo statale in un altro. Se volete sorridere e vedere com'era la vita nella DDR, c'è Goodbye Lenin.
1: Bellissimo.
0: Se volete vedere com'era la vita nella DDR, nella Repubblica Democratica Tedesca, fuori da Berlino, La scelta di Barbara è un film bellissimo con un'attrice che io amo, bellissima. E per ultimo, se volete vedere una fuga, Balloon, Il vento della libertà.
1: Bibliografia.
0: Sì, io
1: filmografia.
0: Sono i più recenti.
1: Ma lui è super appassionato, eh?
2: Sono quelli recenti. Allora lasceremo abbondante spazio alle sue elucubrazioni.
0: Vabbè.
1: Andiamo con la prima parte della scheda di oggi.
3: Nella Germania dell'Est la paura non ha il volto improvviso delle retate notturne sovietiche degli anni 30, né quello sanguinario delle purghe staliniane. Ha piuttosto il tono basso di una conversazione ascoltata dietro una porta, il rumore di una penna che annota, il vicino che saluta troppo cordialmente, la collega che fa domande innocenti, il marito che osserva in silenzio. La storia della Stasi è la storia di uno Stato che tenta di trasformare il controllo in una scienza e la diffidenza in una forma quotidiana di governo. La Stasi nasce ufficialmente nel 1950, nella neonata German Democratic Republic, la Repubblica Democratica Tedesca. Il nuovo Stato socialista, sostenuto dall'Unione Sovietica, deve consolidarsi in un territorio ancora devastato dalla guerra e profondamente segnato dal passato nazista. L'idea di fondo è semplice. Il socialismo può sopravvivere soltanto se controlla non solo le azioni dei cittadini, ma anche le loro intenzioni. La sicurezza dello Stato diventa così sicurezza ideologica.

0: Diciamo che nel 1984 tu scrivi una canzone dove vuoi parlare appunto del fatto che qualcuno mi sta controllando, qualcuno mi spia, qualcuno mi controlla, e poi hai bisogno di un cantante, uno che venga a fare il ritornello della tua canzone, e dici vabbè, chi posso chiamare? Se sei il figlio del fondatore della Motown, chiami Michael Jackson.
1: Giustamente.
0: Vieni a fare sto ritornello, Ciccio, vieni un attimo. E quello dice sì, è il figlio di Barry Gordy. No vabbè, sto scherzando ovviamente, però
1: nel film
0: è andata così.
1: Erano abbastanza amici però, con...
0: Sì, certo. Ma lui deve tantissimo.
1: Sì.
0: Va bene, Rockwell 1984, Somebody's Watching Me, qualcuno mi osserva, che è proprio quello che faceva la Stasi, no?
2: Assolutamente, che nasce nel 1950, tenete presente che il muro di Berlino viene eretto nel 1961. Quindi 11
1: iniziano
2: anni dopo,
1: nel 61.
2: Iniziano, certo. Nel 1950 il primo fondatore si chiama William Zeiser, ed è naturalmente molto molto legato al modello sovietico, che naturalmente è quello del KGB, giusto per citare polizie simili o nomi più
1: sì,
2: celebri.
1: La nostra Gestapo.
2: La nostra,
1: dei
2: non so
1: tedeschi.
2: Se la nostra si chiamava OVRA.
1: Sì, la nostra italiana, intendo dire, quella che conoscevamo meglio, quella tedesca era la Gestapo.
0: Peraltro dall'altra parte della cortina, come si diceva una volta, non è che in America non facessero cose simili per beccare i comunisti, il maccartismo, cioè era proprio un mondo dove spiare era la regola.
2: Totalitarismi.
0: Sì.
1: Infatti il muro era tirato su per quel motivo, non è che non volevano che la gente fluisse da una parte all'altra, tentavano di contenere il controllo dell'Occidente sulla DDR che era russa, cioè ma si spiavano da finestra a finestra.
2: Beh, in fondo c'è qualcuno che ha definito la Stasi e il suo apparato come un esperimento sociale.
1: Certo.
2: Cioè in fondo era una zona di reclusione, di contenimento ideologico cintata da un muro già costruito per altri scopi, per impedire appunto il passaggio.
1: Certo.
2: C'è un altro personaggio famoso che si chiama, aspettate che lo trovo, Erich Mielke, che ha diretto la Stasi dal 1957 al 1989, praticamente più di 30 anni. Cioè l'unico esempio che mi viene in mente è J. Edgar Hoover.
0: Ma chi ho pensato a lui, sai?
2: Che è l'unico, oltretutto poi naturalmente personaggi entrambi cupi, assolutamente indecifrabili, con un grandissimo potere basato sulle informazioni riservate. Perché Hoover si dice avesse in mano tutti i segreti anche dei Kennedy piuttosto che, e quindi assomiglia molto al fondatore della Stasi, che nasce proprio come tentativo di arginare e di catturare spie, traditori, sabotatori e
0: fedeli.
2: Anche fedeli al, non possiamo definirli neonazisti, ma al retaggio del nazismo dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, come sempre poi queste polizie politiche di queste di questi stati piccoli, come la DDR, che erano nella sfera di influenza di uno stato molto più grande, allora l'Unione Sovietica, queste polizie sono sempre più cattive di quelle originali, come posso dire, no? La polizia bulgara era più cattiva di quella russa, quella della DDR era molto più...
3: Ma perché?
1: Perché dovevano anche proteggere e far vedere lo stato madre.
2: La carriera significava quante vittime, non quante stelle avevi sul petto,
3: certo.
2: Ma quante sempre, stragi avevi fatto.
1: Non è mai il re il cattivo, è sempre quelli sotto il re, le corti, per far vedere al re che lo sono, no? E quindi...
0: Ma poi le modalità, non so se adesso durante la che accenniamo a questa cosa, però la faccenda dell'odore ovviamente è quella più famosa, no? Che catalogavano perfino l'odore delle persone, cioè nella scheda, nel dossier delle persone c'era anche
1: un barattolo con dentro l'odore. Uno straccio.
2: Sai mai, lo riprenderemo dopo, che un prigioniero, un sottoposto a sorveglianza fugga, allora a questo punto il cane che devi rintracciarlo ti viene utile.
3: Chiaro.
2: E quindi il brandello di stoffa impregnato del sudore del malcapitato poteva diventare la sua condanna.
0: Pensa alla paranoia, anche se tu usavi un profumo, magari smettevi di usarlo perché avevi paura che quel profumo fosse più rintracciato, che ne so, più forte di un altro.
2: Però il problema è che tu apri un tema importante, quello sulla paranoia, cioè alla fine è paranoia o è realtà?
3: Certo.
2: E quello che ti distrugge è l'impossibilità poi a distinguere il vero dal falso, il reale dall'irreale.
1: Allora fermiamoci, tra poco ritorniamo a parlare di Stasi e della DDR.
4: CSI Milano.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se hai il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: non stiamo parlando di Stasi di Garlasco, ma perché?
1: Era facile, basta
0: parlare del caso Garlasco, a parte che Garlasco non era nella DDR, fino a prova contraria, quindi
2: però devo dire qui
0: della polizia politica segreta, ma mica tanto della Repubblica Democratica Tedesca.
3: Medaglia a Picozzi per questa idea geniale, no? Che settimana scorsa ho detto siamo salutati dicendo parleremo di Stasi. L'abbiamo lasciata lì. Bravo Massimo, bel camminato.
4: Un ponte tra queste due vicende, quella di, della cronaca odierna e della Stasi come partito politico, partito come psicopolizia potremmo chiamarla, e sono gli studi di Daniel Kahneman, che io trovo sempre più geniali. Cioè praticamente lui ci dice che il nostro cervello è programmato per funzionare a narrazioni, cioè dove noi abbiamo delle informazioni, nel caso della Stasi ad esempio dirette a testimoni piuttosto che alla ricerca di collaboratori occulti, ecco, dove noi abbiamo una narrazione a blocchi e ci sono delle pause, noi riempiamo queste pause con dei concetti che facciano, formino una narrativa completa, per cui in quel caso
0: cerchiamo di legare gli anelli,
4: ma non ce ne rendiamo assolutamente conto,
0: lo facciamo naturalmente,
4: per cui nel momento in cui ci facciamo un'idea di qualcosa, di qualunque argomento, ci facciamo un'idea, anche se questa idea ha delle lacune, per noi inconsapevolmente queste lacune scompaiono.
0: Come se in una catenella mancassero degli anelli, noi naturalmente li mettiamo e quando raccontiamo questa cosa la tiriamo fuori tutta. E invece
4: è un po' come il Ministero della Verità di Winston Smith. Praticamente lui riscriveva esattamente la storia badando all'ultima notizia arrivata. Per cui ci sono, cioè, se noi andiamo a prendere casi importanti di qualunque natura, ci stupiremmo se facessimo una cronistoria e vedessimo quanto sono mutate le posizioni, quante teorie, quante ipotesi si sono poi verificate.
0: Andiamo con la seconda parte della scheda? Dai!
5: La forza della Stasi non dipende solo dalla repressione fisica. Dipende soprattutto dalla capacità di insinuarsi nella vita ordinaria. L'organizzazione comprende presto una verità psicologica fondamentale. Il cittadino controllato in modo visibile può ribellarsi. Il cittadino che sospetta di essere osservato finisce invece per autocensurarsi. È il principio del panopticon, descritto da Jeremy Bentham e successivamente ripreso da Michel Foucault. Non occorre vedere il sorvegliante, basta immaginare che esista. Per questo la Stasi investe enormemente sugli informatori. Gli IM sono collaboratori non ufficiali, reclutati in ogni ambiente sociale. Ci sono studenti, medici, sacerdoti, insegnanti, artisti, portieri, operai. Alcuni collaborano per convinzione ideologica, altri per paura, ricatto o convenienza. La conseguenza è devastante sul piano sociale. Ogni relazione umana diventa potenzialmente contaminata dal sospetto. Il regime comprende che la fiducia reciproca è una forza politica e decide quindi di distruggerla.
3: Interessante questa frase. La fiducia reciproca è una forza politica e quindi la Stasi, il regime, i regimi in generale devono andare a scandagliare, cioè a distruggere proprio questa roba
4: Ma quello che è tremendo è che la Stasi lasciava un fondo di fascinazione, perché garantiva quantomeno una stabilità, un ordine. Un'economia sufficientemente tranquilla.
3: Perciò ti dicevo soft power, cioè non è come altri contesti dove c'è la violenza proprio quella estrema. Qui c'era una Stasi, diremmo in Italia. No?
4: Prima si parlava appunto del muro di Berlino come contenitore di un esperimento sociale, cioè alla fine così è andata, anche perché le famose famigerate torture sui dissidenti non erano sempre torture fisiche, anzi si mirava tutto sommato all'annientamento psicologico. E prima si diceva appunto della paranoia come condizione tale da renderti assolutamente impossibile capire, comprendere e vivere la realtà. Per cui la situazione è di uno straniamento totale e in quelle condizioni tu ti metti nelle mani del tuo carnefice, pensando che ovviamente sia il tuo salvatore.
0: Certo. Nel film Le vite degli altri si vede proprio come questi collaboratori erano tutti collaboratori in fondo, perché Nel film si vede addirittura vanno nella casa del vicino dell'uomo che vogliono controllare e dicono alla signora: ma suo figlio vuole, vuole fare quella scuola lì, vero? Va a scuola così così? No, perché è importante che voi siate allineati se vostro figlio vuol fare quella scuola. Cioè la minacciano: se tu non ci riferisci quello che farà il tuo vicino di casa,
3: probabilmente
0: vostro
3: non lo
0: figlio non verrà preso in quella scuola. Quindi diventavano tutti collaborazionisti.
1: Non avevano scelta poi.
4: Assolutamente, ma adesso ve lo anticipo e ne parleremo poi.
3: No, non fare spoiler su te stesso.
4: Assolutamente sì, mi viene anche bene, ma la scelta poi del governo della DDR, una volta abbattuto il muro di Berlino e sciolta la Stasi,
3: 1989,
4: è stata una scelta incredibile. Incredibile. Io
0: dopo ce la dirai.
4: Ne parleremo insieme, anche perché dire che il rimedio è peggiore del male in questo caso
3: la potrebbe, è peggio del buco.
4: Potrebbe essere veramente fondante.
3: Tra poco il finale di questa bellissima, bellissima puntata di CSI.
0: Dove stiamo per parlare di Garlasco.
2: No. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Self-Aware Temper City qui a 105, a 105 Friends, in quest'ultima parte dell'episodio di CSI Milano di oggi dedicato alla Stasi, la polizia che agiva nella Dead Air e controllava le vite degli altri.
1: Per un passettino avanti e finiremo dritti in un film molto più semplice da godere, che è Minority Report, perché ancora un passo e la psicopolizia diventerebbe così efficiente da avere dei report per cui ti permette di anticipare.
0: Peraltro, forse ne abbiamo parlato, non so se fuori o dentro onda, che l'AI in qualche modo lavorerà come la roba predittiva di Minority Report.
1: Però siccome Philip Dick è lo scrittore, quello che ha scritto appunto un sacco di romanzi, tra cui Blade Runner, è stato un genio, e i tre precog, i tre veggenti che premonivano il potenziale delitto, il potenziale omicidio, erano tre idioti macrocefali. Cioè, mentre nel film sono diventati tre esseri spirituali, una di queste addirittura assolutamente eterea e ammirevole, in realtà nel racconto originale sono tre idioti macrocefali. Per cui per far risaltare ancora di più quanto ci fosse di hiatus, cioè di spazio tra la realtà e la fantasia.
2: Va bene, cioè,
1: io andrei sull'ultima parte del
2: storia e poi ci spieghi quello che stavamo dicendo prima.
1: Yes.
3: Sul piano internazionale, la Stasi diventa uno degli strumenti più sofisticati del blocco orientale. Collabora strettamente con il KGB, addestra movimenti rivoluzionari stranieri, conduce operazioni di spionaggio industriale e infiltrazione politica in Europa occidentale. Celebre è il caso di Günther Guillaume, la spia infiltrata nello staff del cancelliere della Germania Ovest Willy Brandt. Quando Guillaume viene scoperto nel 1974, Brandt si dimette. È uno dei maggiori successi dell'intelligence orientale. Negli anni Ottanta però il sistema comincia a mostrare crepe profonde. L'Unione Sovietica di Mikhail Gorbaciov avvia riforme che indeboliscono il controllo tradizionale sui paesi satelliti. Nell'est cresce il malcontento economico. Le chiese protestanti diventano luoghi di discussione politica. I movimenti per i diritti civili acquistano forza. La Stasi osserva tutto, registra tutto, ma non riesce più a fermare il cambiamento. Nel 1989 il meccanismo implode. Migliaia di persone manifestano nelle piazze di Lipsia, Berlino e Dresda. Il regime vacilla. Quando cade il Fall of the Berlin Wall, la Stasi tenta disperatamente di distruggere i propri archivi. Camion pieni di documenti vengono triturati o bruciati, ma la popolazione occupa molte sedi dell'apparato per impedire la cancellazione delle prove. È un momento storico straordinario. I sorvegliati irrompono nelle stanze dei sorveglianti.
0: Questo è pazzesco, questo è incredibile, da brividi, cioè il fatto che questi impedissero.
2: Non solo i sorvegliati, gente che va lì e trova che c'era un file su loro, no? Che era uno dei sorvegliati e non pensava nemmeno di esserlo.
1: E questa è la rivoluzione vera e propria, cioè il governo, una volta caduto il muro di Berlino, caduto il governo della DDR, la decisione del nuovo organigramma politico, la decisione è quella di aprire tutti i fascicoli e tutti i faldoni agli interessati. Per cui voi immaginate cosa significa per un soggetto che è stato vittima di persecuzione da parte di una psicopolizia, quella di ritrovare il nome della moglie, del marito, del figlio.
2: La copia delle lettere.
1: Le copie delle lettere.
0: Cioè, allora, la quantità, il numero di persone controllate, l'ho appena fatto una breve ricerca, era 5,6 milioni di persone.
4: Pari praticamente a
0: oltre un terzo dell'intera popolazione.
2: Cioè,
0: quindi leva i bambini, leva quelli di 90 anni, si può dire che tutti avevano un dossier, un file che li
1: ricordava. Di cui però alla fine questa montagna di fascicoli non te ne facevi più assolutamente nulla, perché non eri neanche in grado di gestirli. E qui la decisione un po' strana, un po' bizzarra del nuovo governo, quello di rendere pubblici. Ma rendere pubblici ha devastato ancora di più, se non di più in maniera determinante,
2: gli odi tra uno e l'altro,
1: certo,
2: tra le persone.
1: Perché il vicino di casa. Cioè
2: scopri che il tuo vicino di casa era un collaboratore.
1: Ma scopri anche veramente
2: chi ha detto
1: i familiari. I tuoi familiari ti hanno per denunciato. Anni venduto alla psicopolizia.
0: Anzi, è già tanto, diciamo che la Germania era in quel momento uno stato solido, è già tanto che non sia successo altro, tipo mi viene in mente quello che è successo nei Balcani, perché c'era anche, no, la possibilità, certo, che questa cosa poi potesse sfociare, guerra civile, o
2: sì,
0: non è accaduto perché la Germania è uno stato...
1: Ma c'è chi racconta anche che quando i cittadini sono entrati nei palazzi della Stasi hanno trovato dei sorveglianti, dei guardiani totalmente annichiliti, cioè persone che non avevano assolutamente mai compreso la portata e il significato,
2: certo,
1: del loro lavoro. Loro pensavano di essere dei custodi dello Stato.
2: Ma facevano parte del controllo.
4: Ma realmente, ma dai, come puoi non renderti conto? Cioè?
0: Se poi qualche tafferuglio, questo non lo so onestamente, cioè quando è caduto il muro c'è stato anche qualcosa, sono morte le persone, probabilmente qualcosa, però non di...
2: No, da noi non è arrivato niente, qui in Occidente non
0: con
2: è
0: dei
2: arrivato
0: numeri...
2: faide o cose strane.
0: Credo di ricordare di no, però magari
1: io che non sono giovane come voi ricordo i telegiornali che aprivano con l'ennesimo caso del soggetto, del cittadino della Germania dell'Est che tentava di scavalcare il muro,
2: questo durante,
1: e rimaneva impigliato.
2: Io so che dopo la caduta del muro, quando l'Occidente, quando la Germania Ovest prese la Germania Est, cioè vennero riunite, tutti gli insegnanti, tutti i funzionari della Germania Est vennero spostati per fare posto a quelli della Germania Ovest, proprio per cambiare. E certamente per loro non fu il massimo della vita, perché un insegnante che aveva fatto un insegnante con i suoi allievi, con i suoi alunni per tutta la vita, andare a casa in prepensionamento non fu il massimo.
4: Certo.
2: Quindi crearono sia contentezza in una certa parte della popolazione che malcontento in altre.
0: Tanto
2: però...
0: che poi venne coniato il termine ostalgia per identificare il sentimento di chi aveva nostalgia di come erano le cose.
2: Non ci stavano benissimo, ma ci stavano benino.
0: Unificazione, certo.
1: Comunque ciò che fanno, ciò che hanno fatto, ciò che ha fatto la Stasi e altri regimi totalitari, io trovo che ci siano pericolosamente alcune suggestioni nei nostri giorni. Parlare ad esempio di linguaggio della verità è già qualcosa di terribile.
2: Vuol
1: dire
2: infatti
1: che la verità ha un linguaggio, ha più di un linguaggio. Ad ascoltare i telegiornali tutti i giorni.
0: Che bel episodio, che bel episodio.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Molto.
0: Per chi dice: io non ascolto la radio, preferisco i podcast. Qui hai tutto, hai tutte e due, Ciccio.
2: Oggi
0: parla del Ciccio, agli ascoltatori.
2: Torno a casa e mi rilego tutta la storia di Onecker, come lo chiamavano loro, Onecker, che fino a 20 giorni prima era il segretario del partito e il presidente del primo ministro della DDR.
4: Poi mi fai un riassuntino tipo Bignami che me lo leggo? Grazie amore.
2: Domani ti racconto.
1: Ricordiamoci che nostalgici purtroppo ce ne sono ancora.
0: Ancora sì. Non è che il ritratto poi in quel famoso bacio che c'è anche sulla cosiddetta Inside Gallery con Brezhnev. La Inside Gallery è un pezzo residuo di muro che è stato appunto utilizzato da alcuni artisti e che c'è ancora, se andate a Berlino.
2: La cosa più forte del muro che non è un muro, sono due i muri. Uno verso ovest, uno verso est, e in mezzo c'era il campo minato. Quindi, vabbè.
0: Grazie Massimo.
4: Grazie a voi,
1: grazie
4: Massimo.
1: A tutti. Arrivederci.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. 105.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Chiedetemi dove vado stasera, dai, su. Dove
1: vai? Guarda, sono proprio curiosa di sapere, dai. Dove andrai stasera, Ross?
0: Allo stadio.
2: A vedere?
0: Monza Juve Stabia.
3: Ah, ma da quando tieni il Monza?
4: C'è del campanilismo.
0: C'è del cittadinismo. Playoff, di semifinali di playoff per chi possibilmente andrà in Serie A. Io però voglio essere sincero, io sono molto tifoso del Napoli, seguo ovviamente con simpatia anche la squadra della mia città. Infatti qualcuno mi dirà: vergognati, non lo segui mai, mo stasera vai a vederlo.
3: Allora, se stasera potete fare un coro: vergognati Ross. Vergognati
0: magari
3: Ross.
0: Fosse così il coro, sarebbe
3: grazie
0: peggio.
3: Grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
3: Grazie Marco.
2: Grazie a voi ragazzi, a domani.
3: Ciao Roma.
4: Domani sarò con voi. Ciao amici.
0: Grazie Roma.
3: Domani sarà con noi. E ciao Rosario Pellecchia.
0: Ciao Antonio,
4: oh, in bocca
0: Antonio
4: al lupo
0: Severo.
4: Rosario, eh?
0: Per la partita?
4: Sì. Guarda che è una bella sensazione, perché io quando sono passata in Serie A col Frosinone abbiamo fatto grandi festeggiamenti.
0: Non si fanno gli auguri.
4: Poi siamo retrocessi la stagione dopo.
3: Vedi,
4: ma quella
3: vedi,
4: è un'altra storia.
0: Va bene, a domani vi lasciamo con Takeaway.
3: Ciao.
0: Qui.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Showtime! Direttamente dal main studio di Radio 105, eccoci qua.
2: Buongiorno, pistacchia. Mi piace tantissimo questa maglietta con pistacchio. Oggi sentivo dei nostri colleghi stamattina, sì, mentre tornavo a casa da una piccola roba, insomma, che ho dovuto fare stamattina.
1: Hai tagliato via tutto
2: via,
1: tanto ormai
2: non serve
1: lo usavi neanche più, ma via.
2: Anzi, fammi salutare Nicola, veramente una persona meravigliosa, splendida. Nicola taglia bue. Nicola, insomma, l'urologo da cui sono andato stamattina.
1: Ecco, diciamo che abbiamo eliminato delle cose questa mattina, tanto per entrare un po' in quello che è l'argomento di oggi.
2: Sì, abbiamo eliminato una cosa che non pensavo sarebbe stata, insomma, utile eliminare,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: fatto. E no, sentivo dei nostri colleghi Daniele, Camilla e Jake,
1: sì,
2: che parlavano di nomignoli che ci si affibbia nella coppia.
1: Sì.
2: E pistacchio è uno dei nomi che io do a Rosario, per esempio.
1: Veramente?
2: Sì, pistacchio.
1: Ah, sì?
2: Mi piace.
1: Ah, bello pistacchio.
2: E quindi mi piace che tu abbia la maglietta.
1: Pistacchio mi piace molto. Buongiorno a tutti. Buon martedì 19 maggio. Salutiamo subito la nostra Pinnetta, la nostra zia che è
2: buongiorno,
1: qui in radio.
2: Zia.
1: Oggi una giornata bellissima. Ieri c'è stato un bel temporale qui in zona, qui a Milano,
2: sì,
1: eccetera.
2: Tutto.
1: L'ho preso anch'io, te lo volevo dire. Quando ci siamo usciti dallo studio, dalla radio, abbiamo detto: porca miseria, qui è nero, sta per piovere. Ho preso la metropolitana, sono uscita dalla metropolitana e c'era il disastro.
2: Disastro.
1: Totale.
2: Io ero in Vespa, stavo tornando a casa e con la Vespetta vecchia ancora.
1: Gli ultimi giri. Anche lei la elimineremo. Vedi quante cose che stiamo per eliminare.
2: È vero. E comunque, insomma, l'ho presa tutta. Però sono tornato a casa contento. Cioè, ieri sembrava che io fossi triste perché ho perso il gioco, eccetera.
1: Sì,
2: però
1: certo,
2: avevo già in mente una cosa.
1: No, ma io. No, guarda, adesso non diciamo nulla.
2: No, dopo.
1: Teniamola lì perché Pivazzi lo sa, l'ha vista.
2: Non credo che l'abbia vista.
1: No, niente, dopo
2: lo vedrai.
1: Pivazzi, vedrai una cosa. Tu pensa il nostro Darietto a cosa deve pensare
2: ieri andando
1: durante
2: via di qua.
1: Il giorno.
2: No, guarda.
1: Andando comprando.
2: Esatto,
1: andando pensando.
2: Sì.
1: Allora, buongiorno Pivazzi, tu come stai?
3: Ciao amici, bene.
1: Bene, tutto
3: bene. Un po' di letargo con ritardo sulla primavera. Di solito verso già marzo mi viene un sonno.
1: Adesso invece
3: sono delle mattine che sto morendo.
1: Eh sì, un po' il sonno.
2: Ma perché il
1: anche
2: tempo è stato un po'
1: cambio, un
2: variabile,
1: po' di, sì,
2: capito?
1: Esatto,
2: per cui è stato
3: un po' Herbert.
2: Sì,
1: sì, un
2: po' ballerino.
1: Senti, a proposito di nomi, andiamo con i santi. Perché intanto quella che secondo me Pivati potrebbe indovinare subito è: lei è un'attrice show di cognome
3: Yvonne.
1: Bravo. Però allora diciamo all'italiana
3: Ivana?
1: No, nel senso uguale, però finisce con la E.
2: È grosso,
1: Yvonne.
2: È un
1: Yvonne,
2: esatto.
1: Yvonne poi è scritto in maniera diversa, Yvonne.
2: Allora, anche questo potrebbe immaginarlo il nome. Pensa il nome italiano della modella Bunchen o Bunchen.
1: Sì.
3: È Giselle.
2: Ok, e quindi Gisella. In italiano Gisella. Perfetto.
1: Gisella, molto simile a Gisella, ma se invece di una delle due L aggiungiamo una D.
2: E non Gisella.
1: Esatto, dovrebbe diventare
3: Giselda.
1: Giselda e Gisella.
2: E Ivone. Sono i santoni.
1: I santoni di oggi. Auguri.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: però
1: sì, bello, bello.
0: Le voci
1: sempre
0: così mi piacciono sempre tantissimo. Buongiorno, benvenuti amici.
1: Ma buongiorno, caro Darietto. Abbiamo iniziato a parlare di un po' di cose che hanno a che fare con la nostra vita personale, senza entrare, insomma, nello specifico no, di quello che tu hai fatto questa mattina. Però diciamo che, per non raccontare nulla, hai dovuto eliminare una roba, un piccolo problema.
0: Piccolo
1: che avevi,
0: problema,
1: insomma,
0: quindi
1: adesso non stiamo a
0: entrare
1: nello specifico anche, insomma, del dove abbiamo eliminato.
0: Sì, no, ma infatti poi io vorrei anche rassicurare tutti i nostri ascoltatori che non è stato proprio eliminato tutto.
1: No,
0: non vi preoccupate, è proprio una
1: non
0: cosa.
1: Non è diventato un manichino di un negozio, mettiamola così. No, assolutamente, era una cavolata.
0: Una stupidata, era proprio una cosa da fare in day hospital, tra l'altro, quindi
1: sì,
0: nemmeno una cosa un po' più complicata.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Però parliamo di comunque una roba che doveva essere eliminata.
0: Dovevo togliere,
1: esatto.
0: Sì, assolutamente sì. E da questo partiamo. Non è proprio. Non pensavo che avremmo parlato del mio pistacchio, ma comunque va bene lo stesso.
1: Pistacchiotto. Esatto. Ma va bene,
0: ma
1: sai,
0: certo,
1: che noi
0: certo
1: poi parliamo di cose pensando magari sulla base, devo dire, gli argomenti nascono proprio sulla base di cose che magari ci succedono durante il giorno, eccetera.
0: Molto personali.
1: Esatto, anche
0: caso
1: molto personali.
0: Sì, sì.
1: Però insomma ci sono anche tanti altri motivi per eliminare qualcosa o qualcuno dalla propria vita.
0: Assolutamente, ma me ne vengono in mente mille. E nella
1: sì
0: vita poi in fondo un po' questa cosa di cesellare e togliere
1: sì
0: la facciamo tutti, volenti
1: vero,
0: o nolenti.
1: È vero, a volte consciamente, a volte inconsciamente.
0: A volte
1: probabilmente
0: inconsciamente. Però anche secondo me, se è inconscio, soprattutto con le persone, perché se parli degli oggetti, vabbè, capita.
1: Sì, certo.
0: Con le persone anche il fatto che sia inconscio ci può stare, però evidentemente tu quella persona lì la soffrivi un pochino.
1: Sì, esatto.
0: Cioè ti faceva
1: esatto
0: del male.
1: Esatto.
0: Quindi ti allontani senza essere perentorio forse.
1: Assolutamente.
0: Però ci può stare.
1: Beh, poi sui social adesso ci sono un sacco di pagine di questi finti pseudo santoni, a volte create con l'intelligenza artificiale,
0: sì, bravo, esatto,
1: che però dicono cose adesso banalmente anche che tutti sappiamo, no? Però effettivamente quando si parla proprio di un raggiungimento di un benessere fisico o mentale, una delle cose che tutti insomma consigliano è proprio quella di eliminare tutto ciò che ti può, come dire, provocare un po' di negatività.
0: Esatto.
1: Quindi oggetti, cose, ma a volte anche persone che insomma noi eliminiamo. È brutta poi la parola eliminare, preferisco dire allontanare, però a volte invece le elimini perché effettivamente poi non le vedi più, quindi allontanare è qualcuno lontano che magari sai che c'è, effettivamente ci sono persone che poi non senti più e quindi
0: ma cancelliamo.
1: Esatto, le cancelli,
0: le cancelli, no? Dalla tua vita. Ora qui stiamo parlando di persone, quindi
1: sì,
0: probabilmente
1: certo
0: stiamo andando anche più nel profondo.
1: Sì, esatto,
0: si può fare anche con gli oggetti, con le cose.
1: Sì, certo,
0: anzi credo che sia una delle cose più salutari e catartiche.
1: Mamma mia,
0: lasciare
1: io
0: andare
1: amo
0: delle cose.
1: Sì, sì, amo eliminare.
0: Sì.
1: Amo eliminare le cose che poi non mi servono più, soprattutto da quando poi ho fatto il trasloco e sono in questa casa nuova, l'avevo detto un po' di tempo fa, amo proprio non riesco più a tenere qualcosa che tendenzialmente non uso
0: sì
1: per troppo tempo.
0: Sì, sì.
1: Cioè l'istinto poi magari a casa è proprio quella magari di tenerle perché dici ma sì, ma magari mi servirà, eccetera, qualcuno ti regala delle cose e le tieni. Invece devo dire che ho fatto proprio questa sorta di percorso.
0: Bravissima, però,
1: Per cui qualsiasi cosa, se vedo che comunque non lo uso, la regalo piuttosto.
0: Sì, tu sei brava in questo,
1: Sì, voglio proprio ripulirmi,
0: sì.
1: È una pulizia che fai poi, no? Con te stesso.
0: Io vado a momenti, cioè ho avuto dei momenti nella vita in cui devo eliminare delle cose per comprarne delle altre.
1: Ecco.
0: Molto semplicemente.
1: Esatto. Quindi, amici, siete in una fase o siete stati, magari l'avete appena attraversata o sapete che invece arriverà quella fase in cui volete eliminare qualcosa o qualcuno, ce lo raccontate, che cosa? 342 41 15 105.
0: L'abbiamo suonato venerdì questo, il singolo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento, e pensa è già al numero uno dei passaggi radiofonici in Italia.

0: scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.
1: Ma io volevo capire una cosa da Riccardo Zanotti dei Pinguini, che tra l'altro credo, insomma, che è passato proprio in questi giorni dai Friends qualche giorno
0: Amici,
1: fa.
0: Amici, Zanotti non è la nostra voce ufficiale del Caramella, anche se possiamo chiedere, voglio dire,
1: anche a lui
0: di unire le forze. Prego, scusa.
1: No, Riccardo Zanotti è il cantante dei Pinguini. Perché mi ricordi una, mi ricordi Dua? Cioè, a quale Dua si riferisce? A Dua Lipa?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa? Certo. Beh, certo. Diciamo, non capivo perché Dua. Vabbè, comunque, ma a me è lo stesso.
2: Perché credo si riferisca a Dua Lipa.
0: Eh sì.
1: Eh no, l'abbiamo appena detto, Pivati.
2: Ah, scusa, mi ero collegato su RTL.
0: Mamma, come dormi. Stavi ascoltando Monte Carlo.
1: Ma infatti non capisco. Va bene, va bene.
0: Questa cosa è stata bellissima. Va bene, amici, stiamo parlando della cosa, dell'oggetto, dei sentimenti delle persone che vorreste, o magari l'avete fatto da poco, o vorreste eliminare. Ci spiegate che cosa, chi e perché.
1: Perché, brava. 342 41 15
0: 105.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al...

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: dopo Madonna e Sabrina, sì, arrivano Lady Gaga e Dutch.
1: Sì, sempre due sono. E diciamo che un po' si ispirano a vicenda. Cioè, Lady Gaga si è ispirata a Madonna probabilmente all'inizio della sua carriera. Adesso Madonna, ascoltando i dischi di Lady Gaga, secondo me trae ispirazione anche per quello. Non credo, sì, che ne abbia bisogno. Stiamo parlando di cose che avete o avete in testa, siete in procinto di eliminare, anche se è un, come diceva Fabiola, un verbo pesante, no? Molto definitivo, eliminare qualcosa. Però ci può stare. Per esempio, ti leggo il messaggio, sì, di, sì, Deborah da Trieste, la nostra, sì, ascoltatrice, sì, Debbie. Io ho eliminato dal mio cellulare il numero del mio ex ragazzo Vittorio e della mia amica Alessia. Così non mi interessano più e non li voglio più vedere né sentire. Sono persone poco affidabili, lo dice Debbie. E ci sta, brava Debbie.
0: Vedi?
1: Se sei riuscita a farlo senza peso, bene.
0: Bello, bello. Massimo D'Avellino dice: io elimino oggetti regalati da una certa persona. Questa è già la terza volta che capita, quindi ho avuto la conferma. Ogni volta che entro in casa con oggetti regalati da questa persona, non scrive chi, succedono sempre cose strane. L'ultima volta che è entrato in casa con un oggetto regalato da questa persona, sì, lo sappiamo, sì, è successo che, non so, mio suocero si stava affogando con il ponte del dentale.
1: Ammazza.
0: Si è rotta la TV, si è rotto il tablet, insomma tutte queste cose evidentemente adesso non so se la nostra mente, che associa probabilmente alla negatività o alla persona in sé, poi anche l'oggetto. Io sicuramente se c'è una persona che per me, nei miei confronti, una persona negativa, non tengo sicuramente in casa
1: i suoi regali.
0: No.
1: Via.
0: No.
1: Ok.
0: Ora no, sto pensando... anche perché non c'è motivo. Il regalo è bello perché al di là dell'oggetto, no? Arriva da qualcuno che ti vuole bene.
1: Certo.
0: Quindi secondo me comunque possiede un'energia particolare. Mm-hmm. Se arriva da qualcuno che, insomma, evidentemente...
1: tanto bene non ti vuole.
0: Ti ha causato... no, io sinceramente... che me frega? Ma lo regalo, lo vendo, non so.
1: Hai capito, zia, perché non voglio la tua bambola assassina dietro, no? No. Così, giusto per tornare. Vabbè.
0: Per il gioco, no?
1: Sì.
0: Ma la zia ti vuole bene.
1: Ma no? Mi vuole benissimo, la bambola mica tanto. Mirko?
2: Pronto?
0: Mirko, come stai?
2: Che spettacolo, sei ma... in diretta?
1: Sì, sì.
0: Sì, come stai? Che spettacolo tu, che spettacolo
2: bene,
0: voi?
1: Bene, dai, bene. Ne stavo parlando anche fuori onda, che insomma questa luce dà energia positiva. Senti Mirko, cosa fai a Torino?
2: Sono un ingegnere, mi occupo di radioprotezione, giro un po' per tutto il Piemonte, diciamo così.
1: Delicatissimo.
2: Sono in macchina adesso, davvero? Tanto per cambiare, macchiniamo chilometri.
0: Sì. Senti, ma sei anche giovane dalla voce? Quanti anni hai?
2: Sì, 28.
0: Beh, vedi, e fai questo lavoro da tanto?
2: Da, sì, 5 anni più o meno.
0: Ok, è il tuo primo lavoro?
2: Mio primo, no, sì, ho fatto il bagnino quando ero giovane, 18 anni.
0: Vabbè, certo, quelli sono.
2: Aspetta, però come lavoro, sì, è il primo e unico lavoro in un'azienda di famiglia.
1: Vabbè, un'azienda di famiglia, 28 anni, quindi sei giovane. 18 anni bagnino, quindi se tanto mi dà tanto. Com'è, no, dai? No, tutto bene.
0: Dario,
1: tutto
0: stai
1: bene.
0: Tranquillo che non puoi. I pensieri potrebbero farti del male in questo momento. Lasciamo perdere. Allora, Mirko, raccontaci un po' che cosa o chi vorresti, insomma, eliminare.
2: No, allora, io come ho scritto nel messaggino, è un periodo, cioè la scorsa settimana mi sono messo sul mio Instagram e ho cancellato dal mio profilo 200 post più o meno.
0: Ammazza!
1: Che avevo,
2: cioè post miei, post
1: sì, sì, foto
2: miei.
1: Che hai ripostato, sì.
2: Esatto, e ho eliminato 600 follower e altrettanti seguiti. Cioè a un certo punto ho detto basta, cioè non ha senso, siamo fissati con questi numeri. Non lo so, ho fatto un po' di pulizia. Tutte le persone che non conoscevo le ho tolte dal mio profilo, basta.
0: Però ti chiedo una cosa, perché i post nello specifico? Perché il post normalmente è qualcosa che tu vuoi pubblicare, che pubblichi tu e che ti piace. Perché rappresenta una persona...
2: No, avevo all'attivo tipo 300 post, se non qualcosina di più, ma post di quelli che si facevano quando è proprio nato Instagram, con tutta quella lista di hashtag follow for follow, like for like, quelle menate lì.
0: Okay.
2: E quindi ho fatto un po' di... era anche un po' imbarazzante.
1: Ma anche cose che magari non ti rappresentano più, perché
0: sì,
1: magari l'hai fatto quando ero ragazzino, quindi ci può stare. Io dovrei farlo in effetti, perché è un po' una bacheca degli orrori. Cioè se tu vai a rivedere le prime cose...
0: scheletri nell'armadio!
1: Ma enormi, giganteschi!
0: A volte magari uno le elimina perché all'interno del post ci sono persone persone che magari non fanno più parte della tua vita e che in qualche modo magari non vuoi neanche vedere. Ecco, solitamente è così. Però hai fatto bene, ti ha fatto stare bene, Mirko?
2: Mi ha fatto stare bene.
0: Allora hai fatto benissimo.
2: Ho anche disinstallato, adesso non so se si possono fare i nomi qua di app.
1: Sì. Vabbè, sì, dai.
2: Sì, si può.
1: Sì, vai.
2: Non si sa.
1: Vai.
2: Ho disinstallato TikTok.
0: Ah, okay.
1: Va bene. Sì, potevi dirlo tranquillamente.
0: Vabbè, sì, ci può
2: mamma
0: stare.
2: Mia.
0: Cioè,
2: era sì, quello lì era veramente per me era veramente scrolling compulsivo.
0: Vedi.
1: Io quello non ce l'ho, vedi?
0: Io zero, io non ho mai avuto proprio una cosa che non
1: però ho Amazon, non ha tantissimo.
0: Ah, vabbè, sì,
1: lista qui se mi sta desiderando.
0: Esatto. Mirko, grazie davvero, grazie.
2: Ciao ragazzi,
0: hai una bella
2: mille.
0: Voce, bella carica. Grazie davvero.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, anche a te.
1: Bello, ci può stare. 342 41 15 105. Stiamo parlando di cose che avete eliminato o state per eliminare.

0: Tra Gaia, nella prima ora di 105 Music in Cars, quando si parla di cose o persone da eliminare, non dimentichiamoci una delle cose che potrebbe farci benissimo quando stiamo bene, ma molto male quando stiamo attraversando un periodo particolare, cioè la musica, le canzoni. Antonella da Torino dice: io per esempio per un periodo ho eliminato da addirittura dalle cassette, effettivamente stiamo parlando di una canzone dell'80, quindi sì. Cassette, poi dal CD, la saltavo assolutamente, Anima Fragile di Vasco Rossi. Mm-hmm. Poi dopo la crisi che ho superato ho ricominciato ad ascoltarla e effettivamente capita.
1: Capita e ricapiterà.

0: Impala, che è la, diciamo il creatore, il progetto si chiama Tame Impala, lui si chiama Kevin Parker, insieme a Jenny, in questo caso il remix di Dracula.
1: Amici, stiamo parlando di tutte le cose o le persone che avete deciso di eliminare o magari avete proprio nella vostra testa, che insomma avete voglia, pensate di farlo, magari non l'avete ancora fatto, raccontateci chi, che cosa e perché. Poi ci sono persone che magari eliminano addirittura, come questo ragazzo da Vercelli, il proprio passato per stare bene nel presente e pensare al futuro, dice, lasciando indietro, e forse è stato meglio così, amici falsi, ipocriti, amori sbagliati e anche qualche parente.
0: Allora, secondo me non li elimini veramente, il passato non si elimina mai perché ti rimane addosso, se tu sei quello che sei è anche per il tuo passato, probabilmente cerchi di farlo pesare di meno nelle scelte che farai da oggi in poi,
1: o eliminando persone o che eliminando fanno parte persone. Del passato. Poi c'è Miki, scusami, sì, stavamo parlando prima, io ho eliminato, parlando di social, la mia data di nascita da Facebook, dice, mi sono stancata degli auguri falsi da social, chi mi vuole bene se lo ricorda. Miki, su questo non c'è dubbio, io però devo dire una cosa, io voglio bene ai miei amici,
0: sì,
1: però non sempre mi ricordo il giorno del compleanno, è la verità.
0: Giusto.
1: A volte mi aiuta proprio Facebook, sul quale io ho la pagina ma non entro praticamente mai, se non la mattina, intanto per i ricordi, che sono l'unica cosa bella, quando ti arrivano i ricordi, le foto, i video, anche, esatto, dei primi anni di Facebook che mi fanno sorridere, e poi approfitto per vedere
0: chi
1: le date.
0: Fa gli anni?
1: Perché a volte poi ce li ho segnati e a volte non, magari non...
0: Ah, adesso, senti Pivati, posso dirti?
1: No, è vero,
0: perché Pivati
1: sono
0: in cuffia
1: sincera.
0: Ha detto, caspita che boomer.
1: È vero.
0: Non proprio così. Posso dirti che manco io me li ricordo i compleanni, cioè mi ricordo quelli proprio di Rosario. E una volta l'ho anche scordato, Rosario, ve lo ricorderete, l'ho raccontato in onda. Per cui insomma, però Facebook in quello ti aiuta tantissimo.
1: Ma non è che tutti i giorni vai, nel senso magari ci vai, io poi li segno sul calendario e li segni e memorizzo. Ogni anno, a volte magari ti sfugge,
0: ma per
1: quindi,
0: forza,
1: però
0: ma
1: li
0: come
1: segno
0: fai?
1: Perlomeno, perché comunque insomma ce l'ho.
0: Piccola cosa che dico al volo: io vedo le storie su Instagram, se vedo happy birthday a me, tanti auguri,
1: mi basta una torta, una candelina e diciamo che è fatto. Francesco,
2: ciao ragazzi,
0: ciao
1: Fra, come stai?
2: Tutto bene.
0: Meno male. Senti, Francesco, andiamo subito al sodo, che qua siamo curiosi. Che cosa hai eliminato o stai per eliminare?
2: No, io niente. Io è quello che trovo eliminato.
1: Spesso
2: cioè? Volentieri arrivo nell'armadio a cercare una maglietta, qualche cosa, non la trovo.
0: Sì.
2: E dice, ma tanto non te la mettevi mai, l'ho messo a sacchi della carta, sacchi della misericordia, questi di beneficenza.
1: Aspetta che allora, perché tu, essendo toscano, hai un accento in questo momento un po', però non so se stai parlando troppo vicino al telefono, però è un po' tutto impastato, non sentiamo bene.
0: Mancano un po' di chip che altro. Che
2: le C, quelle purtroppo.
1: Quelle
2: problema.
1: Le hai eliminate già dalla nascita, insomma.
0: Allora, ripetiamo. Andiamo con calma, quindi tu vai in armadio.
1: Nell'armadio.
0: Esatto. Apri.
2: Praticamente c'è mia moglie in casa che fa pulizia armadio.
1: Sì.
2: E quando trova qualcosa che, diciamo, non mi metto oppure non gli torna, la mette ai sacchi di beneficenza.
1: A lei elimina le tue cose.
0: Ma non si fa così.
1: Ragazzi, ma questa cosa
0: no,
1: però
0: ti fa
1: io
0: incazzare.
1: Lo devo dire. Non va. Guarda, se qualcuno mi elimina. No, ma io vado fuori. Ma scusami, ma lei elimina anche le sue di cose o solo le tue?
2: Sì, qualcosa anche di suo, ma le mie così, a scelta sua, insomma.
0: Ma certo, beh, secondo me lo fa anche consciamente, il fatto che ti vesti malissimo e ti toglie le cose peggiori. Potrebbe essere. Però pensate che io vado fuori di testa quando mi spostano le cose a casa, non le buttano via. Figurati se me le buttassero, io mi incazzo come una mina.
1: Ma non ci sono delle cose alle quali tenevi e che tua moglie ha buttato, per esempio?
2: Sì, questo glielo dico sempre. Mi butto via il completino originale di Michael Jordan. Perché mi dice tanto non te lo metterai mai.
0: È
2: un cimelio.
1: Esatto.
2: Poi l'ho ricercato, ho trovato la maglietta, calzoncini non più trovati. Però pazienza perché l'ho trovato.
1: Però dai, facciamo un appello, ti prego, fai un appello, Francesco, chiudiamola così. Fai un appello a tua moglie, a tutte le mogli che eliminano le cose dei mariti senza dirglielo.
2: tanto mi ascolta.
1: Spero. Che gli frega.
2: Sono una vittima. È una battaglia persa. Sì,
1: vabbè.
2: Sì, sì.
1: Va poverino, bene. Va bene, Fra. Ma senti, ma trovati un luogo segreto dove mettere tutte le tue cose, che lei non lo sa.
0: Una locker room.
1: Esatto.
2: Uno scordo.
1: Ciao, Fra.
2: Ciao, ragazzi.
1: Un bacio, un bacio. No, ma è vero, Guarda, no, adesso con me non l'ha fatto, forse quando ero piccola la mia mamma, ecco, magari che eliminava delle robe, io poi quando le cercavo. Dracula!

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: 105.
5: Che storia.
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: storia, Go West, che bello.
1: Bello, bello, We Close Your Our Eyes, scusate, i Go West, stavo guardando il video, evidentemente un video più recente rispetto all'uscita di questa canzone.
0: Abbastanza,
1: sì. Abbastanza. È successo.

0: Magnetic. Seconda ora di 105 Music and Cars, amici fan carsisti. Benvenuti, stiamo parlando di tutte quelle cose, oggetti, sensazioni, emozioni, persone che vorreste eliminare o avete già fatto.
1: Allora, tu hai detto sensazioni, questa è una di quelle, perché la paura è un'emozione che uno vorrebbe a volte allontanare, anche se a volte è sanissima e ci può stare. Nello specifico questa ascoltatrice che non si firma dice: ciao ragazzi, io vorrei eliminare la paura di sbagliare sul lavoro. Mi spiego, sono stata assunta in un centro antiviolenza e per il momento sono impiegata amministrativa. Quindi secondo me sente la responsabilità del lavoro che sta facendo, che è molto importante in un
0: mamma
1: centro
0: mia,
1: di violenza.
0: In bocca al lupo, amica, davvero, davvero.
1: Esatto. E quindi
0: bello.
1: Uno vuole sbagliare il meno possibile, però la verità è che nessuno non sbaglia mai.
0: Si dice sbagliando si impara, effettivamente,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: esatto.
0: La cosa più vera del mondo,
1: Sì, poi cresci con gli errori, cresci.
0: Assolutamente. Dani dice: io vorrei eliminare i ricordi legati a un ex, visto che ahimè faccio ancora molta fatica, e quindi vedi che si parla anche in questo caso di sensazioni. Poi invece ci sono cose molto pratiche. Christian dice: beh, io da lunedì al venerdì ho eliminato completamente l'alcol, per esempio.
1: Bene.
0: Grande Christian.
1: E poi questo che mi fa ridere come messaggio, perché racconta tutta una storia dietro. In realtà un mio caro amico si è disfatto della roulotte di famiglia,
0: sì?
1: Perché con i soci avevo utilizzato la tavola spiritica. E quindi evidentemente hanno vissuto qualcosa che lo ha insomma molto
0: ma
1: colpito,
0: veramente.
1: E quindi si disfa della roulotte dove hanno fatto la seduta spiritica.
0: Ma veramente.
1: Ma infatti queste cose non andrebbero fatte così a cuor leggero. State tranquilli, amici, che la puntata di Halloween è ancora
0: mamma
1: lontana.
0: Mamma mia. Andrea.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Andrea, benvenuto. Come stai?
2: Io bene, bene. Voi? Tutto bene?
0: Bene, bene,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
2: Ok.
1: Ok, capo.
0: Ok, no, scusami, ti stavo ascoltando, stavo leggendo questo detto: chi mangia fa molliche. Beh, è vero, solo chi mangia fa molliche,
1: certo,
0: esattamente,
1: sì, sì.
0: È vero, è bello questo detto, un po' da nonni, effettivamente. Andrea, raccontaci un po'.
2: Niente, volevo. Spero non eliminare, però quasi capire una coppia di nostri amici che circa un anno che conosciamo questa coppia, vengono sabato e domenica, tutte le domeniche a mangiare a casa nostra a sbaffo.
0: Io veramente...
1: guarda come è partito.
0: Io ti voglio bene, guarda.
1: Dai, messaggio.
2: Proprio,
0: te lo giuro.
2: Io di solito
0: prego.
2: Mi invitano a casa di qualcuno, vado con qualcosa. Porto o da bere o da mangiare, non ho niente.
0: Guarda.
2: Ma prendiamo la pizza sabato. Prendiamo la pizza stasera? Sì, andiamo a prendere la pizza. Ti dicono: Andrea, deve avere qualcosa. No, niente.
1: Vabbè, ma sono dei maleducati, non
0: no,
1: sono
0: vabbè,
1: proprio.
0: Ma ragazzi, guarda, noi abbiamo affrontato questo discorso un sacco di volte durante il programma, no? Volente o nolente, nel senso che spesso io vado fuori di testa, no? Ma per queste cose lo capisco, Andrea, te lo giuro, perché è veramente il gesto, ma soprattutto poi persone che tutti i weekend, ma perché vi vedete tutti i sabati poi?
1: Sì, scusami, ma infatti,
2: subito all'inizio ci siamo trovati bene come coppia,
0: sì?
2: Abbiamo detto: ma sì, dai, proviamo.
0: Da come quanto vi conoscete?
2: Coppia, sì.
0: Scusami se ti faccio delle domande.
2: È un annetto più o meno.
0: Okay.
2: Che ce l'ha presentato il nostro amico e mia moglie si è affezionata e lo dice: dai, chiamiamolo. Va bene, chiamatemi. Ma sono i nostri amici. Sì, ma il portafoglio è mio.
1: Ma scusa,
0: ma loro dalla prima volta, dico, in tutto questo periodo non è mai successo che abbiano, ma non dico portato qualcosa a casa, ma anche offerto, che ne so, la pizza la prendono e la pagano loro?
1: Mai.
2: Zero. Mai.
1: Ma scusami,
0: ma
1: però,
0: ragazzi,
1: ti faccio una domanda che è un po'
0: anche
1: prima dell'offrire. Cioè, tua moglie si è affezionata, quindi tua moglie dice: chiamiamoli. Ma loro vi chiamano mai?
2: Infatti anche questa cosa, ad esempio sabato scorso non sono venuti perché noi dovevamo andare via.
1: Sì?
2: Ho detto a mia moglie: prova a non chiamarli.
1: Sì.
2: Diciamogli che dovevamo andare via. Loro: ah, dobbiamo andare via anche noi. Un'altra volta, la sera dopo venite, niente. Perché gli abbiamo detto: guarda, se volete venire dopo cena, perché noi siamo via, venite dopo cena. Hanno detto di no, perché era dopo cena.
0: Cavolo! Certo. Beh, certo, dopo cena cosa mangiano? Casino.
1: Devono portare i dolcetti poi, dopo le paste, non si
0: no,
1: può. No, capito.
2: Ma il bello è che...
0: Vai, sfogati, Andrea, vai!
2: Tre domeniche fa, non mi ricordo, questa ragazza ha fatto le unghie, che le fa così per hobby.
1: Sì?
2: A mia moglie gli voleva chiedere 20 euro.
0: Ma non è vero.
1: Beh, ragazzi, ho capito, ma sono dei farabutti, non sono degli amici.
0: Scusami, ma voleva perché? Che cosa è successo poi? Perché non gli hai più chiesti poi? Voleva, perché hai detto voleva?
2: Fa, ma dai, adesso quest'altra volta quando te le faccio ti, mi dai 20 euro.
0: Ah, voleva fare pure lo sconto, cioè quella gentile,
2: sì,
0: insomma.
2: Io ti sputi in un occhio.
1: No, ecco, va bene, benissimo.
0: Adesso,
1: no.
0: Adesso gli viene la voce di Martin tra un po', wow. Ragazzi. Tra 5 minuti si trasforma in Martin.
1: Poi è partito, allora, non voglio proprio eliminare, magari un po' allontanato, adesso gli sputo
0: però,
1: in un occhio.
0: Però, cavolo, tua moglie non è d'accordo con te, adesso, al di là del fatto che può provare simpatia per queste persone, ma che, cioè, dopo un po', insomma, non è giusto, dai.
2: Oh, è d'accordo anche lei, però gli dispiace gli dispiace mandarli via, farli venire meno non lo so, io cerco di farglielo capire io comunque sto cercando ogni tanto farglielo capire, però è come offenderli, ecco.
0: Tu qualche battutina così un po' di quelle un po' ironiche così, capito? Gliele hai mai fatte?
2: Tra me e mio figlio gliene facciamo, però entra da una parte e scandalata.
0: Ah, niente, sono di gomma.
1: Eh beh, ragazzi,
0: è proprio

0: Ma quando hai trovato quelli che ti offrono sempre da magnà, cioè tu ti fai entrare e uscire dalle orecchie tutto, cioè.
1: Veramente, non c'è limite alla vergogna, no, a volte che davvero, siamo... guarda, io lo so, mi dispiace, guarda, veramente Andrea, perché... Poi... Vai, prego, prego. Sì,
2: che poi una volta, quando è stato... 2 mesi fa siamo andati alla fiera dell'Oriente Bologna, lui ha preso i biglietti per entrare, no, online, io la prima cosa che ho chiesto, gli ho chiesto cosa deve avere appena ci siamo visti.
0: Ma perché tu sei fatto in un altro modo, evidentemente, Andrea, però al di là del fatto della tua trasformazione in Martin che ormai è completa, però a parte quello, no, secondo me puoi proprio prendere una sera che vengono e ne parlate apertamente, non battutine.
1: Attenzione, c'è una soluzione di un nostro ascoltatore, dice, ma invitarsi voi a casa loro, tipo stasera dai facciamo da voi, una cosa del genere. L'avete mai fatto? Avete mai provato a girarla al contrario?
2: No, perché loro non sono ancora, non vivono ancora insieme. Siamo andati un paio di volte perché avevano la casa di lui libera. Perché avevano la casa libera loro due, siamo andati a casa di loro. Però io ci sono andato con qualcosa.
0: Beh certo, certo, beh, invece dovresti andare senza niente la prossima volta.
1: No, però la natura è no, se sei una persona educata non ce la fai, non ce la fai, lo so. Vabbè Andrea, guarda, senti, ma ci fai sapere come va avanti questa storia, ti prego, ogni tanto ci mandi qualche messaggino perché...
0: perché siamo curiosi.
2: Tanto lo mando, vedere se riesco a saltarci fuori.
1: Se dovesse succedere qualcosa facci sapere Andrea, ok?
2: Va bene, ok.
1: Un bacio.
0: Ciao grazie, Andrea.
2: Grazie, saluto a tutti, ciao.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Grazie, mamma mia.
0: No,
1: guarda,
0: io no,
1: ma guarda, veramente non c'è limite, non c'è limite.
0: Ma stasera siamo da te allora, Fabi?
1: Assolutamente sì. Come
3: la carta igienica.
1: Esatto.

0: Touch, Charlotte Carden.
1: Mi sento uno da Lisca.
0: E arriva il nostro appuntamento musicale.

0: com'è che si chiama?
1: Music and Charts.
0: Ah, ecco, chiaro, chiaro.
1: Stavo ancora pensando ad Andrea, l'ascoltatore. Speriamo che, oh, miracolo, magari uno delle due, insomma, uno,
0: sì,
1: della coppia, eccetera, magari abbia ascoltato la telefonata, l'abbia riconosciuto e abbia capito. Insomma,
0: sì, siete voi pezzenti.
1: Sì.
0: Detto questo, buttiamoci allora nel 1998,
1: sì,
0: un anno molto dance.
1: Sì.
0: Molto, devo dire.
1: Sì.
0: E infatti, sì, poi ripercuote questa cosa sui dischi che suoneremo nei prossimi giorni.
1: Assolutamente. In questo caso è stato un successo pazzesco, credo uno dei pezzi dance più riconoscibile di questi anni. È grandissimo successo che stiamo per ascoltare in 105 Music in Cars.
0: Nel titolo aveva l'anno questo pezzo, il produttore si chiamava Moose T e il pezzo era proprio
1: Honey 98.

0: bellissimo, era il 1998, non ci si può sbagliare perché il titolo porta quella classe, quel numero, insomma, quell'anno.
1: Esattamente.
0: Protagonista del nostro Music and Charts di questa settimana.
1: Sì, giusto una nota così a piedi pagina, nel 98 nasceva ufficialmente Google, che è uno strumento che utilizziamo praticamente tutti i giorni, e i due fondatori da progetto universitario lo lanciarono proprio nel 98 nella rete mondiale. Incredibile se pensi quanti anni siano passati.
0: È vero. Sì. La Francia vinceva anche i mondiali, ecco. Io questo me lo ricordo molto molto bene perché ero fidanzata con un francese e quindi...
1: Ah, e quindi se lo ricorda anche lui, secondo me, perché godette.
0: Esatto, sì, se lo amico, esatto, esattamente. Sì, va bene amici, allora attenzione. Diciamo che cosa è successo, zia, ti prego, portami i trolls.
1: Sì, porta i trolls, che io da casa ho portato il gatin. Le gatin, no, le chat.
0: Guardate che cosa ha portato Dario da casa come portafortuna.
1: Ma
0: che
1: certo,
0: brutto.
1: Ragazzi, ma che brutto cosa
2: vuoi?
0: È il gatto quello cinese.
1: Sì, il portafortuna, che insomma la mano dovrebbe continuare a muoversi.
0: Esatto,
1: sì, sì.

0: bello, è bellissimo questo pezzo, questa canzone, sì. Amiamo molto, ma adesso non abbiamo più tempo da perdere, amici, perché il gioco è più importante. In una radio, insomma, non è proprio, non dovrebbe essere così. Ma noi ci teniamo di sì. Qua e di là, ormai è diventato veramente un appuntamento quotidiano al quale teniamo in maniera proprio...
1: Noi, sì, voi, esatto. Le fazioni, che poi fazioni, ce n'è una, prof Viola, e ci sono quattro sparuti che ogni tanto provano.
0: Non è vero, non è vero.
1: Però insomma, è bello e giochiamo.
2: Non ho ancora messo la sigla, già piange il morto.
0: No, dai. C'ha quattro, capito, sparuti. Prima, adesso vedi tutti...
1: Sì, però tutti comunque ce l'avevano con me anche quando vincevo.
0: Ma non è vero.

0: sei un po' imballato il gatto marmato, eh?
1: Micio, fai il bravo, mi raccomando, oggi, perché sennò domani finisci in cantina.
2: Facciamo vedere i nostri oggetti portafortuna. Io ho i trolls, i trolls della zia, eccoli.
1: Io invece ho il gatto,
0: Noto adesso che i trolls montano gli stessi denti della zia.
1: Ah, allora non sono i nasi che portano fortuna dei troll, sono i denti marci.
2: I nasini.
1: Va bene.
2: Allora, abbiamo Nicola da Pioltello il primo. Nicola!
1: Ciao Nicola, come stai?
3: Bene, grazie a voi.
2: Bene, benvenuto Nicola.
1: Beh, da una ridente località alle porte di Milano, Pioltello sì. T'accoltello.
3: Sì.
1: Io andavo sempre al cinema a Pioltello perché c'era una multisala gigantesca, meravigliosa.
2: Perché non c'è più?
1: No, credo che ci sia ancora.
3: No, c'è ancora.

0: è che non vado più al cinema, è cambiato infatti. Quello. Sì.
1: Che cosa fai a Pioltello tu, Nicola?
2: Io insegno.
1: E che cosa insegni?
2: Religione.
1: Urca. Ah, cavolo!
0: E ascolta noi, mi fa piacere questa cosa.
1: No, nel senso, c'è anche di peggio, caro Davide.
0: Sì.
1: Non è che siamo così, anime perse.
0: No, hai ragione.
1: Allora,
0: Nicola,
1: caro Nicola,
0: devi decidere, mettiti una mano sul cuore, decidi da che parte stare, in che squadra giocare. Vai.
2: Dalla parte del gattino per sempre.
1: Quindi D'Arietto!
0: Il gattino!
1: Ah, vedi, vedi!
0: Bene, Nicola, sono contento. Allora giocherai con me, mentre con Fabiola gioca Gianluca da Carpi.
1: Gianluca!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno, Gianluca! Ragazzi. Benvenuto, come stai?
3: Grazie. Tutto bene. Un bell'otto e mezzo pieno.
1: Bravo! Tu che cosa fai nella vita, Gianluca, così per avere un'idea?
3: Faccio riscaldamento a pavimento.
1: Ok, bene, perfetto.
0: Mi tornerebbe molto comodo, ma purtroppo non posso farlo, ci ho provato, ma costava troppo. Quindi.
1: Perfetto.
3: No. Perché non hai chiamato me?
0: Vedi?
1: Perché sennò invece.
0: Ma adesso il parquet non lo tolgo, perché sei un casino. Quindi mi dispiace.
1: Lasciamo perdere. Esatto.
3: Allora, prossima casa.
0: Va bene.
1: Esatto. Gianluca, tu giocherai con me. Non so se insomma. Sia felice di questo, però ecco, giocherai con me. Cerchiamo di capire invece chi potrà scegliere la categoria. Allora, vai, D'Arietto.
0: Dispari.
1: Vai.
0: Bim, bum, bam. 3, 2, 5, dispari. Bene. Allora, Nicola da Pioltello.
2: Sì.
0: Possiamo giocare con attrici che hanno interpretato il ruolo della Bond Girl o no, oppure attori che hanno interpretato il ruolo di James Bond o no.
2: Attori,
0: molto bene. Quindi io ti faccio un elenco di nomi di attori e tu mi dici sì, se per te hanno fatto James Bond, oppure no. Boh, perché dico Bond? È Bond, va bene.
2: Va bene,
0: sei pronto? Giochiamo.
2: Prontissimo.
0: Sean Connery.
2: Sì.
0: Hugh Grant.
2: No.
0: Clive Owen.
2: Sì.
0: No, Sean Connery.
2: Sì.
0: Hugh Grant.
2: No.
0: Clive Owen.
2: No.
0: George Lazenby.
2: Sì.
0: Colin Firth.
2: No.
0: Roger Moore.
2: No
1: ragazzi. No.
0: Ma Nicola, era
1: Roger Moore è uno di quelli che ne ha fatti credo di più e forse uno dei volti dopo Sean Connery. Adesso vabbè, Sean Connery sicuramente, Pierce Brosnan, come dire, Roger Moore è veramente diciamo il James Bond. E niente, zero. Mi
2: era fermo il braccino del gattino.
0: Ma Nicola,
1: guarda,
0: anche
1: allora
0: tu,
1: io vorrei dirti, caro Dario, no, domani ci riprovi con un altro oggetto.
0: Sì, certo,
1: il gattino non ha funzionato,
0: no.
1: Perché zero,
0: Zero. E zero ieri e zero oggi.
1: Eh sì.
0: Ma che schifo. Va bene, dai.
1: Allora,
0: dai.
1: Attenzione, ragazzi, però non c'è. Ho detto tutto. Gianluca.
2: Sì?
1: Siamo calmi. Allora Gianluca, noi abbiamo le attrici che hanno interpretato Bond Girl, quindi tu mi dici sì o no, esattamente a seconda di quello che pensi, ok? E allora andiamo, vai. Ursula Andress.
2: No,
1: sì, Ursula Andress.
2: Sì.
1: Lena Headey.
2: No.
1: Eva Green.
2: Sì.
1: Monica Bellucci.
2: Sì.
1: Rachel Wise.
2: No.
1: Halle Berry.
2: Sì.
1: Michelle Yeoh.
2: No.
0: Il gatto torna. Il gatto torna.
1: Ragazzi, 0-0.
0: Che culo.
1: Non ci posso credere.
0: Bravo Nicola, viva il gatto.
2: Viva il gatto.
1: Cavolo,
2: sono allergico.
1: No Gianluca, avresti portato a casa 7 risposte. Allora, devo dire Michelle Yeoh, che è una Yeoh, si chiama Yeoh, vabbè, insomma, sì, e altri cognomi. Sì. Che credo sia cinese,
0: è cinese,
1: lei.
0: È cinese, è stata una Bond girl cinese.
1: Eh sì, però effettivamente il nome può non... Poi se la vedete la riconoscete sicuramente, però... Cavolo ragazzi, succede poche volte purtroppo, sì. Però succede, capita. 0-0, nessuno che porta a casa la vittoria. Incredibile. Incredibile.
0: Siamo chiaramente a punti, stiamo 7-0 per te.
1: Sì.
0: Quindi sei comunque in vantaggio, però oggi
1: è nulla. No,
0: oggi, ma certo. Ieri hai fatto 7, quindi
1: scusami,
0: comunque...
1: certo, io oggi 0, sì, quindi sì. Cavolo, niente, Nicola, saluta chi vuoi.
2: Saluto tutti, tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene.
1: Grazie Nicola, un bacio grande.
0: Ciao Nico.
2: Un bacio a voi, grazie.
1: Ciao. Gianluca.
2: È andata così. Fabio.
1: Cavolo Gianluca, mi è dispiaciuto tantissimo perché stavi correndo veloce. Però mancavano troppi secondi dopo Hal Berry per non darti Michelle, ecco, nel senso che non era una frazione di secondi, quindi...
0: Bravo, ci riproverai, è giusto.
1: Dai, va bene, saluta chi vuoi Gianluca.
2: Saluto a tutti, saluto voi che mi fate compagnia tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera alle 8 e niente, un abbraccio forte.
1: Va bene, grazie Gianluca,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao,
1: allora mi
2: ciao.
1: Scrivono, no ma Fabi non dovevi fare Melina che è Michelle, andavi troppo forte, ma non si può ragazzi, se hai altri due secondi,
0: vedi, sì.
1: Il gioco prevede
0: che tu devi
1: andare avanti, il rischio è quello. Ragazzi,
0: anche io su Roger Moore ero convinto che dicesse
1: ciao,
0: di sì.
1: Vabbè, ciao,
4: mamma
1: ciao.
4: Mia. 105 Music.
1: Però io i Trolls li voglio anche domani. Adesso non è che perché...

0: più che aranciata avrei bisogno di uno spritz adesso. Ma comunque,
1: lo so.
0: Perdere. Questo perché vi dobbiamo raccontare una cosa interessante.
1: Attenzione amici, mercoledì 20 maggio, quindi domani, in prima serata su Canale 5, ricordiamo l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del Popolare Festival, alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin.
0: Insieme a loro ci sono un sacco di cantanti, per esempio Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Levante, Mick, Fred De Palma, Baby K, Night, Malika Yan, Michele Bravi, Tropico, insomma
1: Bianca
0: chi più?
1: Zei, Sara Toscano, tutti. Mr. Rain, tantissimi. L'appuntamento quindi è per domani, mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: emozione di ascoltare.
1: Vai, vai, Fabi. Schiaccia tasti a caso.
0: Chiude questa canzone meravigliosa, la nostra puntata di Musica in Casa. Ma non mi sembrava la voce di Darietto, però.
1: Sono Dario Spada. Ma ciao, no. Ciao, ciao Fabi, ciao, ciao Pivaz. Sono Dario Spada. Ho perso anche oggi?
0: Hai perso?
1: Non lo so, no, di solito perdo
0: tutte
1: sempre.
0: Tutte e due, tutte e due. Salutiamo il nostro Darietto, lo rivedremo domani. Grazie alla Pina, grazie alla zia, grazie Pivati.
1: Grazie a tutti, grazie al cast. Volevo salutare, ma niente, insieme a te nulla.
0: So, dovevo entrare 3 minuti prima, porca miseria.
1: E non mettere gli Aerosmith,
0: a domani allora, a domani!

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Radio 105 presenta TAF, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
11: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
10: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: la trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è a misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
23: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
24: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
25: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
26: Chi è? Carro Attrezzi, rimuovono la macchina.
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
4: Внимание, внимание! 22 to the

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, sono Giuseppe e volevo chiedere Barry White, Just the Way You Are. Grazie mille.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: Bollette, parliamo di bollette. Un italiano su due non saprebbe leggere quelle di luce e di gas. Boris, se non saprebbe leggere, cazzo, noi andiamo a vedere la cifra e li paghiamo. Spiegaci cosa dovrebbe leggere l'italiano.
2: Non fare come dicevi, cioè non fermarsi alla prima pagina in cui c'è la data di scadenza e il costo da pagare. Bisogna andare oltre, bisogna andare alla seconda, alla terza pagina.
1: Nella seconda pagina poi c'è anche di più.
2: No, non c'è di più, c'è la spiegazione di quello che stai pagando.
1: Ma questo tanto tipo, è quello.
2: Se puoi verificare se per esempio il consumo è stimato o effettivo. Quindi se è stimato potrebbe arrivarti un conguaglio in un senso o nell'altro. Effettivo invece stai pagando ciò che devi. Ma di più puoi vedere quanto ti costa la tua compagnia di energia o di gas.
3: Sì, a kilowatt, cioè,
2: E quindi puoi valutare, evidentemente, se un amico ti dice che ne paga di meno, se cambiare o meno gestore.
4: Ma voi sapete leggere le bollette della luce, del gas?
1: E le leggete,
4: ditecelo.
0: Fateci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Buongiorno capitano, buongiorno Giurma, sono Davide da Parma. È proprio vero, io di lavoro leggo i contatori per varie società e ci sono un sacco di persone che addirittura chiedono a me tipo di leggere la bolletta perché loro non ci capiscono niente.
6: Ragazzi, mio suocero, che è una persona meticolosa, puntigliosa, tipo Carlo Verdone in Bianco Rosso Verdone, lui guarda su altro consumo e su altro consumo è l'unico che si riesce a capire dove sia più conveniente o meno.
7: Ciao Ciurma, io faccio sempre l'autolettura e in più, dato che ho un ISE basso, perché sono una ragazza che vive da sola, mi sono fatto l'ISE e le bollette le pago molto meno perché c'è la detrazione sociale, quindi la consiglio a tutti.
8: Ma prima era tanto semplice leggere la bolletta della luce, adesso hanno fatto un casino della madre. Ma sarà possibile che io per casa mia non c'ho un'azienda, sono una persona normale, devo prendere un consulente per la corrente? Ma sono proprio fuori di testa, va. Ma fa bene chi va via dall'Italia e chi porta via tutti i soldi, guarda. Andate a cagare, guarda.
9: Capitano, io per non saperne leggere e scrivere mi attacco dal vicino, o lui vada da chi vuole.
10: Buongiorno Ciurma, sono Alberto da Besana. Io sono un consulente energetico, lo faccio per un'azienda, un fornitore di Genova, italiano. Sì, c'è molta confusione ora nel mondo degli switch, nel mondo di luce e gas, per la chiusura del mercato di tutela. Ma è talmente semplice, basta solo informarsi.
11: Comunque, alla fine di tutto, c'è una sola cosa sicura. Potete fare il contratto che volete, mercato libero, mercato tutelato. Il cliente, il cittadino, la prenderà sempre nel culo. Non cambierà mai questo.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
13: Solo su Radio 105.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
15: Buongiorno, anche stamattina al lavoro per le 6:15 vorrei sentire The River of Dreams di Billy Joel, almeno si sveglia anche oggi.
16: A colazione!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
13: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
13: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: È permesso?
2: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
7: Ops!
8: Ops!
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Quante cose al mondo!
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
18: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
20: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
20: Ah, lo rifacciamo?
21: Radio 105.
22: Proud to be different.
23: Avanti, avanti, c'è posto!
21: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
24: Buongiorno esauriti. Mi mettete You Make Me One dei Blu? Un bacio, Erika da Ferrara.
25: Avanti, avanti, c'è posto!
21: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Uno studio direbbe che chi finge al lavoro ha il 30% di possibilità in più di sfogarsi sul cibo. Boris, come funzionerebbe questa cosa?
4: Il fatto di dover mantenere la maschera tutto il giorno col capo,
3: certo,
4: con i collaboratori,
3: pesante,
4: con chi hai accanto, di fronte, o col pubblico, se lavori con il pubblico,
3: esatto,
4: porta questo stato di rabbia interiore, possiamo definirla a tratti prostrazione, per cui tu con chi puoi sfogare te la prendi con quella
5: con
4: cibo.
5: Boris.
4: Beh, questa è la normalità. Nel
6: cibo che non è soltanto.
3: Mamma, che vittimismo! Che vittimismo! Che un martire! Adesso faranno la statua. Faranno la statua di Boris, capito? Veramente. Martire.
4: La verità è che l'autenticità non è solo un valore morale, ma è un modo per proteggere la salute mentale. Cioè, paradossalmente, essere ciò che davvero si è, con i propri pregi, con i propri difetti, significa mostrarsi senza infingimenti.
3: Esatto.
4: E questo porta il corpo a stare bene quantomeno con se stesso.
6: Troppo complicato.
3: Allora, diamo un colpo d'occhio. Chiedo la tua collaborazione anche a Betty, magari. Chi è Cicciottello tra di noi?
7: No,
3: chi
7: dai,
3: è
7: un però, po' gioco.
3: Oh, c'è un prof di chimica degli alimenti, Andrea da Roma.
7: Sì.
3: Andrea da Roma dice: attenzione, uno si sfoga nel cibo perché non fa sesso. Questo per aumentare le endorfine. Vedi, grazie prof.
7: Vedi?
8: Grazie. Ecco,
7: vedi?
8: Ho capito chi è Cicciottello.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
10: Sei tu. Sei tu. Sei tu.
11: Ecco perché sono grassa, ecco perché sono così panettonata, è colpa del lavoro, è colpa del lavoro. Grazie, lo sapevo che non era solo colpa mia, lo sapevo. Grazie.
12: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, io al mattino 250 ml di albume con due uova, farina d'avena a gusto Nutella e burro d'arachidi e una banana e si parte a bomba. Buona giornata Andrea da Cuneo.
13: Marco, io sono campione del mondo di finzione al lavoro, quindi immaginati come sono. Fravi da Monza.
14: Buongiorno esauriti. Marco, io faccio talmente tanto sesso che sono diventato anche un panettiere.
15: Ragazzi, ma avete mai visto un toro da monta magro? Massimo da Forlì, ciao.
16: Scusate, io spargo vaffanculo dalla mattina alla sera a tutti i miei clienti, eppure venero il cibo dalla mattina alla sera. Ciao Riccardo da Viterbo.
17: Ciao capitano, nel cibo cerchiamo soddisfazione, coccola, e il cibo scatena poi soprattutto

0: quello che ci piace, quel senso di benessere che ci fa dimenticare l'eventuale frustrazione. Ciao da Salvatore.
1: Capitano, io ho un'idea per proteggere la nostra salute mentale. Passa a prendermi, scappiamo io e te, spiaggetta defilata, infradito e mi cado. Dai, va,

0: solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Paura nel quartiere Scampia di Napoli, dove è crollata parte della vela russa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Evacuato precauzionalmente dai vigili un palazzo adiacente. Salim El Kudri voleva colpire più persone possibili, ma non ha agito per un disturbo psichico. È la tesi della procura di Modena, confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, non contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Pari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. Intanto Iran-Stati Uniti si tratta sul programma nucleare. Il conflitto è in stand-by. Governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran è quanto chiede il G7, che teme l'impatto del conflitto su un'economia già sfiancata, in particolare per alimenti, energia, fertilizzanti. Carceri italiane al collasso, quasi 64.500 detenuti, 20.000 in più della capienza prevista. Il tasso di sovraffollamento supera il 139% secondo il rapporto di Antigone. Lo sport calcio, Conte pronto a lasciare il Napoli già dopo il match di domenica al Maradona, per lui anno sabbatico, o Juventus se Spalletti lasciasse, o Nazionale, ipotesi quest'ultima che tocca anche Allegri, che merita di salutare il Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ragazzi, ciao, Paolo da Luserna. Quando potete si può ascoltare il generale di De Gregori. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105.
6: Generale, dietro la collina.

0: Time Champions.
1: Buongiorno da Gaetano. Il caporale ordina il plotone. Avanti, march. 1, 2, 1, 2. Dietro, front. 1, 2, 1, 2. Fianco destro. 1, 2, 1, 2. Fianco sinistro. 1, 2, 1, 2. A questo punto un soldato si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, perché? Vai, vado al bar. Quando avete deciso cosa fare, mi chiamate.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, eccoci pronti con un nuovo quesito. Durante una partita di calcio, oltre ai 22 giocatori in campo, sono presenti un arbitro e due...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste viene segnalato un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla 1 Milano-Napoli coda di 1 chilometro per traffico tra Torre 9 e la diramazione Roma-Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 sono segnalati lavori di manutenzione tra Valsavignone e Verghereto. Sulla 24 Roma-Teramo coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine cantieri vengono segnalati sulla 12 tra Colle Salvetti, Firenze Pisa Livorno e Rosignano Marittimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
15: La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
20: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Pronti a darvi la risposta al quesito di oggi, vi abbiamo detto che in una partita di calcio, oltre ai 22 giocatori in campo, sono presenti anche un arbitro e due guardaline. È questa la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Buongiorno amici, buon mercoledì.
6: Ma buongiorno a te, buongiorno. Carolina. Beh, diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milano, Max Mattia Roma.
5: Buongiorno ragazzi, mi fa ridere questo messaggio. Qualcuno ci scrive: mio marito li chiama gli ornamentali, i guardaline. Ma perché?
7: Perché certe volte non servono.
5: Ah, sono lì un po'.
7: Sono d'ornamento, va.
5: Salutiamo tutti i guardaline del mondo.
7: Ciao. Se voi guardatele che poi sì.
5: Allora, abbiamo già la busta con il nome del vincitore. L'apriamo tra poco però. Dischi buongiorno, li vogliamo questa mattina?
6: Ma certamente, basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
7: Tipo la dura legge del gol vista dal lato del guardaline.
5: Sarebbe perfetto. Mi raccomando, però è molto importante, quando vi richiameremo tra non molto, rispondere con un bel buongiorno. Non dite pronto.
7: Perché
5: non vale. Apriamo la busta.
6: Apriamola!
5: Chi vince?
6: Chi vince?
5: Lo sa Fabio, forse? Vuoi dirlo tu?
6: Dillo.
7: Non mi permetterei mai.
5: Tu dici, abbiamo l'addetto, che lo facesse l'addetto. Certo. Aspetta, che mo te lo scrive. Io, se vuoi, posso spoilerare la location.
6: Ah, sì?
5: Perché quella l'ho sentita. Massa Rosa.
6: È Andrea? Dalla provincia di Lucca!
5: È proprio Massa Rosa, bravo Andrew! Complimenti!
7: Tu conosci Massa Rosa?
6: Ma certo, ci sono stato.
7: Vabbè.
8: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Stai seduto tutto il giorno? Bene, devi fare attenzione all'amnesia del gluteo, Boris.
3: È un vero e proprio fenomeno che sta colpendo tantissime persone che magari...
2: Cioè non senti più il sedere?
3: Sì, l'espressione strappa un sorriso, me ne rendo conto, ma il problema
2: no, però,
3: è serio,
2: certo.
3: Perché a volte ti fa perdere la sensibilità del sedere. C'è gente, per esempio,
2: mamma,
3: in ufficio che non riesce a sedersi e cade dalla sedia perché non avverte la sensazione della sedia sul sedere.
2: Cioè,
3: ci sono degli esercizi che sono stati consigliati, come sollevare la gamba, ruotare la coscia, consentendo una deambulazione diversa, anche se si sembra sbilenchi, camminare con le gambe sbilenche è come se riattivasse la circolazione intorno al gluteo, ridando vitalità al gluteo stesso.
2: Ma succede... Va bene, chiediamoglielo prima,
4: amici.
2: Voi avete il sedere morto, cioè com'è, cos'è la sindrome del gluteo morto?
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
6: Ciao Marco, ciao Ciurma, guardate che è vero, a me succede ogni tanto, siccome lavoro sempre seduto, ogni tanto non ho più sensibilità sul lato B, ci mette un po' a ritornare, devo alzarmi, devo camminare, non è bello, anche perché poi si diffonde sulla schiena, ti dà fastidio e la cervicale ne risente. Ciao esauriti, buona giornata.
7: Ciao capitano, io lavoro da più di 10 anni in un ufficio, devo dire la verità, ogni tanto in effetti dico proprio non mi sento più le chiappe, si vede che il muscolo allora si addormenta, aiuto!
8: Praticamente per non far addormentare il gluteo bisogna fare il balletto della vita bella di Cocchi e Renato sostanzialmente. Ciao Davide da Padova.
9: Capitano, a me capita quando sto troppo seduto a gabinetto, mi alzo, poi non riesco più a camminare. Marco Antonio d'Ospedaletti.
10: Capitano, io cammino come il cammello che fa Giovanni coi bulgari.
11: Ha visto? Il signor Mentecatto sta impartendo degli ordini e il cammello esegue.
12: All'Italia, quando si è stata ora di atterrare, ci ha fatto fare stretching. Cioè le hostess ci dicevano alza il piede, abbassa il piede, tira su una gamba, metti su una gamba. Non so se era per il culo, ma per il resto ha funzionato bene.
13: Buongiorno ragazzi, i glutei vanno allenati con lo squat, Bulgarian squat, slanci dietro, ma anche con una semplice camminata e salita. Osteopata Valerio Moncelli.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
15: Tra poco su Radio 105.
16: Dai che ci siamo, dai che torna anche il sole, dai!
17: Sì, il sole, quando il sole?
2: Oggi,
17: meno male.
18: Io non lo voglio il sole.
17: Il sole è vita, il sole è gioia.
18: Adesso 3 mesi di sole, basta.
2: Sì, no, il caldo.
17: Sì.
18: No,
17: sì.
18: Che
17: bello il caldo afoso. Sì. Fa zanzare, tutto appiccicato.
18: Mamma mia, sì. Che sudi, bello, a voi piace?
17: Amorissimo.
19: Non incominciate a rompere con l'afa, le zanzare.
17: Bravo, diglielo.
6: Ci sono delle questioni, diciamo, familiari che Marco in questo momento è chiamato a risolvere.
3: Mettiamola così, siamo sempre abituati a vederlo come un superuomo, come un capitano, ma spesso è un uomo come tanti e quindi deve affrontare i problemi logistici, pratici, che tutti noi nella vita abbiamo. Diamogli il tempo di farlo con serenità e tornerà, perché torna. Lo sgombriamo il campo da ogni dubbio. Non è ricoverato, non sta male, non è in pensione.
6: Non è in pensione, signori.
3: Non è in pensione, ve lo assicuriamo. Rientrerà, diamogli il tempo di farlo e in questo tempo diamogli la serenità di sapere che gli ascoltatori sono più o meno in buone mani.
2: Ok.
16: Beh, adesso poi dipende un po' dal punto di vista, però.
18: Il più i leni almeno la vengono.
3: Vedo che Fabio ha perfettamente interpretato.
16: Vabbè. Bentornato, bentornato. Grazie. A casa.
19: Finita la festa.
16: È finita la pacchia. Max.
4: Sì, è finito tutto. Sì.
16: Festeggiato la Roma?
20: Tutti vogliamo sapere.
16: Di tuo suocero, infatti, com'è andata? Un weekend intero di festeggiamenti.
19: Ha offerto
16: signori,
19: davvero al quartiere, Nicola.
4: I ricordi sono un po' offuscati.
16: Vabbè, ci credo.
4: Eravamo tutti un po', ecco, andanti. Però, ecco,
16: andanti.
4: È stato sì, bello, bello. Festeggiato per tutte le strade, per tutto il quartiere, per tutta Roma.
18: Tu non lo sai, Lenia, ma Max fa come i cinesi. Al loro matrimonio beve il testimone. E quindi festeggiava Nicola, beveva Max.
16: Sì, perché nei matrimoni cinesi è il testimone che beve,
18: ovviamente,
16: non lo sposo.
18: Se lo sposo non vuole bere, beve il testimone. Hai capito? No, quindi
4: Me rifilano tutto.
16: Certo.
18: Mangia, beve,
4: poi passano. Sì.
18: È finito il cassonetto dell'umido.
16: No,
18: sì. È incredibile.
21: Tutto esaurito è qua. Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
16: Buongiorno, buongiorno.
22: Ah, buongiorno.
16: Buongiorno. Salve.
22: Buongiorno.
16: Ci siamo.
22: Giorno.
16: Siamo pronti, c'è il disco Buongiorno amici che avete richiesto voi al nostro numero, SMS, WhatsApp, Telegram. Ma qualcuno l'ha fatto?
2: Ma certo.
16: Anche con un vocale.
2: Ah sì?
16: Sì.
2: Al 342 41 15 105 vi stiamo chiamando, 5 squilli a disposizione. Colaccione.
18: Io vorrei scoprire chi è stato a fare il vocale.
2: Sì, pronto?
16: Pronto? Adesso ve la smazzate voi, ragazzi.
2: Pronto?
16: Fabio Liuzzi pizza, decidete voi.
18: Ha detto pronto.
2: Che
18: da decidere.
2: Ma lei il pacco cucù lo riceve adesso o domani mattina?
16: Cucù.
23: Domani mattina meglio.
2: È meglio, eh.
16: Povero. Ma chi sei? Ma ci dici come ti chiami?
23: Sono Aldo da Mortara, ciao. Buongiorno a tutti.
16: Buongiorno, ciao Aldo, buongiorno.
18: Si è appena svegliato Aldo, povero.
16: Dove sei Aldo?
23: No, sono in autobus sulla 49.
16: Ah, un po' l'area in autobus. È pieno l'autobus?
23: Cioè, insomma. Tornando a lavorare, neanche tanto.
18: A Mortara c'è la 49 o c'è a Milano la 49?
23: No, sono in via Inganni.
18: Dicendo, a Mortara quante linee ci sono?
16: E San Juan, famiglia di Inganni.
23: A Mortara c'è solo il treno, vedi.
2: Comunque la canzone che avevi scelto te la ascolti da solo.
16: Poverino.
23: Va bene, da solo.
2: Da solo.
16: Coltellate però. Povero, dai, fai dei saluti se vuoi.
18: Hai pagato il biglietto e l'abbonamento, no?
23: Abbonamento,
18: bravo. L'ATM chiede poi,
23: Cucù, va bene.
2: Dai.
16: Niente, neanche un saluto vuoi fare?
23: Saluto a mia moglie che mi sopporta da tanti anni.
16: Amore, le mandiamo un bacio anche noi. Ciao, bello.
18: Sono stato due minuti. Ciao.
2: Ciao.
16: Povero.
24: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
24: Buongiorno. Disco, buongiorno. Sì. Vorrei ascoltare Golpe di Giorgia. Grazie, grazie, siete fantastici, ragazzi. Laura d'Alto Passo.
16: Ciao, Laura.
25: Buongiorno.
16: Fantastica
25: buongiorno.
16: Tu.
25: Buongiorno.
16: Buongiorno.
25: Buongiorno.
2: Per tutti i giorni.
25: Per tutto il giorno.
26: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Au, au! Leggerli!
3: Esci!
4: Domani non lo diranno, eh!
3: A Radio 105, sono le 7.01, Sasakato!

0: Come siete pettinati bene stamattina voi due? Buongiorno, buongiorno amici. 7:03, il saluto che vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Di tutto esaurito, un bacio e un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Tanti messaggi per lui, mamma mia.
2: Tanti.
0: Glieli gireremo tutti. Ve ne posso leggere uno, il primo che arriva questa mattina, da Manu Guspini. Ciao Manu. Dice: quelli come me che si preoccupano per Marchino vorrebbero dirgli tante cose, ma poi semplicemente pensano: dai, noi ti aspettiamo e facciamo il tifo per te.
2: Grazie,
0: che dolce.
2: Grazie.
0: Gireremo questo messaggino a Marco, fermo restando che vogliamo tranquillizzarvi. L'abbiamo fatto ieri, lo facciamo anche oggi naturalmente. Sta bene, eh?
2: Sì.
0: Sono delle questioni, diciamo, personali che sta risolvendo, sperando riesca a risolverle velocemente, ma sta bene, non è successo niente, quindi. Marchino, forza, ti aspettiamo. Allora, come siete carini voi due. Privilegio lavorare con voi due. Parlo di pizza e mici in questo caso.
3: Addirittura, così belli, fammeli vedere.
0: Guardali, Betty, guardali.
4: Hai perso la vista stanotte, cosa è successo?
0: Aspetta che adesso il nostro bambino in regia video vi fa anche un bellissimo primo piano. Siamo anche in TV, canale 66 del digitale terrestre.
4: Cioè, vuoi proprio fargli cambiare canale?
5: Metti la 4 su pizza, vai.
2: Sì, sposta la 5 sull'Ilenia, va, che forse è meglio.
0: Guarda, amici,
3: hai ragione, sono proprio belli.
4: Sì. Ma come mai questi complimenti stamattina?
0: Allora, amici, ha questa cresta lì in
5: su. Ho fatto anche la barba, ragazzi.
0: Ha fatto la barba. L'hai anche dipinta. L'hai pettata. Si è pettata la barba.
4: L'ho pettata. Anche tagliata.
0: Ti sei sbarbato tutto.
5: Sono fatto bello.
0: Bababia. Il nostro Peripizza invece si è fatto leccare dalla mucca. Con tutto questo cappello, effetto bagnato. All'indietro.
2: Sì, ho messo la gommina.
0: Guarda come sei chic.
3: Ma poi pizza è bello sempre.
0: Ma pizza
3: dai.
0: È bello sempre. Ma
2: certo.
0: No, solo che Betty, io mi aspettavo di trovarli in un altro modo questa mattina. Sono onesta. Mi aspettavo di trovare pizza con il berretto di cui ci parlava ieri.
3: Quello
0: con la zanzariera davanti.
2: Ragazzi. Ma lo posso dire?
0: Certo.
2: Mi sono dimenticato.
4: Te l'avevo zanzato,
2: Domani ve lo porto. Guardate, ho avuto tente di quelle cose da perdere.
0: Guarda che possiamo farne anche a meno pizza.
4: È passato dalla Lido, immagino.
2: Sì, tanta spesa ieri. Sì.
0: E invece, amici, me l'aspettavo. Come non so perché, forse perché te l'ha detto Rosario Pellecchia ieri, fuori onda. Me l'aspettavo con sapete quei capellini con le treccine di Ruth Gullit? Incorporate anni 90, non so se ve le ricordate.
3: Okay, sì, certo.
0: Bravissimo. Io ce l'avevo, non so voi, andavano di gran moda e quindi oggi me lo aspettavo così.
5: Il cappellino di Gullit.
0: Ma invece siete tutti belli stile.
4: Da interista non ce l'avevo.
0: Va bene. Pizza, sei bellissimo. Ci scrivono il tuo foulard. Very cool. Francesca da Modena.
2: Grazie, cara. Allora, ragazzi, soffermiamoci nelle nostre donne.
5: Bellissime. Siamo fortunati noi.
0: Oh, grazie, veramente. Ragazzi.
3: Che gentili.
2: Due spettacoli.
5: Due stelle. Ah.
0: Va bene, se siete curiosi, oltre che alla radio, ci potete ascoltare e guardare, come già detto, anche in TV sul 66 del digitale terrestre.
5: Però scriveteci anche i vostri colleghi, ecco, dai. Perché? Cosa vi aspetta questa mattina? Con chi passerete la mattinata?
0: Bello, mi piace.
5: No, interessante, no? Visto che noi siamo fortunati, a parte te, tolto te.
4: Ma io sono lontano da voi, chi se ne frega.
5: No, sto scherzando.
4: Ah, tu dici come sono i vostri colleghi e come ve li aspettate oggi?
5: Sì, con chi condividerete magari la scrivania, l'ufficio.
2: Sì, sai quante belle
0: l'officina, il camion, certo.
2: I negozi, dai, scrivetecelo e ditecelo, ma voi!
3: Mm-mm. Il marketing!
2: Con chi passerete la giornata? Ditecelo e datecelo al 342 41 15 105.
0: Quindi Mao ci scrive: io sono contento di ascoltare in FM. Bravo. Così non vi vedo. Grazie Mao.
4: Grazie.
0: Fai bene.
4: Ottima scelta.
0: fai solo bene. Massimo dice: ma Pizza è venuto in moto senza casco. Massimo, ancora no. Questa moto lo possiamo dire? Ancora non è arrivata.
2: Sta arrivando, ragazzi. Sì,
0: sì. Quando arriva?
5: Se va avanti così, arriva in autunno.
6: Sta arrivando da sola, sta arrivando.
0: Non
6: pilota.
0: È ancora arrivata, ma ci siamo quasi, no? Almeno così ti hanno detto.
6: Forse settimana prossima.
0: Ma, no. Ma non è che ti hanno fregato, Pizza?
5: Sì, sì. È bloccato lo stretto di Hormuz.
2: No, no, è arrivata,
6: Ho
2: ragazzi.
6: Capito cosa chiude lo stretto di Hormuz, la moto di Pizza di traverso. C'è la sua proprio sulla barca.
0: Comunque, Betty, io gli ho già preparato l'adesivo con la mia e la tua faccia. Sì. Le nostre foto. Con scritto vai Massimo a 80.
2: Chi va?
6: Non si chiama Massimo, scusami.
0: Hai fatto bene.
2: Ma andrò anche a 70, ragazzi.
0: Chi è Betty?
7: Ma buongiornissimo,
0: buongiornissimo.
7: Vogliamo fare gli auguri alla mia meravigliosa principessa Soraya. Oggi tre anni di pura vita e amore. Auguri, principessa.
2: Auguri.
0: Ma che bello, tanti auguri Soraya, auguri. Piccolina, anche da noi. Allora, Max da Torino intanto risponde alla tua domanda, amici. Sì. Dice: ciao ciurma, in tabaccheria alle 10 arriverà mia sorella e sarà arrabbiata come sempre.
5: Sarà contenta la sorella. Danilo invece ci scrive: stamattina sarò con le mie signorine. L'idraulico.
0: L'idraulico?
5: Sì, sì, sì.
2: Pizza, pizza
5: donne.
2: Con chi passi la giornata? Da solo.
0: Da solo, ma certo.
5: Lavora da casa.
0: Ma da solo anche Giovanni. Siamo in Sardegna con lui, che dice: la mia scrivania, beh, sono 5 ettari di vigneto e sono solo come un cane. Caro Giovanni, meglio. Guarda che alle volte
2: meglio
0: soli, che male accompagnare, certo. Meglio soli. Chi è che Betty?
8: Lo ciurma.
0: Ciao.
8: Ora sono da solo sul furgone a consegnare, ma fra un pochino passerò la mia mattinata insieme alla mia meravigliosa mogliettina Titti. Simo, il panettiere di Toirano.
0: Ciao, hai capito, Simo.
5: Ciao Titti.
0: Poi c'è un po' di gente smart working oggi, che comunque non perde la buona abitudine di ascoltarci. Quindi grazie di cuore. Tipo Armando da Palermo, che dice: oggi sono in smart, quindi condivido l'ufficio col gatto.
2: Ah, ma che bello.
0: Allora, c'è una bella notizia, ragazzi, che qui gira nell'aria, che riguarda noi, ma sì, soprattutto che riguarda voi, cioè loro, i nostri esauriti adorati. Io non so se spoilerare subito, darla subito, darla dopo. Premesso che lo diremo oggi, ma poi ve lo ricorderemo più volte nei giorni a seguire, nelle prossime settimane.
2: Ma l'importante è dare.
0: Ma l'importante è esatto. Io vado, dai, vado libera.
2: Sì, dai. Cosa devi dire?
5: Darla.
0: Allora, voi sapete che quest'anno Radio 105 ha compiuto un compleanno importantissimo, perché a febbraio la radio, e quindi insomma un po' anche noi che siamo parte della famiglia di 105 da tantissimo tempo, chi più chi meno, la radio ha compiuto 50 anni! Di nuovo tanti auguri Radio 105, e quindi ci sarà un bellissimo evento, attenzione amici! Poi vi daremo i dettagli, adesso non possiamo proprio dire tutto, spoilerare proprio tutto, ma...
2: Come finisce il film?
0: No, non te lo dico. Ma bravo Fabio! Il 19 di giugno non prendete impegni, signore. Segnate già la data sul vostro calendario, perché festeggeremo proprio ufficialmente i 50 anni di Radio 105. Lo faremo proprio tutti quanti.
5: Quindi
0: non soltanto noi ciurma di Tutto Esaurito, ma proprio tutti i vostri speaker, personaggi amati, tutti i vostri programmi preferiti. Dove? A Ferrara.
5: Oh, si torna a Ferrara, che bello.
2: Il 19 giugno?
0: Sì, non prendere impegni neanche tu, Pizza, dai che lo sai da un po', da qualche settimana.
5: Che dentista. È una grande serata, ci saranno anche tanti.
0: Non dire niente, non in questa fase non si può.
2: No.
0: Niente, però vi aspettiamo numerosissimi e vi diremo anche di più.
5: Ma
0: se
5: non
0: possiamo.
5: Dire, adesso non dire di più.
0: Sapete che noi ogni anno, alla fine dell'anno, un po' come l'ultimo giorno di scuola, facciamo una super festa con i nostri esauriti. Facciamo il raduno di Tutto Esaurito. Di solito a luglio.
5: Esatto.
0: Anticiperemo quest'anno la festa, che quindi coinciderà con i 50 anni di Radio 105 a Ferrara, e faremo festa doppia!
5: Grande raduno a Ferrara! tutti gli esauriti lì, dai che festeggiamo lì, dai,
0: Boris,
5: dai, dai,
0: potevamo dai, dirlo, vero?
2: No, tecnicamente no, no. Ma
0: come tecnicamente no?
2: Boris, gliel'avevo detto.
9: Beh, tale era la gioia di unire le due informazioni che lo comprendiamo. È una scelta dettata anche dalle contingenze che purtroppo. Sottolineo, non ci permettono di fare quella festa che tanto amiamo, di incontrare gli ascoltatori sotto la radio. Allora, perché non far vivere gli ascoltatori di Tutto Esaurito la festa di un'intera radio che ha fatto la storia del paese, cioè di la storia dell'Italia, perché è stata il primo network libero a trasmettere ed è un anniversario, questi 50 anni che vogliamo degnamente festeggiare. È vero, ci sono tantissimi nomi su questo foglio che circola di quello che sarà l'evento. Tutti gli speaker di Radio 105, qualche beniamino della musica, ma non andiamo oltre. Ci sarà però lo spazio di Tutto Esaurito, e in quel contesto sarà molto, ma molto piacevole radunare, è il caso di dire, gli ascoltatori esauriti. Poi si troverà la modalità opportuna, in maniera tale che salviamo capre e cavole.
0: Esatto. Allora, guarda che molti ci scrivono che già altri nostri colleghi l'hanno detto, ma stiamo scherzando, ovviamente è una notizia assolutamente ufficiale, quindi vi aspettiamo veramente numerosissimi, avremo modo, come già detto, di ricordarvelo, manca un mese più o meno. Voi iniziate a mettervi un appunto, una nota, insomma, sul calendario, non prendete impegni perché vi aspettiamo numerosissimi. A questo proposito ci scrivete, ieri mi è arrivato il bomber.
5: Ah, che bellissimo.
0: Il bomber di 105 che è stato fatto proprio in una limited edition.
5: Ce l'ho qua.
0: Ah, l'hai messo stamattina, bravo. Dai, ah, per quello allora che oggi sei ancora più bello. Vedi, c'era quel particolare
5: Ecco, canale 66.
0: Che fa la differenza, guarda molto bello, bello, dice bellissimo, sono contentissima, solo che sbagliata la misura, avrei dovuto prendere la S, mi va un pochino grande, insomma, ma non importa. Guarda, la tendenza, Steffi, dalla Sardegna, è proprio quella delle cose over, strafigo, mettilo lo stesso.
9: A proposito di gadget, se posso, Ile, visto che non ci ritroveremo qui a luglio, ma ci ritroveremo esclusivamente a Ferrara, sarebbe molto bello se tutti gli esauriti che hanno la maglietta vinta nei nostri giochi e i nostri gadget arrivassero proprio con quello. Poi vi spiegheremo le modalità operative per incontrare la ciurma.
0: Bravo, bravo Boris, poi vi daremo tutti i dettagli, anche pezzi vintage. Perché ce li ha naturalmente.
2: Ce li ho io.
5: Un adesivo di
0: le
5: quello storico.
0: Di 10, 20, 105. Perfetto, il 30 primo. Anni fa.
2: Ce l'ho.
6: Il primo disco a lavorare qua. È scelto da.
0: Vai Betty.
10: Chi è? Buongiorno Ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
10: Il 19 giugno bisogna prenotarsi. Come funziona? Ho ingresso libero.
2: Ingresso libero, fratello.
0: Ma Ciccino, ma secondo te ingresso free? Vi aspettiamo tutti. Numero rosso.
6: Decide Pizza chi farà entrare in piazza. Sì, hai capito come funziona?
2: Entrate tutti in piazza.
0: Pizza, poi tu ti lanci sul pubblico. Ma so che desideri farlo da tempo. L'ultima volta non è andata tanto bene.
6: No, perché si è lanciato, ma il pubblico sotto non c'era.
2: Ma mi lasciate
5: si
2: stare.
5: Si è fatto male.
2: Ancora mi fa male, penso. Ma andiamo a Brugherio.
0: Vai, vai.
6: Brugherio?
2: Sì, da Alice.
0: Buongiorno. Alice, buongiorno.
2: Ciao,
6: Alice, sabato sera sono a Brugherio, ti aspetto in piazza.
0: Dai, che bello.
6: Ti aspetto lì.
0: Cara la nostra Alice, allora è proprio la giornata dei compleanni. Abbiamo appena ricordato i 50 anni di Radio 105 e oggi ci dice un uccellino. L'uccellino Max Mandi da Roma, che è il tuo compleanno. Auguri.
11: Grazie.
0: Non diremo quanti anni, però
11: cifra tonda. 40.
0: Sei una bambina, 40. Dai.
2: Tantina, dai.
0: Alice, quindi come si festeggiano i tuoi primi 40 anni?
11: Oggi al lavoro, purtroppo.
0: E
11: poi festeggerò venerdì con le mie amiche, nel weekend con la famiglia.
0: Venerdì con le amiche.
2: Ah, certo. Dove che veniamo?
0: Dai, dove e come, Alice? Ci uniamo.
11: Venite alla Valera dell'Ortica.
2: Oh, che bello!
0: Ragazzi, è un posto bellissimo. Alice, lo vogliamo spiegare per gli amici che magari non sono di Milano, zone limitrofe. È un posto stupendo che è rimasto un po' vintage, diciamo.
11: Esatto, sì. Sì. Poi non è, io non mi piacciono le cose troppo così
0: pettinate.
11: Esatto, quindi un po' così alla spartana. Poi adesso è arrivato finalmente il bel tempo, quindi
0: si mangia tutti insieme, si sta all'aperto, poi soprattutto si balla
6: e si gioca a bocce,
0: esatto. Volendo, la caratteristica è che si balla un po' di tutto, anche quei balli non so, tipo balzer, mazurka, robe folk, molto divertente. Ottima scelta, Alice.
5: Venerdì questo?
11: Venerdì.
6: Dopo Snoop Dogg ci va Alice, capito?
2: Certo.
0: È vero, ci andò Snoop Dogg quando venne qui per la cerimonia delle Olimpiadi.
11: Wow. Fantastico.
6: Ha giocato a bocce,
0: ma allora
2: c'ero anch'io.
0: C'eri anche tu.
6: Hai portato tu?
2: Sì, beh, posto.
6: Erano conciati male, Alice, lascia stare.
5: Ha portato il pallino lui.
0: Alice, tanti auguri da noi. Che canzone hai scelto per festeggiare?
11: Grazie ancora, e ho scelto Gli anni degli 883.
0: Beh, direi perfetta. La vuoi dedicare a qualcuno oltre che a te stessa?
11: La dedico a voi, a Marco.
0: Grazie.
11: E insomma a tutte le mie amiche, a tutta la mia famiglia, e mi avete fatto un regalo bellissimo, grazie.
0: Grazie, che tesoro, ma è il minimo, tanti auguri Alice. Ciao.

0: 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto esaurito.
2: Dai che la vita è bella.
3: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 tutto esaurito.
1: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito, eh.
2: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Chiametti?
1: Buongiorno ciurma, io sono della provincia di Ferrara. Che sì. Bello, grazie.
0: Che bello, ti aspettiamo 19 giugno Ferrara, e anche Massimo ci sarà, che scrive: io vengo a Ferrara solo per sentire le barzellette di Betty e le prime tre parole di pizza, perché poi perderà la voce.
1: Ma certo. No. Preparatevi.
2: A proposito di pizza, sentite questo messaggio. Cosa c'è?
0: Vai.
3: Buongiorno ciurma. Ciao. Saluto al capitano. Sì. Pizza, davvero, non fare come a Tegoleto che voli di sotto al palco, perché altro che male alla spalla. Ma
2: cosa hai fatto, pizza?
4: Lascia stare. È appoggiato il piede a una cassa che aveva le ruote.
0: Sai che spavento, Betty?
2: Ma veramente.
0: Ci ha fatto prendere.
4: Si è fermato la serata, abbiamo chiamato i pompieri anche.
0: C'era anche Tony, ti ricordi? Mio marito che è corso a soccorrerlo. Poi fortunatamente è tutto bene. Una distorsione.
2: Ma sei andato al pronto soccorso?
1: No, è il pronto soccorso che è venuto da me.
0: Però stava bene, dice: non riesco tanto bene a camminare. Gli abbiamo messo una sedia sul palco e ha continuato come un professionista a fare la serata seduto. Ma è andato avanti. The show must go on. Bravo pizza.
4: Poi il giorno dopo l'abbiamo dovuto portare a braccia a casa.
2: Però la serata l'ha fatta, insomma.
1: Che serata! Due costole inclinate, spalla staccata.
0: Inclinate!
4: Per forza ha sbattuto di fare inclinato.
5: Poverino, faccio una teneressa.
2: Volete una barzelletta velocissima?
4: Certo che sì. Sono le 27.
2: È velocissima.
1: Dai.
2: Qual è il bambino che ha paura del buio?
1: Chi è?
2: Quello che ha la canzone.

0: ricordo della data di nascita dell'apicoltore nonché pioniere dell'apicoltura sloveno Anton Jansa, nato il 20 maggio del 1784. Per il tuffo nel passato, nel 1873, Levi Strauss ottiene il brevetto per la produzione dei mitici blue jeans, che oggi compiono 153 anni.
1: Auguri!
2: Che meraviglia! Auguri. Sapete quanti blue jeans hanno gli italiani di media nell'armadio? Tu lo sai, Betty?
0: In realtà sì, lo so.
2: Ah, lo sai? Sì. Ah, l'hai trovata anche tu questa informazione. Pare 6 paia.
0: Che non sono pochi,
2: No, tanti. Per niente.
0: Io ne ho circa il doppio in realtà.
2: Ah, pazza.
0: Cara. E nel 2001 muore 81enne nella sua casa di Roma il cantante e musicista napoletano Renato Carosone.
2: Numero uno.
0: Il grande Carosone. Nel 2012 invece un fortissimo terremoto di magnitudo 5.9 colpisce l'Emilia Romagna.
2: Mamma mia.
0: E ce lo ricordiamo tutti.
2: Assolutamente sì.
0: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Albano Carrisi.
2: Auguri!
0: Cher.
1: Auguri!
0: E Gioco, che è scomparso nel 2014. E nel 2015 tra le prime posizioni della classifica italiana c'è Francesca Michelin con L'amore esiste.
3: L'amore non ha un senso.
2: Bella.
0: Bella, vero?
4: Grazie Fabio, grazie.
0: E ora passiamo all'oroscopo. Tutti attenti perché i segni propizi di oggi sono Toro. Vi sveglierete rilassati e propositivi.
1: Che bello.
0: Ma anche Bilancia. Una bella sorpresa di un amico vi svolterà la giornata.
4: Attenzione, Boris.
0: Invece il segno nefasto è il Cancro. Contate fino a 10 prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi.
4: Prima di raccontare una barzelletta.
0: Sai che ci ho pensato anch'io, forse non dovevo. Vabbè. E chiudo con il proverbio. Non avere un buco per l'amico affranto significa non amarlo mica tanto.
2: Non avere un buco.
0: Che significa che chi ci vuole davvero bene troverà sempre un minuto per ascoltarci.
2: Non ho capito la cosa.
1: Buco di tempo.
0: Il buco. Il minuto.
2: Ma non lo so, pensavo una camicia bucata, non trovavo un nesso.
0: Già ce l'avete con me voi,
4: Pensavi a Max Maddi già.
2: Max.
1: Anche a te pensavamo.
2: Ciao Max.
4: Ciao Max.
2: Buongiorno. Max ha sempre un buco per noi. No, davvero, è sempre molto disponibile.
4: Sì, un po' per tutti.
1: Detto così è preoccupato.
2: Max per uno, Max per tutti.
4: Chi è?
5: Quindi allora fra questi chi è?
4: Scoprilo.
2: Buongiorno Giorma, fate un saluto di buon compleanno alla mia figlia Michelle. Oggi fa 31 anni da
1: auguri,
2: Alex
1: Michelle.
2: Di Genova. Tanti compleanni anche questa mattina. Auguri.
1: Auguri,
2: tanti auguri Michelle. Anche da noi, naturalmente. Allora, attenzione amici, perché sta tornando l'intruso. Vi ricordiamo che alla domanda dopo, però, quando vi chiameremo, tu chi sei, dovete rispondere:
4: io sono l'intruso.
1: L'intruso.
2: Esatto. Allora, attenzione, un argomento, un tema, 4 elementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri, è l'intruso e voi lo dovete scovare.
1: Dai. Oggi nomi propri.
2: Nomi propri.
1: Esatto. 1. Grazia. 2. Graziella.
4: Grazie.
1: 3. Grazzona. Grazzona.
2: Grazzona.
1: 4. Graziana. Li ripetiamo. Nomi propri. Grazia. Graziella. Grazzona. Graziana.
2: Grazia, Graziella, Graziona, Graziana, qual è l'intruso?
4: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.

0: passione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
22: La spesa intelligente!
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

Dal 21 al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Tutte le offerte su penny.it. Basta un pezzo.

0: Eccoci qua, amici, alle 7:40. Insieme alla ciurma, tutto esaurito, ritorna l'intruso. Un tema, quattro elementi e uno di questi non ci azzecca proprio, è intruso.
1: Nomi propri: 1 Grazia, 2 Graziella, 3 Grazzona, 4 Graziana.
0: Allora, amici, vi stiamo già chiamando. Attenzione, dovete rispondere entro il quinto squillo come volete alla domanda.
2: Tu chi sei? La risposta è
1: l'intruso. Io sono l'intruso. Questo è il terzo.
0: Sì.
1: Quarto.
0: Dai.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
2: Ma ciao. Ciao, patatina.
1: Da che non ci sentiamo.
0: Benvenuta, benvenuta. Aiuto, c'ho paura. Ieri
1: subito.
0: Non è andata benissimo.
1: Subito.
0: A schiaffo. Ma tu chi sei?
3: Io sono l'intruso.
0: Oh, brava. Adesso sì che possiamo chiacchierare un po'. Ci puoi dire di dove, come ti chiami?
3: Allora, io mi chiamo Donatella.
0: Ciao Donatella.
3: Sono a Pescara.
0: Sì.
3: E sono emozionatissima, mi batte il cuore, sto per morire.
0: Ti batte il cuore, son Donatella. Ma va che bello. Allora Donatella, dai, intanto dici subito: tra Grazia, Graziella, Grazzona, Graziana, qual era l'intruso?
3: Graziona, Graziona.
0: Graziona, Graziona.
1: Bravissima, bravissima.
2: La maglietta è tua, Donatella.
0: Garantita, sicura.
3: Grazie.
0: Ma dici
3: grazie,
0: un po', Donatella,
3: ragazzi,
0: che fai a Pescara?
3: Allora, io per adesso purtroppo niente.
0: Ok, sei in
3: sono in cerca di un lavoro, però è
0: in attesa.
3: Anche perché ho una certa età, diciamo così.
0: Che cosa ricerchi? Se possiamo magari darti una mano, volentieri.
1: Ma certo.
0: Cioè, in che ambito?
1: In che campo?
3: Guarda, sinceramente, qualche tempo fa ho fatto una ventina di giorni di prova in uno studio commercialistico, niente, purtroppo poi mi hanno dato forfè. Mi piacerebbe fare il mio lavoro, quello per cui ho studiato.
0: E qual è?
3: Quindi
1: cosa
3: sono
1: studiato?
3: Una ragioniera, quindi mi piacerebbe lavorare in quell'ambito.
0: Vediamo, dai, Donatella, speriamo di portarti fortuna. Se dovesse arrivare magari qualche richiesta nella tua zona, chiaramente noi te la gireremo con molto piacere.
1: Pescara e dintorni.
3: Grazie,
0: esatto. Facciamo le dita per te. Ma
2: dai, Donatella. Vedrai, Donatella.
0: Allora, indando, la maglietta di 105 è assicurata e tu arriverai a Pescara nei prossimi giorni. Tu che cosa vorresti fare? Tentare il raddoppio e quindi ricevere eventualmente il paccone?
3: No,
0: o ti fermi?
3: Va bene, mi tengo la maglietta che non ci va mai. Metti che posso venire a Ferrara pure io.
0: Ti aspettiamo, Donatella, sarebbe bellissimo.
1: Dai che festeggiamo tutti insieme.
3: Magari
0: 19 di giugno.
3: Tantissimo.
0: Dai, dai, dai, tu organizzati, se poi se riesci
3: va
0: magari
3: bene.
0: Con qualche amico, qualche parente venite insieme.
3: Ma oppure con qualcuno dei miei figli, ho quattro figli,
0: dai, sarà una bella festa, questo è garantito. Donatella, in bocca al lupo da noi, a chi vanno i tuoi saluti?
3: Crepi. Allora, a tutti quelli che mi hanno riconosciuto, mando un forte abbraccio e un bacio a voi e al nostro capitano.
0: Grazie.
3: L'aspettiamo.
0: Sì.
3: E basta così, a tutti quelli che mi vogliono bene. So che ne sono in tanti, però insomma.
0: Bello, ti abbracciamo
2: anche
0: forte.
2: Anche noi ti vogliamo bene, Doni.
0: Basta,
1: ciao,
0: Donatella.
2: Un bacione.
0: Ciao.
2: Scoprilo.
3: Intruso.

0: Alex Warren su Radio 105. Buongiorno, amici.
1: Buongiorno.
0: Buon mercoledì, ragazzi. Sono un'argentina in Italia. Oggi è il mio compleanno, sono al lavoro, vi ascolto tutti i giorni, ci fate un sacco di compagnia. Mi piacerebbe ricevere un vostro saluto, un bacio, un abbraccio al nostro capitano Analia Romero.
2: Analia!
0: Ciao! Compleanno feliz! Tanti tanti auguri, chi è Betty?
3: Ciao a tutti, ciao. Io sono Giulia.
4: E io sono Matteo.
0: Ciao ragazzi.
3: Vogliamo Marco Galli e sì, tutta la ciurma.
0: Amore.
1: Ciao.
0: Belli, aspettatelo. E lo aspettiamo anche noi, perché torna, non se n'è andato via. Torna. C'è Ivan poi da Spinea,
1: sì,
0: che dice: ragazzi, sono Ivan, sono quello degli antifurti,
1: sì,
0: con cui avete parlato l'altro giorno.
1: È vero,
5: sì, certo,
1: sì.
0: Dice: vi volevo dare una buona notizia, lascio il mondo degli antifurti per andare a fare un lavoro migliore a Venezia.
6: Pensa, fa l'altro lavoro.
2: Fa gli appartamenti?
7: No.
2: Scusami, ci sono guardie e ladri.
0: Non ha scritto per andare a fare gli appartamenti.
2: No, non l'ha scritto.
0: Migliore.
2: Ce lo immaginiamo.
6: Sì. Dai, forza.
0: Ivan in bocca al lupo.
6: Forza, Ivan.
0: Da tutti noi. A questo proposito, velocemente, prima di Big Smile, parlavamo proprio ieri di come risparmiare, no?
1: Sì.
0: Di come ultimamente gli italiani, naturalmente, complici gli aumenti, i rincari, le bollette,
1: certo,
0: che crescono, eccetera, sentono proprio l'esigenza, il bisogno, lo facciamo tutti, di stare attenti ai prezzi e di risparmiare ove possibile. Stamattina invece becchiamo questa notizia. Dice: in Italia i soldi ci sono,
1: sì,
0: ma sono i boomer che li tengono nascosti sotto al materasso.
5: È pericoloso.
2: Ma non ci credo.
8: Non tutti investono nel mattone o in vacanze di vario tipo, ma c'è anche chi utilizza il vecchio adagio del materasso.
1: Sì.
8: È stato stimato da chi si occupa materialmente di risparmio che chi può investe nei vari settori finanziari.
0: Sì.
8: Altri, e quindi sono i boomer,
1: sì,
8: mantengono ancora l'idea di nascondere il denaro in casa.
2: Gente che fa tutte e due le cose.
8: Di tenerlo fermo, immobilizzato. Stiamo parlando di 6.400 miliardi di euro che si trasferiranno nei prossimi 20 anni, quindi da qui al 2000, più o meno 2045-2046, si trasferiranno da una generazione all'altra, perché molte generazioni, cioè i ragazzi, non sanno la disponibilità finanziaria nascosta per dire dei loro nonni.
1: Certo.
8: Di conseguenza in Italia gli anziani, quelli soli, passeranno da 4,6 a 6,5 e automaticamente nel mercato si lascerà inevitabilmente nel corso della vita qualcosa ai nipoti, ma sarà una cifra inimmaginabile, ovviamente su scala generale, non immaginate ora necessariamente.
9: Una sorpresa per questi nipoti quando andranno in casa.
8: Il punto è chiaro:
6: bisogna vedere.
8: Se una banca non è presente nella vita del cliente senior oggi, difficilmente lo sarà nel portafoglio degli eredi di domani. Di conseguenza, quello che si sta accumulando, diciamo, sotto i materassi è il tesoretto con cui potrebbero vivere le future generazioni che oggi hanno difficoltà a stabilizzarsi.
6: È la faccenda che non ci sono più i materassi di una volta, patateo, sono tutto in memory.
2: Non riesci a raffondare niente.
9: Ma il materassi è un modo di dire, pizza, non è che li metti dentro il materassi.
0: Ah, però ha ragione, perché nel memory si fa fatica a nasconderli. Chi è Becci?
10: Mio caro amico, un anno e mezzo fa circa, sono entrati in casa e appunto gli hanno rubato 8.000 euro che aveva sotto il materasso.
9: Veramente dentro il materasso.
6: È la prima cosa.
9: Uno guarda dentro,
0: uno
9: il
0: guarda
9: materasso.
0: Però poi c'è Luca da Livorno che dice: io sono boomer, non ho neanche il materasso. Luca, non è vero, dai.
9: Ma questo perché, secondo voi? Perché si preferisce avere una liquidità subito materiale?
5: Soldi in nero, forse?
6: Dopo vi racconto una storia che mi è capitata ieri.
9: Dopo.
6: Adesso ci sono le barzellette.
0: Alza l'hype, bravo. Dai. Pizza.
2: Quando?
0: Dopo. C'è Big Smile, amici. Oggi è mercoledì, ci sono le donne. Chi vincerà? Tocca a voi votare la più divertente. La 1,
6: la 2,
0: la 3
2: o la 4?
11: Big Smile.
0: Dopo.
12: Ciao capitano, sono Faffa che lascia la mia barzelletta.
7: c'è una signora di una certa età che va dal dottore perché ha problemi di regolarità. Il dottore le dice: signora, prima di darle dei medicinali o degli altri preparati, provi con una banana al giorno per una settimana, vedrà che così dovrebbe andare meglio. La signora torna dopo una settimana, dice: dottore, mi scusi, lei mi aveva detto che sarei andata meglio, ma qua la situazione è peggiorata, cioè mi sono tappata del tutto. Signora, ma lei è sicura? Cioè, ha mangiato una banana al giorno per una settimana? La signora sta zitta un attimo, guarda il dottore. Ah, la dovevo mangiare?
11: Due.
12: Una bambina chiede alla mamma: mamma, mamma, posso portare Lulu a passeggio in giro nel quartiere? E la mamma gli risponde: no, la mamma, perché la Lulu è in calore, non puoi. Che significa in calore, mamma? Vai da tuo padre e vallo a chiedere. La bambina va dal padre e dice: papà, papà, voglio portare la cagnolina a passeggio, ma mamma ha detto che è in calore, che vuol dire? E il padre che fa? Prende uno straccio, lo imbeve di benzina, glielo strofina dietro al culetto alla cagnolina e dice: mi raccomando, non portarla fuori dal quartiere, tienila bene al guinzaglio. Va bene papà, grazie. La bambina va, torna dopo una diecina di minuti, il padre dice: ma dove sta Lulu? Papà, ha finito la benzina e un cane la sta spingendo verso casa.
0: Povera Lulu.
11: Tre.
13: Ciao Radio 105, ciao. Sono Francesca da Catania, ciao, ecco la mia barzelletta. Sì. Un carabiniere va da un collega durante una pausa: Franco, vuoi un caffè? No, sono allergico. Ah, scusa, allergico, vuoi un caffè?
11: Francesca, dai. Quattro.
14: Buongiorno Surma, sono Manuela, questa è la mia barzelletta.
8: Dai, Manu.
14: Allora, c'è un uomo che va a trovare un amico a casa. Ciao ciao Giuseppe, come va? Come è andata lì alla clinica per la memoria? Bene, bene, tutto a posto. Ah, ma come si chiama sta clinica? C'è presente quel periodo dell'anno, quella festa dove ci sono tutte le luci, tutto rosso e bianco? Dice che è Natale? Sì, sì, sì, è Natale, ecco, non mi veniva. C'è presente quella cosa che si prepara, quell'addobbo, col muschio, con tutte le statuine, con sì, la stella cometa? Dice: ah, è il presepe, sì, sì, bravo, bravo, il presepe. E quegli animali che stanno lì dentro la stalla, che scaldano il bambino? C'è il bue e l'asinello. Sì, bravo, bravo, il bue e l'asinello. E c'era quella signora lì che stava lì vicino al bambino. Ah, Maria, ecco, bravo. Maria, come si chiama qua che quando sono stato?
0: Smile. Brave ragazze, brave. Molto brave le protagoniste di Big Smile di oggi. Amici, tocca a voi
6: a votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. È una barzelletta lì a disposizione.
0: Sì, la Betty ce l'ha.
6: A colazione?
0: Registrala.
6: Subito col WhatsApp vocale.
5: La barzelletta che ti è piaciuta di più.
2: No, la pizza non si ricorda il nome della moglie.
15: Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
18: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. un brand Minor Hotels.

0: dal 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Senti come nasce il risparmio.
10: Wow!
9: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
11: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento. In aumento.
13: Buongiorno 105.
14: Ciao, tutto esaurito. Buongiorno.
15: Ma buongiorno, ma buongiorno per tutto il giorno. Grazie per condividere il vostro malessere con noi, con tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galici e tutta la ciurma. Ma siete delle male lingue, perché poi la gente ci crede.
16: No,
15: gente, chi?
16: Vabbè.
15: Lo sanno
16: vabbè.
15: Tutti, lo sanno. Ma lo sanno tutti chi?
16: E tutti noi. Lo
17: sono nostri segreti, diciamo.
16: Sì.
18: Ma io non lo sapevo.
15: Ma Max lo sa, Roma.
19: Ma
15: secondo
19: sì,
15: me Max lo sa. Lo sai anche tu.
19: Ah, vabbè, ma quello sì, figura.
15: Ma Boris lo sa invece?
19: No. Ma certo che lo sa.
20: Lo sa anche
15: cioè, Boris.
20: Boris
15: sa che voi lo sapete, eh?
19: Sì. Ah, ho capito perfettamente, ma lasciamo le chiacchiere da barra agli anziani.
17: Bravo!
15: Ma non è vero, allora. Posso dire che in effetti, guardando pizza è più pallido. Adesso io non voglio dire.
19: No,
15: cioè, non,
19: Stiamo parlando di facezie rispetto all'immagine a tratti orripilante ogni mattina di un sapone datato 1924 che viene passato sui baffi per cercare di sembrare. Lascerei perdere,
10: ma voi cos'è che vi prendete la mattina? Perché non lo so.
15: Senti, qua dicono, lo so anch'io, Stefano da Trento è arrivata a Trento il gossip. Un altro dice: ciao Marco, l'abbiamo saputo anche noi a Torino, dice Walter.
20: Ma qui sta spargendo la voce, ma Marco.
15: Mentre un altro dice: ma di cosa state parlando? Vogliamo sapere anche noi. Devi accendere il canale 66 per intuirlo, altrimenti vedi che la luce non riflette. Perché se no è lucido.
20: Certo, Marco.
21: Sì, è per quello che si mette.
19: È vero, non riflette neanche sulla testa di Mongiardo coperta adeguatamente.
20: Ma c'è il cappellino lì.
15: Ma voi non immaginate nemmeno.
22: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.
23: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lady Gaga. Dolci, il nostro
1: 105
0: Selection.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Io ti amo
6: anch'io.
1: Radio 105, sono le 8:05. Sasakato.

0: seguiteci dalla ciurma di Tutto Esaurito alla radio, anche in TV, se vi va di dare un'occhiatina anche attraverso la vostra app, il vostro smartphone, canale 66 del digitale terrestre o radio 105 TV, l'app come sempre è gratuita naturalmente, certo. non so paga. Allora, a proposito di soldi, ne stavamo parlando poco fa.
1: Ah, sì?
0: Si risparmia, Boris, ma a quanto pare i boomer i soldi ce li hanno, certo. E che li tengono nascosti in casa, nel caro e vecchio materasso.
2: È decisamente così, e parliamo di cifre che sono ragguardevoli, cioè la stima è che nei prossimi 20 anni possano essere trasferiti da una generazione all'altra, forse anche da una generazione a due generazioni, 6.400 miliardi di euro, che ad oggi non sono stimati nei conti correnti o altro, perché i boomer li tengono nascosti in casa. Prima accennavate delle motivazioni, quelle reali sono molto più semplici, sono lasciti, che non voglio far tassare, perché sapete donazioni. Che sulle donazioni ci sono le tasse. Sono dei contanti che voglio avere in casa, hai visto mai, per qualsiasi necessità. Sono frutto di soldi non dichiarati al fisco, talvolta. Sono semplicemente risparmi. Al di là della motivazione, questi soldi sono nelle case degli italiani. Ora, non esageriamo e non invitiamo cialtroni malviventi ad andare a cercare di rubare, perché è sempre più difficile, per fortuna. Però qualcuno li nasconde in casa piuttosto che in altri posti. Cioè ci sono dei verbali di forze dell'ordine che hanno rinvenuto, per esempio, in alcuni terreni agricoli sotterrate delle cassette contenenti dei contanti, addirittura delle lire. Stiamo parlando del caso di un ritrovamento di circa 480 milioni di lire, che oggi non valgono più nulla, perché i nonni non avevano detto ai figli che erano nascosti là, magari se ne erano dimenticati.
0: Esatto, si erano pure dimenticati.
1: Sai quanta gente?
2: Sì, ma infatti purtroppo capita, e tu ci insegni come
0: pizza?
2: No, in generale, come il tempo passi e le cose possano essere dimenticate, sono stati buttati. Pensate, sono i sacrifici di una vita, 480 milioni di lire buttati via perché uno ha dimenticato che erano sotterrati in giardino.
0: Pazzesco.
2: Detto questo, i soldi sono lì, ma addirittura c'è una vena polemica, perché qualcuno dice: con le pensioni dei nonni i nipoti potranno comprarci la moto o il motorino, ma ovviamente potrebbero servire a ben altro. Beh, i soldi trovati nei materassi
0: più essenziali. Certo. Chi è Betty?
3: Ciurma,
0: ciao, buongiorno.
3: Sono una cassiera di una banca ed è verissimo. Basta guardare gli strumenti di pagamento utilizzati dalla generazione boomer e dalle altre generazioni. La generazione boomer credo che per il 90% utilizzi solo ed esclusivamente contante.
1: Contenti.
3: Mentre le nuove generazioni, io veramente, forse gli under 30 se ne vedono uno, due in banca, non di più. È solo ed esclusivamente per qualche consulenza, non certo per operazioni di cassa.
0: Ciao.
4: C'è mancanza di fiducia nel futuro, secondo me, che uno ha paura a investire.
0: Beh, un po' quello, un po' sono anche abitudini, no, del passato. Ci scrivono: un mio ex collega di lavoro mi ha raccontato una volta che sua nonna aveva 50.000 euro proprio nascosti nel
4: materasso.
0: Dice: ma se qualche figlio poi non lo sa, non lo so, lo butta quel materasso.
2: È recente cronaca che un materasso è stato recuperato in discarica al volo dopo che era stato buttato in un trasloco, e la nonna ha detto: guardate che lì dentro ci sono 5.000 euro. Quindi con i carabinieri questa famiglia, se non erro era la provincia di Roma, qualcosa di 2 o 3 mesi fa, sono corsi in discarica.
0: Ma guarda, Boris, un fatto simile ce lo stava raccontando proprio fuori Onda Pizza poco fa, è accaduto ieri
1: in discarica. Ma a voi vi sembra strano? Perché sembra
5: strano. Tu eri lì, Pizza?
1: Certo che ero lì.
0: Pizza era presente, perché va in discarica tutti i giorni.
1: Io vado al supermercato di
0: scarica. Non si in giro, Betty, non si sa mai.
1: Arriva questo signore con un divano, sapete quelli antichi, quelli pomposi, no? E lo aiuto a buttare via questo divano, perché da solo non ce la faceva, negli ingombranti. Vabbè, intanto poi io mi sono messo a fare qua, e questo se n'è andato, dopo 7 minuti è ritornato con la moglie.
0: Mamma mia.
1: Tu devi vedere, ha saltato la fila a piedi
0: cioè volava praticamente,
1: ha lasciato la macchina in mezzo alla fila, è corso a piedi con la moglie, ha ripreso il divano, e dentro il divano c'era una valigetta piena di soldi e di oro.
4: No,
1: la moglie, aveva nascosto tutta questa valigetta con l'oro e dei soldini.
2: Considerate che la preoccupazione nasce anche dalle truffe.
0: Sì, certo.
2: Soprattutto gli anziani dicono: fai che mi clonano il conto, che mi mandano quei messaggini che me lo svuotano, allora tengo tutto a casa. Io di casa non esco e quindi nulla mi succede.
4: Beh, quelli che fanno gli sgombri guadagnano anche da queste cose qua.
5: Scusatemi, una volta che le portate in discarica non è più proprietà, proprietà della discarica.
1: Tu glielo dici anche, no, poi anche mezz'oretta tu glielo, oh, ragazzi, ho lasciato una cosa dentro, in effetti,
0: certo.
1: Io perché vado sempre in scherzo?
0: Pizza! No, in generale, no, questo sei ricco.
5: Divani,
1: in effetti quel divano era interessante.
5: Era bello da portare via.
1: Sì, da portare via.
5: Ma non lo sapevi,
0: pensa, Pizza, avresti trovato un tesoro e l'avresti condiviso con tutti quanti noi.
1: Ma certamente.
0: Cavolo,
1: se
0: credici. Hashtag credici.
5: Sai quanti divani compravano?
0: Salvo da Cuneo dice: buongiorno, ciurma, ma se vengono a casa mia sotto il materasso trovano solo la polvere. Pure a casa mia. Chi è Betty?
6: Boris, perché sono stati più furbi all'epoca quando si poteva far soldi, li ha messi via e non si sono fidati delle banche e hanno fatto bene e stanno facendo bene. Ciao Luca Tretto.
0: Ciao. Mao ci dice: il problema è che oltre a una certa cifra sul conto aumentano poi le tasse bancarie, postali e quant'altro, quindi lasciarli sul conto talvolta ti costa di più. Dice: io li blocco in depositi a lungo termine, ma non li lascio disponibili proprio così pronti via.
4: Comunque
0: sul
4: le storie che ci scrivono sono assurde. Questo addirittura nel suo paese è stata demolita una fotocopiatrice da ufficio, quindi una di quelle molto grandi. All'interno c'era €1,000,000.
0: Cosa? Nella fotocopiatrice?
4: Nella fotocopiatrice. Un altro ci scrive che dopo la morte della zia hanno trovato €17,000 sotto una cassapanca.
0: Sì.
4: E dentro un tavolo di quelli che si aprono a bandiera, sai quelli?
1: Sì,
0: si allungano.
4: Esatto,
0: sì.
4: 6,500 euro,
0: ma
4: capito
0: dai.
4: La zia.
0: Tommy da Brescia, Pizza, andiamo a scavare.
1: Certo.
4: Chi è Betty? Chi è Betty?
6: Giurma, i boomer tengono i soldi sotto al materasso, altrimenti i figli dei boomer vanno sotto i ponti perché non lavora nessuno.
0: Mamma mia, mamma. Beh, ragazzi, notizia di oggi, stavo leggendo, Boris, non è in rassegna, ma sarai sicuramente informato, che colloqui di lavoro che vengono fatti soprattutto ai giovani giovanissimi, pare che più della metà non si presenti proprio al colloquio.
2: Due su tre.
0: Non conosco le ragioni, naturalmente.
2: Due su tre.
0: Non sono andata così a fondo, mi sono limitata al titolo, però 2 su 3. Cioè non vanno neanche al colloquio.
2: Per la verità il dato preciso è 1 su 3. Sì. In alcuni casi si arriva a 2 su 3 perché ci sono milioni di posti che restano vacanti.
1: Sì.
2: Quali sono le motivazioni?
0: Quali sono?
2: Non si fidano dell'azienda, la paga è troppo bassa, e in alcuni casi è vero, va sottolineato.
0: Sì,
2: in altri casi magari non ci si vuole impegnare per un tipo di lavoro che magari non è proprio quello per cui si ha passione, il settore che vorrei non c'è, quindi per ora mando il curriculum, ma nei fatti non ho voglia di fare quel lavoro, e più in generale sono lavori molto spesso temporanei, quindi quelli cosiddetti, diciamo, stagionali.
0: Veloci, mordi e fuggi, insomma. Va bene, allora i tanti ci stanno scrivendo: ma cosa succede il 19 di giugno?
4: Come?
0: Cosa mi sono perso? Ma come cosa? Ma come? Ci sarà una festa pazzesca, bellissima, siete tutti invitati, ingresso gratuito a Ferrara per celebrare i 50 anni di Radio 105, compleanno che abbiamo festeggiato a febbraio, ma che naturalmente poi abbiamo assolutamente voglia di celebrare insieme a tutti voi, pubblico adorato che insomma ci seguite da tantissimi anni, con una super maxi festa. Ci saremo tutti, naturalmente noi, c'è la ciurma di Tutto Esaurito,
1: non dire niente.
0: E tutti i protagonisti, insomma, che hanno reso negli anni grande Radio 105, tutti i nostri colleghi. A questo proposito, Cristian, provincia di Ferrara, ci scrive: 19 giugno venite a mangiare nel mio ristorante Dogana dal 1973. Cristian, guarda che noi a Capatina la facciamo veramente.
7: Io segno, ragazzi.
0: Segna, segna. Molto interessante.
5: Dogana? Pizza, Dogana. Non puoi entrare tu se mi chiama Dogana.
1: Se c'è la mia moto, sì, vengo.
5: Mi sono... che si chiama Dogana è pericoloso.
2: Se posso, mi sono informato sulla tua moto.
0: Sì? Attenzione.
7: In che senso?
2: Sì, non è bloccata l'intera, diciamo, la tua scelta su due ruote, ma solo uno dei numerosi gadget che hai chiesto. Nel caso specifico, il cestello anteriore è bloccato in dogana e contano di sdoganarlo entro 7-10 giorni.
5: Oh, effettivamente un
2: era
5: cestello.
2: Era una curiosità che avevo, lo verificato.
5: Cestello davanti bravo, a una moto, non si può vedere.
4: Grazie. Cioè, il cestello, tipo.
1: Perché no? Devo fare la spesa, che vado senza cestello.
0: Pizza. Tu ridi, ma ce l'ha scritto anche Cristiano poco fa e dice: pizza, no, la moto è arrivata il cestino, che ancora non.
5: Non ha messo il bauletto dietro, ha messo il cestino davanti.
1: Per forza.
5: Cioè, dietro non vede, davanti vede.
0: Povero. Pizza, ricordati, massimo 80. Sta arrivando la foto mia e di Betty con quel messaggio lì. Vabbè.
1: Tranquille.
0: Lisa dice: ma solo io ho trovato tasse vecchie da pagare. Perché poi, ragazzi, c'è uno eredita, anche rischia anche di ereditare un domani i debiti. Non pagato, ma corretto?
2: Sì, certo. In realtà la cifra in contanti viene tassata anzitutto. E se ci sono delle spese da effettuare, si parte dai soldi immediatamente disponibili, che poi non sono immediatamente disponibili all'atto di un decesso. Bisogna fare tutto un percorso burocratico, e anche questa è l'ennesima motivazione. Addirittura fu trovato un bigliettino accanto a quei soldi: con questi potete pagare il funerale senza problemi. Lo scrisse una
0: Michele invece ci scrive: sappiate che in discarica ci si lancia sulle moche da caffè.
4: La moca
0: all'interno hanno trovato l'impensabile. Ma veramente?
2: Ragazzi, contanti, dei rotolini di contanti.
0: Ci sta tanto. Bene, però la moca, no?
5: Lascia stare. Dipende da quanto è il rotolino. Ah, se da pezzi da 100,
1: c'è una, c'è una moca da 36 caffè.
5: Ma te la vedi in bocca?
0: No, chi è Betty?
8: Buongiorno ragazzi, ciao, buongiorno. Di Milano. Mio amico, la nonna, ha lasciato 500.000 euro. E gli ho detto: se me l'avessi detto prima, io me la sarei sposata tua nonna, sarei diventato tuo nonno.
0: Dai, allora. E poi invece sull'altro sottotema che abbiamo semplicemente così citato, i giovani eccetera, ci scrivono: mia figlia senza esperienza, 23 anni, non va a lavorare se non le danno 2.000 euro al mese. Dice: niente, me la tengo a casa fino a 50 anni.
1: E tienitela a casa.
0: Andrà a guardare sotto al materasso, vedrai. Allora, le abbiamo lasciate lì, sono le nostre donne protagoniste di Big Smile di oggi. Max, tu hai guardato nel materasso se tuo suocero ha lasciato qualcosa?
9: Ma che, quello se nasconde da altre parti, no? Non trovo niente.
0: Niente, bro.
4: Proverai.
0: Hai ragione, hai ragione.
9: Vado,
0: Vai, vai, caro, quando vuoi.
10: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: Manuela!
11: Buongiorno Ciurma, sono Manuela. Ciao. Questa è la mia barzelletta. Allora, c'è un uomo che va a trovare un amico a casa. Ciao Giuseppe, come va? Come è andata lì alla clinica per la memoria? Bene, bene, tutto a posto. Ah, ma come si chiama sta clinica? C'è presente quel periodo dell'anno, quella festa dove ci sono tutte le luci, tutto rosso e bianco? C'è il Natale? Sì, il Natale, ecco, non mi veniva. C'è presente quella cosa che si prepara, quell'addobbo, col muschio, con tutte le statuine, con la stella cometa, il presepe, sì, bravo, il presepe. E quegli animali che stanno lì dentro la stalla, che scaldano il bambino, dice il bue e l'asinello, sì, bravo, il bue e l'asinello. E c'era quella signora lì che stava lì vicino al bambino. Ah, Maria, ecco, bravo. Maria, come si chiama qua clinica dove sono stato?
4: Bellissima, fa ridere.
0: Allora Manuela se ne va in finale. La finale sarà venerdì, naturalmente, dove risentiremo la barzelletta di Manuela e le altre che hanno vinto, insomma, la settimana, per incoronare proprio in assoluto la vincitrice della settimana di Big Smile. Tu fai in tempo, anche se sei in discarica adesso,
1: a registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp
0: vocale.
5: Siediti sul divano prima.

0: dopo.
1: Io non lo so, ragazzi, ma stanno arrivando delle storie assurde. Qualcuno ci scrive: ho messo i soldi in una damigiana, però poi sono arrivati i topi, hanno mangiato il tappo. E sono entrati e hanno rosicchiato tutto.

0: Francia de Noir. Pronti amici per il gioco nuovo di Tutto Esaurito? Sono le 8:21 minuti. Attenzione, come funziona il gioco nuovo? Abbiamo un addetto?
1: Sono io.
0: Sei
1: sì.
0: Tu, sì.
1: Noi vi diciamo una vocale, una consonante, voi dovete trovare di lunghezza, piacere, sì, la parola con questa vocale e consonante. Questo è per il reclutamento.
0: Oh yes, esatto, ma valgono esatto. tutte le parole?
1: No, no, no, non valgono inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana.
0: E più in generale le parole straniere,
1: certo,
0: non sono ammesse, solo in italiano.
2: Dopo
0: che succede? Esatto.
1: E dopo giocando lo capirete, ne prendiamo due concorrenti,
2: cammin facendo
1: freaking away.
0: Bravissimo, Pizza.
1: Ma certo.
0: Complimenti, migliori di giorno in giorno.
2: Complimenti cosa? Non si è capito niente.
0: Allora, attenzione, ya, fase di reclutamento, aspettiamo le vostre parole con queste lettere oggi.
3: La O di Olbia,
1: sì,
3: e la G di Genova.
0: La O di Olbia, la G di Genova al
1: 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.

0: appuntamento oggi la O
1: di Olbia e la G di Genova.
0: Molto bene, adesso dai, andiamo alle telefonate, però subito sì, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio.
2: Brava Cicina, prego.
0: Ho studiato.
1: Primo squillo.
2: Pom, pom.
1: Secondo.
0: E terzo. Ehi.
3: Poste Mobile, servizi
0: no,
3: di segreteria.
0: Era Sabrina. Eravamo in provincia di Bologna con lei. Sabrina però non risponde.
1: La O c'era, poste
0: sì,
1: c'era.
0: Poste. No. Va bene. Riserva. Prima riserva di oggi. Dove ce ne andiamo? Ecco qui, da Tania.
4: Sì, a Trento.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Tania, giusto?
5: Sì, esatto.
0: Ciao Tania, benvenuta.
5: Grazie.

0: Roveretto e uno è a Riva del Garda.
1: Ma fantastico, quindi tutto proprio per la bicicletta a livello professionale, immagino.
0: Anche sì, c'è un po' di tutto trattiamo.
2: Ci verremo a trovare.
3: Hai il cestino per la moto di pizza per caso?
1: C'entra, scusa.
3: No, non arriva, magari glielo procura lei.
1: Vediamo, Tania, se riesci a procurare qualcosa.
2: Sì, ma deve essere
0: ma
2: bello
0: sì,
2: grande.
0: Sì, qualcosa troviamo.
3: Cestello, proprio il cestello da mettere davanti.
1: Va bene, Tania, sei la prima a giocare con noi. Naturalmente, adesso vediamo chi giocherà insieme a te.
2: Chi
1: ti arriva proprio dietro sul tandem.
2: Sì.
1: Sul tandem di Tania. Attenzione. Sempre 5, sono gli squilli. Non dite pronto,
2: no,
1: ma rispondete direttamente con la parola salato che avete scritto nel messaggio.
3: Ma non ti permettere di dire pronto.
1: Sì.
4: Primo squillo. Secondo squillo.
1: Vai, dai.
4: Terzo.
2: Dai.
4: Non rispondere
2: nessuno. Quarto. Dai, che sei della mia provincia.
1: Guardo. Ah, sì.
5: Iliad.
2: No, ciao.
1: In effetti eravamo a Taranto.
2: Era Pongo.
4: Peccato.
1: No, non era Pongo. Era la parola. Era Cristina. Cristina non risponde alla nostra telefonata e quindi.
4: Ma uno si può chiamare Pongo.
2: Ce n'è, lascia stare.
3: Un cane.
1: Io avevo un'amica che aveva il cane, sì, che si chiamava Pongo.
4: Un cane, dai.
3: Cos'era? La carica del centro.
1: Sì, mi sa di sì, bravo. Hai ragione.
4: Dalla riserva.
1: Raffaella, eccola. Da Ascoli Piceno, Raffa, benvenuta.
6: Pronto?
1: Pronto? Ci senti, Raffaella?
6: Sì, pronto. Sì, benissimo.
1: Oh, va che bello.
6: Buongiorno a tutti.
1: Brava, Raffaella. Brava. Benvenuta. Buongiorno a te. Da Ascoli Piceno?
6: Grazie.
2: Bella che è.
6: Sì.
1: Che fai ad Ascoli?
6: Lavoro da tantissimi anni in un'agenzia di assicurazioni.
1: Sempre,
6: quasi 40 anni.
1: Va bene. Quindi assicuriamo
6: tanto.
1: Sì. Da Raffaella. Ad Ascoli Piceno, sì. Raffa, stai andando quindi al lavoro? Sei in macchina?
6: Sì, no, sono già scesa, sono davanti all'ufficio.
1: Ah, fantastico, quindi puoi restare comunque a giocare con noi qualche minuto.
6: Sì, come no.
1: Che parola avevi scritto tu con la O e con la G?
6: Allora, in realtà ho deciso un'altra parola, poi il T9 ha deciso lui, giro.
1: Giro.
6: Ero in macchina, volevo scrivere, neanche mi ricordo più.
1: Gioco,
6: la parola però quando stavo lì a scrivere mi è uscito giro, ho dato giro, ok?
3: Giro,
1: esatto, ti ha beccato fortuna. Allora, la squadra l'abbiamo composta, la prima è Tania da Trento, a seguire Raffaella, Ascoli Piceno, Salvatore mi raccomando, tutti pronti, mandate anche le vostre di parole, perché se dovessero fallire, speriamo di no, ovviamente Tania e Raffaella entrereste in gioco voi.
2: Vi babberete tutti i due pacconi, Ciccini, dai, avvoltoi.
1: Allora partiamo, Tania.
4: Salvatori.
1: No, sono Salvatori in questi casi.
2: Che mi piace tutti gli euro?
1: Andiamo a Trento, dai, Tania, sei pronta?
4: Carica?
7: Ti provo.
1: E allora, dai, forza, partono i tuoi primi 5 secondi tra poco.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la D di Domodossola.
7: Addio.
8: Corretto.
1: Brava Tania.
2: Non c'è trippa per gatti qui, ragazzi.
1: È il primo ostacolo, l'abbiamo superato.
3: È abituata a lasciare sempre l'uomo.
1: Addio. Tu dici addio, addio.
3: Addio come se fosse.
1: Allora, Raffaella, tu lo sai che in questa prima manche in realtà dipende tutto da te,
6: Esatto.
1: Ecco, quindi mi raccomando, concentrati. C'è qualche
6: Speriamo
1: collega
6: bene.
1: Lì che magari
6: no,
1: ti può dare una mano?
6: Ancora sola.
1: Da
6: amore,
1: sola.
6: Ancora sola.
1: Forza. Allora, ascolta bene quello che ti dice Mitch.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la F di Firenze.
6: Fuoco.
2: Ma certo.
4: Brava.
2: Spegni il fuoco che c'è in me.
1: Accendimi.
8: Corretto.
1: Brave ragazze. Così, complimenti. E allora, il primo ostacolo l'abbiamo superato, prima manche è andata con i Salvatori che stanno scrivendo tantissime parole, per il momento vanno in bianco.
2: Ma state all'occhio, Salvatori.
1: Stato la porta. Allora, cari ragazzi, adesso vi invertite, naturalmente, quindi Raffaella sarà la prima e a seguire invece la nostra Tania. Attenzione, Raffaella, partiamo da te, Ocio, perché questo è il giro del non. Ok? Mi raccomando,
6: sì.
1: Vai Mitch.
4: Dimmi una parola di 6 lettere che

0: che non contenga la A di Ancona e la P di Pescara.
1: Moglie.
2: Vabbè. Corretto.
3: Raffa, ma sei bravissima.
4: Sono preparata, ragazzi.
3: Wow.
1: Wow.
3: Complimenti.
1: Grazie.
3: Allora, Tania.
1: Sì.
3: O lavavo la spalca adesso.
1: Allora, sei lettere.
3: Esatto, sei le lettere. Adesso ti ripeto tutto, Mitch. Mi raccomando, rimani concentrata perché il giro del non. Ultimi 5 secondi, Tania, per te.
0: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Otranto e la P di Pisa.
1: Cedere.
3: Ti chiediamo di ripetere, Tania.
1: Cedere.
3: Cedere.
2: È corretto.
3: No, ma che? Ma siete bravissime! Complimenti! Questo proprio è un lavoro di squadra. Brave le nostre ragazze. E allora, i nostri regali arriveranno molto presto a Trento ad Ascoli Piceno, direi strameritati. Tania! Eccola, brava! Chi saluti?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti i nostri clienti, voi.
3: Grazie.
1: E i miei figli.
3: E i tuoi figli, un abbraccio, Tania.
4: Grazie al cestello.
3: Grazie del cestello.
5: Non ce l'ha mandato.
3: Cestelli per tutti. Raffa.
1: Sì, ciao.
3: Bravissima. Ciao. Brava.
1: Grazie. Voi siete bravissimi. No, siete fantastici.
3: No, tu di più. Approfittane, dai, Raffaella. Chi saluti? Vi
1: saluto tutti voi, tutti quelli che mi hanno sentito, quelli che mi conoscono e tutti i miei cari.
3: E ti mandiamo un abbraccio enorme, Raffaella. Una buona
1: anche
3: giornata.
1: Io a voi tutti. Grazie.
3: Bella. Torna domani?
4: Ma certo che
3: siamo sicuri?
5: Basta se pizza vuole.
3: Ah, ecco.

0: speciale.
1: Mangio gali.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Pronto?
10: No, direttore, è in vacanza.
9: In Umbria.
10: Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: 105 è tutto esaurito!
18: Ti risolve tutti i problemi e ti dà sempre una risposta!
19: Sono una figata!
20: Ecco cos'è 105 tutto esaurito!
21: Bellissimo, programma fantastico!
22: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.

0: Madonna, Sabrina, Bring Your Love su Radio 105.
1: Ulala, è arrivato il vostro momento, amici. Tornate protagonisti. Tra poco, PBM è mio.
2: Richiedi la tua canzone al 342-41-15-105. Anche tramite WhatsApp vocale verrete in onda con noi. Potete fare dediche. Cantarla!
1: Anche cantarla! Certo. Ma pensa, ma va che bello! Ci darete il vostro numero fortunato, sì. Non andrete a casa a mani vuote.
2: Vuoi dire?
1: E quindi sotto con le vostre richieste musicali, perché anche oggi ve le suoniamo tutte! Questa è nostra, però, eh!
2: Ah, questa è bella!
1: Questa la sceglie Fabio Liuzzi per voi.
3: Questa è molto bella! Ciao, Paola Iezzi!
1: Sì, ciao Paola!
4: Come stai?
1: Sto abbastanza bene!

0: la cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole coda di un chilometro per un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest di Milano, ma per traffico. Sempre per traffico coda sulla 7 tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto in direzione Milano e sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est. Lungo la statale 456 del Turchino sono segnalati lavori tra Fado e Mele. Sulla 9 Lenate Como Chiasso coda tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Code a tratti sulla 13 tra Altedo e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Per me è una Heineken! Questa è totale!
8: Vero, ma da qui non vedo niente!
7: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te?
8: Grazie!
7: Allora, un'altra per...
8: Andrea!
7: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
8: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
9: Ragazze, vocale di emergenza! Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto! Tuta nuova, attillatissima! E proprio oggi mi è venuto un fastidio... intimo! Che faccio?
10: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai Mechlon Lennox?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
16: Ok, ok, ci sono!
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
25: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
26: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
27: Carrefour, che affa, che affa che fa.
0: Daikin, la soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
27: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
28: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
28: In viaggio fanno amicizia con tutti.
29: Piacere!
28: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
28: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
30: Stamattina macchinata un po' giù. Meno male che ci siete voi che mi fate sorridere.
31: Ascolto Radio 105, tutto esaurito.
32: Ma che bello!
33: E la giornata passa, è un piacere.
34: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno.

0: Foggia, una natura.
1: Marco Galli davanti e dietro a tutti quanti.
0: Se voi accendete il canale 66, vi mettete davanti al video, sentirete proprio i flussi, proprio sentirete proprio il capito.
2: Viene fuori un odore tipo autunno, foliage.
0: Bravissima, brava Ile, sì, tipo le terme, come andare alle terme. Se voi mettete il canale 66, è come se fare i fanghi. Avete mai fatto i fanghi?
3: Scusa, con le
4: tracche
3: abbiamo, ci sono le tarme.
4: Il bagno di fieno, Marco.
0: Ecco, come un bagno di fieno. Come cazzo è il bagno di fieno? Cosa vuol dire?
5: E se proprio ce la fate, ascoltate Tutto Esaurito.
2: È bello il bagno di fieno.
4: Veramente?
2: Sì, ti rilassa.
4: Ah, e come?
0: Per me il bagno di fieno non gli attira.
3: No.
2: È bello.
0: Per me il bagno di fieno non va nessuno davanti al canale 60. Sei.
6: Comunque i ricchi hanno tutta un'altra esperienza.
0: Voi andate lì, e godete a piene mani.
7: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi del nucleare. La replica del regime: abbiamo il dito sul grilletto. I negoziati sono in corso, le armi in stand-by, resta bloccato lo stretto di Hormuz. La Casa Bianca ha deciso intanto di ridurre da 4 a 3 le brigate di stanza in Europa. Ucraina, la valutazione di Bruxelles è Mario Draghi o Angela Merkel come intermediario con Putin, logorato da una guerra non vinta che si trascina da anni, con ripercussioni sull'economia russa. Il G7 si riunirà a giugno in Francia anche alla presenza di Donald Trump. I sette grandi però chiedono l'immediata fine del conflitto, visto l'impatto economico globale. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti che scadono il 22 luglio. Non ha agito per un disturbo psichico, ma mosso dalla volontà di colpire più persone possibile. È la tesi della Procura di Modena su Salim El-Kudri, che deve rispondere di strage e lesioni gravissime, non contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Il racconto dell'Ucraina Victoria Prudka, infermiera intervenuta a Modena in modo decisivo sulla ferita più grave.
2: Una situazione simile tu puoi vedere solo quando ti scoppia una bomba sotto, completamente con due gambe amputate. Le ho detto: dobbiamo fermare emorragia, quindi mettiamo le cinture, almeno quelle da pantaloni. Al suo posto potevo essere io con mia figlia, perché è veramente una questione di due secondi.
1: Tragedia a Bollengo nel Canavese, provincia di Torino. È stata investita dal padre mentre faceva manovra una bambina di 2 anni, che poi è morta. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori. A nulla è valsa la corsa in ospedale. I turisti italiani alle Maldive sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove poi sono stati ritrovati. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato ieri i corpi della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri. Oggi dovrebbero essere portati alla luce gli altri due, che sarebbero rimasti bloccati. Un boato questa notte a nord di Napoli, quartiere Scampia. È crollata una parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Non ci sarebbero feriti, ma sono 47 le famiglie evacuate a scopo precauzionale da un adiacente palazzo. Lo sport: campionato verso la fine con l'ultimo sprint per la zona Champions, ma è già tempo di pensare al valzer di allenatori. Antonio Conte lascerà Napoli domenica l'annuncio. L'ipotesi è di ritornare commissario tecnico dell'Italia. Questa sul tavolo, così come per Allegri. De Laurentiis pensa al ritorno di Sarri. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene. Anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude. Abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Oggi mercato.
8: Sì. A Radio 105 sono le 9:03. Sa, sa,

0: Buongiorno amici, 9-4 minuti, i vostri messaggi, ci salutate? Siamo Meli, Fabio, la piccola Dalila da Taggia, finalmente sono in ferie, vi guardo in TV a culaccione. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Tanti baci, grazie per farci compagnia ogni giorno, sono Roby, Sara da San Giorgio Canavese, noi ciao. Salutiamo anche voi, naturalmente vi ringraziamo. Chi è Betty?
2: Ciao Giurma, buongiorno! Ci fate gli auguri che stiamo andando a Rogito per la casa nuova. Un abbraccione, Claudio e Marica da Pregnana.
3: Ciao ragazzi.
0: Bocca al lupo.
4: È un grande momento.
0: È un grande passo.
5: Sì. Tirate fuori il grano.
0: Per forza.
6: Tocca.
0: A meno che non abbiano trovato qualcosa in qualche materasso, un lascito, una donazione.
4: Del cash
0: in discarica. Mamma mia. Allora, sta per scattare l'operazione BM mio, come sapete, ve lo ricordiamo ancora, fate in tempo, inviateci i vostri dischi, la vostra musica, magari avete anche in mente qualcuno, volete fare una dedica speciale, questo è il momento.
7: Magari state comprando casa e volete dedicargliela.
0: Bravo.
4: Perché no, una bella canzone sulla casa.
0: Dove, com'è?
5: Al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp
0: vocal.
5: Scritto BM mio.
4: Ce l'abbiamo Home, quella di Michael Bublé.
7: Questa è la mia casa di giovanotti.
0: Allora, Home Bublé fa subito Natale, però pensi Bublé, pensi subito Christmas time, però le suoniamo tutte, quindi anche i brani di Bublé vanno bene, che poi sono molto belli. Allora, signori, intanto avete tatuaggi voi?
4: No, mi manca.
6: Sai uno piccolino.
4: No. Tu, Betty, ne hai uno piccolino?
0: Dove?
5: Lascia stare.
6: Ce l'ho.
7: Ce l'ho.
0: Betty.
6: No,
0: Betty.
6: Aspetta. Dove c'è la mutandina sopra?
4: Ah, grandissima.
0: Dove c'è la mutandina sopra?
4: Era un segreto.
0: Sotto l'ombelico?
4: Lì vicino, dai.
6: Sotto l'ombelico. Sulla destra.
0: Sotto l'ombelico, sulla destra. E che tatuaggio hai? Se ce lo vuoi
6: dire. Un geco.
4: La farfallina di Belen.
0: E c'è un... smetti, dai. Guarda che è scemo il tuo collega
6: amico. Molto scemo, lo sappiamo.
7: Un geco. Quella è la farfallina di Betty, scusa.
0: E ha un simbolo, ha un significato, un ricordo. Sì,
6: un momento particolare della mia vita.
5: Scusa un attimo, Betty. Arriva un messaggio. Betty ha un geco sul linguine, credo.
0: Perché l'aveva già detto.
5: Briconcella.
0: L'aveva forse già detto. Vuoi insinuare che sia un partner di Betty a scrivere? È tutto è possibile.
6: No, non ho partner così.
7: Come ce li hai? Che senso?
6: Che spoilerano.
0: Betty, diglielo. I miei partner sono discreti. Allora, attenzione, cosa dice la scienza delle persone che si fanno i tatuaggi? Intanto, a quanto pare, sono ovunque. Boom di tatuaggi nel mondo, anche in Italia. Soprattutto i giovani, 38% dei giovani tra i 18 e i 29 anni pare ne abbia almeno uno. Non solo i più giovani, anche tu, Pizza, hai il tatuaggio, hai il ranocchio,
5: mi gratto la pancia.
0: Boris.
8: I tattoo non sono tutti scelte di impulsività, ma sono immagine di identità e soprattutto indelebile ricordo di una persona, un fatto, un momento, un'emozione. Questo emerge dallo studio della dottoressa Nude del Free State in Sudafrica, dell'Università Free State in Sudafrica, che ha voluto analizzare con gli studenti universitari e un'ampia platea di persone che cosa innesca la il desiderio di tatuarsi la pelle. E beh, è un po' un autoespressionismo, una forma d'arte interna. Ritengo che questo disegno mi rappresenti, che questo animale sia l'immagine della mia anima, che questa data sia stata e dunque resterà indelebile nella mia vita. Sono pochissimi, circa il 23%, poi pochissimi è discutibile, quelli che invece fanno i tatuaggi estemporanei, frutto di una notte brava, di un ubriacature,
0: gli errori di gioventù, sì, diciamo.
8: Sì, che poi sono spesso anche errori dettati dal momento, cioè dall'impulsività, come dicevamo prima.
0: Certo.
8: La stragrande maggioranza non è così, ma una piccola parte è così. Per cui mi innamoro di una persona, mi scrivo immediatamente il suo nome, fatto salvo che la mattina dopo lei ha già lasciato casa mia e mi ha mollato del tutto,
0: frenzonato
8: magari.
0: Certo.
8: Comunque tutto parte, magari prendete nota se vi interessa, come elemento scientifico, dalla sensation seeking.
0: Sensation seeking?
8: Sì. Ricerca di emozioni forti.
5: Sì.
8: Cioè io quell'emozione che ho vissuto, banalmente quando è nato mio figlio, mia figlia, e mi sono tatuato la sua data di nascita, piuttosto che l'emozione forte di un matrimonio, poi stabilite voi se positiva o negativa, non sta a me, e così via, io voglio che sia sulla mia pelle. E questo è proprio un fenomeno scientifico che nasce dal desiderio di ricordare e anche di divenire, di essere soggetti alla richiesta: che cosa significa quel disegno che hai, e raccontare un momento della mia vita.
0: Vedi sì, è questo proprio il processo psicologico che scatterebbe. Intanto facciamo un censimento, tra gli esauriti,
6: il marketing,
0: se hanno tatuaggi, quanti ne hanno, se sono contenti dei loro tatuaggi o magari si sono pentiti proprio perché magari frutto di una notte brava, come diceva Boris, o di una relazione
8: se
0: poi
8: posso solo specificare
0: male.
8: Ovviamente ricordiamo che i tatuaggi possono essere rischiosi per la pelle, vanno fatti in studi igienizzati, riconosciuti da professionisti in ambienti sterili, altrimenti il problema poi potrebbe essere addirittura un doppio, se non triplo pentimento.
0: Assolutamente.
4: Secondo
0: sì,
4: me tra gli anni 90-2000 c'è stato l'apice in cui ci si tatuava
0: il boom
4: qualsiasi...
0: dei tribali, andavano i tribali in quel periodo,
4: ci si tatuava la qualunque.
0: È vero, mi ricordo. Chi è Betty?
1: Robby da Ventimiglia.
0: Ciao Robby.
1: Io ho un padre Pio per mia mamma, che non c'è più. È un faraone col fregio dell'Inter per un grandissimo mio amico, il mio grande amico Mimmo Faraone, che non c'è più neanche lui.
0: Hai capito?
5: Bravo.
0: Quindi sono proprio dei ricordi legati a persone care, ad affetti che non ci sono più. Dani da Pietra Ligure ci informa di averne 11 e di aver fatto proprio l'ultimo ieri.
5: Dai.
0: Hai capito, Dani? Perché poi devono essere sempre dispari, cioè è vera questa cosa?
4: Sì, così dicono.
5: Sì.
0: Io denuncio la mia ignoranza, non ne ho e quindi non ci capisco niente.
5: Non ne
0: farò mai, perché ho proprio paura poi di pentirmi, di dire cosa ho fatto, di volerlo togliere, e so che poi è un po' un casino, è semplicissimo.
7: Stesso motivo mio, Ilenio.
0: Sì,
7: uguale.
0: Anche tu.
7: Io proprio zero.
0: Noi siamo gruppo senza tatuaggi, praticamente.
7: Senza pizza ce l'ha.
0: Pizza ce l'ha, però non ce l'ha neanche Mitch.
7: No,
0: Max, tu hai tatuaggi? No, non credo, vero?
7: Ce l'hai?
5: Sì. Mi sembra 5.
0: Cinque? Io non li ho mai visti.
4: E dove? Sotto l'ombelico anche tu?
0: Ce li hai?
5: No, ce ne ho uno sul braccio.
7: Tu cosa c'hai? Il bisonte di Max Bardi al posto del gecko? Cosa hai fatto?
4: Si è disegnata la Calabria.
0: Dove? Quindi in posti anche visibili? Non mi sono mai accorto.
7: Braccio, c'ho scritto
5: sì. Cioè. Sì, uno sul braccio, uno sulla gamba, uno...
0: Tu pensa.
5: Uno su qui, sulla spalla.
0: Sì.
4: Bene.
0: Sì.
5: Non me li ricordo neanche io, però sono 5.
4: Ottimo.
0: E ti sei pentito di qualche tatuaggio? No, sei felice?
5: No.
0: Sei...
5: No.
4: Ma se non se li ricorda.
0: No, infatti.
5: Perché li ho fatti in punti dove non è che mi diano tanto fastidio.
0: Sì, ma forse poi il segreto è anche un po' quello, no? Per chi teme, intendo dire, di potersene pentire. David da Arezzo ne ha 13, mia moglie 15, li amo tutti, sia i miei che soprattutto i suoi.
4: C'è una storia bellissima di una signora a 87 anni che si è tatuata da poco una rosa per unirsi alle sue quattro donne, quindi alla famiglia, perché tutte quante avevano le rose, le sue figlie.
0: Bellissima tenerezza. Chi è Betty?
9: Buongiorno ciurma, grande.
0: Ciao.
9: Betty, ce l'ho anch'io il geco sulla destra, faccio a Formentera, 26 anni fa.
5: Ma certo.
9: Ciao a tutti.
7: Anche la Betty credo a Formentera.
6: No, io no.
0: Perché poi il geco è il simbolo, no? Di Formentera, dell'isola. Quindi insomma è un grande classico. 60 anni farò il mio primo tatuaggio in ricordo di mio marito.
5: Che bello.
0: Vanno ancora, Boris, secondo questa ricerca, i tatuaggi di coppia? Quindi lo stesso simbolo magari, o in memoria di...
8: Sono i tatuaggi tribù. si chiamano,
0: tribù.
8: Quelli affini che creano un'intersezione, un'unione in pelle e inchiostro tra due o più persone.
4: C'è anche chi si tatua per elaborare un po' il trauma della mancanza del proprio animale.
8: Quello, ah, è stato, sì, quello è stato, sì, identificato dall'analisi che vi citavo prima dell'University Free State. Quando si tatua per esempio il nome di un genitore scomparso, di un animale domestico, è per elaborare il trauma. Cioè, secondo gli esperti psicologi, in questo modo si elabora il trauma perché non diventa più un tabù, ma qualcosa di talmente palese che è un ricordo costante e dunque un'elaborazione.
0: Certo. Io conoscevo una coppia, lui era allergico, comunque non sopportava gli anelli, e quindi decisero lui e lei di tatuarsi l'anello. Sì, anello di fidanzamento, anello di nozze.
7: Esatto, di matrimonio.
0: E quindi ce l'hanno, insomma, tutte e due al dito, l'hanno fatto simile, molto carina.
7: E se poi si divorziano?
0: Niente, non lo so, ti inventerai qualcos'altro o lo farai rimuovere, lo tieni lì come ricordo di qualcosa che comunque, cioè, c'è stato l'amore. Beh, ora è vero. Non c'è più, no?
4: Mi cambia colore al massimo.
7: Non si può cancellare.
0: No, so che si possono togliere, si possono assolutamente rimuovere con laser, ma so che è una pratica lunga,
6: dolorosa.
7: Sì, però se è un tatuaggio piccolino magari ci
4: mettono quelli grandi.
8: Scusate, dipende dai casi, dai colori utilizzati, dalla grandezza del disegno, dalla modalità con cui è stato fatto. Però ci sono sempre più studi che lavorano al contrario. Una volta ne parlammo qui a Tutto Esaurito. Aumentava il numero di coloro i quali chiedevano di rimuovere un tatuaggio rispetto a quelli che lo facevano.
0: Infatti qualcuno ci scrive: ragazzi, qui la vera trasgressione adesso è non avere tatuaggi.
6: È un po' vero.
4: C'è quella famosa battuta che gli chiedono del tatuaggio e lui dice: ma tu attaccheresti un adesivo su una Ferrari?
0: Certo. Ma questa la fece, se non sbaglio, Kim Kardashian.
4: Sì.
0: In riferimento al suo corpo. Certo. Se non sbaglio, è Kim Kardashian cheat.
4: Esatto.
7: Numero uno.
4: È grande.
0: Numero unissimo, ragazzi. Frase iconica.
7: Sì, per forza, ti giustifica tutto.
4: È grande. Chi è
0: Betty?
10: Allora, io ho tatuate le firme di mia mamma e di mio papà perché, come tutte le opere d'arte, vanno firmate.
5: Bravo.
0: Ma amore, certo. Che bello. Ragazzi, ne ho 17. Katia da Tirano. Poi non ti dico, Betty, cosa sta venendo fuori sul tuo tatu.
5: Betty.
6: Addirittura?
5: Sì.
6: Vabbè, piccolino, non si vede.
0: Vabbè, però sta suscitando. Qualcuno dice, sì, mi ricordo bene, Betty, eravamo in penombra. Confermo, ha un piccolo geco sotto la mutandina.
6: Non è vero.
4: C'è anche chi scrive che hai una falce e un martello sulla schiena.
6: Primavera. Nella mente.
0: Possibile.
7: Canta e balla. Lo mettiamo noi?
0: Questo è il nostro? Sempre. Oh!

0: Mac.
1: Mio.
2: No, mio.
0: Cupa.
3: BBM mio.
1: Devo dire che ha molta classe anche il pezzo scelto dalla prima protagonista del BBM mio di oggi. Ma sarà lei ad annunciarlo. È Silvia
4: da Perugia. Buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno Silvia. Ciao. Benvenuta. Ci hanno detto una donna tutta tatuata, tutta tempestata.
4: Ah sì?
5: Tutta tempestata
1: di tatuaggi.
4: Quanti ne hai?
1: No, ne hai?
5: Io ne ho 7.
1: Ah, vedi? Vabbè. No, io ho sparato a caso in realtà. 7, 7.
5: Sì. Ah.
1: Senti, e non ti sei pentita dei tuoi tattoo?
5: No.
1: Cioè, ti piacciono?
5: Sì, assolutamente sì, certo. Mm. Hanno tutti un forte significato.
1: Tipo uno al quale magari sei un po' più affezionata?
5: L'ultimo che ho fatto è praticamente il volto di una della Caterina messicana. Non so se avete visto Coco,
4: sì.
5: Quel che
4: certo,
5: quando
4: che
5: è il giorno dei morti che si raffigurano,
4: sì, sì.
5: Tutto il volto
1: sì.
5: Con tre rose rosse, che sarebbe la vita e la morte, dietro poi c'è tanta roba.
1: Caspita, ha un significato
5: sì,
1: pazzesco.
5: Sì.
1: Cos'è lo dios della morte?
4: Sì,
1: una roba
4: sì,
1: del genere,
5: sì,
1: giusto?
5: Esatto, sì, esatto, esatto.
1: Hai capito, sì. Silvia. E questo dove ce l'hai? In che punto?
5: Sopra il braccio.
4: Sull'avambraccio.
1: Uh-huh.
5: Sì. Sull'avambraccio, oh. Sì. Sono emozionatissimo.
1: Amore, sì.
4: Non
1: senti, allora Silvietta, tra un tatu e un altro, hai pensato a un numero? Un numero bello bello da darci? Un numero fortunato?
5: Sì.
4: Sì.
5: Il numero è 21.
1: 21.
6: Come mai il 21?
5: Il 21, intanto che è la somma anche di 3, che per me anche il 3 era un numero fortunato. Poi il 21 è il giorno che mi sono sposata, che ho conosciuto mio marito, e anche il giorno del suo compleanno. Una serie di
1: sì,
5: cose.
1: Sì, sì, ricorre.
4: Un uomo pieno di tatuaggi, anche tuo marito.
1: Anche lui ne ha?
5: Anche lui, sì, sì, anche lui ne ha.
1: E quindi
5: sì,
1: ne avete fatto anche uno insieme, uno di coppia? Cioè un tatu
5: sì,
1: di coppia?
5: Certo, in Messico, sì, l'abbiamo fatto lo stesso.
4: Vabbè,
5: tatuaggio.
1: In Messico,
4: proprio.
1: Messico. Allora,
5: in
1: cara...
5: Messico.
1: Sì.
4: Sì? In Messico?
1: In Messico?
4: Sì. Vi piace?
5: No, dicevo, sì, sì, in Messico.
1: Messico,
5: Messico. Confermavo.
4: Bellissima la canzone che hai scelto.
1: A chi la dedichi, Silvietta?
5: Allora la dedico a Gabriele, a mio figlio,
4: sì.
5: Perché è praticamente la prima canzone che ha imparato con il basso, che suona il basso.
1: Ah, grande.
5: E sì, sì, e quindi è molto importante anche per quello.
4: Quanti
5: ecco.
4: Ha
5: 14 anni, suona da un anno, ma è come se ha trovato proprio la sua strada, ha imparato tutte le canzoni di Metallica. Veramente sì, sì, bello, bello.
1: Ma Silvia, ma è una passione che gli avete trasmesso voi? Anche voi suonate il basso?
5: Allora, è il nonno paterno,
1: okay,
5: che
1: bene.
5: Poi lui non si era mai, una cosa particolare, un aneddoto, che lui non si era mai interessato. Poi è venuto a mancare 2 anni fa e gli ha lasciato il basso come eredità, diciamo.
4: Ah,
5: e lui ha iniziato l'anno scorso, ha detto voglio iniziare a suonare il basso, ha iniziato e non si è più staccato.
1: Che meraviglia.
4: Bello,
1: Silvietta,
4: bello.
1: Allora mandiamo un bacio anche a lui.
4: Speriamo,
1: annuncia tu
4: presto,
1: la tua canzone.
5: Allora sì, sono i Gorillaz con Feel Good Inc.
1: Ciao Silvia.
4: Ciao, ciao.

0: mio.
1: È mio.
2: È mio.
3: No, no, no, no.
2: È mio.
4: BBM mio.
0: Di chi è?
4: Mio.
3: Questa l'ha chiesto la Betty per il cieco, mi sembra.
0: Ma sì.
2: BBM mio.
0: Dai che c'è il PBM mio, amici, le stiamo suonando tutte, voi fate in tempo ancora le vostre richieste musicali al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, vocali, quello che vi pare.
5: 342 41 15 105.
0: Poi come funziona Pizza? Ci danno il loro numero fortunato. Ma e poi certamente c'è una somma da fare.
5: Eh sì,
0: hai capito? Total.

0: Ho fatto questo tatuaggio dedicato a mia nonna che è mancata 5 anni fa e quindi le ho dedicato un tatuaggio.
1: Bella,
2: Vabbè,
1: meraviglioso.
2: bella,
1: Quindi insomma è un modo anche per ricordarla
3: ricordati.
1: sempre, no?
0: Esatto.
1: Averla
0: Era
1: sempre con te.
0: Inizialmente
3: tanti te
0: era
3: ricordo.
0: partita con una lettera da scrivere, però non ce l'ho mai fatta, allora mi sono tatuata una frase
1: Ok.
0: scritta lì.
3: Iconica.
1: Amore, senti
2: Bella.
1: Sara, che fai a San Giorgio Canavese?
0: Allora, io convivo con mio compagno Roberto che vi ha chiamato settimana scorsa.
1: Dai,
3: che
1: colpo di
3: fortuna!
1: scena! Ok?
0: Praticamente io lavoro come assistenza agli anziani.
1: Agli anziani, adesso sei al lavoro, Sara?
0: Sono al lavoro, sì.
1: Ok. Ma Roberto lo sa che settimana scorsa c'era lui e che questa settimana oggi ci sei tu? Che sei...
0: L'ho chiamato 10.000 volte, non mi ha risposto, poi l'ho richiamato, mi ha risposto e l'ho avvisato.
1: Bravo, lo salutiamo, ciao Roby!
3: Ciao.
1: Un bacio anche a te,
3: il tuo
1: Saretta,
3: numero.
0: Allora, il numero è il 28.
3: 28. Come mai la scelta di questo numero?
0: È il giorno del mio compleanno. Quindi il 28 settembre.
1: 28, 28. Va bene, amici, intanto noi ne approfittiamo per dirvi che se volete già fare la somma, portarvi avanti, lo potete fare, naturalmente. Quindi 28 è il numero di prima di Silvia che non possiamo ripetere. Ahimè. Cara Sara, canzone che dedichi a chi? A
0: allora,
1: lui?
0: Anche a Roby, i miei amici,
1: sì.
0: E tutti i miei amici, e Balla per me di Tiziano Ferro e Jovanotti.
1: Che bella! Va bene, Sara.
3: La balliamo tutti insieme.
1: La balliamo con te. Ti abbracciamo forte.
0: Grazie. Ciao,
3: ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: È questa?
1: Sì, te la ricordi?
3: Questa.
2: No.
4: Balla per noi, pizza.
3: Alza le mani, vai.
2: Perché?
4: Muoviti, meglio che stai fermo.
2: Documenti, per piacere.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
1: Chi è?
0: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
5: Dal 21 al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Questa è bella, vedi?
12: È la sigla del Zubar.
11: È già il weekend.
12: Non è weekend.
13: PBM mio.
12: Dai che c'è il super PBM mio. C'era una somma da fare, sì. Lei l'ha fatta, lei è stata chiamata. Lei è in linea con noi dalla Sardegna.
11: Lucia da Cabras.
14: Buongiorno. Ciao Lucia.
15: Ciao.
12: Buongiorno Lucia, benvenuta. Buongiorno. Come stai?
15: Benissimo.
12: Oh, che bello, che bello. Che fai Lucia Cabras?
15: Io lavoro in pasticceria. Saluto tutti i miei colleghi.
12: Grande. Salutiamo
15: oggi
12: anche noi.
15: Sono di riposo.
12: Mannaggia, mannaggia.
14: Come si chiama la pasticceria? Dai, salutiamola.
15: Pietro Facella.
14: Pietro Facella.
12: Pietro Facella ed è proprio a Cabras, Lucia.
15: Sì, a Cabras.
12: A Cabras.
16: Chili e chili di seadas.
12: Mamma mia, ma infatti, specialità, bontà, Lucia?
11: Tuoto.
15: I dolci tardi. Gli amaretti,
12: sì, vabbè, insomma, lì cioè, capiti sempre bene.
16: Da un po' che non mangio un dolce.
11: È vero.
12: Diciamoci la verità.
11: E poi non parliamo della bottarga di Cabras, Lucia, diglielo.
15: Certo.
11: È la migliore in assoluto.
16: Ma lei c'ha la pasticceria, la bottarga non la vende.
11: Fa lo scambio.
16: Lei propone il suo prodotto.
11: Ti do una seada, tu mi dai un pezzo di bottarga.
12: Lucia. La somma qual era di oggi?
15: 49.
12: Bravissima.
14: 49.
12: C'era il 21 di Silvia. E il 28 di Sara. Allora, Lucia, la canzone la dedichi a chi?
15: A tutti.
12: A tutti.
15: A tutti voi. Grazie. A tutta la mia famiglia.
12: Sì.
15: E ai miei colleghi.
12: E ai tuoi colleghi. La vuoi annunciare tu?
15: Certo, Vai. One degli
11: U2. Aspetta, grazie, Lucia!
12: Che bella. È successo?
11: Io Lucia la conosco.
12: Attenzione.
11: Cosetta, a colacione, salutatemela. Ti saluta Cosetta.
12: Ti saluta
11: Lucia.
12: Cosetta.
14: Sarà magari un cliente, sarà una cliente.
16: Dice chi è Cosetta?
12: Ma chi è? Ma mi sa che non la conosce.
15: È un nome, nome tipico. Comunque.
12: Pizza.
11: Vabbè, salutale tutte le Cosette.
16: Ciao,
12: ciao Luigi, un bacio enorme.
11: Ciao,
12: da noi.
11: Ciao.
15: Grazie.
11: Ciao, Patatini.
12: Senti che cosa sceglie Lucia. Senti che bella questa.
11: Era carica.
16: Carichissima.

0: You Two con One a chiudere questo appuntamento del mercoledì con tutto esaurito, amici. Torniamo domani, giovedì dove? Gnocchi, finalmente lo potrai dire tu nel segnale orario.
1: Domani non lo dirà,
0: sicuro. Domani torniamo dalle 6 alle 7 con il programma che fate voi, dove siete super protagonisti. Avanti c'è posto.
2: E dalle 7 sarà nuovamente tutto
3: esaurito.
1: Non chiudiamo con la barzelletta della Betty oggi.
0: Beh, se ne ha una pronta, perché se ne ha voglia.
4: No.
5: Ne volete un'altra?
0: Dai.
1: Ma perché ce lo dici così?
5: Sapete cosa ci fa una mucca in un frullatore?
6: Non ci credo.
1: Cosa fa?
0: Ho paura.
5: Fa.
4: Beh, vedi, c'ero quasi arrivato.
0: Arrivano i friends, amici, grazie. Grazie,
4: ciao,
0: belli.
4: Ciao. Bella questa. Uelo e Anna Tatangelo.
0: Wow.
4: Notte poetica.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma a causa di un incidente. All'interno si è formata una colonna di auto di circa 7 km in aumento. Chi viaggia verso la capitale deve uscire a Valdarno, percorrere la strada regionale 69 in direzione di Arezzo e rientrare in autostrada ad Arezzo. Per lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze in Pruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle statale 326 e rientrare a Val di Chiana. Code per un altro incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Sirmione e Brescia Est. Per traffico sono segnalati rallentamenti lungo la 7 tra Binasco e raccordo Bereguardo Pavia in direzione Genova e sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato a causa di materiali dispersi all'incrocio Bari svincolo statale 271 di Cassano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco a...
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Senti come nasce il risparmio.
11: Wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops!
12: Ops!
13: Ops!
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops!
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Radio 105, proud to be different.

0: Dai.
1: Da oggi ho deciso, per essere più
2: allegro,
1: più musicale, cioè io mi accordo praticamente con il tempo della musica.
2: Ed è anche giusto.
1: È carino, è carino.
2: Ma tu sei un uomo giusto.
1: Sono le 10:01, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci pronti.
2: A me

0: Ma il mercoledì, cioè allora il venerdì è il giorno, no, che secondo me il giorno più difficile è mercoledì, perché lunedì tu torni al lavoro ma c'è ancora
1: postumi,
0: cioè il mercoledì sei proprio nel mezzo, sei proprio sulla cima della, della montagna, non sei né in salita né in discesa,
2: non ti puoi imboscare,
0: non sai cosa fare, non ti puoi imboscare, non puoi fare... Fai i cazzi che
2: fai, cioè, come ti pare,
0: fai, come ti pare. No, fai quel cacchio che vuoi.
3: È una riunione anche per voi.
0: Ma vada via, ma
3: io lavoro,
1: sei nuda.
3: Io lavoro.
1: È nuda.
3: Vabbè. Io lavoro.
0: E dicevo, il mercoledì secondo me è il giorno più pesante.
2: È vero.
0: Perché
2: è
0: il più distante da quello che è stato il riposo a quello che sarà il weekend, no? È il giorno più mercoledì, anche se per me è un giorno fortunato. Per voi qual è il giorno fortunato? C'è un giorno fortunato?
2: Beh,
0: a me sempre il mercoledì.
2: A me mi piace il venerdì.
0: Ti piace?
2: Sì, quel venerdì
0: però
2: sera.
0: Ti piace, quello fortunato.
2: Il fortunato non lo so perché non faccio tanto
0: non
2: caso,
0: no.
2: Però il venerdì mi piace quella banalissima sensazione di andare a dormire, pensare che il giorno dopo è weekend e hai mille possibilità e la vita è bellissima.
0: Sì, sì, sì.
2: Prima, cioè questo prima, perché adesso è uguale, i giorni sono uguali. Bellissimi tutti, ma uguali, perché da quando sei genitore.
0: Ma tu ricopi.
3: Interessantissima la trasmissione.
2: Vieni con i vecchi che tirano la carretta.
0: Di quello che vuoi.
2: Vieni. Allora,
3: è interessante
2: radio,
3: fino a qui la trasmissione. Complimenti. Complimenti.
2: Interessantissima perché non c'eri tu, tra l'altro.
3: Come volano parole grosse.
2: Dov'eri?
3: In riunione.
2: La riunione
3: dei potenti.
0: Hai fatto una riunione di tre minuti.
3: Ragazzi, ma voi non avete capito.
0: Hai fatto una riunione di tre minuti.
3: Sì.
0: Quante cose?
3: Cercando. Perché sono sto cercando il buco.
2: Guarda.
0: Va bene. Allora, ti dispiace se non interfaccio.
3: Ok.
2: Faccia, mi sono visto una faccia sconfitta.
0: Scusate,
2: in video,
0: ti veramente dispiace se tanto noi.
3: Eccomi qua.
0: Se noi continuiamo, ti dispiace.
3: Allora, posso intervenire?
0: Jake la Furia, puoi prenderti anche lei e trattarla come...
3: Ti piacerebbe?
0: A me, guarda, cioè,
3: sarei un perfetto compagno di merende per Jake, io.
0: Madonna. Allora, eravamo rimasti, scusate.
3: Grazie, assistente.
0: Scusate se avete sentito cose strane, era un'interruzione, non era 105 Friends.
3: Non è vero.
0: Un programma che dura da un sacco di tempo, ma di tanto in tanto ha questo...
2: Purtroppo cercano di affossarlo con degli inserimenti.
3: Oh, mamma mia, che permalosi!
0: La prima volta almeno io. Va bene, comunque, Lidia, come stai? Buongiorno.
4: Buongiorno. Bene, bene.
1: Permalosa.
3: Ci stiamo riprendendo,
4: sei, lo sai?
0: Lo so che ti piaccio.
2: Comunque,
3: non sei ancora ubriaco, cioè, non sei più.
2: Il giorno fortunato, sai che non ce l'ho, però ripeto: il mio preferito è il venerdì, ma ecco. No, il giorno fortunato.
3: Il mio prefe è martedì.
2: Mio prefe.
3: Scusa, sono giovane.
0: Preferito,
3: parlo il linguaggio.
0: Prefe si usava. Senti, ma no, quello fortunato, quello dove ti succedono le cose, il martedì.
3: Ah, ma sai che non ci ho fatto mai caso,
0: no?
3: Però no.
0: Ma
3: non,
0: c'è quello loro sfigato, quello che dici.
3: Lì? Allora, le cose più antipatiche mi sono successe di mercoledì.
0: Ah, il mio giorno
2: fortunato. Siete proprio agli antilopi.
3: Ma perché?
2: Agli antiti, sì.
3: Perché?
2: Agli
3: perché gli opposti
2: si attraggono.
3: Dai, su,
0: Lidia, scusa se continua il programma. Lidia,
2: scusa se i due anziani tirano la carretta, mentre tu vai
0: se
2: a fare
0: teniamo di tenere l'ascolto.
2: Scusa.
4: Io amo il venerdì.
0: Venerdì?
4: Sì.
0: Ma
4: sì,
0: è il tuo giorno in cui succedono le cose, no? Cioè,
4: ma
0: io sto cercando...
4: non ci ho mai fatto caso.
0: No.
4: No. Però a venerdì, perché appunto
0: è il giorno della sfiga,
4: weekend, so che no, forse più il mese della sfiga che un giorno, che è febbraio.
0: Anche, c'è anche il mese fortunato.
2: Si noti che è il mese degli innamorati, San Valentino. Però per lei, ovviamente.
0: Ma voi avete
2: in linea col personaggio Lidia.
0: Avete un mese? Un mese sfigato?
3: Ma poi lei non aderisce a ste cose popolari della festa degli innamorati.
4: Infatti.
3: Ma che è?
2: Mese sfigato, no? Sai che no.
0: Io sai, forse gennaio. Non
2: beh, un po' pesantino gennaio, perché devi ricominciare.
0: Comolli.
2: Sì.
1: No, io da buon sempliciotto non ho giornate sfigate.
3: No,
1: quindi...
3: vieni qui e fatti abbracciare, che carino.
1: Io no, ogni giorno è uguale agli altri, mi diverto.
0: Però non quindi... è che essere sempliciotto o quello della strada, comunque poi fai successo e diventi.
1: No, ma infatti.
0: Cioè,
1: ma...
0: no, non ci vada. Ok, no, io pensavo
1: uguale,
0: puntasse su una vecchia storia.
1: Non ho mesi sfigati. Oddio, sì, beh, per ricorrenze sì. Mese di luglio, però.
0: A luglio?
1: Eh sì, perché. Mancato papà, il suo compleanno sono mancato
2: sì, certo,
1: io.
2: Certo.
0: A me maggio porta bene. Però se pensa quando sono scomparsi i miei genitori, forse no. Boh, non so. Però sono scomparsi a giugno. No, giugno.
2: Tutti okay. e due stesso mese?
0: Credo di sì.
2: Ah, vabbè, come credo?
1: Vabbè,
2: ci devi pensare, giusto?
0: Devo pensare. Va bene. Passi, ma mamma no.
2: Principessa, vuoi partecipare anche tu al programma?
0: Luglio, agosto. No.
3: Non lo so, oggi forse non mi va.
2: Forse non mi
3: non
2: va.
3: Lo so, tanto mi pagano comunque. No, volevo vuoi che dia il numero al posto di Lidia?
0: No,
3: no, allora io tra un pochino in realtà vado via, cioè io sono arrivata,
0: io
3: ho disturbato
0: gesti,
3: e poi vado via perché abbiamo la conferenza stampa del Summer Tour.
4: Vabbè, schifo.
3: E indovinate chi è che condurrà la maggior parte delle tappe del Summer Tour, dai.
2: Lidia.
3: No, no, l'altra presenza femminile del programma. Come on, no, no, no, no.
1: Ross,
2: con la parrucca.
1: Scusa.
3: Vabbè, no, mi tocca, sono molto felice, dai.
2: Beh, ti tocca.
3: Sono molto, molto, molto felice.
2: Solde, eh? Solde. Onore,
3: ancora
2: gloria.
3: Dobbiamo parlarne.
0: Ma il grande...
3: Ehi, grande capo, mi stai ascoltando, dobbiamo ancora parlarne.
0: Malgrado Milano non la tratti proprio benissimo perché
3: ho avuto una piccola disavventura
2: alberghiera.
3: Sono arrivata nell'hotel che era previsto.
2: Nell'hotel si dice hotel.
3: Nell'hotel, scusa, scusa.
2: No, parliamo bene.
3: Che era previsto per me ieri. Alla reception la tipa mi fa: siamo veramente mortificati. Io in che senso? Magari mi faranno un upgrade. La stanza che ha prenotato non è disponibile,
0: niente.
3: Non c'è. Io dove vado? Dove dormirò?
0: C'è stata un'evoluzione. So, all'inizio era in pieno centro, pian piano. Adesso la stanno mandando allo stello.
2: Non so, a te è mai successo?
0: Mi casa mia,
2: è mai successo, Tony? A me onestamente mai. No. Cioè, quando andiamo,
3: volevo giocarmi la carta, lei non sa chi sono io. Poi ho detto, vabbè.
2: Come
3: dai,
2: ha detto quello lì fermato, che ha detto, sono il nipote di Salvini, sai quello?
3: No.
2: Quello che andava a 200 all'ora.
3: No,
2: sì, quel tizio.
3: Che sfigato.
0: Poteva dire, sono il nipote di Mubarak.
2: No,
3: io volevo dire, lavoro con Ross e Tony di Radio 105, non sa.
2: No, ecco, e lì invece... proprio e lì ti mettevano
3: nello sgabuzzino,
2: nello stanzino delle scope. Ma allora, quindi quanto stai con noi?
3: Basta, me ne vado tra mezz'ora.
2: Tra mezz'ora. Ah, vabbè. Grazie, grazie.
0: Allora, dateci qualcosa. Dai,
3: facciamo questo programma.
2: Capito? Noi l'abbiamo raccattata, che era lì che annunciava i dischi di
0: Imperfetta
2: delle Lollipop. Ma le abbiamo dato una vita, un futuro,
3: allora,
2: uno stipendio.
3: Innanzitutto, se mai annunciavo i dischi
0: era di
3: Nerfa.
0: Un regolare, di un preciso. È una buffona. Dentro,
3: sono diventata...
0: dentro c'è una bambina discola.
2: Sì, si è fatta subito prendere mano e adesso già ci abbandona e andrà allo zoo probabilmente,
3: esatto.
2: Il suo destino.
3: Ah, sì.
0: Vabbè, diteci se avete un giorno fortunato o sfortunato, un mese fortunato o sfortunato, che facciamo una piccola classifica.
3: Sì.
0: E poi partiamo con una notizia molto carina che riguarda le colazioni, perché abbiamo scoperto che ormai gli italiani fanno una colazione particolarissima,
2: strana. Un cambiamento epocale questo.
0: Non più i biscotti. Tu come la fai la colazione, tanto per...
3: A me piace molto salata, piace di più, quindi uova oppure...
0: Tutte le mattine vai di...
3: No, però... non tutte le mattine, però se posso le preferisco.
2: Tra poco ne parliamo, interessante.
3: Oppure salmone con avocado.
2: Addirittura?
3: Sì.
0: Lo stesso salmone che...
3: non taglia niente, no?
4: Vabbè, il nostro numero 342-4115-105.
0: Non puoi andare in riunione tutta la vita, no?
3: No,
2: sì,
3: resto qui con te.
2: Sì,
3: quando
2: sì,
3: sei nato, tuo amore?
2: Sì, te la mandiamo.
3: Che mese?
2: Guarda che ti stanno
0: novembre.
2: Richiamando, c'è un'altra
3: riunione.
2: Il mio mese
3: riunione. Preferito, sai?
2: Reparto tecnico, ti aspettano per un'altra.
3: Vado!

0: 100.
1: Però quando canta non si sente il leggero accento bergamasco,
2: un accento
1: che
2: bergamasco delizioso.
1: A me piace tantissimo, sai, ho vissuto da quelle parti e so discriminare l'accento appena appena fa bergamasco simpatia, bresciano fa mi fa simpatia,
2: perché poi loro dicono,
1: sono bravi ragazzi, sono bravi
2: gli avverbi in mente li dicono mente come se fossero marchigiani,
1: certo, perché nelle Marche Ancona fa così, Fabiana, Marco,
2: però stanno lo facciano a Bergamo, poi dicono foto e moto, ovviamente foto, le foto moto. Le moto.
3: Anche poi dicono pugliese foto moto,
2: sì, un misto strano,
1: poi dicono senti un sacco
2: aperta,
1: di cose, senti,
2: mentre
1: senti,
2: invece a Milano sarebbe
1: no, ma
2: senti,
1: è un intercalare, senti pota
2: sono simpatici.
1: Vabbè.
2: Ieri il nostro ospite, anzi abbiamo io ho ribattezzato l'intervista di Paparini tattici nucleari. L'altro ieri, giusto? L'altro ieri lunedì. C'è una bellissima video, se volete, su 105.net. Non lo diciamo spessissimo, però le interviste vengono poi messe anche in versione video sul
1: logicamente sito. Fino a mezzogiorno non si possono vedere.
3: Poi vengono caricate magicamente.
1: No, poi scegliete gli orari che volete, magari di notte quando ci sono le repliche, tranquillamente, senza levare ascolto ai nostri
2: volevo
1: colleghi.
2: Volevo dire, senza introdurre un argomento, lo dico così, en passant, sic et simpliciter, out of the blue, ma in quante lingue lo devo dire? Che hanno fatto una legge, hanno visto cosa hanno fatto?
3: Chi?
2: Buonasera. Allora, hanno obbligato, le credo di aver letto, le case automobilistiche a rimettere obbligatoriamente le autoradio sulle auto, che
1: ma
2: per noi
1: quali erano quelle senza autoradio?
2: C'era un disegno di legge, sì, credo, forse sto dicendo delle leggere imprecisioni, che metteva le case automobilistiche nella posizione di poter scegliere, cioè di poter non mettere
1: allora innanzitutto secondo me non dovrebbe essere obbligatorio. E
2: secondo me invece sì.
1: Vabbè, ma scusami, non c'è libertà.
3: Non ci rimane
1: però
3: contro,
1: so che la
3: Tony.
1: Confcommercio o qualcosa del genere si era indignata di questa cosa, dicendo voi private un settore, quello importante delle comunicazioni, di vita. E quindi hanno accettato di
2: accettando una proposta venuta dall'Italia.
1: Di che cosa?
2: Ho partecipato anche a una specie di convegno dove c'era il signore che aveva fatto questa
1: proposta.
3: Ci è rimasto dentro quel convegno.
2: No, che non mi ricordo l'ente. Comunque la Commissione Europea ha appena approvato.
3: Ficcante.
2: La Commissione Europea ha appena approvato una normativa piuttosto interessante in materia di autovetture. Ogni esemplare costruito per essere venduto all'interno dell'Unione Europea dovrà avere l'autoradio di serie. Per noi è grasso che cola.
3: Certo.
2: Il nostro orario, no, ragazzi.
3: Scusa, ma l'autoradio vuol dire che avrà proprio lo scomparto per
1: che c'è già inserito
3: per il CD?
2: Cioè
3: non parliamo di quell'autoradio lì.
1: No, le autoradio.
3: Ok.
1: Venivano levate, non c'era più.
2: Cioè non c'era
3: sì,
2: più il segnale.
3: Ho il touchscreen, quindi scelgo l'opzione radio e poi.
2: No, non c'era proprio più la radio. Non c'era, cioè, il ricevitore radio. Il ricevitore radio.
1: E volevo dire, lei, non per rifare un pippotto che abbiamo già fatto l'altra volta riguardo la radio, ma la radio in Italia è importante. Ma guardate che in Spagna e in Francia, per esempio, è ancora più importante. Quindi strano che arrivi dall'Italia questa proposta e non da una delle altre nazioni europee, ed è normale che sia stata accettata, perché in Francia, ripeto, e in Spagna è ascoltatissima la radio, forse perché non hanno la nostra. No, intendo dire che è importante soprattutto per la fetta pubblicitaria, come veicolo di pubblicità.
2: Comunque significava in qualche modo, come posso dire, punire un sistema, perché secondo me, ma sai qual è il problema? Tu dicevi prima, non deve essere un obbligo. Ma secondo
1: uno
2: te,
1: può anche non ascoltare.
2: Ho capito, ma secondo te uno che si compra la macchina nuova, la vuole la radio o no? Cioè, secondo me è una cazzata.
3: Tu
2: non
3: dici
2: metterci.
3: Cioè bisogna scegliere?
2: No, secondo me è giusto metterla, perché chiunque la vorrebbe. Chi è che
3: ma
2: non
3: vuole è detto
2: la radio?
3: Secondo me,
2: ma
3: però.
2: Figurati.
1: Ma come tutti gli altri optional che puoi inserire o non inserire.
3: Cioè,
1: ci sono degli
3: a due come noi sì, sono a tre come noi sì, ma non tutti potrebbe piacere la radio.
1: Beh, comunque ascoltano la musica, ascoltano altre cose.
3: Sì, ma attraverso insomma varie applicazioni.
2: Vabbè, a parte che ovviamente il problema era girabile, bastava avere un Bluetooth, mettere la app se vuoi sentire la radio. Certo che sì.
1: Però
2: simbolicamente, secondo me, la macchina senza radio, io faccio un po' gli interessi della mia categoria. Mi sembra una roba.
1: È come la camera d'albergo senza il televisore, scusate.
3: Ecco.
1: Poi non lo accendi, ma ci deve essere.
2: Ecco, per me, per esempio, è molto più importante la radio in macchina che non
1: il televisore. La TV in camera.
2: Sì, ogni tanto così. Altre visioni.
3: Io ieri notte ho visto solo Tele Lombardia. Era l'unico canale che prendeva.
2: Comunque, a proposito di come
1: in una bettola.
3: Ho anche cercato di aggiornare, ma niente da fare.
2: A proposito di come passa,
3: però comunque bel canale.
2: Di come passa la notte Manola, Sergio scrive: Manola tutta notte pippe al salmone, poi lo ammazza e infine lo mangia. Praticamente una mantide religiosa. Dopo aver utilizzato, però.
1: Come fai a mangiarlo dopo? Sei veramente.
3: Ragazzi, non si butta via niente, come il maiale.
1: Ho capito, però
2: il salmone come il maiale.
3: Non si butta via niente.
2: Questa è la frase da puntarsi.
1: Tony, potevi ospitare la tua e la cameretta di tua figlia libera. È che non si sa mia figlia quando torna. Fa questa casa, glielo dico, non è un albergo. Ma lei continua.
3: Pensa a chicca, torna, apre la porta della cameretta e chi si trova?
2: No, non è carino. 80 metri quadri la cameretta.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Umbria Jazz.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
4: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Woo! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Vedi, questo voglio io, vedi il vestitone con tutti
1: in
0: dentro.
1: Due. Ma dovremmo farlo o in tre o
0: anche
1: due
0: in tre,
1: toni.
0: Anche
2: a me
0: tre.
2: È sempre piaciuta la maglietta per due persone. Il magliettone che si mette in due.
1: I magliettoni
3: di Rossettoni.
2: Allora, per ritornare a quello che vi abbiamo chiesto, iniziamo da qui e ci leviamo i messaggi che sono arrivati riguardo il mese. Sembra che uno dei giorni peggiori della settimana sia il martedì.
1: Perché? Perché non so, quello martedì, di mezzo che non vuol dire nulla.
2: Ma il mercoledì è perché, quello di mezzo.
3: Però il martedì è il vero primo giorno di lavoro, perché il lunedì molti si imboscano. Quindi è il vero lunedì è il martedì.
2: Madonna, siamo strani. Pensa se ci sentisse uno svedese, dice: ma gli italiani sono strani, si imboscano, dicono si imboscano.
1: E poi adesso per tanti mestieri è complicato distinguere il weekend, perché in tanti lavorano sia sabato che domenica, quindi è tutto strano.
3: Sì, c'è anche un po' tutto il discorso dello smart working, che poi non si chiama smart working, ok? Che in molti casi sta rientrando, cioè si sta, per esempio, mi dicevano che New York si sta ripopolando a livello di uffici, cioè tutta quella smania del lavoro da remoto sta un po' finendo. Io credo anche per una questione di asset finanziari, di palazzi, di building che si spopolano e che vanno a turbare anche gli equilibri finanziari di un'azienda.
2: Di ristoranti, di piccoli
3: ristoranti,
2: negozi,
3: tutto l'indotto, eccetera.
2: Va bene, sentiamo il messaggio e poi torniamo all'argomento delle colazioni.
4: Beh, io che devo dire, lavoro in una lavanderia industriale, quindi per me il peggior mese, anche se compio gli anni, è agosto. Perché lavanderia industriale è uguale alberghi, ristoranti sul mare, alberghi a Matera, e quindi è un lavoro molto molto impegnativo quel periodo. Ciao Giuseppe da Pisticci.
2: Ciao Giuseppe. Apro una parentesi, io ieri mi sono prenotato tutte le vacanze,
1: Che vuol dire? Anche quelle di dicembre.
3: Mia moglie ha già fatto tutto.
2: Dicembre? Dicembre 2028.
1: Ma certo. Madonna.
3: Mia moglie mi ha preso già il loculo
2: per quando sarà eternamente in vacanza. Ma stai scherzando?
1: Allora io giusto
3: a
1: ieri
2: io ho preso l'RSA, ragazzi. L'ho presa.
1: Io giusto ieri sono stata accusata di essere troppo sedentaria.
2: Da chi? Dalla tua?
1: Indovina. E soprattutto di non avere, diciamo, iniziative o di non programmare le vacanze.
3: Io
1: ma tu sei, mi sono giustificata dicendo
2: tu sei più della coppia.
1: Ma non c'è io sono quella persona a cui tu devi dire semplicemente quanto devo mettere. Il resto, quanto costa, quanto
2: allora
1: paghiamo?
2: Ti comporti da maschio,
1: Il resto, l'organizzazione, non è cosa che mi compete.
2: Ma allora sei proprio...
3: sei come Ross, uguale.
2: Sei come noi.
1: Non ce la fa. Poi mi sento in colpa.
2: Tu al supermercato, compri il prodotto o lo scegli? Tu prendi...
1: No, allora io al supermercato sono la regina innanzitutto, perché è tipo uno dei miei luoghi preferiti. E io vado a vedere l'offerta, ma solo se l'offerta coincide con il prodotto di qualità.
2: Cioè ci sono delle cose, tutti siamo più femmine o più maschi a seconda delle cose.
3: Però scusa,
2: al supermercato io devo entrare con la lista, prendo quella lista, non prendo un prodotto in più, non prendo un prodotto in meno.
3: Quando Tony tu dici io sono così, non prenoto, faccio fare a mia moglie, prima di sposarti, che ti sei sposato 18 volte tra l'altro, però prima, quando eri single, organizzare, pianificare, perché io sì, anche perché se non lo fai tu chi lo fa per te, cioè da single.
2: Allora ieri sera ho dovuto litigare, ho dovuto prendere Ragaz per riuscire a farlo, infatti faccio tutto come prendere una pastiglia, buttala giù senza sentire il sapore, cioè ho prenotato tutto insieme.
3: Ma quindi l'hai fatto tutto. Te?
2: Sì, con la sua scelta, okay. Cioè, io prendo, figurati, io posso, come lei metto i soldi, cioè...
1: No, per carità, poi noi nella nostra coppia diciamo che siamo ambivalenti. Ognuna contribuisce in qualche modo, però a me devono soltanto dare quel ruolo lì. La mia parte qual è? Eccotela.
3: Allora, nel mio caso, e poi la smettiamo di parlare di noi, però nel mio caso c'è anche l'aspetto
2: parlando di noi,
3: della differenza di età. Cioè, mia moglie è molto più giovane, quindi perché trovo che sia giusto che scelga lei i posti di vacanza? Perché io tanti posti magari li ho già visti, no? Quindi, diciamo, la

0: sua scelta, adesso ormai
1: e
0: anche lei.
1: E non ti pieghi eventualmente a rivedere un posto se lei non l'ha visto?
0: No, molto volentieri mi piego, però faccio, do a lei la priorità perché io ho visto già tanto, no? Quindi dico, va bene così, voglio andare qui, ok, cioè sono un servo della Grecia.
2: Potresti
1: io pure, sai.
2: Potresti metterlo però sulla lapide, ho visto tanto.
0: Io molto sono, califano, ho visto
1: ex servo della Gleba.
2: Io metto ho visto tanto e sono rimasto un uomo giusto. Volevo rispondere a Mauro. Mauro, vivo in Svezia, dice dei pieni di boschi qui, quindi l'habitat perfetto per imboscarsi. E poi un amico che dice ho già prenotato anch'io Villa Simius e Salento. Cavolo,
1: bello,
2: che posti.
1: Bello.
2: Potendo, perché c'è sempre qualcuno che dice io non posso prenotare adesso, non so quali saranno le mie vacanze né se avrò, quanti soldi avrò. Potendo, è bene farlo prima possibile, perché non si capisce niente quest'anno con sta storia di ste guerre.
0: È un po' un disastro.
2: Ma è tutti gli anni così, però, raga, o perché c'è il petrolio, o perché c'è il
0: un saluto e un abbraccio a chi sta giustamente per scrivere. Beati voi che vi baloccate con i discorsi sulle vacanze.
1: Ma che poi non è vero.
0: Abbiamo detto che alle 11:30.
3: Non l'abbiamo detto, alle 11:30 verrà. No, in telefonica. Sì,
2: Francesco De Carlo, che non abbiamo capito se sta ancora in America o sta tornando cosa. Comunque lo sentiremo al telefono con la
1: puntata. Non è salutate?
0: Sì, perché tu non ci sarai.
2: Con la promessa che verrà qui
0: prima o poi. Sì, vi ricordate quell'argomento sulle colazioni che dovevamo fare?
1: Dopo.
0: Prima del decesso di tutte e tre riusciremo.
2: Sì,
0: prima
2: ce,
0: poi.
2: Ce la faremo.
0: Ma magari anche no, chi se ne frega, non è un obbligo.
1: Ma davvero era carino.
0: Era carino.

0: Questa tromba. Benvenuti a 105 Friends, il programma delle 10 su Radio 105. Grazie.
1: Lo storico Mid Morning Show.
0: Grazie a tutti i 6 milioni di ascoltatori. Che
2: come siamo formati?
3: Quanti milioni, Tony?
1: 6 milioni. Aspetta,
4: sette.
1: In questo momento.
4: Ma siamo scesi.
1: 8 milioni in questo momento. Compra!
0: Scesi. Ma è la borsa. Il programma in FM per chi arriva da sinistra e per chi.
1: Ieri sera.
3: Ieri sera qualcuno è andato a vedere la partita.
1: Lui ha fatto.
2: Com'è andata?
4: Com'è anche andata a Roma sono le.
1: Ieri sera in macchina a un certo punto ho sentito con la radio.
2: Com'è andata la partita?
1: La Juve Stabia ha perso 2-1. È stato molto bello perché ero relegato nel ghetto. Perché sai che con le squadre il calcio funziona così: cioè i tifosi vengono messi in una curva.
4: E tu, fino a che non sei dentro, al tuo posto non puoi dire
1: non puoi
4: di che.
1: Abbiamo perso. È stata una bella partita. Fino all'80esimo.
0: Cioè, i tifosi quelli.
1: No, i tifosi. Gli ospiti.
2: E gli altri?
1: Gli altri stanno nel resto dello stadio.
4: Ma quanti eravate?
1: C'era Stefano Bragaglia. No, non mi circa 1000, che non sono mille. Pochi sul totale, perché lo stadio di Monza farà credo 10.000 spettatori. Eravamo tra i 500 e i 1000.
4: Che carini.
1: Quoterei più o meno.
2: Hai detto che c'era Stefano
1: Bragatto, il direttore di Monte Carlo, tutto bardato col completino del Monza, perché è un monzese di fede calcistica. La Juve Stabia ha perso, però io lo premetto, tifo Napoli, poi sono molto simpatizzante anche della squadra della mia città.
0: Vabbè,
1: no, lo dico perché sennò poi uno dice mi incontra a Casamare e fa prima di poi quando c'era a fare il playoff e a farti vedere
4: ma
1: lo
4: scusa
1: stadio.
4: Ma quindi in Serie A è passato il Monza?
1: No, questa
4: no,
1: è una semifinale.
4: Okay.
1: Il Monza sfiderà nella finalissima per il terzo dei tre posti disponibili per andare in Serie A la vincente. Tony ti sta fumando il cervello, tra Catanzaro e Palermo. Catanzaro.
0: No, perché io ti volevo chiedere che sono le prime due, ma magari non lo sai.
1: No, lo so. Frosinone.
0: Ah, la tua.
4: I Leoni. Sai che sono i Leoni.
1: L'altra non me la ricordo, mannaggia. Frosinone, non lo so. Non me
0: lo vabbè,
4: Frosinone, quando è passato in Serie A, ragazzi, la città è stata rasa al suolo dai festeggiamenti, ma perché era una cosa che non succedeva da anni. Comunque
1: quanto. È stato molto carino perché la cosa che ho notato, poi parliamo delle colazioni, prima o poi, è che già nel calcio grandissimo, cioè già se vai a San Siro o al San Paolo, all'Olimpico. Quello che vedi in TV sembra ancora più maestoso, tu l'ingresso dei calciatori, passaggi, gol.
0: Lì poi, ce li hai proprio un passo.
1: Quando vai nello stadio piccolo c'è ancora più differenza, perché in TV anche la partita nello stadio piccolo sembra.
0: La ripresa
1: quando vai
0: da vicino
1: è tutto un po' piccoletto, no?
0: Certo.
1: È tutto, cioè, un bellissimo stadio.
0: Ma è tutto più piccolo, la palla più piccola,
1: tutto
0: le calciatori
1: più piccole. No, tutto uguale.
0: L'allenatore però, piccolino.
4: Venezia e Frosinone.
1: Già passate, la terza uscirà dalla vincente tra Monza e quello che uscirà tra Palermo e Catanzaro. Fine del discorso del pippone calcistico.
2: Perché gliel'ho chiesto? Perché
4: non lo so, io sono, mi sono persa a un certo punto,
1: basita,
4: non ho più ascoltato, ho spento il cervello.
0: Perché io gli ho chiesto? Ma di queste colazioni abbiamo 7 secondi per parlarne.
3: Sì,
0: e dai, lanciamolo così dopo.
4: Vi dico solo meno latte e biscotti.
1: La notizia è abbastanza epocale.
4: Sì,
1: perché l'italiano è tradizionalista sulla colazione. Questo fa un po' ridere, perché se ci pensi, io lo dico sempre, sto fatto qua, cioè. Non è che a pranzo, tu dici cosa mangi a pranzo? Se io ti faccio questa domanda, tu dici ma che cazzo di domanda
0: dipende
1: è?
0: Dalle regioni d'Italia, dipende da quanto lavori.
1: Un giorno mangio la pasta, invece a colazione sembra colazione.
0: Invece no, il grande arrivo di bevande vegetali, e probabilmente mia moglie è stata la prima con soia, il latte di avena, il latte di tutto.
4: Perché mi aiutano poi.
1: La diuresi,
4: non solo
1: certo.
0: Ma sai che il latte a casa mia non si mangia più. I pancake, yogurt, io al mattino per esempio mangio quegli yogurt greci,
4: anche a me piacciono
0: con
4: molto.
0: Dentro le mandorle,
1: quindi l'italiano sta diventando meno classicista, meno reazionario,
0: non più cappuccio e brioche, non più latte e biscotti,
1: si riserva la possibilità di cambiare, si apre a nuove culture.
4: Bravo.
1: Per esempio la colazione brasiliana,
0: esatto,
1: per dirne uno.

0: Cos'è che dice? Lasciamo sta. Lasciamo sta.
1: Lasciamo sta.
2: No, il presidente di oggi del Brasil.
0: Lasciamo sta.
1: Comunque ho detto per scherzo colazione brasiliana che stavamo andando, certo, sul disco di Gaia, però in effetti poi quando vai all'estero, per esempio la colazione giapponese, visto che tu dicevi che vorresti andare in Giappone.
2: Mi piacerebbe molto, sì.
1: Io ci vado ad agosto, è tosta.
2: Ma la tipo la zuppetta.
0: No, la colazione giapponese è come tutto il resto. Io non me la ricordo.
1: Ah, adesso è la giornata, sì, sì, sono taceti a un certo punto mandati.
2: Ma solo due uova ti danno.
1: No, no.
0: Quasi tutte quelle orientali, anche quella cinese, così ti danno da mangiare quello che mangeresti a mezzogiorno,
1: soprattutto
0: la sera,
1: se vai a dormire nel come si chiama la casa tipica giapponese, la casa quella tipica dove ti dormi sul tatami. Come si chiama quel tipo di abitazione,
3: la tatami house.
1: Se vai lì c'è la signora che ti porta la colazione, molto
0: una,
1: giapponese,
0: una sola la signora, la casa,
2: quantomeno torni con qualche chilo in meno. Comunque cosa succederà mercoledì 20 maggio?
1: Succederà che parleremo di colazioni anche
2: oggi, stasera,
1: in televisione, nella tappa di Timbattiti
2: mercoledì, cioè stasera in prima serata su canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
0: Stavo per dire l'ora esatta.
1: Peraltro,
2: alla conduzione
1: Michelle Hunziker con Alvin, che peraltro per legarci a quello che dicevamo, in un video spiegavano che mangiano nelle varie tappe
0: troppo.
1: Gli viene l'acidità, dicevo.
0: Bene. Dicevano che hanno un po' di... No, quello che mangiano, perché Dario ha chiesto loro, Mario appunto Spalli, a Hunziker e Alvin, lo vedete nei video, cosa mangiano per colazione. In questa suggestiva piazza con i nomi di due grandi città, Trento e Trieste, a Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco in ordine di apparizione, un ordine nostro, due punti.
1: Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai, Jade, Color, Semi Skilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Mick, Fred De Palma, Baby K, Knight, Malika Yan, finito il fiato, Michele Bravi, Tropico, LDA o LDA, AKA 7, Bianca 6, Sara Toscano e Mr. Rain.
0: Allora, registrato qualche giorno fa, come abbiamo già detto, sarà in onda questa sera, 20 maggio, in prima serata su canale 5, Team Battiti Live Spring.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però.
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
17: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
17: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte Cystiset Forte.
17: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
18: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
26: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
27: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
28: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti.
26: Perché se non Deghi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
30: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105.
4: 105
5: che storia!
0: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Noi abbiamo messo Like a Virgin, Touched for the Very First Time.
2: 84.
3: Ma ti rendi conto?
1: Tra l'altro doveva andare su Virgin Radio, tra l'altro, perché se vogliamo fare
3: giustamente
1: a norma di
3: sei Virgin. Le 11 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Non lo so, Brazor.
1: Ragazzi, Aieie Brazor.
0: Hai citato questo nome, adesso vi racconterò una roba, ma lo sapete anche voi. Intanto volevo dire, ma e oggi il 105 non l'abbiamo annunciato? Non c'era.
2: Selection, sì, sì, l'abbiamo fatto.
3: Sì, un po' l'abbiamo un po' lasciato lì.
2: Andare. Era il Lady Gaga. Lady Gaga con Dirty.
0: E sai che io ce l'ho lì, devo assolutamente dire.
3: Tu sei Ligio?
0: Quando dici Ligio mi sembra che tu parli di quello della
3: Ligio Gelli.
0: Appunto. Di Aieie Brazor, sapete che di uno che è stato arrestato? No, non lo sapete,
2: è
0: bellissima,
2: realtà.
0: Sì. E la polizia cercava un personaggio, credo fosse tipo spacciatore, ma un grosso personaggio della zona, e lo cercavano, a un certo punto hanno capito
3: ma
0: che
3: in Italia
0: era
3: tutto
0: sì,
3: ciò.
0: Sì, sì, al numero X di via X. Sono andati lì e hanno detto: "Ma cosa facciamo? Perquisiamo?" Hanno guardato i citofoni e a un certo punto in mezzo ai citofoni, ma non l'abbiamo già raccontato,
3: c'era
0: Aieie Brazor. E quindi loro si sono guardati in faccia e il poliziotto ha detto: "È questo."
3: Ed era lui?
0: E certo, me l'hanno beccato subito.
3: Ma voi avete mai dato nomi finti in situazioni in cui non volevate?
0: Io mi invento un nome per capire. E per capire se quello è un rompiballe.
3: Allora,
0: dopo spiegherò come.
3: Neffa, mi dispiace, ma io un paio di volte ho usato Giovanni Pellino.
0: No.
3: Perché a me nome e cognome di Neffa mi piacciono. E allora ho usato Giovanni Pellino. Invece, in un'altra cosa dove volevo ottenere delle informazioni, ma a metà del procedimento, del processo, ho scoperto che dovevo per forza loggarmi e fare un account. Ho scritto Roberto qualcosa. Risultato: questi mi chiamano e fanno: "Signor Roberto? Roberto?" E io faccio: "No." Come no? Ma il suo numero è il... che non mi ricordo di aver dato un nome finto.
0: Allora, quando uno mi rompe le balle e io riesco ad avere tra me e il rompiballe un centralino, che sia quello della radio, che sia... insomma, qualcuno che selezioni le telefonate e non voglio più sentirlo, io gli do un altro nome. Soltanto che adesso non posso più darlo, perché sto nome esiste, io non credevo.
3: Ma tutti i nomi più o meno.
0: Più o meno, ma è il manager di Manola, cioè non lo aspettavo. Ah. Ho sempre usato un nome e un cognome di fantasia, manco a farla apposta, lo leggo e dico: "Ma chi è? Questo qua esiste?" E io, quando queste persone cercano Alex e non vi dico il cognome, sanno le persone che devono passarmi la linea che è un rompiballe, quindi mi dicono: "No, in questo momento in Thailandia, no, è partito, guardi, è morto." Dicono di tutto, non importa quello che dicono, dato condoglianze, non mi interessa. Però sanno che non cercano, che cercano il me che non vuole essere trovato.
3: Allora, facciamo un passo indietro. Le case tradizionali, le locande, le case giapponesi dove si soggiorna secondo il rituale, appunto, della vita giapponese, è il ryokan. Ora lo so che fa strano,
0: Sembra strano.
3: Da noi, però io ci sono stato e lì proprio la colazione è ancora più tradizionale, proprio i sottaceti, che tu dici va benissimo aprirsi alle altre culture, ma il sottaceto la mattina non ce la posso fare. Però vabbè, per dire. Invece,
0: tornando alle colazioni, qualcuno dice: "Nessuno può toccarmi la mia colazione durante la settimana al bar", perché per molti è un rito ed è anche molto carino, perché i baristi sono carini,
3: il cuoricino sulla schiuma.
0: Sì, ma poi il buongiorno, magari il primo buongiorno, tu arrivi sempre, pensate, questi dicono buongiorno a tutti sorridono e si vedono i musi peggiori della giornata, perché se ti rincontrano a mezzogiorno tu sei sicuramente più sorridente che
3: quindi possiamo dire che il barista
0: è
3: un po' la funzione sociale che abbiamo noi, tentare di far sorridere le persone al mattino. Però la ricerca parla chiaro, cioè ci stiamo aprendo. Poi prima abbiamo detto, ma non tutto, allora, meno latte e biscotti l'abbiamo detto, però per esempio più kefir, non lo so,
0: che è una sorta di yogurt particolare, a quanto lo so è un derivato del latte, ma ogni tanto esiste nel mio frigo.
3: Ne ho alcuni che ho scritto kefir, però non so dire cos'è esattamente kefir. Il kefir, onestamente non lo so.
4: Bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte.
3: Poi creme spalmabili, per esempio, va fortissimo il burro di arachidi, che è buonissimo. Io lo mangio spesso.
0: Assomiglia molto.
3: È proteico, ma non grasso. Fa bene anche se devi fare i muscoli.
0: Ha pochi grassi, esattamente.
3: Cioè, dei grassi buoni. In teoria.
0: Sì, è ricavato dalle arachidi, che non sono come le nocciole sono di un albero, sono dei frutti
3: secchi. Sono le noccioline
0: secchi,
3: quelle di...
0: L'abbiamo detto l'altro giorno, le arachidi, le arachidi invece sono come le patate, sono sottoterra, quindi sono dei cereali.
3: Poi tante capsule versus la moca, che è un po' soppiantata, molte bevande vegetali, il tè freddo, appunto il kefir, yogurt greco, il muesli, la frutta secca, cioè ci stiamo un po' aprendo e stiamo un po' uscendo da quella dicotomia.
0: Tomia.
3: Di una volta latte e biscotti o al massimo la brioche, una volta era
0: ma
3: così.
0: Ma la fettina di torta, no? no?
3: Beh, mia moglie prepara le torte, per esempio.
0: Ah, prepara le torte,
3: sì,
0: per il mattino.
3: Sì, perché per la bimba magari è una roba un po' più sana. E ogni tanto fa delle torte, si torta di
4: io
3: miele.
4: Io preparo spesso delle crostate per,
0: ah, sì, per la colazione. Sì. Ah, una buona, sì, abitudine, sì, perché sì. A casa mia si mangiano soltanto se sono un avanzo di, della torta di una festa o della domenica. Mm-hmm. Della domenica, a casa mia.
3: Ma quella è una buona abitudine, fare la tortina con le cose sane. Perché invece
0: sì,
3: di
0: con la marmellata quella buona.
3: Sì, invece di mangiarti la cosa processata, no, anche per i bimbi, certo, magari tendenzialmente è più sana. Però poi i prodotti che usi sono comunque confezionati,
0: realtà,
3: poi, non è che c'hai l'orto.
0: Ma
3: però,
0: in realtà, diciamo così, ma esistono dei prodotti confezionati, sì, fatti dall'industria, che possono essere sani, eh?
3: Sì, sì, no,
0: basta,
3: certo,
0: saperli scegliere, basta guardare bene sull'etichetta.
3: Ma tua moglie ce l'ha Yuka? Yuka si chiama, giusto?
2: Sì, cos'è l'applicazione.
3: Yuka? Tua moglie ce l'ha Yuka?
0: No,
3: non farglielo scoprire mai.
0: Io c'ho quella del c'ho quella del boicottare. Quella...
3: Allora, Yuka è una roba dove tu metti, cioè, con una, come vivino.
2: Inquadri. Codice, no? A barre.
0: Come e ti dice quanto è sano.
3: Ti dà, bravo, una scala, credo, da 1 a...
2: buono, medio, discreto, mediocre, credo.
3: Cioè, ragazzi, alcune cose ti dice proprio mollalo lì, non
2: ti lo mangiare. Il bollino rosso,
0: ragazzi,
2: ti dice lascia stare.
0: Non so quest'app come funzioni, ma guardate che le regole variano da nazione a nazione, eh? Ci sono dei prodotti che da noi sono sanissimi, in Francia prodotti italiani che dicono no, questo non va bene, ah, perché magari contiene delle cose che per noi è tutta salute, ma nella loro idea, non vi dico quelli americani, eh? Cioè abbiamo proprio gradi diversi, valutazioni diverse.
3: Adesso non so se esiste uno Yuka per ogni paese, però ha senso quello che dice, perché a seconda della cultura può essere,
2: sì, se lo dice l'uomo giusto,
3: sì, è la prima volta che dice una cosa,
2: sì, quello l'uomo fa... del monte
0: quando dice Manola non dice questa cosa, lo dici tu,
3: perché lei non c'è, mi sento in dovere,
0: di... il dovere di dirlo. Vabbè.
3: Tra poco qui da noi il comedian italiano famoso all'estero, Francesco De Carlo.

0: I temi in pala su Radio 105. Ma che stiamo scherzando qui? Ma che vogliamo fare, andare Lidia in brodo di giuggiole, in solluchero?
1: Sì.
0: Ma che stiamo scherzando qua?
2: Ti piacciono in modo
1: grazie, certo. Ufficio musica, sì.
0: Hai dato la stecca, la mezza.
1: Sì, sono due giorni che mi commuovo, perché ci sono anche i Gorillaz che passiamo spesso, quindi
0: tanta roba,
1: molto
0: tanta
1: bene.
0: Roba.
2: 105 Friends, buongiorno. Stamattina stiamo affrontando un sacco di argomenti, tra cui quello della colazione, non solo. Che colazione fate? Sembra una cosa stupida, però scambiarsi questo tipo di cose può allargare la mente. Per esempio, burro d'arachidi. Chiunque lo prova dice è buono, però abbiamo una certa riluttanza.
0: A te piace?
2: Sì, io tantissimo.
1: A me piace tantissimo.
0: A te non piace, Marco?
3: No, sono l'unico.
0: Pane tostato, burro d'arachidi, è un goccio
2: allora,
0: di miele.
2: Pane tostato, attenzione, pane tostato, non farlo diventare scuro. Attenzione.
0: No, no, no. Se diventa scuro, ci gratti via la parte scura. Se
2: perché,
0: te lo scordi,
2: perché non va bene quella parte lì. Io l'ho scoperto come molti durante una dieta, che i dietologi, quelli che ti prescrivono
3: cosa mangiare.
2: No, no, no, il dietologo proprio mi disse burro d'arachidi al mattino. Lo troverai dolce all'inizio, in realtà è anche salato.
0: Non è così dolce.
2: Infatti, però ti garberà e contiene soprattutto proteine, quindi funziona piuttosto bene. Beh, gli americani non usano quello che usiamo noi al mattino, non usano confetture, non usano
0: burro d'arachidi,
2: cioccolato,
0: sciroppo d'acero,
2: anche sciroppo d'acero,
0: pancakes, per esempio. Qualcuno scrive, però vedi che dai messaggi emerge questa apertura mentale, cioè la colazione di un tempo veramente, diciamo, non è che è stata soppiantata, però a quella abbiamo associato delle cose. Vedi, la mia colazione da quando ho ripreso le armi è il porridge. Tua moglie, se scopre il porridge, buonanotte ai suonatori.
2: Mia moglie lo fa una volta alla settimana, perché ci vuole tanto tempo.
0: No,
2: lo devi cuocere.
0: Non ci vuole molto tempo. Devi prendere i fiocchi da
2: vedere.
0: Sì,
2: sì,
0: ma perché mia suocera lo faceva, mia moglie lo fa, mia figlia che ne è ghiotta. Per me è immangiabile.
2: Ma che cos'è, scusa? Fiocchi d'avena?
0: È una zuppa, diciamo, di fiocchi d'avena. Un po' dolce, ma non tanto. Si cuociono in acqua i fiocchi d'avena con un po' di latte. Ci puoi mettere un po' di miele.
2: Sai perché
0: una sbobba diventa.
2: Perché
0: una sbobba
2: l'idea che sia inglese
0: è la cosa più mangiata, più consumata in Inghilterra, nel Regno Unito.
2: Allora dicono che il burro d'arachidi è pieno di grassi buoni.
0: Sì, lo dicevamo prima.
2: Di body shaming, perché sono grassi buoni. Cioè, per fare body shaming con loro che non si incazzano.
0: Come noi due. Noi siamo alla fine, siamo buone, due grassi buoni.
2: Poi vediamo ancora colazione al mattino. Gli arachidi sono legumi, ci dicono, non cereali.
0: Chi ha
2: legumi?
0: Detto che sono cereali?
2: Io ho detto che sono cereali.
0: No, sono legumi.
2: Sono sbagliato. Fette biscottate integrali e hummus di ceci, turca.
0: Ecco, parliamo
2: un po' araba come cosa, credo sia un po' medio orientale più che araba.
0: Perché le fette biscottate hanno avuto tutto questo successo?
2: Allora. E intanto l'hummus al mattino non lo amerei più di tanto, però amo l'hummus a tutte le ore del giorno, tranne il mattino.
0: Ma la fetta biscottata.
2: Le fette biscottate sono state inventate a un certo punto da qualcuno e non si capisce.
0: Il successo che hanno, la gente che mangia.
2: Appena tu le metti in bocca e mordi, si spaccano.
0: È come mangiare del pane raffermo di merda.
2: No, ma non è.
0: Ma perché mangia con tutto quello che puoi mangiare?
2: Ti dico
0: liberissimi di farlo.
2: Ti dico cosa mangio?
0: Il vasa.
2: No, quello sì. Quello c'è sempre a casa mia in tutti
0: io
2: i formati.
0: Io ho fatto una parete perché è isolante,
2: sì,
0: perfetto,
2: sì,
0: per uno studio di registrazione.
2: Lo uso spesso per costruire costruzioni. Ma è buono, che quando lo mangio la gente dice: ma sta pensando cartone. No, ma è buono. Io
0: mangio. Cos'è che mangi tu?
2: Le freselle.
0: Le freselle sono buone, ma meglio la fresella che la fetta biscottata è il minimo.
2: Ma la fresella che cos'è? È un biscotto, ragazzi.
1: Forse è più saporita. Cioè, sì, c'è un tipo di farina diversa.
2: Sì, ma intendo dire è biscottata, cioè è scottata due volte, è cotta due volte.
0: Cioè, io se sto nel braccio della morte con la tuta arancione in uno stato nel New England, nel Wyoming, e mi dicono: vuoi mangiare qualcosa prima dell'esecuzione? Che c'è da mangiare? Fetta biscottata. No!
2: Finiscimi. Ma dai, ma non sono così male.
3: Mai trovate intatte, perché
0: perché le guardi,
3: rompono.
0: E si rompono.
3: Dici, ma è già polvere, che mai?
0: Ma è un articolo che nella mia testa uno lo inventava, gli altri dicevano: grazie mille a Goffredo che ha inventato le fette biscottate, nessuno le mangerà. Questa era la regola per me.
2: No.
0: Non che avessero successo per 50 anni.
2: Le fette biscottate sono quelle che hanno sostituito il pane tostato, probabilmente.
0: Ma è meglio il pane tostato, once again.
2: Allora. Ma scusate, la fettina del pane tostato, quella del
3: toast.
2: Come si dice? Del toast. Hanno un nome quelle fette di pane lì, il pane pancarré.
3: Pancarré.
2: Perché viene proprio cotto in quella fare lì, pancarré. Voi li tagliate come fanno gli americani, che
0: i
2: non
0: bordi.
2: Ho mai capito perché i bordi?
3: No.
2: Gli americani prendono la fetta di pancarré, ci mettono sopra il burro d'arachidi o qualche altra cosa, poi mettono quella sopra e poi tagliano i bordi,
0: sì,
2: perché deve essere preciso, netto, e poi se la mettono in questo sacchettino di plastica.
3: Si vede solo. Domande.
2: C'è qualcuno in Italia che lo fa?
3: No.
2: Dai, dimmi.
1: Poi no, non sa un po' di plastica. No, perché adesso li vendono già senza bordi.
0: No, però è quello più gommosetto.
1: No, ci sono anche quelli molle. Classici, ma senza il.
0: Quello, peraltro, è buonissimo per fare tipo i tramezzini.
1: Esatto.
0: Quello
1: vabbè,
0: lì senza bordi.
1: Quello è buonissimo.
0: Eccezionale,
1: vero.
0: Eccezionale.
1: No, però adesso ci sono già pronti.
0: E poi invece, dall'altra parte della catena, dagli antipodi, dalle fette biscottate che odio, io. Quando trovo, l'ho già detto probabilmente, le uova strapazzate in un albergo, io uccido tutti gli altri dell'albergo.
3: Col bacon.
0: Con i cadaveri fumanti voglio mangiare io tutte le uova.
3: Perché devo
0: ucciderli tutti? Perché voglio mangiare solo io tutte.
2: Apro questa cosa.
0: Quel coso di metallo. Quello.
2: Sai che se c'è una cosa che non sopporto sono le uova strapazzate.
0: Io le amo proprio... come la mia vita.
3: Col bacon.
2: C'è un ragazzo che ha scritto da Varsavia. Ha scritto la sua colazione. Dopo vi leggo la colazione di Simone da Varsavia.
0: Robe strane?
2: Mamma mia, di tutto di più.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che Ops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
11: Frigo vuoto e ospite a sorpresa?
15: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
26: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
27: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
26: E passiamo alla pagina sportiva.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: buono, soprattutto il rullante che usava Prince negli anni 80-90.
1: Ma lui si è stranito? Perché lo chiedeva? No, perché è un amante di Prince, cioè
0: mi ritiene, perché, no, mi ritiene perché, un esperto di Prince, io sono abbastanza
1: lui,
0: un esperto di
1: Prince. Ma lui che musica ascolta? Perché lui è uno
0: rockettaro. Vabbè, era solo una parente, ma qua dobbiamo parlare di cose serie, perché qui
2: allora quell'introduzione lì,
0: qualche
2: va bene,
0: settimana fa qui è successa una cosa che odora di rose, ma rosa non è, no, una cosa incredibile, incredibile.
2: C'è uno show in America, che è importantissimo.
3: Netflix is a joke fest in Los Angeles May 6th at the Hotel Cafe main stage, making his Tonight Show debut. Please welcome the very funny Francesco De Carlo.
2: Questa è la sigla del Tonight Show. Vabbè, con Jimmy Fallon.
0: Ma è fatto con l'intelligenza artificiale. Per favore, De Carlo, ma non è possibile.
1: Quando l'ho sentito, non può essere il nostro amico.
0: Non è vero.
2: Eri tu?
4: È tutto vero. Io ancora non ci credo. Senti, io ancora non ci credo, ragazzi, ma risentire la tua voce che si annuncia ancora mi fa venire i brividi, perché immagino.
0: Pure a noi. Posso dire pure quanto, a noi, perché ti apprezziamo e ti amiamo da tempi non sospetti.
1: Credo che sia uno dei programmi più visti in tutto il mondo, che arrivano dall'America, quello di Jimmy Fallon. Le serate
4: è un punto di arrivo importante per un comico anche americano, figurati per un italiano, è la prima volta che succede, quindi io in quel momento, quando lui stava dicendo il mio nome, dicevo ok, sta succedendo per davvero.
0: No, ma secondo me, dimmi se è così, magari sbaglio, secondo me non è che era una cosa che mettevi in programma o che mettevi anche solo, cioè non era oltre le tue, cioè tu avresti mai detto che un giorno finivi al Jimmy Fallon Show?
4: No, guarda, il sogno c'è sempre stato, perché è un lavoro che ti permette, è molto difficile come lavoro, però quando ti metti in testa di farlo in una lingua che non conosci, perché io quando ho iniziato a fare stand-up in inglese non parlavo inglese, come dicono gli americani, il cielo è il limite, nel senso che
0: the sky is the limit.
4: Se faccio ridere in inglese può succedere veramente la qualunque. Non mi aspettavo sinceramente, ma neanche 3 anni fa, di poter arrivare lì, però devo dire che l'America è esattamente, almeno lo show business, è esattamente come ce lo raccontiamo, cioè è la terra delle opportunità, è la terra delle grandi speranze, come dicono, e quindi realizzare il sogno, è stato veramente il sogno americano, arrivare lì per me è stato un punto d'arrivo incredibile.
0: Bravo.
1: Come ti hanno scoperto? Sono stati loro in giro per l'America guardandoti dei tuoi show? Perché tu hai appena terminato un altro dei tuoi tour americani e adesso inizi quello italiano, corretto?
4: Sì. A giugno ritorno in Italia e faccio tutto il tour con Limbo, che è uno spettacolo in italiano. Lo tengo sempre. Adesso devo specificare ogni volta la lingua dello spettacolo, però lo spettacolo in italiano e gira l'Italia per tutto giugno.
0: Okay.
4: Sì, funziona, nel senso che tu vai a esibirti nei locali di New York. E ci sono, tra il pubblico ci sono delle persone che lavorano in televisione, degli autori, appunto in questo caso per Jimmy Fallon, mi hanno notato, mi hanno scritto, mi hanno detto quando ritorni in America, e io dicevo vabbè, ma non è possibile, perché poi noi abbiamo sempre quell'atteggiamento che mi stanno fregando, in qualche modo c'è la truffa.
1: È una candy camera.
0: Ma abbiamo anche gli
1: scherzi a parte.
0: Ma l'Italia è anche il paese del bar con gli amici che fanno, ma do cazzo vai, ma mo quello aspetta a te con tutta la gente che fa americaglie, poi quella roba.
4: Ma infatti io ho paura che qua adesso in zona da me mi chiama Jimmy Fallone. Capito? Il problema grosso è questo. Quindi quando mi hanno detto sì, ti vogliamo in trasmissione, io da lì sono stati 2 mesi quasi di
0: delirio,
4: grande angosce, grande concentrazione.
1: Cioè, una cosa molto importante, perché da Jimmy Fallon sono andati vari attori italiani, ma non comici. Tu sei il primo comico. Cioè, sei il primissimo comico. Cioè, accettare questo. E poi forse per il tuo tipo di comicità ti hanno invitato. Perché questo diciamo plus che hai di parlare l'americano.
4: Gente pensa che io esageri il mio accento.
1: Io lo penso ancora, Francesco. No, ti devo dire la verità.
4: No, io se andiamo a cena, siamo in una situazione più colloquiale. Io riesco a parlare leggermente meno con l'accento italiano, ma se sto sul palco
1: hai
4: fatto un lavoro di memoria, di delivery, no? Di come dici le battute, di come stai concentratissimo, io il controllo sull'accento non ce l'ho, quindi quello è purissimo quell'accento. sono fortunato perché a loro piace molto quell'accento, è un accento che gli

0: riporta in Italia, gli mette allegria, certo. Tant'è che tutte le alcune battute che faccio, fare il comico è facile con questo accento, ma fare il politico o essere il boss della mafia di Chicago, tu mi devi spiegare come
1: infatti facevo. Credo che tu abbia aperto dicendo mettetevi nei miei panni, terrorizzare la città se fa il mafioso con questo accento non è proprio facilissimo.
0: Ma come hanno fatto a Chicago negli anni 30 a prendersi la città? Perché effettivamente, però la fortuna mia è questa, nel senso che è un accento che loro amano, è una terra che loro amano, io tutte queste cose non le sapevo sinceramente prima di andare in America, ed è bellissimo perché trovi un favore, un'eccitazione, una curiosità che i miei colleghi norvegesi o che ne so brasiliani o russi o giapponesi non hanno.
2: Hanno una benevolenza nei nostri confronti, proprio partono proprio l'italiano è positivo.
1: Io l'ho sempre
2: buono.
1: Detta questa cosa. Where are you from? I'm from Italy. Loro fanno wow. È sempre quella, non è mai una roba, non è, se tu dici I'm from Germany, non ti dicono wow, ti dicono ok. Cioè è proprio diverso.
0: Poi soprattutto in America, dove appunto dal nome America che deriva da Amerigo Vespucci, abbiamo proprio dall'inizio che ce l'abbiamo, che siamo italiani. New York è stata costruita dagli italiani, la comunità italoamericana è fortissima, soprattutto a est, ma girando l'America ho notato che ovunque ci stanno degli italiani che hanno costruito, che hanno messo radici in America, e considerando quanto è piccolo il nostro paese è davvero impressionante.
1: È un miracolo, no, ma poi come dicevi tu prima, questo succede in tutte le arti, se così vogliamo dire. Cioè, se tu mandi una mail al produttore, dimmi l'artista più famoso, di Bruno Mars, ok? Lui è capace che ti risponde, ti dice ho sentito il tuo disco in questo momento, oppure magari dice sì, la faccio questa collaborazione. Fallo in Italia con il normali, uno dei più normali artisti, magari di metà classifica, devi passare per otto manager. Cioè, non dico che noi facciamo schifo e loro sono bravi, però hanno una apertura, cioè loro è fammi vedere che sai fa.
0: Parole sante,
1: punto,
0: parole,
1: cioè...
0: ti mando un abbraccio telefonico perché è esattamente quello
1: è
0: che
1: così.
0: Di cui tutta la mia carriera all'estero nasce da un'email che ho mandato a info@ nome dell'agenzia di un comico famosissimo inglese, da quel momento mi hanno risposto subito,
1: ma è così.
0: Ed Izzard poi tra l'altro, manca a dire un nome mondiale, che mi hanno risposto subito, dice va bene, te lo facciamo, sei un comico, e la reprimarmi, parliamo. Eppure ho avuto l'opportunità di conoscere lui, di conoscere il suo manager, ma parliamo di una facilità di favorire questi processi che da noi, tu immagina di chiunque, mandi una mail e non ti risponde, è impossibile, è un meccanismo che funziona molto bene, un'industria molto aperta, perché si cerca sempre the next thing, no?
1: Bravi loro. Bravi
0: a
1: loro.
0: Scoprire chi è il prossimo, e quindi si fanno la gara, la competizione per scoprire il nuovo, quello che sarà il prossimo nome. Che da noi purtroppo questa cosa, poi come dici tu, non è detto che questo sia migliore o peggiore, però effettivamente è una differenza incredibile.
2: Senti Francesco, a parte che non ho ben capito se è più comodo per te farlo in America perché hai questa cosa in più, o in Italia il comico, però
1: lo scopriremo.
0: No. Io tutte e due le cose in Italia,
2: in Italia. Ma dove hai trovato il tempo per scrivere I Malviventi?
1: Pure un libro.
0: sì, è uscito ieri, è appena uscito, edito da Rizzoli. Guarda, è stato un viaggio bellissimo, perché il mio è un lavoro che oggi c'è, domani non ci sei più, no? Perché viviamo di parole, di voce, di palco e via dicendo. Volevo scrivere qualcosa proprio per lasciare, per avere tra le mani un oggetto, qualcosa di consistente. Questa è una storia che ho raccontato e che avviene nel mio quartiere portuense, una storia criminale dove però ci stanno anche dei risvolti amorosi, una storia d'amore molto
1: importante. Quindi un romanzo, non la storia di come hai fatto ad andare a fare il comico da Jimmy Fallon,
0: è un romanzo proprio perché quando sei lontano, quando sei lontano da casa, in qualche modo per sentirti più alle tue radici, metti insieme i ricordi,
1: ritorni a casa in qualche modo,
0: ritorni a casa, ti fanno compagnia questi personaggi, ed è una storia che ho raccontato con molto piacere. Ringrazio appunto Rizzoli per l'opportunità, perché è veramente una cosa il libro è un viaggio interessante, perché c'hai una libertà creativa pressoché assoluta, cosa che non è mediata, no, dai meccanismi di cui parlavamo prima. Quindi sono molto orgoglioso dei Malviventi, che è veramente un pezzo di cuore.
2: Allora lunedì 15 giugno sarà qui con noi in onda.
1: Sarebbe
2: perché
1: bello.
2: Sei a Milano,
1: dai,
2: quindi
1: vieni a trovarci,
2: giusto?
0: sì, assolutamente.
2: Francette meno, eh?
1: L'hai detto in diretta. E poi, oltre ai complimenti, ci lasciamo con una promessa o una minaccia. Attenzione, perché Francesco De Carlo sta studiando il cinese. E io vi lascio.
2: I Malviventi, il romanzo, il primo romanzo, quello di esordio di Francesco De Carlo, in giro in tour per tutto giugno, in giro per l'Italia, il 15 e a Milano. Grazie, Francesco.
1: Bocca al lupo.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Un abbraccio.
1: Ciao a te, ciao, ciao.
3: Radio 105. Proud to be different.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Quanto è simpatico De Carlo. È una delle sette persone più simpatiche del pianeta Terra.
1: Io, guarda,
0: è incredibile
1: quello che ha detto, tenetelo a mente. Cioè, una mail. Quindi non scoraggiatevi. Soprattutto all'estero questa cosa funziona. Cioè, prendete, ditele ai vostri figli, cioè una mail, track, e ti cambia la vita, perché dall'altra parte rispondono, rispondono.
0: L'Europa da questo punto di vista è più complicata, sì, molto più complicata. Ma questo in tutti i settori, eh.
1: Eddie Izzard, che non sapevo fosse yemeni, cioè è nato in Yemen.
0: No? Poi non so se ha detto è la stessa agenzia, ho scritto lo stesso agente di Izzard, o ho scritto direttamente a lui. Però per dire, giri pazzeschi, ma spesso è così, cioè spesso tu in Italia dici, ma se io scrivo una mail a, che ne so, dimmi un cantante famoso, a Sfera, ma quando mi risponde, magari poi
1: magari Sfera risponde.
0: Però intendo dire, in America e in Inghilterra è più regolare questa pratica, cioè c'è un pochino più di apertura. Come diceva lui, non è meglio o peggio, solo un sistema diverso. Poi per altre cose magari sono tremendi.
1: Sono tremendi, certo.
0: Però su questo aspetto qui.
1: Izzard è nato in Yemen, ma è soprattutto australiano. Lui sta in Australia. Fermiamoci qui, perché abbiamo il gran finale, giusto?
0: Avremo
1: corretto.
0: Elefanti, avremo comparse.
1: Abbiamo Emma. Scusa se ancora ti abbiamo Arcomi.
0: Sì. Tutti qua, insieme.
1: Ma vacci piano.
0: Sarà bellissimo. Sarà

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare i soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
22: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
24: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola. Penny una
14: dal 21 favola. Al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio, bagnoschiuma a Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Tutte le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: 105
9: 105
8: 105 Che storia!
9: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: Questa secondo me è una delle canzoni più belle della storia di quegli anni, guarda.
1: Tamarra Bella, che poi avrebbe aperto un chiosco di giornali al Giambellino, ancora oggi è tranquillissimo, è lì che vende i suoi giornali.
0: Meno male, perché Giambale non era così tranquillo quando hanno aperto. Grazie Lidia, a domani.
2: Grazie a voi, a domani. Domani abbiamo un ospite,
0: sì?
2: Samurai J.
0: Samurai J, sì. Dal mio gesto si è capito che stavo per dire
1: Che tra l'altro porterà con sé il piede di Belen.
0: Porta il piede di Belen, non solo, porta anche una spada per fare Arachiri.
1: Esatto, certo. Vedremo.
0: Essendo samurai.
1: Grazie Manola, grazie a voi, a Fraciconi.
0: Grazie Comolli.
3: Grazie a voi ragazzi, a
0: ciao
3: domani.
0: Ross.
1: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e poi con Takeaway a domani, ma dove? Qui.
0: Ciao. 5 Frenza.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Una biologa di 54 anni è stata accoltellata all'addome a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si sarebbe fermata e in quel momento colpita alla schiena da uno sconosciuto con un fendente. L'uomo è poi fuggito. Un passante si è fermato allertando i soccorsi. Ora è caccia all'aggressore. Corruzione di minorenne e maltrattamenti, violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, arrestati. L'indagine avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora in una struttura protetta. Gli esteri, il leader cinese Xi Jinping avverte l'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Parole pronunciate durante la visita di Putin. Intanto l'Unione Europea valuta proprio un inviato speciale per trattare con il Cremlino, Mario Draghi o Angela Merkel. Sul fronte iraniano si tratta, Trump dice che concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non può dotarsi di armi nucleari. La replica del regime: abbiamo il dito sul grilletto. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, si tratta di Giorgia Sommacal e Muriel Odenino, la salma di Gianluca Benedetti rientrata nei giorni scorsi in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie. Ebola, oltre 130 morti in Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'emergenza globale, un allarme internazionale dovuto al ceppo perché non c'è nessun vaccino efficace, casi anche in Uganda, controlli rafforzati alle frontiere. Ma Chiara Montaldo, coordinatrice dell'unità medica di Medici Senza Frontiere Italia, specifica:
10: questa è un'emergenza internazionale, non una pandemia, perché per ora è contenuta a livello geografico, però ci sono tanti fattori di rischio, il numero di casi, il contesto di conflitto cronico che rende chiaramente la gestione di un'epidemia più difficoltoso.
9: Meteo: dopo una lunga fase instabile che l'Italia si trascina da settimane, si profilano giornate soleggiate con temperature in aumento tra venerdì e domenica, picchi intorno ai 30 gradi, per lo più al centro-nord e in Sardegna. Lo sport: calcio, Europa League, Istanbul, stasera la finale. Da una parte l'Aston Villa, grande favorita, che cerca nuovamente la consacrazione internazionale, dall'altra il Friburgo, squadra che non ha mai vinto nulla e si trova a 90 minuti dal sogno. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: amici, ben ritrovati su Radio 105 105 Take Away, il programma che per la prima volta c'è un filo conduttore, ovvero fatemi spiegare, oggi è mercoledì, di solito non c'è Jake, ma benvenuto Jake!
1: Eccolo!
0: C'è un filo conduttore perché ieri, forse non ci avete seguito,
2: ma qualora
0: ci aveste seguito,
2: male.
0: Sappiate che il programma è terminato con Camilla Ghini che stava parlando.
2: Furiosa.
0: Una Camilla Ghini furiosa.
2: Furiosa.
0: Ok? Stava parlando.
1: Pensa che io non mi ricordo neanche.
0: Lo so, ma lei.
2: Non mi ascolti mai.
0: Non ha dormito?
1: Sì, stava parlando al solito.
0: Non ha dormito tutta notte perché lo spieghiamo subito.
2: Nera, sono nera.
0: È nera. E proprio di questo parliamo, ok?
2: Sì.
0: Cioè di un fattaccio di cronaca quasi nera, devo dire. Attenzione!
2: Sì.
0: Il fattaccio è questo.
2: Sì.
0: Abbiamo. Messo in discussione la cultura musicale di Camilla Ghini.
2: Esattamente.
0: E questo non si fa perché ci sono gli esperti.
1: No, ma io in realtà lo facevo per scherzo.
0: No.
1: Lei invece dimostrava di avere una grande. Adesso mi ricordo. Dimostrava di avere una grande cultura musicale perché sosteneva che l'album ci fosse un patatrack, perché effettivamente l'album era uscito nell'83.
2: No,
1: ma il singolo che stavamo. Sì!
2: Nell'82! E il singolo nell'83! L'album Thriller è uscito nel 1982 e il singolo Wanna Be Starting Something, che fa parte di quell'album, è uscito come singolo, diciamo, quindi a livello radiofonico, eccetera, eccetera, nel 1983. Quindi tecnicamente la canzone è uscita nell'82, non nell'83. Perché se tu acquistavi il vinile di Thriller nell'82, dentro c'era già Wanna Be Starting Something. Oh, basta, non ne posso
0: più. Cosa facciamo, Jake? Ecco, questo è il commento tecnico.
2: Cioè, non ci posso credere.
0: Cioè,
2: ho ragione e non mi volete dare ragione.
0: Ti stiamo dando ragione, ti stiamo dando l'opportunità di decretare ufficialmente la tua cultura musicale su Michael Jackson.
1: Ma scusami un attimo, Dani, ma chi è questo?
0: Camilla Jackson.
2: Magari.
0: Sono i Jackson 6.
1: Grande,
0: i Jackson 6, ok.
2: Sì.
0: Sono i Jackson 5, quelli famosi.
1: Esatto.
0: E poi c'è
1: i Ghini 5.
0: I Ghini 5 con
1: lei è Janet Ghini.
0: Esatto. Ma tu pensa che in questa puntata
1: è la Toya Ghini.
0: Sei la Toya.
1: Sì.
0: La Toya.
1: Toya aveva fatto Playboy, la Toya Jackson.
2: Sì.
1: Mamma, che bonazza.
0: Coi serpenti anche aveva fatto una roba. Se non erro, giusto?
2: Magari essere la Toya, infatti.
0: La Toya Jackson, devo dire che è una grande.
2: Sì. Che poi
0: la grande Toya, tra l'altro.
2: Dai, basta, andiamo avanti.
0: No, oh, ma si chiama
2: fatta,
0: così.
2: Mi sono fatta
1: si mette agli atti che non l'ho detto io.
0: Ma si chiama Toya. Oh, ragazzi, ma è ufficiale.
2: La Toya.
0: Si chiama Toya.
1: La Toya, non la grande Toya.
0: Sì, ho capito, ma la è la grande.
2: L'hai aggiunto tu.
0: Ho capito, ma
2: all'anagrafe lei si chiama La Toya Jackson.
0: Ma perché sono tutti dei grandi lei?
1: No, perché puoi dire grande La Toya,
2: grande
1: non la
2: grande
1: Toya,
2: scusate. Non la grande Toya.
0: Errore mio, ho invertito. Ho invertito, ma cosa devo dire?
2: Puoi dire la grande La Toya.
0: La grande La Toya.
1: La grande La Toya.
0: La grande La Toya. Allora, pensa un po', parleremo proprio di questo.
1: Ma tuo figlio?
2: No.
0: È un grandissimo figlio della Toya. Scusami, no? È detta così, è ufficiale.
2: Il livello è veramente.
0: Ma tu di chi sei figlio? Sono figlio della Toya. No.
2: Non è Romano che dice sono figlio della Toya, dice sono figlio di la Toya.
1: E come dici mannaggia la Toya.
0: Ma scusami, ragazzi, ma io ho visto un video, poi torniamo seri.
2: Poi torniamo seri. Ma quando mai?
1: Questa cosa qui non me la dovevate dire mai.
0: Ho visto un video dove a un certo punto si scopre la vera origine di Michael Jackson.
1: Su della Dine.
0: E allora.
2: E allora.
0: Se tutto si unisce,
1: esatto.
0: Quando il figlio di La Toya
2: Jackson.
1: Salutiamo la grande Toya. Andiamo avanti.
0: Va bene, amici. Però pensa un po'. Anche
2: oggi
0: di questo parleremo, ovvero parliamo di news.
2: La scienza conferma, suonare uno strumento combatte l'invecchiamento cerebrale.
0: Hai capito?
1: Ma chi è che le trova queste cose? La Lauretta?
2: La scienza.
1: Lauretta, ma io, cioè, ti stimo e ti amo.
3: Anche io.
4: E ti adoro come la pappa al pomodoro, però.
0: Ma perché la pappa al pomodoro?
4: Cioè, che notizia è questa?
3: Ma come che notizia è? Che suonare uno strumento e anche imparare a suonare uno strumento,
5: esatto,
3: sì, rallenta anche il, come dice, il
0: l'invecchiamento. Brava, sì, c'è la spiegazione. Mi è piaciuta più la spiegazione.
4: Tu non l'hai suonato.
0: Ne parliamo tra pochissimo. Sì. Dopo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui on Radio 105 and Take Away.
4: Questa era di Londra, però.
0: No, è di Camilla.

0: Che bello iniziare così, sì, con la musica di Radio 105 Take Away, sì, con Madonna. Abbiamo salutato già ovviamente tutti i nostri ascoltatori che, certo, ci seguono per sentire la pronuncia in inglese, sì. Ok, vuoi ridisannunciare questo disco, prego?
1: Sì, Madonna con Sabrina Carpenter.
2: Lo sapevo.
1: Bring Your Love.
0: Esattamente
3: è
0: ciò che avevo detto.
3: È un po' understatement.
0: Da un po' buttata,
1: ma sì,
0: così.
1: Tanto se non mi fate...
0: Allora. Perfetto, noi facciamo questo
3: di nuovo.
0: Facciamo, prego. Questo è un programma radiofonico dove noi facciamo esattamente questi suoni, ma abbiamo anche un tema analizzato, devo dire, dai grandi cervelli della nostra, sì, redazione, che, certo, hanno dato una notizia. Sentite qua la curiosità, la prego.
1: Eccoci qua. Recenti studi, vabbè, siamo tornati. Ah. Recenti studi scientifici pubblicati sulla rivista PLOS.
0: PLOS. No, dai.
3: Però la fate apposta.
2: È la famosa rivista che si legge PLOS in bagno, capito? Prendi, ma c'è il nuovo numero di PLOS. Aspetta che un attimo. PLOS.
1: Si chiama
0: tra l'altro, scusami, per le persone un po' stitiche, esce meno in edicola rispetto.
2: PLOS.
0: Sto male.
1: La rivista
0: si chiama come?
1: PLOS. PLOS Biology.
2: Quello come gli piace. Come
1: PLOS,
2: si chiama?
1: PLOS Biology.
2: Okay. Insieme a mia nonna quando faceva Pissicol.
1: Ma pissi.
0: Non voglio più venire, no. Voglio andare a casa.
1: Quindi, okay, su PLOS Biology.
0: Che è stato?
2: Non lo dire più, ti prego.
1: Viene indicato che l'allenamento musicale praticato anche in età adulta,
0: sì,
1: agisce come un vero e proprio scudo biologico contro il declino cognitivo. Inverte l'invecchiamento, potenzia l'attenzione. Sì. Il violino.
0: Il violino, così vai,
1: non
0: stringendo a caso.
1: Non ha tasti sulla tastiera.
2: Non attacca.
0: Mm. Sì.
1: E vabbè, poi c'è l'oboe.
0: Ma che notizia è? E vabbè.
1: L'oboe. Utilizza un'ancia doppia che richiede, sì, un controllo del fiato e della muscolatura labiale.
0: Difficilissimo da suonare l'oboe.
1: Senti qua, muscolatura labiale spossante.
0: Ma perché è partita l'orchestra?
2: Ma poi questo non è l'oboe, eh?
1: No, tra
0: sono violini.
1: Poi c'è il corno francese.
3: Piace, piace il corno francese.
0: Hai tirato dei corni francesi.
1: Sì, forse l'estate scorsa. Richiede un posizionamento.
3: Tu soprattutto corni tedeschi,
0: esatto. Ma poi la moglie sai cosa diceva? Strons, strons.
1: Perché lui era anche un po' francese.
0: Ah, ho capito.
1: Per questo è molto
0: perfetto.
1: Richiede un posizionamento delle labbra millimetrico all'interno di un bocchino piccolissimo.
0: No!
3: Non ci credo!
0: No, è un altro
2: non
0: regalo.
2: Si fa! Non si fa! Tu l'hai messa questa.
4: Ragazzi, ma è come si suona il corno francese?
2: Sì, ma tu l'hai messa apposta.
1: Me lo rispiego meglio.
4: Su PLOS, ragazzi.
2: Camilla Ghini ha appena detto bocchino piccolissimo.
3: Rispiegacelo.
1: Me lo rispiego meglio.
0: Prego.
1: Il corno francese, sì, richiede un posizionamento delle labbra, sì, millimetrico, sì, all'interno, sì, di un bocchino piccolissimo.
0: Ragazzi, ma è così,
3: Come fa il corno francese?
4: Ha un suono bellissimo.
0: Fa così. Perfetto, amici, grazie.
3: Oh, quello no.
0: No, no, quello...
3: No. Quello era un pochino piccolissimo.
0: Allora, amici...
1: Il corno francese è sempre lo stesso.
0: La, sì, notizia è questa, ok? Suonare uno strumento ci rende più giovani, in, mm-hmm, sintesi, no?
3: Sì.
0: Mi sembra di aver capito. Lascia stare le storie di come si suonano gli strumenti. Anche se devo dire una roba. Voi avete mai provato a suonare...
1: Il corno,
0: giuro,
1: francese,
0: vi prego. Non facciamo doppi sensi per una volta. A suonare una tromba?
4: No.
0: No. No, avete mai provato?
2: Era pronto da 20 minuti. Cioè, voilà, ha detto lo diranno.
0: No, no, io una volta ho avuto
1: l'onore,
0: il piacere di provare una tromba. Ok, sì. Sono andato lì e io soffiavo, ma non usciva nessun suono. Perché pensavo si soffiasse sulla tromba. Invece praticamente bisogna fare, ed era la prima volta, delle piccole... come se si emulasse il suono di una scoreggia. Cioè tipo... così. È una fatica bestiale. No, vabbè, ragazzi.
2: Un po' meno.
0: Un po' meno faticosa.
2: Questa se la fai con troppa fatica viene vestita.
0: Ed è lì che è nata la famosa frase.
2: No, tromba di culo, sanità di corpo.
1: Dai ragazzi,
0: scusate, basta.
2: Sai come si chiama?
1: Io mi vergogno.
2: Freud direbbe che non abbiamo mai superato la fase anale.
0: Sì,
1: fase
0: assolutamente
1: anale.
0: Sì.
1: La fase anale?
0: Sì. C'è, c'è.
1: Che vuol dire la fase anale?
2: È una cosa della psicologia.
0: Ah, certo.
2: Se tu sei ignorante non è colpa mia.
1: Ignorante, non è che mi ricordo tutte le fasi.
0: Beh, è importante, guarda che è Freud, eh.
1: Salutiamolo.
5: Non c'è una crema miracolosa che faccia passare il prurito all'ano.
0: E quindi non l'abbiamo superata neanche noi.
2: Si gratta e basta.
0: Amici, voi, domanda seria, anche se so che non ce la faremo mai. Mm. Suonate qualche strumento? Avete imparato magari attraverso corsi online o altre cose?
1: Il corno francese?
0: Non lo so, qualsiasi strumento sia.
2: Il calipotour.
1: No.
0: Qualsiasi cosa vogliate. 342 41 15 105, Fra Quintale.

0: Con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali, occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi, quasi sempre, ci perdiamo di vista. O forse non più. Infatti Heineken, per la prima volta in Europa al Nameless Festival, presenta il Clinker, una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il Clinker è un bracciale smart, non da polso, ma da bicchiere. Basta un brindisi con qualcuno per scoprire, attraverso la musica, la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Scoprite il Clinker su Heineken.it.
1: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia. Vivi il divertimento.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Premi valido fino al 31 maggio con carta Payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.

0: numero 105 Selection Lady Gaga con Doechii. Questa è Runway qui su Radio 105 a 105 Take Away.
1: Bella la programmazione, grazie per questo brano. Bello l'arrangiamento di questo pezzo.
2: Sì, sì,
1: perché
2: sì.
1: Io e Jake
2: una scorangina elettronica.
1: Abbiamo sentito una reference familiare, ma amici, stiamo parlando

0: E nonostante ciò, mia mamma, non si sa per quale motivo, non mi abbia mai fatto suonare uno strumento.
1: Niente.
0: No, e io ho suonato un po' la chitarra, un po' le cose che si facevano a scuola, però io ad oggi...
1: A scuola c'era il famoso flauto dolce.
0: Sì, no, noi suonavamo anche un'altra
1: poi
0: cosa, tipo
1: è diventato
0: la pianola.
1: Tastiera,
2: no,
1: pianola, insomma.
2: Flauto o pianola.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì, sì, però ecco, io giocavo a tennis tutto il giorno e invece avrei voluto anche imparare magari a suonare il pianoforte. Ma no, non è detto che non possa iniziare anche adesso.
3: Pianoforte io pagherei.
0: Ecco, pagherei oro.
3: Poi come tutti gli altri,
0: e non
3: se ne pagano
0: perché...
3: e vanno.
0: Sì.
1: Io sono... esatto.
3: Giustamente.
1: Io sono
0: questo un po'
1: che
0: mi dispiace, sì, mi dispiace molto di non suonare il pianoforte.
1: Pianoforte?
0: Mm, è il mio sogno.
1: Lo strumento che identifica.
3: Pensa, potevi avere un talento
0: esatto.
3: E invece zero,
0: zero
3: titoli.
0: Zero titoli.
1: Sì. Esatto.
0: Sì.
1: Beh, Maurizio, tu suoni,
4: sì,
1: ovviamente,
4: suono...
1: essendo un produttore musicale, cosa suoni?
4: Suono il pianoforte, ho fatto un po' di conservatorio, un po' di chitarra.
1: Sì? Sì.
3: Hai veramente fatto un po' di conservatorio?
4: Sì, sì.
1: Sì.
4: Ho fatto anche l'esame di solfeggio al terzo anno.
1: Bello.
3: Io da come parli proprio dalla cadenza direi che ti eri fermato alla seconda elementare.
1: Sì,
3: invece, invece no.
4: Anche, sì, no, no, però quella scuola.
1: Cioè, poi hai recuperato tutto in un istante. Tu, Lauretta, suoni qualche strumento?
2: No, io purtroppo no, e come Camilla ho questo rammarico che ho dato con i miei genitori, e per questo mia figlia l'ho quasi obbligata, anzi togliamo il quasi,
1: sì?
2: A suonare pianoforte quando
3: brava.
2: Ha 8 anni.
3: Ah, quindi è brava.
2: Sì. È brava. Beh. Non è una sua passione, però mezz'ora alla settimana può dedicarlo a suonare il pianoforte.
1: Scusami, Jake, tu che sei il più grande della storia della musica, ma cosa dico
3: moderna.
1: Il più grande? Sì, no, cosa dico il più grande? Tu sei il messia,
3: sì, sì,
1: sceso
3: sì, sì.
1: Tra noi.
3: Sì, sì.
1: Mai messo becco su nessuno strumento?
3: Io non so suonare niente. Per fortuna ho un orecchio molto musicale, per cui riesco a produrre anche senza sapere, capito? Cioè... Comunque dopo un po' per abitudine
1: certo,
3: ce la poi... fai. Però mi piacerebbe, e quello veramente io ci penso spesso, che fossi stato più furbo
1: ecco,
3: avrei studiato
1: i tuoi
3: la
1: figli,
3: musica.
1: I tuoi figli li vuoi indirizzare
3: allora,
1: verso
3: i miei,
1: questa
3: i miei
1: roba?
3: Figli anche, li vedo che sono portati, ma io però, vedi, secondo me tu devi fare una cosa se quando sono loro a chiedertelo.
1: Sì, giusto.
3: Che sennò il risultato è che poi si stufano e quella roba lì non gli rimane, hai capito?
4: Non la fanno con passione.
3: Per cui, boh, se me lo chiederanno lo glielo farò fare. Se non me lo chiederanno li obbligherò.
1: Quindi tu non... È giusto, sono i grandi insegnamenti della vita, esatto, con ovviamente
3: giusto,
1: modi ovviamente tutti pacati,
3: certo,
1: che
3: certo.
2: Ma lo fai per il loro bene,
1: certo. La frase è lo devi fare.
2: Uno
1: punto.
2: Aspetta, se te lo chiedono bene, se non te lo chiedono, vabbè, adesso
1: c'è un momento di musica triste, perché vi racconto una storia strana di Daniele Battaglia per un istante, grazie. Se possiamo ci colleghiamo con i grandi dispiaceri di Daniele Battaglia.
0: Vai.
1: Mio padre, insomma, miglior chitarrista europeo.
0: Sì.
3: Vabbè, adesso non esageriamo, dai.
1: No, è stato eletto, eh. È stato eletto.
0: Ah, sì, sì.
1: È stato eletto.
3: Quando?
1: Nell'85.
3: Ho capito.
1: Beh, lì
3: è passato tempo.
1: Sono passati i tempi, però insomma, un grande chitarrista, va
3: sì,
1: bene.
3: Sì, beh, sì, sì, sì, sì.
1: Ok. Uno dice "Ce l'hai in casa?" No.
0: Sei pieno di chitarre.
1: Allora io mi avvicino giovane e dico "Papà, mi insegni a suonare la chitarra?" Il disgusto da parte di mio padre, prende prima lezione. Sì, vieni piccino. Dai.
0: Piccino?
1: Piccino.
0: Piccino.
1: Piccino. Non posso essere chiamato
0: no,
1: piccino?
0: Chiesa,
1: no, mi vieni coglione, mi ha detto. Ok.
3: Vieni
1: scemo.
3: Picciona.
1: Piccione. Allora, mi avvicino, prendo la sua chitarra
0: sì.
1: E faccio, me lo ricordo ancora, il primo accordo, ok? E lui mi fa "Bravo, hai fatto così." Adesso questa è una cosa poco radiofonica,
0: okay.
1: Però a un certo punto ha detto "Però potresti farlo questo accordo anche così." È iniziato a muovere le mani talmente veloce, ok, che mi è andato in pappa il cervello in un istante, e vedevo che mi guardava come per dire "Ma dai, è facile,
0: è così,
1: fai così." E muoveva le mani sempre più veloce. E io dicevo "Non capisco, papà, non sono in grado." E lui "Allora non è la chitarra il tuo strumento."
0: No.
1: Fine della storia triste.
0: Un accordo, una lezione, fine.
1: Cioè, quando capisci che ci sono grandi professionisti ma non grandi maestri,
3: sì.
1: Questa è una roba ufficiale. E proprio per questa cosa vi ho raccontato, perché tra pochissimo abbiamo un ospite curiosissimo che è famosissimo sul web per insegnare la chitarra a tantissime persone.

0: famosissimo sui social, ma lo vediamo in una veste diversa. Questa te la lascio a te perché so che ci tieni, prego.
1: Eh sì ragazzi, saranno anche in concerto in Italia quest'anno, quindi noi li aspettiamo in Maroon 5 con Harry.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando i Maroon 5 con la prefazione di Camilla Ghini, che ci ricorderà che lei sarà presente a tutti i concerti, ovviamente gratis.
1: Tra l'altro, i Maroon 5 sono stati il mio primo concerto della vita.
0: Beh, lo dici tu?
1: Sì, nel 2007.
2: E chi se ne frega?
0: Grandissima questa cosa
1: e
0: che ci hai detto.
1: Li avevo anche tatuati e poi ho tolto il tatuaggio perché era brutto.
0: Perfetto, grandi veramente esperienze.
1: Di una canzone dei Maroon 5.
0: Sì.
2: E si è cancellato bene, vediamo.
1: No, non benissimo, era perché
0: eroina.
1: Il medico
0: era eroina. Esatto.
1: Devo fare una correzione.
2: Eroina. Non stava tanto bene.
0: No, era un po' tutto fatto. Però vabbè, lasciamo stare. Vi dicevo prima di ascoltare questa canzone che è curiosa questa cosa, perché c'è una persona che ovviamente sui social, soprattutto devo dire durante il Covid, passiamo un po' al passato, che si chiama Claudio Cicolin, che saluto e ringrazio, qui su Radio 105. Benvenuto Claudio, come stai?
3: Benissimo, grazie.
0: Ecco,
3: ciao ragazzi.
0: Stavo facendo intro, soprattutto nel Covid, ha permesso a tante persone che erano chiuse in casa, si rompevano le balle, di imbracciare una chitarra e iniziare magari a suonare uno strumento. Poi questa cosa tu l'hai portata avanti nel tempo e mi viene da dire che insomma hai riscosso un grandissimo successo proprio con i tuoi insegnamenti, perché sono semplici, passami il termine, non è in accezione negativa, però è un po' stato quello il segreto.
2: Ma adesso
0: vero?
2: Con l'antivirus è già là che si frega,
0: ecco,
2: le mani. Adesso...
0: è lì che si sfrega le mani ed è pronto per il secondo modulo, che sono i soli di chitarra. No, scherzo.
3: No, allora la verità è che sicuramente nel Covid c'è stata tanta gente, ma la bella notizia è che anche quando poi dopo la pandemia è finita, comunque questa passione per la chitarra anche online è rimasta, quindi insomma l'unica cosa positiva del Covid, guarda.
0: Ecco, ci sono un sacco di persone che magari ascoltando questa puntata, noi oggi abbiamo parlato di imparare a suonare uno strumento e ovviamente vedrai che poi dopo questo collegamento ancora di più delle persone tipo il nostro Simone dei social ha detto: io vorrei riprendere a suonare la chitarra. Vedrai che avrai un follower in più, ma questo poco importa. Ma la domanda, dopo averti fatto i complimenti, devo fare la domanda, e sono tutti che tremano a questa domanda,
1: sì.
0: Sappilo, Claudio,
1: sì.
0: Te lo dico subito, cioè come ti viene in mente come ti viene in mente di fare un libro con il tuo nome, con il tuo successo, della chitarra e del mistero?
3: Sì, 5 racconti l'avete messa a tema per suspense.
0: 5 racconti oscuri, cioè a questo punto come ti viene in mente?
2: Questa è la colonna sonora di Dark, tra l'altro.
0: Bravo.
3: Figo.
0: Come ti viene in mente, Claudio?
3: Allora, a me è sempre piaciuto scrivere. Qualche anno fa ho scritto un racconto che con la chitarra non c'entrava niente. Poi ho pensato che questo racconto qui, che era un po' sullo stile di Edgar Allan Poe, quindi un racconto misterioso, thriller, dovevo metterci qualcosa di più mio, e la chitarra ha trovato un modo di inserirsi che è molto sullo sfondo, cioè in nessuno dei 5 racconti la chitarra è protagonista, però c'è in tutti. E quindi questo mi ha permesso di renderlo così più personale da un certo punto di vista e magari anche più così avvicinabile per le persone che mi seguono. Quindi ha fatto un po' da, diciamo, da collegamento con questo nuovo progetto, che in effetti non c'entra niente con quello che ho fatto fino adesso, però un collegamento c'è.
0: Anche solo per dire, spoiler, che è la prima volta che c'è un omicidio attraverso una chitarra.
1: Ma non è cattiva.
0: Non è vero,
1: è buona nella storia.
3: No, in realtà quello che hai detto è uno spoiler, e in effetti c'è un omicidio attraverso una chitarra, però non posso in questo momento rivelare più di questo.
0: Tu sappi che mio padre sono anni che sta cercando i modi per ucciderti
2: con la chitarra.
0: Con una chitarra. Però ancora non ha trovato il sistema.
3: Vabbè, gli mandiamo il libro, ci sono 4.
0: No, Claudio, fatti i cazzi tuoi adesso, scusami, eh. Allora, importante, Claudio, per tornare ovviamente al tema, parlare dei libri è sempre difficile, vanno letti, però abbiamo già ambientato, insomma, i racconti sono oscuri, quindi insomma lo hai già detto tu, è thriller come sfondo, ovviamente il Tre d'Unione e la chitarra, ma torniamo a te come Claudio Cicolin, famoso per essere uno che insegna la chitarra. Mi mandate l'inquadratura di Camilla Ghini, grazie.
1: Sì.
0: Claudio, abbiamo un problema.
3: Sì.
0: Questa ragazza, Camilla Ghini, quando era piccola, tutti la scherzavano.
3: Sì.
0: No, ho fatto una reference perché ho letto anche che c'è la prefazione di uno di Elio e le storie tese, quindi ho voluto citare, tutti la scherzavano.
1: Sì.
0: Lei vorrebbe imparare a suonare uno strumento quando è piccina, i suoi genitori non ascoltano, sì, questa sua pulsione.
1: No, perché volevano, sì, che io diventassi Serena Williams.
0: Ecco,
1: e quindi...
0: tu okay, puoi fare qualcosa per Camilla?
3: Io le direi di ascoltare i suoi genitori, perché il tennis al momento paga molto di più della musica, quindi se, onestamente sono solo con i suoi genitori.
0: Grazie Claudio,
2: ottimo consiglio, è un ottimo maestro.
1: Ormai sono vecchia pure per quello, quindi insomma, so, a questo però, punto, cioè, tennis l'ho imparato, vorrei imparare uno strumento adesso.
2: Sì, ma non sei diventata Williams e soprattutto non sei diventata Serena.
1: No, no, Serena mai.
0: Serena proprio, mai. Serena poco. Claudio, in bocca al lupo ovviamente per...
3: Grazie. Ragazzi.
0: Il tuo libro della chitarra e del mistero. Grazie per essere stato qui con noi a Radio 105.
3: Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima pandemia.
0: Esatto.
2: Beh, tra poco.
0: A tra poco, Claudio.

0: Solo il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Umbria Jazz.
19: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
18: Umbria Jazz.
19: Biglietti e info su umbriajazz.com.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
25: euro. La spesa intelligente!
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
27: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
28: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Scelgo sempre la formazione più adatta.
30: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia!

0: chiudiamo la... Eh sì, è uguale, intonato sì. Poi soprattutto devo dire, quando vedo la tua immagine rispetto a quella di Donna Summer, sento una leggerissima differenza. Una leggerissima differenza.
1: Io sono uomo Summer.
0: Io non voglio più venire, perché vi assicuro non sto bene. Allora, ringraziando Cinque la Furia,
2: sì.
0: Camilla Ghini,
1: detto uomo Summer.
2: Uomo Summer,
0: Maurizio e Lauretta, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao.

0: vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: E sono le 13 puntuali su Radio 105, partiamo con gli squizzati di 105.

0: Buongiorno squizzati d'Italia, anche oggi sono da solo. Praticamente Lodovica ci sta abbandonando, vabbè, dobbiamo cambiare la sigla. Secondo me cambiamo la sigla perché non c'è Lodovica.
1: Ciao, però... ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Che è? Questa è mia figlia. Cosa c'entra? Che cosa vi prende? Cosa vi sta prendendo in questo momento? Allora ragazzi, sono le 13.00, puntualissimi, iniziamo. Come sempre lo sapete, dobbiamo scegliere chi gioca al nostro quiz. 2000 euro pronti per essere dati al più bravo, la più brava di voi. Però prima dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo.
1: Vai, dici delle notizie interessanti per oggi.
0: Fate finire di aver fatto. Siete cretini. Allora, è boom di giovani. Di giovani pendolari. Allora ragazzi, questa è una notizia però che... ha veramente qualcosa che mi fa preoccupare. Allora, mi sono informato e poi ho letto anche la notizia. Ci sono dei pendolari tra Torino e Milano che fanno avanti e indietro. E sapete qual è la ragione? Perché a Milano costano talmente tanto gli affitti che questi giovani che vogliono lavorare devono andare fino a Milano per trovare le case che costano meno. Pensate che e il rapporto è quasi il doppio o il triplo rispetto a Milano. Quindi cosa fanno? Vanno a lavorare a Milano e poi vanno a Torino a trovare casa. Ma anche Monza ho visto vicino, Monza, altre città vicino che sono molto economiche. Perché in realtà pure con sta pippa che abbiamo fatto per agevolare là per le tasse che si paga poco per gli stranieri, che quelli arrivano talmente, sono billionaire, che vengono qua, pagano poco, però fanno aumentare tutto il mercato immobiliare. E non solo. Quindi... diciamo che in questo momento la notizia mi aveva colpito che gli affitti di Milano vanno ad alta velocità, visto che pendolari.
1: Eccola la battuta da boomer.
0: Ma dai! Cretini. La battuta era carina. Vabbè, non parliamo di questo. Adesso facciamo una notizia un po' più curiosa. Allora, attenzione. Ci sapete stare col telefono così mentre parlate tenendolo sul collo? In quel modo che si fa così, no? Sapete che non... è difficilissimo, no? Che stai così. Ma perché si è scoperto ormai che l'uso quotidiano dello smartphone ha raggiunto livelli elevatissimi. C'è una media che supera le 6 ore al giorno tra giovani e anche adulti, causando quel fenomeno che viene chiamato tech neck. Cioè nel senso che tu stai così col collo, ti viene questa... ruga, giusto Uzi, ti viene questa ruga,
2: esatto,
0: che serve per tenere il telefonino. Quindi adesso non devi cambiare più il telefonino, ma tra poco dovrai cambiare il collo col modello nuovo, perché devi cercare quello con la ruga. Questa era bella, questa è da boom, eh?
1: Vabbè, questa ci stava di battuta.
0: Ah, vedi? Andate a cagare. La notizia però che adesso mi interessa, che mi interessa moltissimo, è che si è creata musichetta carina, si è creata un po' quella sindrome da gossip che a me piace tantissimo. Che tu devi andare a vedere cosa fanno i VIP. Una volta quando io andavo alla ricerca dei VIP, come li chiamavo io VIPs, non c'erano i social, quindi in realtà o guardavi la mia trasmissione o ti andavi a comprare i giornaletti, quelli scandalistici come venivano definiti. Invece adesso con i social i protagonisti fanno tutto loro, cioè si pubblicano da soli, non c'è bisogno di andare sui giornali. O tu li paparazzi, ma sono quasi sempre finte, ve lo dico ragazzi, non c'è mai una notizia vera, sono tutte comunque organizzate in qualche modo. Quando tu vuoi sapere qualcosa di te ti fai le foto, come in questi giorni Elodie, che sta pubblicando queste foto con Francesca, che voglio dire, basta, abbiamo capito, lo dico, che stai con Francesca, però continua a farci vedere tutte queste foto. E quindi tutti quanti noi curiosi, ormai io no più perché ormai hanno detto tutto, cioè manca solo a letto che fanno trick and track, hanno fatto vedere di tutto. Però cosa mi ha fatto venire in mente questa cosa? È che la puntata sul gossip, vabbè, l'abbiamo fatta, ma una bella puntata sulle coppie e le loro storie. Questo è il tema di oggi, coppie e storie. Senti che musichetta come partita. Quindi oggi giochiamo con coppie e storie. Tra poco scopriamo chi gioca con noi. Intanto noi ci ascoltiamo Irama con l'ultimo suo pezzo che è Cabana. Torniamo, iniziamo questa puntata con lo squizzino e scopriamo chi sono i primi due concorrenti. Intanto il tema coppie e storie è un bel tema che ci farà andare in giro tra pettegolezzi, notizie. Quindi un po' di pettegolezzo ce lo facciamo comunque. Intanto ci ascoltiamo Cabana di Rama e poi torniamo. 2000 euro, squizzati di 105, prontissimi.

0: Allora, Gabbana con Irama, e sono precisamente le ore 13.06. Allora, siamo in diretta, siamo pronti per partire e siamo pronti per scoprire i primi due concorrenti di oggi. Il tema è coppie e storie. Allora, abbiamo Christian come primo concorrente, mi confermate, Christian?
1: Sì.
0: Allora, Christian ha 33 anni, vive a Perugia, lavora come tecnico installatore di distributori automatici. È sposato, ha due figli, è appassionato di pesca e di calcio e ci ha scritto: se dovessi vincere userei i soldi per la mia casa, dato che la stiamo costruendo. Christian, buongiorno!
2: Buongiorno Enrico, ciao, buongiorno.
0: Che piacere, Christian.
2: Vero piacere.
0: Ma piacere,
2: piacere
0: mio. Senti,
2: mio.
0: Stai costruendo te la casa, di la verità. Ti metti la mattone
2: sul
0: mattone.
2: No, no. Stiamo valutando di costruire casa, sì, ma è un po' dispendiosa come cosa.
0: Sì,
2: però.
0: Ma prenditela già fatta, secondo me. Prenditi una casa già fatta, magari un po' più piccola, perché allora che costruire una casa tra problemi, permessi, non è un casino.
2: Esatto, ma anche trovarne una già pronta non è neanche facile, anche quello.
0: No, poi costano, ecco, un botto.
2: Ci stiamo provando, ecco.
0: Prima abbiamo letto la notizia delle case a Milano, no? Che costano tanto anche affittarle. A Perugia come siamo messi col mercato immobiliare? Tu che sei di Perugia?
2: Diciamo, io so più in periferia, un po' meglio. Perugia, già su Perugia centro comunque i prezzi sono abbastanza alti.
0: Ma tipo a metro quadro? Metro quadro quanto per il prezzo più
2: mi
0: alto?
2: Mi pare che io in periferia stiamo sui 1.300-1.400 euro al metro quadro. Già a Perugia parliamo
0: quanto?
2: Di 2.000, 2.500, anche 3.
0: Lo sai
2: poi
0: quanto stanno a Milano metro quadro al centro? Te lo dico?
2: Sì,
0: dai 20,
2: sì,
0: dai 20 ai 40.000 metro quadro, anche 30.000, comunque 20.000 di media, quindi voglio dirti, quindi stiamo messi proprio in periferia, stiamo 8-9.000, quindi
2: benissimo.
0: Stai messo bene. Allora parliamo benissimo. Di coppie e storie, mi devi dire chi erano Bonnie e Clyde, due fuorilegge americani oppure due attaccanti del Milan? Bello,
2: due fuorilegge americani.
0: Bene, Christian. Allora apriamo Christian, è il primo concorrente. Adesso io vado a presentarvi Silvia. Silvia, 40 anni, viene da Rocca Spinalveti, provincia di Chieti. È mamma a tempo pieno, che è il mestiere più difficile. È sposata con Diego da 14 anni ed ha tre figli. Non ti sei fermata un attimo, Silvia mia. Ha una grande passione per la musica ed il canto, quindi voglio dire, questo è il tuo programma, e ci ha scritto: sono una persona solare e parlo tanto, ma proprio tanto. Buongiorno Silvia!
3: Buongiorno
0: Silvia, 40 anni, non ti sei fermata un attimo, 14 anni che sei sposata, hai fatto Marta, Mario e Matteo, qui trick e track come se ci fosse un domani, oh. Che succede?
3: Vabbè, le cose si fanno subito, no?
0: Sono come te, sì, è giusto, 40 anni, hai già i tre bei figli, quindi bene, no? Giusto così. Adesso ti faccio la domanda sul tema di oggi, coppie e storie.
3: Okay.
0: Chi gira sempre in coppia? I carpentieri o i carabinieri?
3: I carabinieri.
0: Allora abbiamo Cristia contro Silvia. Ragazzi, siamo pronti con il primo gioco, e quindi andrei con la sigla del primo gioco e giochiamo al Mi manca la parola.
4: Mi manca
5: l'amore, i soldi.
4: No, la parola.
5: La parola.
4: Mi manca la parola.
0: Beh ragazzi, visto che parliamo di coppie, sono tutte coppie che cantano, mi dovete dire la parola che viene stoppata. Si arriva a 5. Bene. Allora partiamo con Christian. Christian, anima
2: sì.
0: mia. Sei quelli che si fissano

0: Ma la dovevi fare con lo sprizzatino, però.
1: No, non ho la voce per cantare determinati brani.
0: Ma ti devi stringere i cotillon, capito?
1: Sì,
0: Silvia,
1: sì,
0: Silvia,
2: dimmi.
0: Le vibrazioni mi cantano dedicato a te. Vai, vai, che la becchi.

0: senti che tonalità, mi ha preso tonalità, tempo, tutto. Uno pari. Christian, dai. Sì. Dai, qua mi devi proprio far impazzire, ok? Quella che fa.
1: Proviamo.
0: Sei bellissima. Vai.

0: ci spostiamo?
1: No, ci amiamo!
0: No, ci amiamo!
2: Almeno non ci amiamo!
1: Ci spostiamo, sai che non era male, Cristiana! Almeno non ci spostiamo, ora che non era male. Potremmo suggerirlo ai ricchi e poveri di cambiare il testo.
0: Ricchi e poveri.
1: Dai, carina. Matto per matto, almeno noi ci spostiamo. Deve un po' cambiare la metrica e un po' la ritmica. Silvia, 6 a 4. Se indovini la prossima, vai a 5, vai avanti e mi mandi a casa Christian. E per te, allora, okay, una canzone. Come possiamo definirla questa? Questa è una canzone storica.
3: Ok.
1: Non è cantata da una coppia. Però chi la canta pensa a una coppia, perché Lucio Battisti che dice "e penso a te".

0: città. Che bella questa canzone, Silvia. 5 5 a 1. Cristian,
1: grazie oh, Enrico, Christian, è stato veramente mia. Un piacere.
0: Mamma mia, Cristian,
1: bravissima, brava, è stata brava Silvia.
2: Comunque, grazie Cristian,
0: sei stato bravo, grazie. A fare i complimenti, bravo Cristian. Silvia, ti volevo fare una domanda. Che cosa sì. fai domani sera alle 21:15 circa? Una domandina così.
2: Ovviamente con i bambini guarderemo Sara Banda Celebrity.
0: Oh, quindi domani sera su Italia 1, la prima puntata di Sara Banda Celebrity, abbiamo due team che si scontrano. Allora, il primo team è capitanato, ve lo dico prima, vabbè, così faccio uno spoiler per quelli che ci stanno seguendo, è capitanato da Jack La Furia. Il secondo team, quest'anno non abbiamo uomini contro donne, è capitanato dalla più brava che abbiamo avuto, quindi partiamo con lei, che è la Tatangelo, Anna Tatangelo. Quindi abbiamo una squadra composta da Anna Tatangelo e altri tre personaggi bravi. Quest'anno, ve lo dico, non abbiamo soltanto cantanti o addetti ai lavori, ma c'è un po' di tutto. Quindi nel caso di Anna abbiamo anche uno sportivo famoso, eccetera. E per quanto riguarda Jake La Furia, anche lì è un altro bel team, e dentro c'è anche lì una bella sorpresa. Quindi domani alle 21:15 Italia 1, la prima puntata di Sara Banda Celebrity. Intanto noi abbiamo Silvia che rimane in linea, andiamo in pubblicità e poi torniamo.
3: Crispy Salty 105. Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà. Solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
4: Dal 21 al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: E sono le ore 13:20, per la precisione 20 e 48 secondi, siamo in diretta, abbiamo Silvia. Silvia?
10: Eccomi.
9: Ci sei, Silvia?
10: Sì, ci sono, ci sono.
9: Brava, allora la prima manche l'hai portata a casa, ora dobbiamo vedere chi gioca nella seconda manche, che andiamo con lo squizzino. Il tema è sempre lo stesso ovviamente, ed è quello delle coppie, delle storie, coppie e storie. Per ora sei andata bene, ora andiamo con lo squizzino, vai, scopriamo un po'.
11: Lo squizzino.
12: Lo squizzino.
13: Lo squizzino.
14: Lo squizzino.
9: Oh, allora tu Silvia, 40 anni, ho trovato un competitor che ha invece qualche anno meno di te, 37, si chiama Alessandro, lui vive in un paese in Franciacorta, mi piace già la se beve bene, che è Cazzago San Martino, operaio metalmeccanico. Lui è sposato dal 2018, ha due bambine, ama la musica e dice che gli ha fatto molta compagnia in tutta la sua vita. E ci scrive: sono un vostro affezionato ascoltatore, mi fate compagnia nel tragitto casa e lavoro. A volte rischio di arrivare in ritardo, finché non finisce il programma io non entro in azienda. E allora Alessandro, buongiorno.
15: Buongiorno Enrico.
9: Ma che piacere Alessandro, senti, Franciacorta, quindi ci dai sotto un pochino con le bevande, dimmi un po', quelle rosse e bianche.
15: Allora sinceramente preferisco la birra, preferisco, no! Perché di bollicine ne ho bevute talmente tante.
9: Veramente?
15: Allora sì, si beve tanto, allora ne ho bevuto tanto, però a forza di berne tanto ormai vale per altro.
9: Non bisogna esagerare, però bisogna esagerare con il bere, però rimaniamo in tema bollicine, la birra vabbè, a bollicine c'ha il luppolo, dall'altra parte c'è l'uva, vabbè dai ci stiamo, dai. Bollicine,
15: dai,
9: comune denominatore.
15: Ci sta.
9: Allora ti faccio le domande sulle coppie. Come si dice coppia in inglese? Couple o due?
15: Couple.
9: Bene, Alessandro, ti presento Silvia, che è la sfidante. Silvia, ti presento Alessandro.
10: Buongiorno, piacere.
15: Buongiorno, piacere mio.
9: E allora giochiamo all'indovina chi o cosa?
16: Indovina chi?
17: Ma chi?
16: Indovina chi? Ma anche cosa?
9: Ragazzi, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Si arriva a te, partiamo subito con Alessandro. Alessandro!
15: Dimmi,
9: ci sei?
15: Eccomi.
9: Ci sei?
15: Sì, più o meno, sì, mi sono appena svegliato perché ho fatto il turno di notte, quindi
9: veramente?
15: Mi sono svegliato apposta per te, sì.
9: Ma grazie Alessandro, grazie davvero. A che ora sei tornato dal lavoro?
15: Alle 6.30 più o meno.
9: Mamma mia, tu lavori sempre la notte ogni tanto?
15: No, no, no, faccio i tre turni, giro sui tre turni, quindi ogni settimana cambio.
9: Bene, bene, bene, nel senso bene che sei con noi, no? Bene nel senso che fai...
15: No.
9: Comunque Alessandro, veramente, sono contento, dai, allora ti voglio tenere su, ti voglio tenere proprio acceso. Mi devi dire di cosa parlo e a che fare con le coppie. Partiamo con te,
15: bene.
9: Partiamo con te. Musica. Coppie,
15: non
9: musica.
15: Lo so. Passo.
9: Andiamo da Silvia. Ballo.
10: Ballo di coppia?
9: Ci sei andata vicina. Andiamo da Alessandro. Non veloce.
15: Lento.
9: Il lento, il famoso lento che io quando ero ragazzino che invece facevo delle pomiciate quando partiva il lento. Comunque 1-0 per Alessandro. Vedi Silvia, tu hai dato un indizio in più, diciamo, no? Proprio un suggerimento a questo punto. Ora un chi per te. Mi devi dire di chi parlo. Allora, innamorati, parliamo di coppia. Di chi parlo, secondo te?
10: Fidanzato?
9: No, di chi, proprio di chi. Quindi andiamo da Alessandro. Chi mi devi dire? Adolescenti. Chi ti viene in mente?
15: Non lo so. Tante cose, ma non saprei adesso.
9: Chi è? Quindi mi dovete dire due nomi.
15: Sì, sì, sì, sì.
9: Silvia, sì, Silvia. Attenzione.
10: Sì.
9: Verona.
10: Romeo e Giulietta.
9: E Romeo e Giulietta, sì. Uno pari, brava Silvia. Poi avrei detto Shakespeare, balcone, tragedia, bene, bene. Alessandro, la tocca a te. Proseguiamo.
15: Vai.
9: Col chi. Mi devi dire di chi parlo, eh. Arco.
15: Ok.
9: Arco.
15: Robin Hood.
9: No! Quella coppia Robin Hood, quello rubava ai ricchi per dare poi.
15: Che so.
9: Però, però ci sta. Silvia, religione, sì. Religione, insomma.
10: Cupido.
9: Cupido, sì! Poi avrei detto Eros, colpo di fulmine, freccia, culto. Bene, 2-1. Allora, Silvia, vediamo, sì. Se arrivi a 3 tu prosegui il gioco. E allora, mi devi dire di cosa parlo. Ha sempre a che fare con le coppie. Attenzione. Azione. Non mi di trick and track?
10: No, no. Passo.
9: Vai. Che hai detto?
10: Passo, passo.
9: Ah, passo. Alessandro, sì. Dammi soddisfazione. Sì. Dammi soddisfazione, eh. Dopo azione ti dico cervo.
15: Cervo, azione. Boh, non lo so.
9: Andiamo da Silvia. Amante.
10: Le corna.
9: Le corna, sì. Che ce l'ha il cervo. Quando c'è l'amante si dice che c'è le corna. E allora per 3-1 Alessandro eliminato.
15: E ritorno a dormire, Enrico.
9: Comunque Alessandro, grazie per aver giocato con noi, eh.
15: Grazie a voi per avermi dato la possibilità di giocare.
9: Assolutamente. Ciao Alessandro, ciao ciao. Allora Silvia, ciao. Tu rimani in linea. Prima hai mandato a casa Cristian, quindi sei una divoratrice di maschietti. Adesso Alessandro, che però è la cosa positiva, che torna a dormire. Ci ascoltiamo Potential di Somber. Torniamo e vediamo un po' chi ti sfida. Silvia, ora tu ti devi organizzare, perché questa è la fase più importante, perché è la fase musicale, quindi giochiamo con la musica. Se riesci a superare anche questa fase, tu vai allo squizzone.
10: Ok.
9: Bene, ascoltiamoci Potential di Somber e poi torniamo. Sono le 13.27 su Radio 105 e stiamo ascoltando gli squizzari di 105.

0: Bellissima. Chi abbiamo che la sfida?
1: Allora Enrico, ti ho portato Angelo. 50 anni, vive a Torino, responsabile qualità in un'azienda metalmeccanica, separato, quindi non è in coppia, credo.
0: Che vuol dire? Perché lo dici in questo modo? Tu sei in coppia col cravatta, mo sta a pensare che lui è separato, e non è che è separato e adesso sta in giro a cercare... Allora, attieniti alla documentazione ufficiale, su! Ah, che pazienza!
1: E aggiungo che è un curioso di natura, ama la musica e i viaggi, in particolare gli piacciono gli USA e vorrebbe tornare presto in Canada e si sente un grande squizzato, insomma.
0: E allora, lo presentiamo? Ci siamo? Angelo, buongiorno!
2: Ciao Enrico, ciao a tutti!
0: Hai capito Angelo? Io ho fatto intervenire Asaia perché non riesco a trovare per Silvia un competitor adatto. Allora ho detto Asaia, mi devi dare una mano te, perché sennò qua io da solo non ce la faccio, voglio creare una bella competizione. Quindi Asaia ha scelto te, dimmi.
2: Ma guarda Enrico, sinceramente la cosa che potrebbe frenarmi oggi è che sono emozionatissimo. Ma
0: perché?
2: Fammi spiegare perché, sarò velocissimo.
0: Dai,
2: tra 32 ore c'è Sara Banda, ma ti rendi conto?
0: Sei un numero uno, Angelo, numero uno, Angelo, applauso Angelo, scusate ragazzi, applauso,
2: grazie,
0: proprio ovazione, bravo. Tra poco ci sarà la prima puntata di Sarabanda Celebrity, domani Italia 1 alle ore 21:15 all'incirca, perché a me non si capisce più niente quando partiamo, comunque 21:15 partiamo, prima puntata, guarda Angelo, mi piace. Fai una cosa, Summa, preparati, faccio fare il promo d'Angelo. Angelo, fai un promo, aspetta, con la musica sotto, vai, fai un promo, vai!
2: Faccio un promo veloce,
0: vai.
2: Allora mi raccomando, domani sera non perdete l'appuntamento con Sarabanda. Un programma bellissimo a base di musica, peccato per il conduttore, però tutto il resto sarà
0: niente,
2: bellissimo.
0: Questo è bocciato. Silvia, fammelo te lo spot, ma dimmi, te mi ha rovinato lo spot, Angelo. Silvia, sei pronta? Vai, musica, vai.
3: Domani sera, ore 21:15, direttamente su Italia 1, c'è Enrico Papi con Sarabanda Celebrity.
0: Ragazzi, due spottoni gratis. Bene, allora adesso c'è la musica, ragazzi, c'è la musica. Prima però ti faccio la domanda. Sei pronto, Angelo?
2: Sì, assolutamente.
0: Allora, mi devi dire, nel poker è meglio avere una coppia d'assi o una coppia de sassi?
2: Secondo me è una coppia d'assi.
0: Secondo te è giusto. Ragazzi, siamo pronti per il gioco musicale. Ora sei o te ne vai, vai.
4: O la sai?
5: O te ne vai.
0: Allora, mi piacere tutti e due. Io vi porterei tutti e due allo squizzone, veramente. Però adesso, attenzione, dovete dirmi i titoli esatti di queste canzoni, che hanno tutto a che fare con coppie che hanno cantato, canzoni che parlano di coppie, quindi sono tutte molto facili. Partiamo con Angelo. Angelo, non sbagliare, perché ogni punto che tu guadagni ti porta avanti, ma ogni punto che tu perdi ti porta indietro, quindi quando sbagli dando il punto all'avversario tu rimani dove stai, va bene?
2: Ok, dai, incrociamo le
0: partiamo, dita. Partiamo con I Luna Pop, questa è una bella canzone, vai!
6: Cos'è successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto.
2: Da una storia che... qualcosa di grande.
0: Bravo! Io te l'ho detto, Silvia, guarda che questo è forte,
3: sì.
0: Angelo, è forte.
3: Mamma mia, mi fa fatte guai.
0: Allora,
2: no,
0: per te...
2: forse è forte pure tu, Silvia.
0: Allora, visto che parliamo di Luna Pop, andiamo su Cesare Cremonini, così rimaniamo in famiglia, vai. Cesare Cremonini per te, Silvia.
7: Ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è un...
3: Marmellata 25.
0: Ma ragazzi, che concorrenti che ho! Allora, uno pari.
3: È una delle mie canzoni preferite, Enrico.
0: Lo vedi che coincidenza. Allora, Angelo, stupiscimi, ok? Albano e Romina,

0: canta che mi piace.
1: No, è che si attacca a cantare, poi perdi tutti gli ascoltatori.
0: 2-1. Bravo, bravo Angelo. Silvia, per te invece abbiamo Umberto Tozzi. Vai. Le canti chi
2: sono? Apri la... Ti amo.
0: Ti amo, sì.
3: Senti che tonalità che mi prende.

0: Due pari.
1: Come la canterebbe Albano?
2: Ti amo e chiedo te perdono.
1: Allora, Angelo. Ora. Non mi sbaglia sta canzone. Che m'arrabbio, eh? Sei pronto?
0: Come no.
1: Allora, questa è una canzone. Una grande canzone dei Beatles, ok? Che parla di amore. Vai.
0: Love.
1: Titolo.
0: Love, porco di
1: All you need is love. E Silvia, brava Silvia. E quindi mi guadagni il terzo punto. Silvia, 6-3. Attenzione. Nicole Kidman e Robbie Williams si mettono insieme a cantare questa canzone. Vai. Allora Angelo, se tu indovini vai a 3, altrimenti se sbagli Silvia va a 5 e va allo squizzone. E per te abbiamo una bella canzone.
0: Una domanda al volo, siamo sicuri che Silvia non sia un jukebox? Cioè umana?
1: È forte. È cresciuta a fare musica. Guarda
3: Enrico,
1: questo è facile.
3: Io ho fatto anche il provino per Carabanda nel 2009.
1: Ma t'ho preso?
3: A Pescara.
1: Non t'ho preso?
3: No.
1: Ah, perché volevo prenderti adesso, lo sapevo che poi avrei condotto un programma sulla radio, ma se sono voluto tenere adesso, hai capito? Angelo, allora, Jovanotti, vai per te.
4: Altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronauti.
0: Il più grande spettacolo.
1: Cazzarola!
0: Dopo il Big Bang, sì.
1: Ah, sì, esatto. Il più grande spettacolo. L'accetto. L'accetto. Silvia, ora tutto nelle tue orecchie, il destino ce l'hai in mano. Se indovini vai a 5. Però attenzione, se sbagli mandi Angelo a 4, quindi dopo Angelo si trova proprio nella tua stessa posizione. Quindi è importante indovinare. Questa canzone è di una coppia che però si è scoppiata. I Coma Cosa, sai, cuoricini, no?
3: Sì.
1: E cantavano anche questa canzone. Se mi dici il titolo esatto vai allo squizzone, vai.
3: Non hai mai
1: visto un mazzo di rose, non sarà mica colpa del tuo nome.
3: Monna Lisa.
1: No, Malavita.
3: No. Malavita, Malavita.
1: No, colpo di scena, Angelo. Ed ora tutto nelle tue orecchie. Perché adesso, se tu la indovini, vai a 5 e vai dello squizzone. Se la sbagli, ci va Silvia. Sei pronto?
0: Come? Hai voglia, vai.
1: Allora, questa è una coppia.
0: Non ti sento più.
1: No, dico questa, senti la musica, questa è una coppia, sto dando suspense, capito? Non è. No, è una coppia mista.
0: Una coppia mista.
1: No, nel senso, non so tutte e due italiani, cioè, capito? È una coppia. Però cantava questa canzone. Musica.
0: E non ci lasceremo mai.
1: No! Fa non ci lasceremo mai, ma il titolo è Un corpo e un'anima.
0: È vero.
3: Cose insieme.
1: Senti Silvia, allora io farei una cosa. Intanto un applauso a Silvia perché si è salvata e fa lo squizzone. Però io farei anche un grande applauso ad Angelo, perché Angelo, posso dirti una cosa, sei stato proprio bravo, perché hai indovinato la canzone. Non sei riuscito a dire il titolo, però bravo Angelo, bravissimo.
0: E ti ringrazio, grazie.
1: Mi sei piaciuto.
0: Grazie per la possibilità che mi avete dato.
1: Ma assolutamente, guarda, sei stato tu che ci hai invece regalato un bel momento, quindi noi salutiamo Angelo. Silvia va allo squizzone. Allora, ci ascoltiamo una canzone che ancora non siamo in estate, però Annalisa, come l'ho detto già altre volte, si porta avanti e ha inciso questa bella canzone che si chiama Canzone Estiva. Annalisa, e poi torniamo con lo squizzone.
5: Quando

0: estiva. Annalisa, sono le ore 13.43, siamo arrivati allo squizzone, abbiamo Silvia, un applauso alla nostra Silvia che è riuscita a mandare a casa tutti quanti. Silvia, complimenti.
1: Grazie.
0: Silvia, sei pronta per lo squizzone?
1: Sì.
0: E allora andiamo con lo squizzone, sigla.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro.
3: 2.000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Allora Silvia, 40 anni, vive a Rocca Spinalveti, ho detto bene, in provincia di Chieti?
1: Sì.
0: Sei mamma a tempo pieno? In Abruzzo, io anche sono metà abruzzese, sai, perché mia mamma era di un paesino che si chiama Fano Adriano, sotto il Gran Sasso proprio, quindi sono un po' abruzzese. Sei sposata con Diego da 14 anni, hai 3 figli, abbiamo detto prima che non ti sei data proprio una pausa, quindi 3 figli, brava.
1: No.
0: Ha una grande passione per la musica e il canto, abbiamo sentito sia il canto che la musica, e ci ha scritto: sono una persona solare, parlo tanto, proprio tanto. Adesso devi parlare tantissimo perché devi dare 5 risposte esatte prima che scadano i tuoi 60 secondi di tempo. Il tema è coppie, quindi coppie famose, coppie storie famose, ok? Ci sei?
1: Ok, sì.
0: Sei pronta? Dove stai in questo momento?
1: Sì, a casa, da sola.
0: Da sola, bene, attenzione.
1: Sì.
0: Dimmi quando vado.
1: Vai.
0: In quale città si svolge la storia d'amore Notting Hill?
1: Londra.
0: Esatto, quanti film sono stati prodotti della serie Bianca e Bernie?
1: 7?
0: No. Attenzione, dopo te lo dico. Chi è l'amore di Ariel nella Sirenetta?
1: Eric. Principe Eric.
0: Stop, stop, stop. Allora, bravissima, principe Eric. Esatto. Invece, i film prodotti della serie Bianca e Bernie sono 2. Però 43 no, secondi, okay. 2 risposte esatte, ce la puoi fare. Rimani concentrata. Sei pronta?
1: Sì.
0: Tempo. In quale romanzo troviamo la coppia Elizabeth Bennet e Mr. Darcy?
1: Orgoglio e pregiudizio.
0: Esatto. Quale pittore austriaco ha dipinto il famoso bacio della coppia di innamorati?
1: Klimt.
0: Esatto, stop al tempo, ragazzi. Un grande applauso perché 27 secondi. Ora ti basta soltanto una risposta esatta, ma sei stata veramente brava. Ti porti a casa.
1: Grazie.
0: 2.000 euro. Sei pronta?
1: Sì.
0: Nel film d'animazione Il Re Leone, Simba è innamorato della leonessa. Di nome?
1: Nala.
0: È la risposta esatta, ragazzi, 2.000 euro. Velocissima, bravissima. Ma veramente sei una grande Silvia. Hai tenuto testa a tutti, sei arrivata alla fine. Hai vinto 2.000 euro, lo squizzone. Brava, brava, brava.
1: Grazie.
0: Ma che brava. E allora Silvia, ben 2.000 euro con Silvia. Noi ci vediamo giovedì, te lo ricordi giovedì? Domani?
1: Certo.
0: Alle 21.15 su Italia 1 per la prima puntata di Saramanda Celebrity. Domani, domani.
1: Domani.
0: E poi tutti i giovedì per ben 7 giovedì, ogni giovedì Saramanda Celebrity. Ti aspetto allora,
1: Perfetto, certo. Non
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Enrico,
0: grande,
1: grazie.
0: Silvia. Grande Silvia. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
22: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
23: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
24: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
25: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
23: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
26: Lo lascerai, prima o poi.
23: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105, proud to be different.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo.
14: Mm.
13: Quando ti dicono che è a misura.
14: Mm?
13: Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: L'avete riconosciuta?
17: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara. Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
18: Senti come nasce il risparmio.
19: Oh, wow!
18: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Pronti per ordinare?
22: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
23: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
24: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
25: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
26: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
27: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
28: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
29: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
1: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
0: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
1: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Senti, boom. Ma che pezzo, che cassa, che ritmo! E ragazzi, un ritmo strepitoso, sembra proprio DJ Guerri di una volta, capito? Che facevano radio tanti anni fa, se mi sente Marco sai che mi insulta come pochi, quindi lascerei perdere, vi dico soltanto che sono le tre...
1: Che basso, che babbo di minchia.
0: ma scusa, facevo il DJ. Intanto sono le 13:57 e 58 secondi per la precisione.
1: Ma cominciamo.
0: Siamo in diretta.
1: Ricominciamo.
0: Senti, ma i DJ non facevano così?
1: Con le cazzate di papi che è sempre in ritardo.
0: Non è vero. Sono le 13:58 e 14 secondi in questo momento e
2: sto dando lui è papi fumagazzi ormai. Orologio.
0: Ragazzi, ma domani sera alle 21 cosa fate voi? Verso le 21
1: sicuramente niente con te, niente con te, nulla, nulla. No,
0: non
1: nulla.
0: Vi sintonizzate su Italia 1 domani sera?
2: Sai guarda, che piuttosto mi induco il coma.
0: Ma veramente, guarda, alle 21 è stupido, alle 21 cretino.
1: Stai usando il cuscinetto per farti promozione al programma dove non ci hai invitato.
0: No, ti ho invitato. No, vergogna. Ti ho invitato.
1: Allora,
0: hai
1: gli ascoltatori
0: scopato.
1: Devono sapere che io ho fatto dare 72 milioni di euro al mese a papi per fare questo programma.
0: È vero,
1: e il suo ringraziamento è zero.
0: È vero, ragazzi, mi fa dare tanti soldi questo bastardo dentro. Sì. Comunque, ragazzi, ora vi lascio con il mio amico del cuore, Marco, che è il grande conduttore dello Zodi 105, quella testissima di Paolo Nois. Quella brutta persona di Fabio Alissa, e quella bellissima merda e quella bellissima ragazza della Puccioni.
3: Vabbè, veloce che siamo in ritardissimo.
0: Ma che è?
2: Ho sentito campioni buttati a caso.
4: È tua figlia, se non sbaglio.
0: Ma che siete pazzi?
1: Buona, oh, buona tua figlia.
0: Allora, ciao a tutti. Ciao di terra.
1: Buona tua figlia.
0: Sara Banda.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
0: Salamanda!
2: Salamanda! La promozione più fallimentare.
0: Salamanda!
1: Salamanda! Sembrava Adriana!
2: Ma... Però lo vorrei guardare, soltanto per deriderlo.
1: No, io vorrei guardare lui, vorrei seguirlo ovunque per deriderlo a distanza.
2: Per vedere cosa fa.
1: Mamma mia.
2: Questo stanco annoiato miliardario.
1: Sì, chissà che cazzo fa, chissà che robe sporche che fa in giro.
2: Adesso non si può neanche difendere, bellissimo. No,
1: cioè, tutte queste videocassette in tasca.
2: Ma dappertutto. Ma cos'hai visto? È possibile vederle tutte?
7: Abbiamo fatto uno scambio di file.
1: Ma stai zitto. Sono le due, inizia lo zoo. Va, andiamo.
0: Sarabandu!
8: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici, ciao! Ciao. Oggi per sigla iperveloce. In regia Pippo Pagnari, La Chicca, La Puccioni, Paolo Noise, Italiani, Marco Mazzoli. Sigla.
4: No! Oggi che così è troppo. E poi noi siamo anziani.
1: Ma stai zitta che sono un ragazzino. Ma che roba. Ma che caviglie che

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Non sentite anche voi l'aria più pulita, l'aria più giusta, il buon senso che regna nello studio di Miami, di Milano, insomma, vabbè. Non c'è Fabio Lisei, purtroppo non c'è per motivi personali,
2: esatto,
1: motivi di famiglia,
2: tanto.
1: Quindi non posso neanche godere fino in fondo, perché purtroppo ha avuto, cioè ha un problema di famiglia e quindi oggi non ce la fa.
2: Vabbè,
1: venire.
2: Comunque, a parte la diretta che si sentirà tantissimo la sua mancanza, nel resto della giornata no, perché è inesistente Fabio Alisei, per dire.
1: Vabbè, ma quello anche per me, nel senso, normalmente non
2: ma
1: è che io
2: anche per
1: lui...
2: noi qua, cioè io ci sono il tavolo di fianco, non esiste.
1: Capito, però almeno lo vedi la mattina, io manco quello e la cosa mi fa gioire tantissimo, mi migliora molto l'umore.
3: Vero.
1: Dimmi Pippo, dimmi.
3: Non
1: dimmi.
3: Parla con nessuno, Marco.
1: Niente, ma lo so.
2: Noi vediamo una nuca china su un telefono.
1: È sempre stato così, un antipatico di merda.
4: Si è un po' peggiorato, però ci vuole un po' più di pazienza. In realtà un pochino domanda diretta, risponde.
1: Ragazzi, io la pazienza l'ho finita tutta, però. Tutta. Poi con questa roba di Las Vegas che mi sta facendo diventare pazzo, io perdo le giornate a cercare di spiegare le robe più normali a degli esseri umani che veramente sembra che arrivano da un altro pianeta.
2: 7000 chilometri poi tra pareti.
1: Porca
2: questa
1: puttana.
2: È la difficoltà.
1: Poi c'ho la mia moglie e una dipendente che avrebbero dovuto sistemare le robe, le stanno peggiorando. Questi, allora spegniamo tutto e qua e là, immaginati io qua coi cani.
2: Chi te l'aveva detto?
1: Tu sei un gufo di merda.
2: Sei
1: un gufo di merda.
2: E io sono una persona dotata di buon senso, ma ti pare che tu mandi tua moglie e l'ha detta della pubblicità a discutere di antenne?
1: Vabbè, ma
4: effettivamente, cioè non sapevo, ma c'ha ragione Paolo.
1: Scusate, allora avrei dovuto mancare allo zoo. Secondo te io manco allo zoo per una roba
2: ma
1: del genere?
2: Ma c'hai il codec, vai con
1: ma come faccio a trasmettere da Las Vegas?
4: Lo facevi sulla
2: c'è gente che trasmette dal parrucchiere.
1: Ho capito, ma quelli non fanno un cazzo, vanno in onda, dicono tre parole, io devo montare, scrivere, c'ho tutte le mie cose qua. Ma come
2: porti un portatile con 54 disc.
1: Sì, figa, buonanotte. Non c'ho tempo neanche di organizzare quello. Comunque, parlando di alieni, il buon Paolo Federico Nocito Noise stamattina ha iniziato a girare tutta una serie di documenti che in realtà ha trovato online su Instagram.
2: Fox.
1: Sì, ho capito, però lui fa ricerca lì, capito?
2: Ma io non faccio ricerca.
1: Siccome l'altro giorno il signor Trump ha scoperto l'intelligenza artificiale, adesso sta pubblicando solo immagini fatte con l'intelligenza artificiale, c'erano immagini di lui che camminava con i servizi segreti e l'alieno ammanettato. Sì. E siccome ha dichiarato che avrebbe rilasciato tutti i documenti in possesso del governo americano in merito agli alieni, oggi faremo un po' più di ricerca e avremo con noi al telefono verso le tre un divulgatore scientifico,
4: esatto,
1: che si chiama Massimo Dell'Erba,
4: sì.
1: Che ci spiegherà se effettivamente esistono alieni, quanti sono, se sono già sulla Terra da un sacco di tempo,
4: se sono bischerate.
2: È stato l'annuncio di Fox, cioè Fox ha fatto un quarto d'ora di servizio dicendo che sono stati rilasciati dei documenti della Casa Bianca che attestano quattro specie di vita extraterrestre.
1: Sì, ma io le voglio vedere. Scusa, allora, se io ho una roba, no? Io ho una penna nera, ma non la mostro mai, alla fine uno inizia a pensare.
2: Ma perché a Trump gli piace fare la spogliarellista, te lo fa rizzare, poi ti dà un bacino.
1: Ma non è un tema, non è un tema che puoi tenere nascosto ancora per tanto, se è vero.
4: Ah no,
1: se no,
4: quello infatti è la forza dei divulgatori scientifici e dei ufologi.
1: Se no, cioè, mi tocca dar ragione a quelli che dicono che è il famoso fumo negli occhi, perché così distrae il popolo da veri problemi che invece andrebbero affrontati in maniera diversa.
2: Però lo sai che se rivelassero l'esistenza di civiltà extraterrestri
1: me li scoperei tutti,
2: a parte
1: tutti.
2: I pompini che gli faremmo per curiosità scientifica.
1: Non gli ciucceresti il cazzo un alieno,
4: ma voi dovreste non ciucciare,
2: perché cioè, scusa, sono alieni, mica sono uomini.
4: Comunque sono i grigi, i nordici, gli insettoidi e i rettiliani.
2: L'insettoide quando... il raid funzionerà. Comunque se si rivelassero veramente, guarda che sconvolgerebbero tutto, economia, religione, scienza.
1: No, io...
2: certo, la gente correrebbe a prelevare 4.000 lire che c'è in banca e si armerebbe di fucili.
1: Ma per far cosa? Ma
2: per difendersi.
1: Ma difendersi da cosa?
4: Stranieri, perché sono stranieri anche loro.
2: No, sai Salvini.
1: Lascia stare.
2: Mannacci con gli alieni, ragazzi, cosa farebbe?
1: Dai, su, non tocchiamo sto argomento, che un altro medico barra ingegnere a Milano in stazione centrale ha tirato fuori un macete in mezzo ai treni, cioè, ma veramente siamo alla follia, ragazzi.
4: Ma c'è molta, c'è molto nervosismo in generale nel mondo.
1: Sì, ma i macete, io il macete l'ho visto solo una volta quando ero sull'isola dei famosi il a tagliare film, i cocchi.
2: Basta, cioè. E basta, non era un macete, era un pezzo di ferro. Ma...
1: vabbè, insomma, quella merda che ci avevano dato in dotazione per aprire i cocchi, quello ho visto, ma io non, sinceramente, tutti sti maceti in giro, gente che fa ste robe strane, non
2: la voglio. Ma guarda che la cravatta e il macete sono due cose che non devono mancare a un professionista, certo, a Milano.
1: Comunque, tornando all'argomento degli alieni, sì, boh, allora dai, va bene, magari l'Area 51 effettivamente nasconde qualcosa o il Pentagono, ma quanti anni sono passati? Cioè, avranno capito se sono pericolosi o meno? E se fossero pericolosi, perché non hanno già attaccato la Terra?
2: Ma
1: cioè,
2: cosa attaccano?
1: Di cosa hanno paura? Ma di cosa hanno paura?
2: Perché abbiamo l'atomica, Marco?
1: Ma
2: in 6 secondi, in 22 secondi si cancella tutta
1: la
2: Terra.
1: Ma chi è il cretino che la spara sta cazzo di atomica? Dai, su.
2: Aspetta, mi tocco i coglioni, volevo dire, e infatti avremmo sentito il fungo a 30 km.
1: Ma
2: però
1: tu lo sai che il primo che fa partire un missile e poi tutti gli altri vanno a seguito, cioè veramente si cancella tutto dalla faccia
2: io
1: della Terra.
2: Io non mi ricordo se 12 o 22 secondi. La cancellazione di tutta l'umanità per sempre.
1: Se tutti i missili partissero insieme, non è che una testata nucleare distrugge tutta la Terra.
2: No, basta che parte il primo, gli altri partono in automatico.
1: Esatto, sì, in automatico. Ma
2: via un attimo, via.
1: War Games, ve lo ricordate il film? Bellissimo.
2: Grande cagata.
1: Figlio. 1985, ah, era avantissimo. L'avevi visto tu, Puccioni?
4: Sì, l'ho visto, ero piccina però.
1: Stupendo. Un bambino che riesce a entrare nei sistemi.
2: Aspetta, un bambino anche che combatte con l'intelligenza superiore di questo computer.
4: Sì.
1: Tra l'altro non con le tecnologie di oggi, lui aveva il coso, il modem, quello
2: il ColecoVision
3: forse era più facile, dai, era più facile,
1: ma non lo so, forse sì, effettivamente sì. I sistemi di sicurezza erano meno professionali, ecco. Vabbè, comunque, siccome io ultimamente per cercare di distrarmi mi sto guardando tutte le telenovelas esistenti al mondo, ho trovato questa qua calabrese, quella che vi ho fatto sentire, che ho pubblicato anche
4: in inglese.
1: Sono calabresi che adesso hanno deciso di farla in inglese. In inglese, io impazzisco. Quello è il futuro, secondo me. I film dovrebbero essere girati tutti così, col cellulare, con i cambi di quadratura maffi, con le luci tutte sbagliate. Stupendo.
2: Ma guarda che ti dirò, che sai che è il modo migliore per imparare l'inglese quello? Perché loro lo dicono proprio preciso, lento. Magari la pronuncia lascia un po' desiderare. Però capisci.
1: Però mi sono innamorato di una soap opera e ho voluto fare una versione leggermente diversa. Questo è il lancio, quindi è giusto per introdurre i personaggi. Sai che spesso nelle soap opera c'è la famiglia ricca con i figli che aspettano che muoia il padre per ereditare tutto e prendere in mano l'azienda, no? Sì. Più o meno la trama è sempre quella, ma succede sempre l'imprevisto e l'imprevisto cambia tutto. Questa è un po' la trama di questa soap opera.
2: E anche la fine, credo.
1: L'abbiamo chiamata I Parentesi. Prego Pippo, prima puntata.
0: Lo Zoo di 105 presenta. I

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi.
1: Strano, molto strano. Di norma il nostro rugoso padre è sempre puntuale ai consigli di amministrazione dell'impero editoriale che ha creato dal nulla e che, detto tra parentesi, un giorno spero di ricevere in eredità come segno del suo affetto e della sua approvazione.
2: Tracagnotta, tu vaneggi, cara sensuale sorellastra simile a una appetitosa chiappa antropomorfa. Sono io, in adeguazio parentesi, il primogenito, e sarò io ad assumere il controllo del gruppo editoriale parentesi quando nostro padre, di cui, tra parentesi, bramo l'approvazione più di chiunque altro, dovrà scegliere un successore. Dico bene, Pier Goblin?
3: Mi fate ridere. Ah, quanto mi fate ridere. Io mi faccio beffe di voi e del vostro patetico bisogno di riconoscimento, mascherando così tutte le mie insicurezze. Ma sia detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
4: Se non si è ancora capito.
5: Cosa?
4: Lui è il busone della famiglia.
5: Anche una sigla.
4: Gli piace la salsiccia con le palle.
5: Sì.
4: Preferisce il culo alla fica.
5: Sì, va bene, chiaro.
4: E culattone.
5: Che va bene, dai. Hai capito?
6: La metafora.
1: Sì. Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione. Cerchiamo di scoprire che fine ha fatto nostro padre.
3: Tranquilla, probabilmente è al club della ricchezza insieme agli altri vecchi bavosi da cui, tra parentesi, mi sento stranamente attratto.
5: Ma basta!
6: Ma perché?
5: Va rimarcato.
7: Per quale motivo?
6: Poi lo grida forte.
5: Padre!
3: Inadeguazio, Tracagnotta, Pier Goblin. Oh, farei meglio a chiamarvi Delusione 1, 2 e 3. Ah, quanto mi fate ribrezzo. Ho sbagliato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo.
1: Padre, non credi di essere ingiusto e, fra parentesi, anche un po' stronzo a parlare così?
3: L'unica ingiustizia è quella di avere tre figli di merda come te. E detto fra parentesi, preferirei che ti levassi quello sguardo di chi è perennemente in procinto di azzannare una cappella. Sì, quando parli con me. Ci manca solo l'incesto in questa famiglia.
5: Papà ti vuole scappare, papà ti vuole scappare, nanna nero.
2: Diamo un taglio ai convenevoli. C'è una questione urgente all'ordine del giorno. Quella di chi prenderà il controllo dell'impero parentesi quando tu andrai in pensione, padre. Anche se sappiamo tutti che sono io il prescelto.
3: Inadeguazio! Inadeguazio! Ma lo senti il tuo nome? Perché ti abbiamo chiamato così? Tu sei il peggiore di tutti. Senza mento, senza spina dorsale, senza palle, proprio come tua madre. Se pensi che lascerò l'impero che ho tirato su con tanta fatica nelle tue incompetenti mani, sei anche più fraccio di tuo fratello!
5: No.
3: Sei anche più frocio di tuo fratello.
5: No,
4: nessuno è frocio quanto suo fratello.
5: Ma come?

0: sei più frocio di me! Sei più frocio di me! Na na na ne. Nero.
1: E questo vale anche per voi altri due. Ricordatevi che ho solo 92 anni e non ho in programma di andare in pensione tanto presto. E visto che avete così tanta voglia di farmi le scarpe, vi giuro sul mio polmone sano che nessuno prenderà il mio posto finché io non schiatterò. Cosa che, tra parentesi, non accadrà che fra molto, molto, molto...
2: Wow.
3: È vivo. Lo sapremo nel prossimo episodio dei Parentesi.

0: fica.
1: Oddio, tu...
0: un culattone.
2: Ma basta, ma perché?
3: Gli è preso un colpo, gli è preso un colpo. E tra parentesi mi è venuto duro.
0: Culattone.
1: Se l'è cercata qua. Cercato.
4: È un ingrediente. Fai bene, è lo fai molto bene, bravo, bravo, no, sei molto bravo, bravo, grande niente. Attore, bravo.
3: Non ho fatto niente. Non lo sapevo neanche che era homosex quando l'ho letto.
4: Cioè. Scusa, non sapevi neanche che Elton John lo fosse, perdonami.
3: No, mi sono confuso con John Travolta, perdonami.
4: Ma anche John Travolta, secondo me, due punte ce l'ha anche lui.
3: Ma, no. 130 figli, sì.
4: Ma vabbè, cosa vuol dire? Anche cosa, come si chiama, il manager delle star? Ne ha fatti tre.
3: Ma cosa pure, stai dicendo? C'ha una pista d'atterraggio per un Boeing dietro casa. Guida un Boeing, cioè più alfa di lui non c'è niente, capito?
4: Ma che cazzo dici?
3: Cioè lui pianta i chiodi col macete di cui parlavamo prima, cioè. È la cosa più etero che esista, John Travolta, capito?
4: Ma smettila.
5: Sì, senti, John Travolta è figo, dai.
4: Ma che ne sai, ma che ne sai di un campo di grano? Magari, magari gli piace altro. Senti, stavo leggendo sta notizia stupenda. Quale? Perché spesso e volentieri quando si vola in aereo l'arietta, la pancia si gonfia e si crea quella bella arietta nella pancetta e ti fa fare le puzzette. Questo qui ha scorreggiato senza sosta per tutto il volo, un signore tra l'altro anziano che stava volando su questo volo da Dubai ad Amsterdam e siccome erano a 10.000 metri di altezza lui si girava mentre la gente ovviamente si lamentava, aveva i conati di vomito dicendo prova a fermarmi, no, prova a fermarmi.
3: E continuato. Lo faceva apposta, lo faceva.
4: Sì, avevano capito tutti che era lui che scorreggiava. A un certo punto iniziato a farle anche rumorose, cioè non nascondeva più la roba e comunque erano in aria.
3: Che persona.
4: Bellissimo.
5: Vabbè,
4: stupendo.
5: Comunque dice fa male trattenere l'aria, eh?
4: Ho capito.
3: Ho capito, ma quanta ne hai dentro per scorreggiare per 4 ore?
4: No,
3: di
4: ma
3: volo?
4: Poi Puccioni devi calcolare una roba. Allora in aereo c'è la pressurizzazione e quella praticamente ti dilata e poi ti schiaccia lo stomaco, no? E questo ovviamente provoca areofagia. Si consiglia di non mangiare sull'aereo, soprattutto la merda che ti viene offerta, perché quella roba lì fermenta e quindi l'effetto puzzetta è sempre peggio. La moglie di Paolo Nois fa delle robe, ragazzi, in aereo.
3: Vabbè, mica solo lei, cioè voglio dire. Anch'io sono un centurione in tal senso, voglio dire.
4: Ma tu immagina che per 8-9 ore di volo respiri la stessa aria riciclata, quindi tu respiri le scorregge di 200-300 passeggeri.
3: Ma tu pensa ai filtri di quell'aereo, ma... perché vanno cambiati, immagino, una volta ogni tanto.
4: Spero, io me lo auguro, perché...
3: sai già quando lavi i filtri dei condizionatori d'aria, comunque sono un po' sporchini di smog. Tu pensa ai filtri dell'aereo dopo 9 ore di scorregge, cosa
4: ma non credo, sai, che li cambiano ogni volo. Quindi tu magari respiri le scorregge nuove e tu sei quelle vecchie del volo.
3: È una forma di viaggio anche quella. Sai, ho respirato le scorregge di gente dell'Indonesia. Figa.
4: Sai chi non ho mai sentito scorreggiare? Pippo. Pippo non ha mai scorreggiato. Mai. Davanti a me, mai.
6: Poco, pochissimo. Cioè, proprio.
4: Ma tu in aereo scorreggi? Cioè,
6: no, non ce la faccio. No.
4: Come non ce la fai?
3: Non ce la fai perché? Sei occupato a fare altro?
6: Ma no, mi dà fastidio. Proprio se vado in bagno. Cioè.
4: Sì, ogni scorreggia ti alzi, vai in bagno.
3: Ogni scorreggia sarebbe.
4: Ma dai.
6: Vabbè, ma comunque i viaggi che faccio io normalmente un'ora e mezza. Voi fate quelli intercontinentali, lì è difficile.
3: Ma
6: che
3: cazzo dici?
4: A Puccioni, Puccioni, tu hai mai preso un aereo? No.
5: Certo che l'ho preso. Sai cosa sono? Intercontinentale, sì. Ma
4: addirittura. Ma aspetta, non intercontinentale non è che intendi Milano-Firenze, eh?
5: No, io intendo Milano-Napoli, Bangkok e Milano-New York.
3: Senza Bangkok?
5: Sì.
3: Hai fatto scalo per andare a New York?
5: No, ho fatto scalo per andare a Koh Chang. Koh Chang, che è sempre in Thailandia.
4: La Puccione è talmente barbona dentro, perché comunque sta bene economicamente, che lei per andare a Firenze fa Milano, Koh Chang, Orio al Serio, Dubai.
3: Scusa, posso farti una domanda?
5: Vado in aereo.
3: A costo di sembrare ignorante, no, cioè, ma che cazzo è Koh Chang?
5: È un'isola come Koh Samui,
3: cosa vuoi anche?
5: Koh Phang.
3: Ma scusa, ma in Thailandia c'erano altri posti, cos'è? Phuket?
5: Sì, sulle quella è la costa, invece poi ci sono le isolette all'interno, no? Perché la Thailandia è un grande golfo.
3: Ti ridono in faccia quelli quando arrivi?
5: No, sì. Assolutamente.
3: Guarda un altro pezzente che ha preso un posto.
6: Ma con Stefanone sei andata?
5: Con tutta la famiglia.
4: cazzo!
5: 2019.
3: Vacanze a Koh Chang'an, neanche Ivanzina, ragazzi.
5: Assolutamente no, è un posto bellissimo, un paradiso meraviglioso dove non ci sono turisti italiani che scorreggiano.
3: E fatti una domanda!
5: No, io non vado nei posti inflazionati come voi.
4: Vedi, scusate, adesso stavo leggendo i messaggi. Marco, ma sei sicuro che John Travolta non abbia una punta di ricchia? Ce l'ha, giravano voci. Poi magari è biadesivo, capito?
3: Ma chi
4: è un post-it.
3: Appiccicato.
4: Beh, c'erano delle storie che giravano a Hollywood strane su di lui.
3: Ma quando sei stato a Hollywood a sentire le storie?
4: Io ho vissuto a Hollywood, purtroppo.
3: Ma eri bambino, che arrivano un bambino di 6 anni, scusa.
4: Venivano da me e facevano:
3: senti, il frocio. Cioè, questo è un maniaco fuori dalle scuole che va dai bambini.
4: Io camminavo per le strade di Los Angeles, sì, da bambino. Sì. E mi fermava la gente e diceva: c'è un'altra volta il frocio. Mi piace il cazzo.
3: Era sempre lo stesso, erano più persone diverse.
4: No, diverse.
3: Molestano i bambini così.
4: E hanno insinuato in me questo dubbio, capito? Che mi porto appresso da anni. Un altro dice: rifacciamo la scorra compilation. Sì, sarebbe cosa buona e giusta. Anzi, invitiamo gli ascoltatori a andare sull'Isola dello Zoo su Telegram e di scorreggiare nella chat via audio. Mi raccomando, non quelle finte, roba vera, così domani magari prepariamo una bella scorra compilation.
3: C'era stato uno che ha fatto un record incredibile, cos'era? 12 secondi di scorreggio.
4: Sì, allora è l'Isola dello Zoo su Telegram, andate lì, lasciate la vostra scorreggia audio, ovviamente coi vostri tempi, avete 24 ore, e domani sentiamo la classifica delle scorregge più belle degli ascoltatori.
3: Allora, io dividerei in due categorie, quella con la risonanza fatta dentro il water.
5: Ma no!
3: Cazzo, sai che comincio a sentire le voci anch'io? Eppure non siamo a Hollywood. Questa è una forma di controllo mentale.
5: Hollywood è dentro di te.
4: Culatone.
5: Basta!
3: Le senti anche tu, Leti?
5: No.
4: Dito?
5: No, io non lo...
4: Dai, poi aveva sta chioma incredibile di colpo pelato. Pelato perché aveva la parrucca. No, la parrucca.
3: Quella è stata la villa di fianco a Fukushima, che secondo me... No. Proprio volevi andare in Giappone, non era il posto giusto.
4: Certo. Dobbiamo collegarci con il mago Wender, ritorna a Wenderland con il gioco a jouet, che è il mio scherzo preferito in assoluto. Ci colleghiamo, vai Pippo, dai.
2: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wenderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
7: Il Disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ! Dormire!
2: Arriva!
7: Salutare!
2: Gioca Jouet!
7: Gioca Jouet!
2: Gioca Jouet!
8: Pronto?
7: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
8: Pronto?
7: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai!
4: Orrai!
7: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Vai.
8: Pronto?
7: Ciao figlio della merda!
5: No.
7: Sei pronto a ballare con me?
9: Vaffanculo a te, padre e mamma!
5: Ecco.
7: Avete sentito? Mi amano!
10: Orrai!
11: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
7: Scimmia di merda!
10: Alright!
7: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene! Gioca Jouet!
8: Pronto?
7: Dormire!
8: Pronto?
7: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
8: Ma i corna ancora si incorciaro.
7: Scimmia!
8: Ancora che li corna lunghi te, non te l'hanno cucciato.
7: Scimmia di merda!
8: Che mai che grande puttana!
7: Scimmia!
10: Alright!
4: Bellissimo!
3: Mamma!
7: Buongiorno! Sono Claudio!
12: Claudio Figarotta!
7: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me? Starnuto!
12: Allora. Puttane dal culo, destramore.
7: Tua madre!
12: Vitalini dal culo. Manovra a gancio.
7: La po'.
12: Pompo a secco, a te nel culo.
7: Ingoiare!
4: che chiamate sono?
13: No.
7: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
13: Sì, arrivo subito. A che ora?
7: Camminare.
13: Camminare? Va bene, camminare va bene.
7: Nuotare.
13: A che ora? A che ora?
7: Sciare.
13: Sciare? No, sciare non sono capace.
7: Campana.
13: No. Campana, no, non sono capace.
7: Baciare.
13: Baciare, sì, baciare, ti bacio bene, ti lingo tutto.
7: Capelli.
13: Capelli, capelli, sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima, sì.
7: Ok, ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sbor...
4: No.
13: No, non sono capace.
7: Scimmia.
13: Scimmia, gu, gu, gu.
7: La pompa.
13: La pompa non sono capace.
7: Ok, ingoiare.
13: Eh?
7: Ingoiare.
13: No, non mi piace.
4: No.
7: Maiale. Maiale.
13: Maiale no, non sono una zoccola.
7: Vecchia bastarda.
13: No. Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
7: Ok.
13: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
7: Ok.
13: Ok, grazie, ciao ciao. All
4: right. Che telefonata.
3: Ma che è sta gente?
4: Scimmia!
3: Scimmia! Madonna, l'orco. Cazzo, cala.
4: L'orco è bellissimo. Sembra Martin tra 5-6 anni.
3: Ma no, manca adesso.
4: Sparare.
3: Arriva da dietro.
4: Quanti anni ha Lil? Com'è che si chiama? Matley. Era il cane nella corsa più pazza del mondo. Quanti anni ha adesso? Tipo 93?
3: Ma chi? Martin o Matley?
4: Martin, no. Matley è un
3: Martin bisognerebbe segarlo in due con tagli anelli.
5: No,
3: non è inattabile.
2: Io lo seguiremo tutti gli ascoltatori che oggi non c'è minimamente pericolo di litigate in onda.
4: Sì.
2: Oggi il fegato di Mazzoli, il cuore e il cervello saranno in modalità relax, perché Fabio non c'è. Inoltre negli uffici della radio stanno tutti festeggiando con pasticcini e champagne, perché nessuno è costretto ad alzarsi dalla postazione, mollare il lavoro al computer per aprire costantemente la porta d'ingresso a Fabio, che non porta mai con sé il suo badge d'ingresso, nonostante ne abbia due.
4: Ma ancora?
2: Il genovese l'abbiamo perso, amici.
4: Sì. Ancora oggi esce a fumare e poi bussa.
5: E poi
4: bussa
5: è un'altra cosa. Lui.
6: Però con la mano piena lui.
5: Sì, sì, a mano aperta.
4: Ma tutti i giorni così.
5: Più volte al giorno.
4: E nessuno gli fa il cazziatone.
5: Tutti li apriamo e lo mandiamo a quel paese. Ma lui non interessa.
4: Ragazzi, allora arrivo a Milano, faccio montare il balcone, mi raso a zero e faccio un bel discorso a tutti lì dentro. Ok?
3: Sì, va bene. Come stai a testa in giù? Bene.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
18: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
20: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Questa è la via.
18: Dal 20 maggio al cinema.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore!
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al canto.
12: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Sì, io non so su quale canale italiano trasmettono, se lo trasmettono, il programma dei tizi che vanno negli storage. E quelli che non pagano gli storage praticamente gli viene sequestrato, e c'è questo programma televisivo dove questi tizi vanno, fanno le scommesse, ti compri lo storage.
1: Ci sono mille versioni in Italia,
2: In Italia trovano i pidocchi, trovano in Italia?
0: Ma no, vabbè, c'è la versione americana che si chiama Storage Stars, una roba del genere. Sì. Beh, morale, hanno raccontato una storia pazzesca su un'autovettura iconica. Non so se avete visto

0: il film vecchio, con non era neanche Sean Connery, era l'altro 007.
1: Maggiolone come si chiama? Tutto pazzo?
0: Ma no,
2: tutto cazzo. Maggiolone zero, tutto cazzo.
0: 007, cosa c'è?
1: Ok, no,
0: quindi 007.
1: Aston Martin allora.
0: No. Allora c'è stato Sean Connery e poi chi era l'altro? Non mi ricordo
1: Roger
0: mai.
1: Roger Moore,
0: ok.
2: Minchia, ma proprio...
0: Con Roger Moore.
1: Io ricordo quelli.
0: C'era uno dei film La spia che mi amava, una roba del genere, che aveva una Lotus e Sprit, non
2: sì.
0: so se la ricordate.
2: Ho capito, sì.
0: Che a un certo punto diventava subacquea e andava sott'acqua, ok? Ovviamente era una roba fatta apposta per il film. Quella macchina lì a un certo punto, siccome doveva girare i vari paesi del mondo per fare il tour e portare l'auto insieme, a un certo punto è stata lasciata dentro uno storage e si sono dimenticati di pagare lo storage e a un certo punto i proprietari dello stabilimento hanno fatto un... Madonna, non mi vengono le parole stamattina.
2: Una
0: auction.
1: Asta.
2: Un action.
1: Figa, una vendita.
0: Parlo inglese, parlo italiano, capisco più un cazzo. Non parlo bene nessuno dei due adesso. Vabbè, hanno fatto un'asta e un tizio con $100 si è accaparrato il garage con dentro la macchina.
1: L'ha
0: tenuta fino al 2013 e pagandola $100, macchina pazzesca. E l'ha venduta a Elon Musk per $500,000.
2: Ah,
0: e quindi Elon Musk adesso la vuole
2: fare vera.
0: No, la vuole modificare, far sì che la macchina veramente vada sott'acqua, adattandogli la sua tecnologia Tesla.
2: Lo sapevo.
0: Porca puttana. Infatti io ogni tanto spero, siccome ho anch'io uno storage dove tengo le mie merdate, dico, se muoio mi portano via moto, robe varie. Se no mi piacerebbe partecipare a ste robe, perché a volte trovi dentro delle cose pazzesche.
2: Sì, cioè, però posso... dipende dove hai lo storage, perché tipo Miami è un problema, perché essendo molto umido, quel caldo lì,
0: no, cioè, ma poi soprattutto...
2: cioè se lasci la friggitrice poi riapri e vedi le blatte che stanno cucinando, capito?
0: Esatto,
2: sono talmente grandi che poi sulla moto ci vanno anche in giro dentro lo storage.
0: Addirittura.
2: Se non capita, come è capitato a me, di sentire qualcuno che russava ed era chiuso in uno storage, si era fatto casa sua nello storage.
0: No,
2: $100 ci vieni.
1: Sono degli appartamenti comunque in vendita che non è che sono tanto diversi. Ad esempio,
0: anche i garage a Roma ho visto 220 mila euro per un buco di merda.
1: Posto auto, non è il garage,
0: posto
1: cioè
0: auto,
1: il posto
0: sì.
1: auto accanto a un'altra auto. Non è neanche.
0: Però effettivamente ha ragione Paolo, perché in questi storage in America la corrente è compresa nel prezzo che paghi.
2: Esatto.
0: E hai due spine, lì ci attacchi un condizionatore e alla fine cazzo.
2: Ma no,
0: fai,
2: io beccato
0: fai
2: uno
0: casa.
2: Che viveva dentro lo storage. Cioè quando è uscito fuori sembrava, sai quei film post atomici col
0: ma dove
2: tipo...
0: si lavava? Dove si lavava?
2: Ma guarda, dall'odore credo da nessuna parte. Ma da anni.
0: Scusa,
2: un secolo proprio.
0: Calcola che un'unità medio grande ti costa $120-130 al mese. Cazzo, è poco per un affitto.
1: Beh,
0: no?
1: Rispetto a un affitto, sì.
2: Sì. No, l'amore del cielo. Poi sicuramente il fentanyl fa anche la sua. Probabilmente vedeva anche, non so, i paesaggi innevati da delle finestre immaginarie. Cioè, secondo me lui vive nella villa di Donald Trump. Cioè.
1: C'è dei poster.
2: Cioè, l'ho visto
1: posto,
2: uscire dalla porta per uscire, poi credo a procacciarsi del cibo, ci ha messo un'ora e mezza.
0: Vabbè, ma scusami, allora lui era Miami? Era Miami,
2: esatto,
0: questo, no?
2: Sì.
0: Ok, perfetto. Lui poteva dire di vivere a Miami,
2: South
0: di
2: Beach.
0: avere una villettina,
2: sì,
0: una villettina a schiera.
2: Sì.
0: Perché comunque
2: ma lui vedeva anche la piscina, secondo me.
0: Vicino alla villa di Trump, che ha Mar-a-Lago.
2: Vicino alla villa di Paolo Noyes. Lui che il mio dirimpettaio è Paolo Noyes, un italiano, lo conosci, figa. Pazzesco, quanti denti gli mancavano, incredibile.
0: Vabbè, ma scusa.
2: Sono anche un pelo spaventato quando l'ho visto
0: ma
2: uscire.
0: Ma non aveva il lavandino né niente, faceva lavarsi i denti, farsi il bidet, no?
2: Ma non credo
0: niente.
2: Che fosse la sua priorità quella, sai?
0: Vabbè. E tu dici, c'è il mare vicino, fai un
2: tuffo,
0: la sciacquata e via.
2: Ma lo schifavano anche gli squali, si tuffava in mezzo alle orche, secondo me lo rimbalzavano sulla spiaggia, vattene, ti prego, stai sporcando il mare, bastardo.
1: Comunque un ascoltatore ci segnala che una signora ha comprato un container senza sapere cosa ci fosse dentro, pare ci siano queste vendite, e lei ha trovato una DeLorean, Marco.
2: No.
0: Sì, l'avevo visto, no, è vero, l'ho visto anch'io in una di quelle puntate, bastarda.
3: Mentre un mio compagno di squadra di basket...
0: Ma perché gridi?
2: Non lo so, grida e guarda verso il muro, è una cosa
0: strana.
3: Anni fa praticamente ha regalato un paio di scarpe Jordan, un amico che gli ha fatto il cambio. Te ne do tre di Jordan, me ne dai una. Sì. Ecco, il giorno dopo, una settimana dopo, un mese dopo, quella scarpa lì in Giappone è stata battuta per 1 milione di euro.
2: No! No! Perché erano quelle che indossava quando ha rotto il canestro e si sono piantati i vetri nella scarpa.
3: Ce l'ha raccontato.
2: Che è un amico di Marco, tra parentesi. Questo
0: chi è sto stronzo?
3: Mario,
0: scusa.
3: Mario Losio.
1: Ah, cavolo, no, vabbè. Amico di tutti.
0: Qui il suo amico si è fatto 1 milione, così?
2: No, no, perché no, il suo amico coglione l'ha venduta a $20,000 a un giapponese che si è fatto 1 milione, capito?
0: No,
2: tutto in una settimana e mezzo, pensate stronzo.
0: Beh, ma adesso non mi ricordo se è successo in Italia o da qualche altra parte. Un tizio a un mercatino ha comprato delle azioni della Coca-Cola. Cioè, un cartoncino che aveva...
2: Sì, sì.
0: Ma che cazzo, no,
2: è della cocaina hai preso della...
0: e valeva milioni di dollari, alla fine gliel'hanno dovuti pagare, cioè questo qui l'aveva comprato al mercatino come una roba usata.
2: Però vedi, sti racconti sono una doppia inculata, perché per dire, io sono uno che fa fatica a buttare le cose, cioè mi rompe il cazzo anche le cose magari un po' vecchie,
0: ma non valgono mai un cazzo,
2: ma non valgono mai un cazzo, quindi mi riempio la casa di merdate. Poi ogni tanto faccio le foto, faccio le ricerche, i mercatini, dico ma buttalo, cos'è sta merda, e quindi ci rimango di merda, c'ho la casa piena di porcherie.
1: Io prima vale di buttarle faccio valutare tutto, ma tutto.
0: Sì, lo
1: merda.
0: Sappiamo, Puccione. La tua bici un giorno avrà un valore, lo sappiamo prima o poi.
2: Capace che Garibaldi ci ha girato.
0: Comunque molti ascoltatori, visto che li citavi prima, hanno scritto che effettivamente giravano voci da parte di un presunto amante di coso,
1: di John Travolta, ancora.
0: Di John Travolta. E John Travolta l'ha denunciato, l'ha portato in tribunale perché lui asseriva che fossero amanti. E poi qualcun altro sostiene che il mio mito, il comico inglese, adesso dico il cognome sbagliato e lei si incazza.
1: No. Ricky Gervais.
0: Sì, vabbè, Ricky Gervais, come cazzo vuoi tu?
1: Lo voglio io.
0: Fece una battuta sostenendo che lui e Tom Cruise si inculassero, una roba del genere.
2: Una battutina.
0: Vabbè, ma lui è uno spintissimo.
1: Iperbole, esatto.
0: Quindi, secondo me, una punta di recchia comunque si nasconde sempre dietro qualcuno.
1: Questo lo diceva anche un nostro ex collega che lavorava qua, ti ricordi? Eravate tutti con una punta di recchia.
0: Stefano Carboni, salutiamolo.
1: No, non lui.
0: Non lui, no. Allora il marito forse.
1: No.
0: Vabbè. No, neanche lui. Che cazzo?
1: Chi? Paolo.
0: Paolo chi?
1: Il mio collega, te lo ricordi? Il giornalista.
0: Ma anche lui lo era? Anche lui lo era.
1: Allora, questo è un dato sensibile, perché non ti deve interessare.
2: Scusa, hai detto nomi e cognomi in onda, scusa.
1: Ma non ho detto i suoi gusti sessuali, è ben diverso.
2: Ma lui ha detto che sa tutti froci.
1: Io non ho detto il nome e il cognome.
2: Ma scusa, lui dice i nostri.
1: Ho detto che tutti avete una punta di recchia. Presumo.
0: Culatone!
2: Ma scusa, da cosa lo asserisce?
1: Comunque non ho detto il cognome.
0: Comunque lui sosteneva che tutti gli uomini che lavoravano a 105 erano...
1: No, tutti gli uomini in generale.
0: Ah, in generale, vabbè, ma sì, sicuramente una punta ce l'abbiamo tutti. Poi c'è chi c'ha l'Everest e chi c'ha la punta di una penna. Insomma.
2: Ma scusa, ma questa famosa punta...
0: Ma anche tu sei culatone, dai.
2: Sì,
0: dai.
2: Sì.
0: Tendenzialmente sì. Ma tutti gli uomini, anche le donne sono
2: culatoni. Sì. Le donne sono culatoni, si è fatta cata in cazzo.
1: Soprattutto quelli belli di uomini sono sempre culatoni.
0: Secondo
1: voi, no?
2: Ma gli uomini belli gli puzzano i piedi, l'alito e sono ricchioni.
1: Invece le donne belle hanno gli stessi problemi.
0: E stranamente sono le persone basse, brutte e storpi a dirlo.
2: Che lo dicono?
1: E in più le donne hanno le ginocchia brutte.
2: Sì, sì, sì, gli puzza la topa. Quella esatto. Bella gli puzza la topa.
1: È così.
0: Sì, ragazzi, un bocchino non si rifiuta mai. Che cazzo.
2: Ma va, c'ha tutti i denti finti. Sì.
0: Dai, ci colleghiamo con Complotti Complottosi.
4: Complotti Complottosi.
5: Erano più o meno gli anni 80. Sempre loro. Quanto cazzo erano belli gli anni 80. Quanto mi mancano gli anni Ottanta. Vabbè, in ogni caso, negli anni Ottanta nacque un fenomeno silenzioso di cui non si parla mai abbastanza.
6: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che non era assolutamente vero, ma io non ci credevo e mi son detto. E se fosse un'astronave?
5: Stiamo naturalmente parlando delle file, le code, gente che sta ammassata in attesa. Ma non è questo il problema. Il problema è che la coda di fianco è sempre più veloce. Sempre.
7: Una legge non scritta, più solida della regola dell'amico, più seria della gravità E se per caso tu cambi fila, quella che hai lasciato inizia a volare come un missile. E quella nuova, improvvisamente, diventa un'assemblea condominiale. Torni nell'altra e di nuovo si rallenta e fai così in eterno, finché non muori. Proprio come sono morto io.
0: Come?
5: Non si tratta di sfiga, ma di scienza, quella vera. E sempre la scienza, quella vera, ha coniato un termine specifico: manipolazione organizzata della pazienza umana. Perché la coda non è un incidente, è un sistema. E come ogni sistema perfetto, ha una regola base. Tu devi sentirti sempre a un passo dalla vittoria, e invece no.
6: Tu in coda non stai aspettando, stai imparando chi sei. Sei quello che si guarda intorno mentre in coda alle poste e pensa: ma perché quello è già lì? Oppure, ok, ci sono 4 persone davanti, 2 minuti a persona, tra 8 minuti tocca a me. Ma poi arriva la signora, con il bollettino del 1996, e il figlio in viva voce che non trova la carta d'identità. Chissà perché, per quale cazzo di motivo non la dovrebbe trovare. Ed è proprio in quel momento che i tuoi calcoli vanno a puttane.
5: Ma anche questo fenomeno ha un nome: spostamento della disperazione. Il sistema ti fa credere che tu possa fare previsioni, ma tu non puoi prevedere un essere umano che paga con le monete rosse contate una a una, quelle fottute monetine di rame che non servono a nulla. Quanto erano belli gli anni 80 con le care vecchie lire, eh? Ma vabbè, andiamo avanti.
8: Stravesburger, se guardate bene nei supermercati ci sono sempre elementi ricorrenti. Uno che ha un problema strano, uno che deve chiedere una cosa responsabile, una vecchia troia che non sa usare il boss, e poi uno che paga con l'app che non gli prende internet, e quindi un attimo che mi connetto. Ma tutti questi non sono semplici persone, sono agenti segreti.
5: Esatto. Sono operatori RCF. RCF che significa rallentatore certificato di flusso. E sono ovviamente agenti di un'organizzazione segreta. Ma noi abbiamo qui un ex agente pentito a cui abbiamo camuffato la voce per non rivelare la sua identità.
9: Salve, sono Ambrogio Baltinelli, di via Scaglioni Bollate. Io negli anni 80 facevo l'operatore RCF. Dovevo sempre interpretare quello che chiede di passare perché ha solo una bibita e poi arriva la moglie col carrello pieno. Un classico. Ma l'inganno era molto strutturato. Avevamo una centrale che gestisce le file. Loro non vogliono che tu aspetti. Loro vogliono che tu ti irriti, ti stanchi e compri cose inutili e soprattutto torni a casa fragile. Perché una persona fragile è una persona manipolabile.
5: E la vera verità è che la fila accanto non va più veloce. Sembra, ma è solo una tecnica psicologica. Loro ti fanno vedere che lì si fa in fretta per farti sentire scemo a stare dove sei. Poi tu cambi e scopri la verità. Che quella fila era veloce perché doveva attirarti e quindi lì, lì sì, lì sei scemo.
10: Allora, io non ho cambiato fila per dignità. Ti son detto, no? Ormai resto qui. Bravo. E la fila accanto ha finito. La mia ha iniziato a discutere sulla differenza tra zucchero bianco e zucchero di canna. E non c'entrava niente con la spesa.
5: Capito? Questo è il core business. Umiliazione più attesa uguale consumo. Ogni volta che fai una coda esistono solo due esiti: o esci senza comprare niente ma con rabbia, oppure compri qualcosa per compensare ma sempre con rabbia. Ed ecco perché alla cassa c'è sempre la cicca, la barretta, il grattevinci. Tutto è studiato per prenderti quando sei vulnerabile. Ma abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
11: Ecco. Una volta ero in coda alla cassa quando uno dietro di me si mette a dire: dai, dai, andiamo, sbrighiamoci, su.
12: Ci stava irritando. Non sapevamo che cosa fare.
11: E allora che cosa abbiamo fatto? Ma gli abbiamo staccato un pompino. Non sappiamo perché, ma vabbè, negli anni Ottanta si faceva così. E ciuc ciuc.
5: Oh sì, ciuc ciuc. Quanto cazzo erano belli gli anni Ottanta. In ogni caso, le code stanno sul cazzo e fanculo. È un sistema vivo, è un'intelligenza collettiva, è la coda che ti studia. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo.
0: Mai.
5: Mai. Mai.
0: Capite adesso perché vogliamo tornare negli anni Ottanta?
2: C'era il
1: non è vero.
2: È vero, guarda che il suono del bocchino negli anni Ottanta era diverso.
0: Sì, era diverso.
1: Ma tanto non lo facevano.
0: Cosa? Ma chi? Ma cosa? Madonna, hai presente quando ti butti in una vasca con le sanguisughe? Così ma eravamo io e Paolo. Andavamo in discoteca.
2: Madonna, non me ne scappava uno.
0: Poi capitava che lo ciucciavo io a lui. Lui a me.
2: Io avevo anche una palla da lanciare in aria.
13: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose. La prima è di prenotarvi al Cielo Manca, mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi. Giusto. I nuovi modelli sono incredibili.
0: Aspetta Pippo che c'è un messaggio che chiude proprio il cerchio. Marco, c'è quel famoso detto che fa: la fica piace a pochi, ma il cazzo piace a tutti. E con questo l'udienza
2: è tolta. E con
0: questo
2: io sono uno dei pochi, veramente, mi dispiace dirmelo.
1: No, ma tutti smetti.
0: Ma modernizzati, dai,
1: su. Tutti.
0: Tutti.
2: Tu sei tutti,
1: Beh,
2: tu sei tutti.
1: Io sono l'unica legittimata.
2: Tuttissima sei tu.
0: Ma che uè, in che senso, scusa?
1: No, nel senso rispetto a voi, ecco.
0: Ma chi l'ha detto? Detto.
1: Allora vedi che siete tutti
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
17: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
16: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: 3, 2, 1.
16: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
17: Top, game, set, match.
16: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
18: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
7: Carrefour. E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
15: Centocinque. Che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.
18: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

0: Fresco, Marco!
1: È
0: fresco!
1: Lo sai fare anche il moonwalker?
0: Bravo, ma no, lo fai a tutti i Natali?
2: Sì, sì, davanti alla mamma e papà in morning.
1: E il bilico sulle punte?
2: No, quello sulle punte...
0: Rimane incastrato con le unghie nel parquet, secondo me.
2: No, stavo guardando il video, no, di Michael Jackson. A parte che in questo periodo si parla tanto di lui e della vita infame che alla fine ha vissuto.
1: Esatto.
2: Tra denunce, accuse, comunque non poteva fare una vita normale perché era una super super super star e quindi viveva recluso nelle sue proprietà, non poteva andare in giro, fare la spesa,
1: da piccolo maltrattato dal papà.
0: Ma io lo capisco, perché cioè, sai che per un certo periodo ci assomigliavamo tantissimo.
2: Come
0: sosia involontario di Michael Jackson, cioè, ho vissuto un inferno. Io fra i 12 e i 17 anni ero identico.
1: Ma era il suo periodo identico, più scurino, o
0: scuro,
1: il suo periodo più chiaro? Cioè, tu eri
2: scuro. Scusa, guardando questo video, la canzone è degli anni 80, quella.
1: 79.
0: Siamo due gocce d'acqua.
2: No, cazzo, sì, ma era un bel ragazzo, ma perché si è ridotto così con tutte queste plastiche facciali?
1: Ma
2: che
1: poi lui...
2: Lui negava, e lui diceva: no, io non ho fatto niente, no, non ho fatto niente.
1: In realtà,
0: con sei dita in una mano, non ho fatto niente.
1: No, lui si è rifatto il naso, perché comunque quel simpaticone del padre lo prendeva per i fondelli, per il naso troppo grosso. Poi se l'hai fatto meglio, perché comunque ha avuto dei problemi.
2: Dai, ma è un teschio.
1: Il suo vero problema è stato
0: quando si è bruciato il cranio.
1: Quando hanno fatto lo spot girato
2: della Pepsi,
1: anche quello voluto da quell'avido del subabbo. E lui si è bruciato, cioè, perché nessuno ci pensa, ha bruciato solo i capelli.
0: Attenzione.
1: Ma qui è il centro nevralgico, cioè, di tutto
0: cerchiamo,
1: il nostro
0: cerchiamo di fare una differenza. Allora, lui si è purtroppo bruciato nella versione che era stata fatta per il Texas dello spot per la Pepsi.
1: Sta dicendo alzate.
0: C'erano due versioni dello spot della Pepsi, una in cui era normale e una in cui veniva bruciato.
2: No, che tra l'altro lui indossava la parrucca, lo sai?
1: Aveva
2: sempre la parrucca, poi.
1: Ma c'era tutti, cioè, si è bruciato.
0: Era
1: tutti
0: per
1: i
0: la clus soda.
2: Basta, basta.
1: Ma
2: comunque,
1: siete veramente.
2: Comunque, c'è questo documentario, l'ho visto su YouTube, dura tipo 50 qualcosa minuti. E racconta: sono i due investigatori della polizia, dell'FBI, che hanno fatto le indagini quando lui è morto. E mica, il medico era veramente un cane. Cioè, questo buscava $150,000 al mese per fargli iniezioni.
0: Per dargli la droga, fondamentalmente.
2: Propol, mi sembra.
1: Qualcosa del genere. Lui aveva dei dolori fortissimi questa cosa dell'incendio.
2: Sì, ma il Propofol si usa durante le operazioni. Cioè, questo glielo dava in dosi massicce e l'ha ammazzato praticamente. Involontariamente, sicuramente. Perché questo era un miserabile che era stato denunciato mille volte. Alla fine ha accettato il lavoro di Michael Jackson, perché Michael Jackson aveva bisogno di un dottore che facesse delle cose che non fossero giuste, insomma, corrette.
0: E gliel'ha presentato a suo zio Tonino Jackson.
3: Ma se Michael Jackson fosse un alieno?
2: Chi lo sa, ma lo scopriamo adesso,
1: esatto,
2: ospitando un divulgatore scientifico. Siccome si parla tanto di presenze aliene, Trump ha mostrato appunto queste immagini dove lui sta camminando nella base dell'area 51 con un alieno ammanettato e quelli di
0: quella è una cazzata. Il punto è le dichiarazioni di Fox News che dice
1: ieri,
0: che sono vere. Cioè,
2: ma anche Obama stesso diceva che comunque c'erano dei documenti occultati.
0: No, ma addirittura siamo andati al punto che hanno detto proprio ci sono quattro razze aliene certificate.
1: Quattro tipi: i grigi, i nordici, gli insettoidi e i rettiliani.
0: I insettoidi sono quelli presi in giro. Ah, sono insettoidi, non è vero.
2: Allora abbiamo Massimo Dell'Erba al telefono, che è un divulgatore scientifico, e ci dirà lui se sono cazzate o se è vero. Ciao Massimo, benvenuto nello zoo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, come stai? Senti, conosci lo zoo, no? Sai che abbiamo un linguaggio un po' colorito. Cazzo figa.
4: Sì, sono un grande fan.
2: Ah, perfetto.
0: Quindi possiamo insultarti senza rischiare che levi l'amicizia alla Puccioni, come è già successo con altri.
4: Sono per questo, in realtà.
0: Ok, a posto.
2: Allora, senti, vorremmo sentire da una persona sicuramente più preparata di noi se tutte queste dichiarazioni, addirittura Fox News ha detto che esistono quattro razze di alieni diversi e che sono fra noi da un sacco di tempo. Dicci la tua, por favor.
4: Allora, facciamo una premessa. Carl Sagan, che è un noto astronomo, ha detto: affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Quindi al momento la pistola fumante, la prova incontrovertibile di una presenza aliena sulla Terra, non c'è. Questo è doveroso ed è giusto dirlo. Però nel mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ormai da decenni ci sono migliaia di resoconti supportati da dati scientifici che mi fanno dire una cosa: ormai è impossibile ignorare l'argomento e il finale è aperto a ogni possibilità.
0: Ma scusa, ma Fox News che cosa ci ha detto, cazzate?
1: Cioè che sono stati recuperati anche pezzi di navicelle spaziali, insomma, diciamo così, UFO.
4: In realtà quello che dice Fox News è un qualcosa che è stato confermato a più riprese anche da molti altri esperti, sia negli Stati Uniti che in paesi come il Cile e il Brasile. Ci sono dei resoconti che sono presenti anche sul sito del Pentagono, qualche settimana fa sono stati rilasciati i primi documenti, che parlano appunto di resti sia biologici che non, e fanno riferimento appunto a un qualcosa che dal punto di vista genetico non è umano.
0: Ma per resti biologici cosa intendi? Fazzolettini spruzzati, cioè robe così?
2: Sono fatti una sega. Vabbè, il viaggio è lungo, una sega te la fai durante...
4: Diciamo che come resti biologici, da quello che è emerso nei vari racconti, ma anche da alcuni resoconti governativi, ci sono sia coppi, a quanto pare, ma anche soltanto delle tracce. E quindi sì, il fazzoletto per soffiarsi il naso potrebbe essere.
2: Ma la domanda è questa: se effettivamente esistono, ok, e ci sono delle, perché non ce le mostrano? Cioè, a questo punto, come dici tu, no? Ormai non possiamo più far finta di niente perché ci sono diverse prove. E allora per quale motivo non ce lo dicono, non ce le fanno vedere? Cosa potrebbe scaturire secondo te?
4: Allora, secondo una mia valutazione personale, dirlo cambierebbe molte cose. Cioè, avere una prova definitiva, ma che viene accettata dalla gente, non come nel film Don't Look Up con la caduta dell'asteroide in cui tutti se ne fregano.
2: Sì.
4: E potrebbe cambiare a livello economico, a livello sociale, perché di fatto si sta dicendo al mondo che non siamo più in cima alla catena alimentare, quindi non è un argomento da poco.
1: Beh, non è detto che ci mangino, però.
0: No, però la paura fa scaturire quello che ti dicevo prima. La gente fa corsa alle armi, svuota le banche, un disastro allucinante.
2: Beh, ma ancora, io ripeto, no, non è necessariamente vero che loro vengono per ammazzarci o impossessarsi.
0: Ma il fatto che non lo sai ti genera la paura. La paura ti genera il panico.
2: Appunto, per questo dico, se sono qui da tanto tempo, come hanno dichiarato, e comunque arrivano da altri pianeti e non hanno intenzioni cattive, perché altrimenti... cioè avrebbero già agito, e siamo degli sfigati del cazzo, dai.
0: Ma questo non lo sappiamo, perché ci sono cioè voglio dire, se ogni tanto vanno a mungere qualche personaggio che gira nella savana, non è che te ne accorgi, capito?
2: Non lo so.
0: Cioè, se vanno a prendere 4-5 persone al giorno ovunque nel mondo, non è che te ne accorgi. Mangiano, fanno le loro spaghettate di persone.
2: Massimo, fallo dire a Massimo, per favore, che ne sa.
0: Beh, lui è famoso per farsi le spaghettate di essere umano.
2: Scusa Massimo. No, prego.
0: Massimo,
2: prego.
0: Siamo risorse secondo te per gli esseri che arrivano da altri pianeti?
2: Una spaghettata. Non c'è
4: più. Ma allora, diciamo che anche la cosa andrebbe vista da un altro punto di vista, perché qualora ci fossero non si manifestano a noi. Magari avremmo a che fare con esseri che hanno milioni di anni di evoluzione, quindi un'etica completamente diversa dalla nostra. Quindi bisogna vedere le cose anche da questo punto di vista.
2: Non mi dire che sono comunisti anche gli alieni, che è finita.
0: Secondo me c'è una forte probabilità, sai?
2: No, ti prego, no.
4: Tra milioni di anni la politica non so come potrebbe diventare.
1: Ma speriamo migliori, ma invece, scusa, non ho capito una cosa. Se questi file del Pentagono, e poi ne usciranno altri, dicono che sono state raccolte pezzetti di UFO, dicono che ci sono, almeno questi sono veri o no? Perché sennò non ci si capisce più nulla.
2: Ma certo, quello sì, sicuramente.
1: Sono credibili?
4: Sì. Sono credibili per la qualità degli interlocutori, perché qui ormai siamo usciti dal livello in cui la persona che ha alzato un po' il gomito dice ho visto un'astronave. Abbiamo centinaia di persone che hanno lavorato nell'intelligence, nell'esercito, anche piloti civili, che fanno affermazioni che poi trovano un riscontro almeno parziale nei file del Pentagono, e in quanto è stato detto anche a Fox News.
0: Allora è la pistola fumante.
4: Sicuramente c'è qualcosa.
0: È la pistola fumante.
2: Ma poi soprattutto, scusa Massimo, sostengono in molti, sempre di più, che questo sbalzo incredibile che abbiamo fatto a livello tecnologico negli ultimi 10 anni, quindi non stiamo parlando di 1000 anni, è dovuto al fatto che, appunto, avendo recuperato una tecnologia e dei materiali che sulla Terra non esistono, ci ha consentito di fare questo balzo in avanti a livello tecnologico. Adesso vedi l'intelligenza artificiale, tutta una serie di sistemi che sono apparsi da pochissimo tempo, da meno di un decennio. E può essere per quello? Può essere vero?
4: Allora, se ne parla ad esempio di invenzioni come il transistor, la fibra ottica, la visione notturna, però nei documenti che sono stati rilasciati pubblicamente non se ne fa una menzione diretta.
0: Ma sai Mario che sei l'ospite che dà meno soddisfazione?
2: Massimo si chiama
1: Massimo
2: comunque.
1: Infatti.
2: Chiama
0: vedi,
1: Massimo.
0: Non mi ricordo neanche come si chiama.
1: Ecco, perfetto.
0: Cioè, proprio non hai lasciato niente.
2: È preciso, è preciso. Comunque secondo me ha ragione Massimo. Il problema è che se dovessero palesare gli alieni a tutti gli esseri umani, la prima domanda, tutti in fila per chiedere c'è fica su altri pianeti? Perché tutti vorrebbero sapere questo.
0: È vero, perché tutti ci immaginiamo gli uomini alieni che vengono
2: sulla
0: Terra.
2: Ma le donne mai. Quando c'è un attacco alieno non arriva mai le donne con delle belle tette, mai.
0: Ciucciarlo di notte, che ti alzano no. Con l'astronave per succhiartelo in sei.
2: Vabbè, senti Massimo, possiamo disturbarti di nuovo in futuro se dovessero venire fuori altre robe? Così ci dai una mano a capire, eh?
0: Ma anche no, ma facciamo così. Facciamo che abbiamo deciso noi. Facciamo così, a posto così, fratello.
1: C'è. Massimo. Massimo, non usciamo dal paradosso di Fermi. Questa è la verità. Diciamolo.
4: Sì, il paradosso di Fermi dice che potrebbero esserci dei dubbi, ma anche che il finale, appunto, come dicevo, è aperto. Quindi, secondo me, non siamo soli. E se dovessi scommettere 10 euro su una presenza qui o no sulla Terra, li metterei sul sì.
0: 10 euro li metterebbe anche
2: euro
0: a Cuccioli,
2: cioè.
1: Ho scommesso su Santa Vinci e ho perso, quindi non lo so.
2: Grazie Massimo, grazie. Buona giornata, ci sentiamo presto, grazie mille.
0: Stai fissa il telefono.
1: Ciao, Massimo, evidentemente sentiva male.
0: Proprio quello giusto ho preso.
1: Non è vero, sei brutta persona.
0: Sei venuto e non ho detto, guarda, c'è tutto ma non c'è un cazzo, ci sono ma non ci sono.
1: Perché nessuno te lo
0: sì, hanno detto che ci sono, però hanno detto anche che non ci sono. Che cazzo di esperto è?
1: Ma perché non esiste?
0: Vado io al telefono, faccio io
1: non
0: uguale.
1: Non ci sono le prove.
0: Gli ho fatto tre domande, ha risposto sì, no?
2: Vai Paolo, vai Paolo.
0: Cioè,
2: vai.
0: Lo faccio identico, scusa.
2: Aspetta.
1: Fallo, alla prossima
2: allora,
1: volta.
2: Abbiamo al telefono Gian Giacomo Zamballa, esperto di alieni.
5: Salve.
2: Allora, senta, non mi ricordo neanche più come si chiama.
5: Sono Gian Giacomo.
2: Gian Giacomo Lallalla. Sì. Allora, senta, signor Lallalla, sì, esistono o non esistono gli alieni?
5: Allora, non si può dire che non esistono, ma si può dire che esistono. Allora,
1: no, è il tutto, contrario.
5: Non ci sono le pistole fumanti.
1: È stupido.
5: Però se noi analizziamo tutte le foto e le persone che dicono di averle viste, ci sono. Ma se poi andiamo alle persone che dicono che non ci sono, non ci sono.
1: E questo è, perché non c'è prova diretta.
5: Cioè,
1: tu non hai la prova diretta, lui non ha la prova diretta.
5: Possiamo mantenere un eloquio, diciamo, fra persone che non si conoscono. Mi dia del lei, per piacere. Potrebbe darmi del lei o potrebbe non darmi del lei. La pistola fumante.
1: È il paradosso.
5: È il paradosso. Che...
2: Grazie, Lalla.
5: Comunque.
2: Grazie. Senta, abbiamo 32 secondi
1: lei
2: di pubblicità.
5: I 32 secondi ci potrebbero essere, ma anche non ci potrebbero essere. Secondo
1: certo,
5: alcune fonti ci sono, altre fonti.
2: Ma la pistola fumante.
5: Però
2: mi scusi.
5: Manca la pistola fumante.
1: In tanti casi non c'è.
2: Che tra poco giochiamo, vai.
1: Tutti quegli alieni che non ci sono.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: effettivamente ci segnala un ascoltatore che sì, i Visitors c'erano anche le donne, però quello era un telefilm. No, noi stiamo parlando.
1: Bello. Lui pensa che sono veri.
0: Sì, sì, lui è convinto che siano veri.
2: Anche Alien c'era.
0: Alien era maschio,
1: che
0: ora
1: cazzo
0: femmina.
1: Dici? C'era la fica.
2: No,
1: maschio.
2: Vabbè, esce.
1: C'erano due bocche, però, attenzione.
2: Nel senso, sì, sono cose che non ci sono le prove. Quindi, se volete uno in onda che vi dice sì, va bene, bambini, ci sono.
1: È quello che ti ho chiesto stamattina.
0: Vabbè, ma ragazzi, allora, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, ovviamente, perché sennò uno un film non lo va a vedere. Cioè, vabbè, E.T. era buono alla fine. Era un alieno, anche quello, ma era buono. Ma. E ha avuto un successo alla Madonna. Però
1: No, guarda che E.T. l'hanno lasciato in casa da solo per tanto tempo. Chissà che cosa si è portato via l'astronave.
0: Che
1: guarda che tira un lauruncolo di merda, eh.
0: Ma no. Ma no, scusa. Era l'alieno buono e ha avuto successo alla Madonna.
1: Non vedeva l'ora di scappare. Dai.
0: Tendenzialmente gli alieni che ci propinano nei film sono sempre cattivi, che vogliono ciucciarci l'anima e succhiarsi tutto dal pianeta. Un po' come quella testa di cazzo di Spielberg che ha fatto il film Lo Squalo, e da allora tutti hanno il terrore degli squali, quando invece sono gli squali che hanno più paura di noi.
1: Sì.
0: Cioè, questa è la realtà, perché noi ne ammazziamo 100 milioni all'anno e di squali che attaccano gli uomini saranno, che ne so, 60 forse, esagerare all'anno.
1: Sempre gli stessi, c'hanno una acrimonia, sì, della Madonna.
0: Ma vedi tu, cazzo. I cinesi sono convinti che nella pinna ci sia una sostanza e gli fa tirare il cazzo. Ce l'avete piccolo, basta, accettalo. Anch'io ce l'ho piccolo, non è che vado a squartare gli squali sperando diventi più grosso. Dai, cinciolin, Cristo. Dai.
1: È da anni però che non lo fanno più, secondo me.
2: Non credo.
1: No, ancora.
2: Facciano,
1: tu hai mangiato la pinna di squali per fartelo tirare?
2: No, io no.
0: No,
2: però
0: lo fanno ancora. Poi sai cosa fanno sti figli di puttana? Gli tagliano via la pinna e poi li ributtano in mare. E questi poveretti non riescono più a nuotare e muoiono lì. Dai, una roba orribile, dai. Cinciolin, ti faccio il culo, porca troia. Stai attento. C'hai il cazzo piccolo, punto, lo accetti. Ok, tanto le fiche delle donne cinesi sono piccole e a posto così.
1: Ci ha
0: pensato il creatore a tutto.
1: Così si
0: non è che puoi sperare di scoparti una col figone come la Puccioni. Non puoi, perché lei c'ha il figone più grosso adatto ai cazzoni. E ognuno è fatto per le proprie cose.
1: Lei è fatta per il Senegal. Si è sentito ad alta voce?
2: Sì.
1: Va bene, giochiamo.
0: Allora, ti presento Paolo da Roma, se non sbaglio.
2: È caduto?
0: No, caduto. Paolo,
3: no,
0: è caduto.
3: C'è.
0: Ciao. Pronto? Paolo, benvenuto nello zoo, ciao.
4: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Ce l'hai la pistola fumante?
2: Basta!
4: Ce l'ho.
2: Io non ti voglio più parlare.
0: Senti, ma ci sono ancora... Ho visto oggi, stamattina, un articolo dove c'era un vigile che filmava un cinghiale che girava per il centro di Roma sul marciapiede.
2: Lo inseguiva correndo, è molto bello.
0: Sì. È pieno?
4: È pieno.
0: Beh, secondo me sono meglio i cinghiali di alcune persone che ultimamente frequentano la città, sai. Fanno meno danni, ecco. Va bene, senti, caro, sei pronto a giocare con noi? C'è Lucilla, bella, c'è la pistola fumante proprio.
1: C'è la pistola fumante, Lucilla.
2: Senti...
0: Andiamo, vai, partiamo col gioco.
2: Paolo, vai. Caro, ti dirò una sfezza di cose. Mi devi dire, ce lo so, sono cose che esistono, manca. Se sono cose inventate per vincere il Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
4: Sono pronto.
2: La scolecifobia è la paura dei vermi.
4: Manca.
2: Cielo. Cielo, dal greco scoleco, cioè verme, ovviamente. Oggi è San Protasio Chong Kuk Bo.
1: Cosa?
4: Manca.
2: Cielo è un santo martire coreano che si festeggia proprio oggi.
1: Come si chiama? Scusa, ancora ripeto.
2: San Protasio Chong Kuk Bo.
1: Bello, cazzo.
2: Bel nome. Il proprietario del Segway, il mezzo quello elettrico con il bastone e le due ruote, è morto su un Segway.
4: Cielo,
2: sì. È l'imprenditore Jimmy Hesselden. Sì, morto nel 2010 a seguito di una caduta, pare da un dirupo. Cioè una roba orribile.
1: Dirupo?
2: Sì, col Segway giù da un dirupo.
0: Aveva lavorato.
2: Chi di Segway ferisce.
1: Di Segway perisce.
0: Giusto.
2: Sudoku significa letteralmente quadrato di merda.
4: Manca.
2: Significa numero solitario.
1: Io l'avevo sempre chiamato gioco di merda.
2: Infatti.
0: Due pari.
2: Dai Paolo,
0: che c'è il Fumagazzi pronto. Vai.
2: Max, il maiale domestico di George Clooney.
4: Cielo.
2: Pesava 130 kg ed è morto nel 2006 dopo aver vissuto con l'attore per 16 anni.
0: E adesso è morto in un pane. È morto in una
1: adesso si chiama Max Panino.
2: Sì?
1: Max
2: Prosciuttone. Prosciuttone. Salamino. Andiamo avanti. Il Suriname è un arcipelago che si trova tra l'Indonesia e le Filippine.
4: Manca
2: è uno stato del Sud America, nord del Brasile, che a me suonava invece asiatico.
0: Dai che ci siamo.
2: Un cane di 30 anni.
4: Cielo!
2: È morto da poco, si chiamava Lazzare, nato il 4 dicembre 95.
1: No, che
0: 30 anni è tanta roba.
1: Che bello.
2: È tanto.
0: Pensa, aspetta un secondo.
2: Sì?
3: Zacca, hai sentito? Ho 30 anni a campagna.
1: Se lui ti se potesse rispondere, oh padrone, 30 anni ti danno, tra poco.
0: Ma come?
2: Era bruttarello, poverino. Il vero nome di Elton John è Reginald Kenneth Dwight.
4: Manca.
2: Cielo.
0: Cazzo, era il suo nome, sì.
1: Reginald, per quello che è diventato poi.
2: Non credo sia quello.
1: Cantante.
0: Dai, una risposta ti manca.
2: Dai, questa è facile. Aristotele è figlio di puttana.
4: Manca,
2: esatto.
0: E chi l'ha detto?
2: Io faccio ricerche.
1: Non è computabile.
0: La pistola è ancora fumante.
2: Io controllo sempre chi sono le madri.
1: Tanto abbiamo
0: lo Paolo, senti, cosa fai a Roma, Paolo?
4: Agente in giro con la macchina.
0: Com'è la situazione? Com'è? Sempre piena di buche?
4: Sì,
0: andiamo. Vuoi che venga lì e do due schiaffi al sindaco?
2: Alle buche.
4: Vieni.
0: Ok, dai, vai, perfetto.
1: Ma c'è la pistola lui. C'è la pistola fumante.
2: Basta!
4: sempre fumante.
0: Senti Paolo, hai vinto un orologio Fumagazzi, tra l'altro lo farò in modo che ti arrivi uno bello, non le cianfrusaglie che manda Paolo.
4: Me lo mandi uno Zeta Fizzer, dai.
0: Va bene. Ti auguriamo una buona giornata.
4: Grazie,
0: mi raccomando, pistola
4: bene.
0: Sempre fumante.
1: Sempre fumante.
0: Ciao Paolo. Pum pum pum.
2: Ciao!
0: Pum pum pum pum pum pum! Il gioco dello zoo! Cazzo, adesso mi spoglio nudo!
2: Non volete rassegnarvi al fatto che non ci sono gli alieni?
0: Cazzo di fuori, te lo dico Buccione!
2: È questo il
0: problema!
2: Perché?
1: Ma tu non hai la pistola fumante che non esistono.
2: Però tu guarda. Non hai la pistola fumante che esistono, quindi vinco io.
0: C'ho il salmone fumante io tra le mani.
2: Spero per te
0: momento.
2: Di no.
1: Ma salsiccia è la più invitante, salmone un po' meno.
0: Ho fatto la doccia stamattina, nonostante non ci sia mia moglie. Pensa che pazzo che sono.
1: È per quello che è salmone, perché risale la corrente, ho capito.
0: Esatto. No, sto protestando. Io quando protesto tiro fuori il cazzo. Lo sai che sono fatto così.
2: Protesti contro chi?
0: Tutto, mi stanno facendo girare i coglioni tutti. Guarda, io ringrazio lo zoo perché queste due ore sono le due ore più belle della mia giornata. E poi il resto è un disastro.
2: Perché devi adottare la politica del 3, no?
0: Cioè, no, del 5-3.
2: Quando ti succede qualcosa di brutto, tipo adesso ti gira le palle per quella roba là, devi dire per fortuna che ho lo zoo, per fortuna che ho i miei cani, per fortuna che hai la Puccioni, comunque.
0: Esatto.
2: Che è una stupidina
0: bionda. Peccato che ho un Paolo Noise.
1: Però Puccioni e Paolo Noise si sovrappone ai cani.
0: In che senso?
2: Che senso?
1: Non si è capito?
2: No.
1: Allora
2: no.
1: Non lo ripeto.
2: No, meglio di
0: ecco,
2: no. Forse
0: bravo,
2: ho paura.
0: Bravo. Senti, comunque sostengono tutti che gli unici alieni attendibili sono i puglieni, ed effettivamente è vero. Però oggi non abbiamo i puglieni, abbiamo una puntata dedicata agli alieni. Ho paura di Heidi. Di Heidi.
1: Tematizzata.
0: Questa
1: è la giornata.
2: È giusto.
0: È giusto, mi sembra giusto. Ci colleghiamo, prego Pippo, andiamo.

0: Qualcosa di strano in questa notte stellata si aggira nel silenzio della montagna. I nostri antieroi stanno dormendo profondamente quando qualcosa turba il sonno del nonno, che come da regola del buon malandrino dorme con un occhio aperto e una mano sulla calibro 9 sotto il cuscino.
1: È giusto.
2: Che diavolo succede? Che cos'è questo rumore strano? Se sono ancora i ladri di bestiame, gli infilo nel culo una vanga e poi li lancio a valle in un mastello pieno di chiodi, porco d***o.
3: Nonno.
2: Chi va là? Chi sei? Ti avviso che se sei ancora tu che vieni a scoparti i miei ovini e poi mi ciuli gli agnellini, preparati a farti un viaggio di sola andata per l'inferno, a ciucciarlo a Satana per l'eternità. Vieni fuori, pezzo di merda! Con la mamma che mangia i cazzi ammazzi come gli asparagi! Che cazzo è questo odore di vernice e sudore misto a buco del culo di Fantino con le emorroidi? E che cazzo sono quelle luci del cazzo che vengono dalla mia cazzo di stalla? Giuro che se si stanno scopando la mia ovina preferita, li massacro di coltellate nella punta del cazzo. Claretta non si tocca, quella pecora ha la fica meglio di una umana.
4: Allora. Ehi, nonnino! Che fai fuori casa al freddo di notte, con in mano la pistola?
2: Clara, ma che cazzo ci fai sveglia?
4: Oh no! Ti prego, non mi sparare ancora. Ero solo in pensiero, perché ho sentito che uscivi di notte al buio. E volevo vedere se avevi bisogno di aiuto.
2: Sei una merda mezza fuori uso che rantola per alzare il cucchiaio. In che cazzo di modo pensavi di aiutarmi? Come carrello della spesa? Dai, rientra in casa prima che ti scarichi addosso un 20 grammi di santo piombo.
4: Ti prego, non arrabbiarti. Me ne vado subitissimo.
2: Porcaccia. È quello storpio merduso senza capelli con la carnagione del cazzo di un cadavere. Che cazzo sarebbe?
4: Oh mio Dio, nonno, che schifo! Che cos'è? Uccidilo, ti prego!
5: Ma Dio santo, ma che cazzo fate sto casino in piena notte? Qui ci sono persone disoccupate e prive di moralità che vogliono dormire. Smettetela di romperci i cazzi, o giuro che vi piscio sui cuscini. È questo che cazzo è? Puzza più di te, nonno!
2: Non so cosa cazzo sia. No, non ho mai visto un animale così nella foresta. Per sicurezza direi di abbatterlo e poi mangiarlo, partendo dall'interiore, così conserviamo quella poca carne che ha attaccato alle ossa essiccandola.
5: Porca troia, l'hai solo ferito! Non è un animale, è un cazzo di coso intelligente! Ha una cazzo di arma in mano! Mettetevi al riparo, buttatevi a terra!
2: Bell'idea, Nana! Vieni, corri! Mettiti al riparo dietro Clara!
4: Ma in che senso dietro di me?
3: No, anche lui ammazza!
2: Allora, stronzetto spaziale, hai sentito che buona la nostra storpietta terrestre? Sicuro non avevi mai assaggiato una prelibatezza così sulla Terra? Vuoi ancora un po' di coscia? È la parte più tenera, praticamente non le ha mai usate.
5: Oh, che grande che sei, nonno! Questo armistizio fra popoli di diversi pianeti mi ha stupito. Non mi sarei mai aspettato che tu fossi così bravo nella diplomazia.
2: Col cazzo, aspetta che si addormenti e gli pianto un coltello nel centro del cranio. Mi fotto la sua arma e ci faccio salumi da vendere al mercato.
5: Geniale.
0: Quindi, a questo giro, Clara, oltre che scannata a revolverate spaziali, è finita anche grigliata come forma di offerta per un esponente di civiltà extraterrestre che ancora non sa che presto sarà salumi per ignari acquirenti di montagna. Ma Cristo santo, ma veramente?
3: Ah, vabbè, si sono mangiati.

0: Ma poverina,
1: paesi rurali, si butta via niente, cioè le risorse sono quelle che sono.
2: Ma scusa,
1: arriva un ospite dall'estero, cosa fai? Non gli fai qualcosa da mangiare?
0: Ma poverina,
1: ma che modo di fare sarebbe?
0: Questa anche quella battuta orribile, le gambe non le usava mai.
1: Quasi. Poi chiariamo una cosa, lei era solo debole. Cioè lei aveva una malattia, era debole.
3: Era un po' sì debilitata.
1: Era debilitata dalla stanchezza. Sì. Non aveva quindi siamo autorizzati.
3: È ancora più cattivo in realtà, perché bastava darle una mano per farla guarire.
1: Figura. Sì, le cartoline di rimando facevano cagare, ragazzi. Sto scherzando.
3: No, è vero.
1: Cioè,
2: io non ci posso credere che stai dicendo quello che stai dicendo.
1: Ragazzi, ma è scienza del cartone animato?
2: Non esiste una scienza dei cartoni
1: animati. Adesso no! Adesso
4: meglio caghiamo, va?
5: Amanti della saga di Star Wars, ieri sera lo zoo è andato a vedere la prima di The Mandalorian.
0: Com'è?
5: Dove a fine proiezione sono stati donati ai partecipanti alcuni gadget del film. Sapete cos'è successo subito dopo? Già dalla mezzanotte di ieri, tutti quei gadget sono in vendita sul profilo Vinted di Wender. Mamma mia, come siamo messi male.
1: Ma fermatelo.
0: Vabbè, com'era sto film? Chi l'ha visto?
4: A me è piaciuto tanto, bello.
0: Sì, ma c'era DeLorean o no?
4: Sì, a un certo punto arriva, sì, certo, sì. Prende vola. Però noi abbiamo messo un rumore un po' diverso dal solito.
0: Come osano, figa? Quel rumore di baracca è inimitabile, è insostituibile. Ieri l'ho portata a casa dal garage. Dopo
1: sì,
0: un mese,
1: con caratrezzi?
0: No, sono riuscito a guidarla.
1: No, solo che ma non, con la testa non va, fuori.
0: No, non va la... Come fai che c'ho il vetro piccolo? Non va l'aria condizionata, si è rotta.
3: Sono
0: arrivati i miei vicini. Ah, hai fatto la sauna? Dico no, ero in macchina.
1: Ma perché tu devi portare sempre un sacchetto di ghiaccio e masticarlo mentre la guidi?
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow.
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio.
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha

0: Sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
2: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Dal 21 al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Tutte le offerte su penny.it.
2: Basta un Penny.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
19: Che minchia ti pensi di avere a parlare?

0: non c'hai i coglioni, cogliona. Che minchia tu pensi di avere a parlare? Ti
1: Lo Zoo di 105, tutti stronzi dal 99.
0: Siamo.

0: anni prima. Durante la pubblicità, bellissima.
1: Ma non armate con i coltelli?
0: Sì, sì, c'era la pistola fumante, Zac.
1: C'è la pistola fumante?
0: Sì, sì. Ma è la piccolina, la Gina, che scatena sempre il delirio. La bastarda quella. Allora, due robe veloci. Allora, l'85% delle discussioni più accese tra le coppie si spegne all'istante quando lei, non lui, quando lei decide di iniziare a scopare. Cioè, questo è quello che dicono gli esperti, eh? Ed effettivamente, se ci pensi, allora, stai litigando con la tua compagna. Se tu dici dai, dai amore, andiamo a scopare, dici, ma si incazza ancora di più. Ma se lei dice, vabbè, basta, dai, mi sono scaldata.
1: Si chiama mossa seppia.
0: Sono umida, dai.
1: È la mossa scannami. Della seppia.
0: E lì l'uomo diventa un coglione, proprio abbassa le orecchie, anche se ha ragione al 1000%.
1: Ma è quella.
0: La ragione passa alla vagina,
1: no,
0: automaticamente.
1: Quello è il punto. La mossa della seppia viene effettuata alla donna quando sa di avere torto, però non vuole ammettere di avere torto. Allora dice, dai, chiaviamo.
0: Allora, io sono sposato con mia moglie da 17 anni, non l'ho mai sentita dire scusami, hai ragione. Mai.
1: Mai.
0: Oh, in 17 anni avrò avuto ragione una volta. Una. Diciamo che ho sbagliato sempre io.
2: Beh, se tu l'avessi avuta te l'avrebbe detto, no?
0: No, non me lo dice. No. Alla fine gira tutto il discorso in modo che ti fa capire che in fondo aveva interpretato male la cosa, ma quindi aveva ragione lei.
1: Però tu, capito? Non l'hai capita, capito?
0: No, esatto, sì,
1: cioè così, tu l'hai così capita. E poi tira fuori altre argomentazioni di 5 anni fa.
0: Sì.
1: Come quella volta lì che, cosa? Chi se lo ricorda? Cioè, io sono
3: ma
1: un pesce rosso.
3: Ma la prendi per il culo e le dici hai ragione tu, amore. Ed è
0: tu fai così, tu fai così.
1: Ovvio, cazzo. C'è scritto anche welcome sul petto. Tu.
0: No,
1: mamma,
0: no,
1: che zerbi.
0: No, io non ce la faccio, io non ce la faccio.
2: No, che presa per il culo, altro che
0: sono maschio alfa e sono per la parità dei sessi. E se c'è un femminista in questo programma,
2: non
0: sono io. Sono io. Sì, sono io. Sono io. Cioè, io guai. Le donne per me sono esseri superiori, io le rispetto al massimo. Cioè, per me le donne devono essere al di sopra dell'uomo, non alla pari.
1: Anche a pecorina, anche a pecorina.
0: L'uomo è un coglione. L'essere umano maschile è un coglione. Però, cazzo, dai, un minimo.
2: Quando
0: no,
2: uno tu mette però, annulla tutta la frase precedente, lo sai, sì?
1: No, sì, No, non sono d'accordo.
2: È così.
1: Però non c'hai la pistola fumante di questa discussione.
2: No, non ce l'ho, sì, ce l'ho invece.
1: Non ce l'hai.
0: Cioè, tipo, allora, vi faccio un esempio. Non c'è bisogno di andare con mia moglie, nel senso, con la Puccioni io spesso mi scanno, no? Cioè, discutiamo animatamente. Però devo dire che lei, al contrario di mia moglie, non so perché, se hai paura di perdere il posto di lavoro.
2: Assolutamente.
0: Mia moglie non ha paura,
2: no,
0: di perdere niente.
2: Contrario.
0: Anche perché in America lei si becca la metà minimo, quindi ha ragione delle donne. Qua,
1: sempre, sempre, sempre, sempre.
0: Quindi non so. Però lei ogni tanto mi chiede scusa, cioè quando sbaglia, sempre la Puccioli mi chiede scusa.
1: Ma non sempre, sempre.
2: Se sbaglio, sì. Se pensi di aver sbagliato, sì, perché no, ma anche con Stefano.
1: Ma tu non pensi mai di aver sbagliato.
2: Ma come no? Provo anche
0: quello il dubbio, è quello il dubbio insito in me, che tu magari chiedi scusa, ma in realtà non pensi. Pensi di avere torto.
1: Solo è per
2: non è vero,
1: quieto,
2: non chiedo,
1: vivere, se lo fa per quieto vivere.
2: No, quello sì. È Pippo che ha appena detto che lo
1: fa. Cazzo,
2: per
1: il gioco
2: vivere.
1: Del bugger, ci stiamo passando la merda.
2: Ma io non lo faccio, continuate a dire.
1: Allora, andiamo addosso a Pippo, quel pezzo di merda.
2: Voi
1: che non me
2: poi. Chiedetemi scusa dopo aver detto queste cose. Perché
0: ma figurati,
2: però
1: pezza di merda, pistola fumante.
2: Però
0: invece hanno fatto anche l'elenco delle scuse più patetiche che un essere umano ha inventato, maschile, ovviamente. Dopo aver tradito. Allora, il primo era il mio compleanno e lo desideravo tanto.
2: Perché,
0: cioè, c'è gente vera. Queste sono frasi reali. Poi l'hai fatto a te stesso. Hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei. Ah, l'hai fatto.
1: Ah,
0: okay.
1: Ah, dalla colpa a lei. Dalla sei tu, sì. Che tu hai cercato.
0: Tu hai controllato il telefono e quindi hai cercato
2: cercavi,
0: tu di farti
2: trovavi,
0: del male.
2: Certo. Mi sembra
0: questa
2: giusto.
0: È stupenda. Le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fosse
2: bella questa,
0: tu.
1: In un altro stato, in un albergo. Ed ero partito da solo, cioè
2: esatto.
1: Pazzesca sta cosa.
2: E
0: questa è meravigliosa. Ho eseguito un recupero dell'anima su di lui o lei e ho scoperto che era la mia anima gemella per migliaia di vite passate e migliaia di vite future.
2: Vabbè, dai, queste non sono scuse.
1: È bella, sì, è la scopata Highlander si chiama. Poi gli ha tagliato anche la testa.
2: Ma
1: per...
2: No, dai, ma che scuse sono?
1: Per la reminiscenza.
0: Ecco, Puccioli, tu sei l'unica donna nello studio. Hai mai tradito?
2: No.
0: In generale, no, non dico tuo marito, che so che finirebbe a botte. No, dico precedentemente a Stefanone, hai mai tradito?
1: Cioè, qualcun
0: no.
1: altro ha avuto il coraggio?
2: No. Caffone.
0: Mai?
2: Però
0: mai?
2: Voi siete quelli che rispettate le donne, ok. No, no.
0: Mai?
2: No.
1: Dai, di la verità.
2: Vabbè, nel people... senso, sono qua con Stefanone, quindi sì.
3: Ma io ho dato posto, lo sapo.
0: Guarda come, guarda come si è autoproclamato.
3: Ho finito, basta, stop.
1: Pagato tu, eh.
0: Paolo?
1: Mai.
0: Mai? Non hai mai tradito tua moglie?
1: Mai.
0: Ma prima di tua moglie? Sì, dai.
1: No.
0: No, dai, non c'avevi la
2: Non
0: tita,
2: aveva
0: magari.
2: Relazioni stabili, quindi no. Non tradiva nessuno.
0: Cioè, effettivamente sì, ti ho conosciuto io.
1: Scusa, perché conoscevo
0: un disperato,
1: moglie,
0: no, alla fine, disperato.
1: Cioè, scopavo
0: disperato,
2: no, si divertiva.
1: Pacchetti di Marlboro Light, cioè cosa facevo, figa. Non è che avevo relazioni stabili che...
0: Ha avuto delle fidanzate, mi ricordo, quella che aveva 12 anni, tipo.
1: Vabbè, ma là che c'entra? Passavo anche una scuola, pensavo che si era persa.
2: No!
0: Perché cazzo? Io nella mia vita sì, ho tradito. Tradito.
1: No, dai, Marco,
0: volte.
1: Non lo dire, non è vero.
0: Dai, è vero.
1: Non è vero, dai.
0: Mia moglie no, ma per il
1: Hai
0: resto...
1: Hai la pistola fumante?
0: Non tutte, alcune no, però in precedenza sì, ho fatto delle porcherie.
2: Ma hai tradito, proprio tradito?
0: Sì, nel senso
2: cioè,
0: stavo...
2: Cioè, proprio a letto con un'altra?
1: No, gli ha mandato dei fiori e dei cioccolatini.
2: Lo so, magari anche un bacio può essere tradimento per qualcuno, eh?
0: Ma sì, cioè... Ma
1: per le donne tutto. Anche un saluto è un tradimento.
2: No, cioè. Non
0: tutto, anche anal.
1: Sì, esatto. Tra dettaglio. Quante volte sei venuto? Dove eravate?
2: Esatto, chi era?
1: Che ligeria aveva?
0: Poi mi svegliavo sudato.
2: Su quelle robe lì.
0: Allora, Pippo ha cambiato 73 scenette, avevamo uno scherzo telefonico lunghissimo.
3: Da 7,50. Sono
0: Poi avevamo l'asciugone palanca e adesso siamo arrivati agli spot incredibili.
2: Sì. Vabbè. Davvero? Spot incredibili?
3: Sì, questo è bellissimo, però attenzione.
0: Sentiamolo, vai.
4: Uff, che noia essere un bambino.
5: Oh, Gian Giorgio, cosa vorresti?
4: Non lo so, vorrei un gioco nuovo.
5: Oh, se solo ci sarebbe qualcuno in grado di aiutarmi.
6: Eccomi qui, amici dell'Occidente.
4: Oh my God, ma è Antonio Inoki, il maestro giapponese.
6: Proprio io, Antonio Inoki. Allora, vorresti un gioco nuovo?
4: Sì.
6: E allora, direttamente dal Giappone, ti ho portato un regalo. La Mini Hiroshima!
4: Wow!
7: Ah sì, bellissimo bambino! Divertiti a costruire la metropoli giapponese coi mattoncini!
4: Guarda, mamma, ho costruito Hiroshima!
5: Sei proprio bravissimo, Gian Giorgio!
7: E non appena è pronta, sgancia la bomba atomica e distruggila tutta!
4: Ecco qua! Bombardo! Bruciate, musi gialli!
5: Sei davvero incredibile, Gian Giorgio!
6: Sì, con la Mini Hiroshima puoi rivivere tutto l'orrore e la tragedia della bomba atomica. Incredibile!
4: Mamma, ora credo di essere gay!
5: Oh, intendi come Enola Gay, il nome dell'aereo che ha sganciato la bomba atomica, eh?
4: No, io intendo che sono proprio fraccio.
7: Che forza! Divertiti anche tu a bombardare la città con la Mini Hiroshima!

0: Mini Hiroshima gioco in scatola. Perché le cicatrici bisogna portarle per sempre là.
1: Ehi piccolo, questo gioco che cos'è?
2: Questo gioco è proprio una bomba.
3: Ma siamo sicuri?
4: Sì, sì. È appena tornato dal Giappone, ragazzi.
5: Quindi era legittimato.
1: Le abbiamo per un po' adesso.
4: Fresco, fresco.
1: Di questi ingredienti. Cioè,
3: addirittura c'è gente che mi fa domande specifiche: tipo, Marco, ma hai tradito Elisa? No. Ho conosciuto mia moglie dopo.
1: Sempre perché non racconti mai i cazzi tuoi.
3: Esatto. Che cazzo?
5: Marco, me la ricordo io, Elisa.
3: Come no? Era quella prima di Stefania.
5: Lo so.
3: Ho conosciuto Stefania, sì. Mi sono innamorato di Stefania.
4: Io non mi ricordo la voce, però.
1: No, però in tra una e l'altra avevi frontman, no?
3: Chi era frontman?
1: Big Frontier, era prima.
5: Modo carino per dire che aveva la fronte alta?
1: No, no, non ho detto niente. Tu l'hai detto.
5: Io
1: tu sei una persona brutta e orribile.
5: Beh, sì, certo. Frontman. Perché la malignità.
3: Frontman era molto prima.
1: Ah, io perché avevo un ricordo sbiadito.
3: Aveva un po', la fronte altissima.
1: Sì, era una Jaguar di altri tempi.
5: Rispetto delle donne, femministi. Sì.
3: Cosa c'entra?
5: Ma
3: se fosse. Se fossi stato con uomini avrei parlato in maniera buffa dei miei ex.
1: Ma poi secondo te le nostre ex come parlano di noi? Ti ricordi quando stavo con quello con le gambine corte?
5: Effettivamente
3: chi?
5: Sì.
3: Le mie, Paolo.
1: Donkey Kong, no?
3: Come era alto, come era snello, Marco. Ragazzo intelligentissimo.
1: Poi la radioattività.
3: Bombacca.
1: Bombacca.
3: Va bene, avete notato che senza il comunista del cazzo oggi proprio belli
1: ha parlato di alieni, pistole fumanti, fica.
5: Oh, vabbè, non è vero, anche quando c'è lui è uguale.
3: Ma no, rompe sempre i coglioni.
5: No,
3: lui
5: è
3: il suo Che Guevara di merda. Perché? Che andate a studiarvi la storia del Che Guevara e di quello psicopatico di Marx. Quella merda, quello è un uomo di merda. Proprio andate a leggervi il suo libro.
5: Ma perché devi rovinare la
3: così, perché in chiusura posso dire il cazzo che voglio, non c'è.
1: Esatto. C'è nessuno che dice.
3: Andate a leggervi che cos'è il comunismo.
5: Va bene, andremo.
3: Vai. Invece di leggere quei libri del cazzo della Hobby and Bobby.
1: Vai con le pistole fumanti!
5: Basta!
3: Oggi posso sfogarmi, non c'è nessuno che mi dice.
1: Domani che esperto chiamiamo, dai, Letizia!
5: Domani
3: voglio una puttana in onda, si può? Una puttana e un prostituto per la par condicio.
1: Stavo dicendo che mi levava il saluto per sempre, Letizia!
5: Chi era?
3: Stavi per dire.
4: Va bene così,
5: va bene così.
3: Paolo, sai che dicendolo in questo modo è come se l'avessi detto in onda.
1: Però non l'ho detto.
5: Bravo.
1: Avete
5: bravo,
1: la pistola fumante.
5: C'è un gettone.
4: A domani, ciao.
3: A domani, ciao.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve.
7: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ciao Joe, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
12: In realtà no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
12: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
14: Senti come nasce il risparmio.
15: Oh, wow!
14: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
10: nuotere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
21: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Questa è la via.
19: Dal 20 maggio al cinema.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: È permesso?
26: Prego.
25: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
26: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
25: Gliel'ho consigliato io.
26: No, il manutentore. È anche carino, sa?
25: Pure.
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
28: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
30: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
31: E i consumi?
30: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
31: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
32: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
33: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
34: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
35: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
32: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
36: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
37: con il sottoscritto Enrico Papi
38: e Lodovica Comello.
37: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
36: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
37: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
36: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
37: solo su Radio 105.
38: Vi aspetto.

0: Ma come? Ma non è vero! Ma è un disco bellissimo! Che ore sono, Darietti?
1: Credo si riferisse alla nostra performance.
0: Ah, ok.
1: Sono le 16 in punto!
0: Pensa.
2: Ladies and
0: totalmente
2: gentlemen,
0: convinta invece della grande professionalità, insomma,
2: studio 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
0: Dalio?
1: Sì.
0: Sei un grande.
1: No! Non me lo tocca. Dai,
0: it's Dalio.
1: No. Music and Cars.
0: Buongiorno. È la nostra amica cinesina.
1: Ma guarda, che se ne può stare anche a casa sua la cinesina. Come io me ne sto a casa mia quando devo, insomma, rovistare
0: nelle tue.
1: Sì,
0: insomma,
1: in dispensa. Ecco. Buongiorno Fabiolina.
0: Buongiorno a tutti, amici. Buon mercoledì. Come va? Allora, tu sei felice?
1: Sì,
0: intanto
1: molto.
0: Perché?
1: Ma perché ho ritirato la Vespa.
0: Bravo,
1: no? Molto bene.
0: Grande.
1: È qui.
0: È parcheggiata qua sotto.
1: Esatto. Sotto la radia. Sotto stretto controllo delle guardie. No, non si vede da qua. Non si vede.
0: No.
1: E poi sono sveglio da stamattina all'alba perché appunto ho dovuto fare 2000 cose. Poi oggi c'era la conferenza stampa del lancio del 105 Summer Festival.
0: Sì.
1: Di cui io insieme ad altri colleghi farò parte del cast.
0: Bravo.
1: Ma io vado proprio a cantare.
0: Bellissimo,
1: no,
0: ma lo so.
1: Non ho detto questo al nostro amministratore delegato.
2: Sì, castaway.
1: È meglio che lui non lo sappia.
0: Però ricordiamo, la tua
1: sì,
0: sarà il 12 giugno a Chiavari.
1: Chiavari, esattamente.
0: Quindi mi raccomando, tutti amici di Chiavari,
1: sì,
0: insomma, o dintorni, insomma, adesso poi daremo ovviamente
1: sì, ci saranno
0: tutte le info,
1: delle comunicazioni.
0: Tutti i dettagli,
1: trovate tutto sulla pagina Instagram della radio. Sì, si comincia il 5, al Parco San Giuliano a Mestre, quindi diciamo Venezia, l'area di Venezia, e sarà la grande partenza e poi si andrà avanti per tante date e io sarò a Chiavari appunto e quindi insomma oggi ho percepito l'importanza.
0: È una cosa bellissima,
1: è una cosa molto bella.
0: Sei sempre
1: ma tu sai
0: bello,
1: che io...
0: i live sono sempre belli,
1: sì,
0: dai, quando
1: io...
0: c'è insomma da stare con gli artisti.
1: Bellissimo, poi tu sai che io...
0: Vabbè, ma è l'adrenalina.
1: L'adrenalina, esatto.
0: Si chiama adrenalina,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: se
1: sì,
0: non
1: sì,
0: ci fosse, insomma, bisognerebbe impuntare.
1: Assolutamente, sono d'accordo.
0: Bene, buongiorno alla nostra Pinnetta, buongiorno alla zia che è qui in radio ed è mercoledì.
2: Tripletta della zia.
0: Ragazzi,
1: grande la zia. Altro che zero titoli qua la zia. Io lo so perché sta venendo tutti i giorni, perché lei deve venire a portarti i gnomi nasuti per il gioco della seconda ora.
0: I trolls
2: col naso appizzuto.
1: Sì, vediamo.
0: Buongiorno Pivati, come stai?
2: Ciao, bene.
0: Ciao, tutto bene?
2: Sì, dai.
0: Oggi vedi che abbiamo tutti dei colori comunque che ci accomunano.
1: Sì, verde.
0: Il verde, tu hai il pantalone, anch'io il verde, lui la maglietta verde. Siamo già un po' estivi, devo dire che oggi a Milano c'è una giornata che sta diventando calda, perché poi è previsto comunque nei prossimi giorni un aumento delle temperature.
2: Un bel weekend.
0: Ammazza,
1: sì,
0: temperature alte.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè si parla
0: alte,
1: di più di 30 gradi.
0: Sì,
2: facciamo il fugone.
1: Vabbè, da un certo punto. Sì,
0: esatto.
1: Fatevi il fugone che io me ne sto a casa qui a sistemare tutto l'inventario.
0: Esatto.
1: Che grandi fugoni è meglio che io in questo momento non li faccia.
0: Vabbè,
1: è così.
0: Bisogna
1: è così
0: prendersene cura.
1: Giusto,
0: insomma,
1: giusto.
0: Senti, come lui si è preso cura di te negli anni, ecco.
1: Ma chi?
0: Prego.
1: Lui, ma chi è?
0: Certo.
1: Non lasciamo perdere.
0: Allora,
1: ma
0: il santo di oggi ce n'è solo
1: uno. Allora, possiamo arrivarci così. È la versione italiana e maschile,
0: sì,
1: della famosa cantante
2: Anastasio.
1: Bravo, basta. Che poi c'è anche un rapper che si chiama Anastasio, credo.
0: Anastasio,
1: no?
0: Sì, è vero.
1: Un rapper cantante, sì.
0: No, è vero, sì, credo di sì.
2: Ma italiano?
0: Sia Anastasio credo che sia, è vero, no, ma non hai tutti i torti, eh. Credo che ci
1: adesso
0: sia un
1: non vorrei
0: personaggio
1: aver pestato già l'ennesimo.
0: No, vabbè, prova a guardare, così almeno
2: sì, forse aveva fatto Amici.
1: Aveva fatto X-Factor, secondo
2: X-Factor
1: me. Esatto, Anastasio, sì,
0: vedi?
1: Sì, nel 2018 l'aveva fatto Anastasio.
0: Vedi, capito. E adesso cosa fa Anastasio? Lo sappiamo?
1: Ha 29 anni, sappiamo questo,
0: capito,
1: di lui, sì, è Marco Anastasio.
0: Le cose,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, è un rapper vincitore appunto di X-Factor, 12esima edizione.
0: Benissimo, vabbè, cominciamo allora.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Genova, insomma, scrive ragazzi, la felicità, insomma, mi è arrivato il giubbotto che ho vinto con voi.
1: Bello.
0: Bellissimo il giubbino, quello di Radio 105.
1: Sì, tra l'altro io posseggo ancora il tuo.
0: Sì, è vero.
1: Quello
0: l'ho
1: io
0: lasciato in macchina.
1: Sì, adesso è in armadio, non l'ho lasciato in macchina per evitare, insomma, che prendesse il pelo di Piper.
0: Ah, bravo, grazie.
1: Tutte quelle cose lì, per cui quando vuoi te lo porto.
0: Grazie.
1: Allora, intanto ancora benvenuti, amici. Adesso vorrei dare questa notizia parlando molto più velocemente. Così in questo modo potrei anche attirare più attenzione, soprattutto dei ragazzi più giovani, perché i giovani ascoltano tutti i messaggi molto velocizzati.
0: Non hanno tempo da perdere.
1: No, ma posso dire,
0: io spero che sia un fake.
1: È una notizia vera. È una notizia assolutamente vera. Sì, arriva non dall'Italia, arriva dal Canada.
0: Ma arriverà anche in Italia allora, perché tutte le cagate pazzesche.
1: Io temo.
0: Anche, ho paura. No, ma dai, no, io non posso pensare che arrivi anche in Italia, però.
1: Allora, si parla intanto di un festival di cinema che si svolge in Quebec, in Canada, ed è il Rendezvous Quebec Cinema, o cinema.
0: Le cinema.
1: Le cinema. Che cosa sono inventati questi organizzatori di questo festival? Visto che c'è penuria di gente, e non uso la parola a caso, soprattutto di ragazzi giovani, facenti parte della generazione Z, che vanno a vedere i film al cinema, loro hanno pensato di attirarli perché...
0: dandogli soldi?
1: No.
0: Pagandoli?
1: No.
0: Regalandogli qualcosa, qualche gadget quando vanno a vedere la roba?
1: No.
0: Fargli conoscere l'attore?
1: No.
0: Un meet and greet particolare?
1: Niente, Fabi, no.
0: Gratis?
1: No, proietteranno i film in concorso alla velocità 1,5 per
0: Quebec.
1: Cioè, praticamente un film che normalmente dura 90 minuti durerà 45 minuti. Tutto velocizzato. Questo perché, secondo molti studi, i giovani...
0: Ma quali studi?
1: I studi dei sociologi, che sono veri purtroppo. I ragazzi guardano tutto, i ragazzi più giovani, guardano tutti i contenuti sui telefonini, sui dispositivi, quindi i video, i podcast, le canzoni. Preferiscono che siano più veloci, più corte, perché l'attenzione... Diciamo è molto facile da essere persa.
0: Sì, sì, chiaro, perdi l'attenzione,
1: perdi l'attenzione
0: in quello che stai seguendo.
1: Però
0: posso dire una cosa, adesso al di là dei video, no? Io posso pensare a un video quando tu scorri e vedi chiaramente più video, posso anche pensare che non ci sia così tanta differenza. Un film è un'altra cosa, un film è fatto di pause, di emozioni,
1: di tempi, certo.
0: Di tempi, di parole dette, non dette,
1: di silenzi,
0: insomma, di silenzi
1: che hanno il peso che devono avere.
0: Quindi non capisco veramente il senso. Andrebbe a cambiare l'anima del film.
1: Infatti, io non capisco.
0: E questa sarebbe colpa, sai, di chi? Dell'anima degli mortacci, di quelli, insomma, che evidentemente, scusate, ma perché? E trovo che sia veramente assurdo.
1: Tutto
0: non
1: così.
0: È una bella, non è una. Come dire. Io amo le soluzioni ai problemi.
1: Sì, ma non è una soluzione.
0: Secondo me questa non è una buona soluzione a questo problema.
1: Io ce l'avrei la soluzione. Cioè li metti in sala, i giovani, e gli metti quell'affare di arancia meccanica negli occhi,
0: ma
1: che glieli tiene aperti, che così se lo sorbisco.
0: No,
1: io stavo pensando più che altro, cioè se io fossi il regista del film che va in concorso, io mi incazzerei come una mina. Perché il regista è quello che poi ha la visione di quello che vuole trasmettere. Evidentemente se ha pensato un film che debba durare 90 minuti. Ora, ci sono
0: ma
1: dei film
0: che ci siano delle autorizzazioni, però,
1: no, per forza.
0: Perché venga prevista un'autorizzazione da parte proprio, no, perché sennò non.
1: Però allora è vero, da un lato apro una piccola parentesi, lascia perdere velocizzare tutto nella vita, che forse perde veramente il senso di essere vissuta. Però ci sono dei film che durano magari 2 ore e che potrebbero tranquillamente durare 1 ora e un quarto.
0: Questo non c'è dubbio. Questo ci sono dei film che voglio dire hanno all'interno anche delle scene, come dire, piuttosto inutili. Che potrebbero essere tolte.
1: Sì.
0: E questo non c'è dubbio. Però. Ragazzi,
1: niente, purtroppo questo avverrà per la prima volta in Quebec. Ora prendiamo spunto da questo. È chiaro che nella vita velocizzare la vita è impossibile, a meno che voi non abbiate il telecomando del film click, quello che ti permette di mettere in pausa. A me piacerebbe chiedere agli ascoltatori di Music and Cars che cosa per loro andrebbe velocizzato nella vita che compiono tutti i giorni, che vivono tutti i giorni, ma se ci sta anche il rallentare, cioè il dimezzare il tempo di una cosa che uno vuole. Quindi ci può stare. Ecco, questo vedi, freestyle che va velocissimo.
0: Mamma mia, che bello, che bello.
1: Velocizzato, stoppato.
0: Quindi chiediamo qual è probabilmente importante anche il momento della vostra vita che avete vissuto, che voi vorreste velocizzare.
1: Sì.
0: Magari per non vivere esattamente le stesse emozioni, evidente, perché insomma, secondo me, se quel momento ti è piaciuto tanto, velocizzarlo sarebbe un'assurdità.
1: Sì.
0: Anzi, bisognerebbe rallentarlo per viverlo appieno.
1: Esatto, esatto.
0: Se invece lo velocizzate perché boh, magari non vi è piaciuto molto, ce lo raccontate? 342 41 15 105.

0: A Girl Like Me, prima ora di 105 Music in Cars. Amici, stiamo parlando delle scene della vostra vita che vorreste velocizzare, sì, se aveste la possibilità, oppure rallentare,
1: ecco,
0: se magari
1: brava,
0: una roba
1: sì,
0: vi è
1: sì,
0: piaciuta talmente tanto che vorreste rallentarla per godere di più.
1: Sì.
2: Quando chiami il commercialista metteresti a 10 per
0: certo,
1: sì, soprattutto quando ci sono delle notizie e che poi non capisci bene le cifre.
0: Esatto,
1: amico, volevo dire una cosa.
0: Sì, sì, vai, Darietto.
1: Molti stanno scrivendo il lavoro, ecco, quello non lo teniamo in considerazione,
0: no, perché
1: è chiaro,
0: vabbè,
1: che io non lo velocizzerei il mio lavoro.
0: Beh, io neanche il mio, ho capito, però gli
1: sì,
0: altri non evidentemente
1: tutti, certo, certo. 105 Music and
3: Cars. Corri da Troni, cambia TV, fai gol, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro, in più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
13: Ah, lo rifacciamo?

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Allora, una cosa che io vorrei velocizzare è far, quando ti devi lavare, farti la doccia, barba, unghie e tutto, tipo una doccia istantanea. Tu entri, schiacci un tasto ed esci pulito, profumato e asciutto. Mamma, tanta roba quella.
1: Non lo so, sai.
2: Io non lo so. No, a me la doccia, per esempio, rilassa.
1: Moltissimo.
2: Non sono una che sta sotto la doccia, l'ho detto più volte, tanto come te o come Daniele, esatto. Non sto tantissimo, anzi, sto veramente molto poco. Però in quel momento però mi rilassa, insomma, non è una roba che vorrei fare velocissimamente.
1: No, io proprio. Il bagno, ecco, forse insieme allo studio è la stanza preferita di casa mia.
2: Certo.
1: Cioè, io ci passo proprio
2: le ore,
1: grandi riflessioni. Bagno.
2: Prego, prego.
3: Quando chiami il commercialista, metteresti a 10 per.
1: L'abbiamo già sentito, tra l'altro.
2: Sì, sì, l'avevo sentito quello del commercialista. ma secondo me questo è un periodo in cui Pivati è piuttosto stressato da questo
1: dal commercialista.
2: Da questa figura.
1: Sì.
2: Ce lo stavo dicendo prima e quindi si è fissato. Prego, prego.
4: Vorrei rallentare tutta la mia vita, non solo una piccola parte, perché così vedrei dove sbaglio e dove invece non ho sbagliato. Nel senso che io rallenterei proprio tutta la mia vita per prendermi un po' di attimi con calma e andare avanti con la mia famiglia, eccetera, eccetera.
2: Okay.
4: Ciao Mauro da Padova.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao Mauro.
1: Tipo lente di ingrandimento sulla tua vita, no? Rallenti in modo tale che vedi tutti i dettagli.
2: È vero. La zia scrive: lei vorrebbe, insomma, velocizzare il tragitto casa-lavoro. Beh, il tragitto, effettivamente, in tanti l'hanno scritto.
1: Sì, il traffico, chiaramente, moltissimi. Qualcuno ha scritto altro, ma poi magari andremo nello specifico. Intanto c'è Andrea da Torino.
2: Andrea,
5: ciao ragazzi.
2: Ciao Andrea, come stai?
5: Ciao. Bene, grazie.
2: Benvenuto Andrea.
1: Mi sembri uno che non va veloce per niente. Intanto quanti anni hai? Perché è importante, visto che siamo partiti da una notizia che riguarda soprattutto la generazione Z, quindi i più giovani.
5: Ne ho fatti 40 febbraio.
1: Ok, quindi sei un millennial, decisamente.
5: Okay. Esatto.
1: Ok, ci sta.
2: Quindi... Che cosa vorresti velocizzare, Andrea, se potessi?
5: Velocizzare tutti i momenti che sono lontano dai miei bimbi, dalla mia famiglia.
2: Ok.
5: E rallentare sicuramente tutti i momenti in cui riesco a vedere i miei bimbi e la famiglia, che alla fine, dopo quello che ho passato, mi rendo conto che sono le cose che... rimangono le più importanti.
2: Però infatti tu hai mandato un messaggio in cui ci hai scritto un paio di cose opposte, se vuoi, no? Due momenti. Sì, una bellissima, ma piuttosto complicata, e l'altra decisamente
1: brutta,
2: negativa.
1: Sì,
5: è capitato un anno e mezzo fa, che io nello stesso momento avevo la mia mamma che stava andando per una malattia e allo stesso tempo l'ultimo mese di gravidanza di mia moglie. Quindi una gravidanza un po' travagliata negli ultimi mesi. Quindi mi trovavo la sera nel letto e con esattamente due poli contrapposti, la voglia di andare avanti per terminare questa gravidanza che era comunque stancante e snervante, però dall'altra la voglia di fermare il tempo per evitare che che si arrivasse a quello che pensavamo tutti, che era il fine vita di mamma.
2: Che è pazzesco, quindi... quello che stai dicendo. Cioè, da una parte tu vorresti velocizzare quel momento, quello della gravidanza, per arrivare, insomma, a vedere tua moglie in una situazione sicuramente migliore.
5: Esatto.
2: E dall'altra, chiaramente, velocizzare il tempo vorrebbe dire velocizzare, insomma, il momento della tua mamma. Quindi,
5: poi sono passati 25 giorni da uno e l'altro, quindi... Poi anche i momenti subito successivi era
1: una montagna russa
5: di emozioni, un up and down continuo. Da dove, in base alla casa in cui mi spostavo, vivevo questa altalena di emozioni esattamente contrapposte.
2: Contrapposte, pazzesco, davvero.
5: Esatto.
2: E tu scrivi: poi da quel giorno vorrei rallentare tutti i momenti invece in cui mi godo i miei figli.
1: Giustamente.
2: E devo dire, questo messaggio è un messaggio che tanti genitori hanno scritto: cioè rallentare il momento in cui ti stai godendo il figlio, no? Perché poi dicono cresce troppo in fretta.
1: Sì.
2: E quindi, insomma, rallentare quel momento.
1: Che a volte può essere anche un bene.
2: Dipende. Andrea, grazie davvero. Davvero,
5: grazie
2: un grande abbraccio.
1: Ti vogliamo bene,
2: abbraccio.
5: Grazie mille.
2: Ciao Andre, ciao bello. Messaggio.
1: Sì, sì, ma che vita anche. Vedi come la vita può essere bellissima allo stesso momento e tremenda dall'altro lato. Però non possiamo né velocizzare né rallentare.
2: Io vorrei velocizzare quando sono in missione all'estero, perché sono periodi lunghi, lontani dai miei affetti. All'estero.

0: Chiara Brancale, anche lei farà parte del cast. Sacco di artisti che potrete vedere questa sera.
1: Esatto, in prima serata su Canale 5 c'è l'ultima puntata di questo evento Team Battiti Live Spring, la versione primaverile di questo popolare festival che normalmente è insomma in onda d'estate e invece è arrivata anche proprio per la primavera, insieme a Michelle Hunziker e Alvin.
0: Quindi Piazza Trento e Trieste di Ferrara questa sera, ricordiamo, in prima serata su Canale 5.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: 105 Summer Festival.
22: 105 Summer Festival.
21: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
22: 105 Summer Festival.
21: 5 giugno, Venezia.
22: 12 giugno, Chiavari.
21: 18 e 19 giugno.

0: Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

0: Ciao Fabi, ciao Dario. Io più che fermare vorrei ripercorrere alcune vacanze che ho passato con mia figlia e mia moglie sul lago di Garda in campeggio quando sì. La mia figlia era piccolina, adesso è sposata.
1: Sì.
0: Così perché erano stati ricordi bellissimi e magari rallentarli davvero per riprovare le stesse sensazioni. Ciao Mauri da San Giuliano.
2: Ciao Mauri.
1: Io non entro in questo discorso perché sono veramente un po' borderline.
2: Sì, no, ci sta.
1: Faccio veramente fatica.
2: Vabbè,
1: prego.
2: Guarda, svicolo subito.
1: Vai.
2: C'è Bob da Genova che scrive una cosa. Secondo me l'ha scritta in maniera, secondo me, anche di getto. Per cui è molto vero questo messaggio. Io velocizzerei i vecchi in macchina la mattina. Bob da Genova.
1: Ma le cose sono vecchie.
2: Brava,
1: le persone
2: Fabi,
1: sono anziane.
2: O rincoglionite. Ma non è detto che siano insieme le due cose. Ci sono delle persone giovani ma rincoglionite. Quindi comunque...
1: Senti, io velocizzerei mia figlia. Tutte le volte che dobbiamo andare da qualche parte mi devo trasformare in un motivatore atletico. Poi se deve fare qualcosa per lei invece diventa un missile. Vabbè, Cristian da Modena, questo è un classicone.
2: Assolutamente. E poi c'è Cristina da Pavia.
1: Cristina!
3: Ciao!
1: Ciao
3: a tutte e due!
1: Ciao Cristina!
2: Ciao Cri.
1: Come stai tu? Noi bene, dai!
3: Io bene, benissimo.
1: Bene, mi piace.
3: Lei oggi.
2: Cavolo. 10! Caspita, per essere solo
3: dai.
2: Mercoledì. Bene.
1: Mi piace molto il benissimo. Senti, c'è un motivo particolare o va benissimo perché non c'è nulla invece che vada male? Ecco.
3: Sono tranquilla, quindi va bene, posso lamentare.
1: Benissimo, brava, allora. Cri. Brava Cri, davvero.
2: Perché chi si accontenta gode.
3: Magari.
2: Senti Cri, che cosa velocizzeresti se potessi?
3: Allora, la mia rata del mutuo, anche se bassissima, però li userei per viaggiare sicuramente,
1: quei
3: soldi, e poi rallenterei gli anni del mio cane, perché ne ha 11 e per l'amore che ti danno, oddio mi viene già il magone, non sono pronta per il momento perché ne ho perso uno da 2 anni e non è ancora...
2: Somatizzato
3: la cosa.
2: Capiamo benissimo, sia io che Fabiola devo dire questa cosa.
3: Sì, ho fatto anche il gatto 2 anni fa, quindi è stata una bella mazzata e questa ne ha 11, quindi io rallenterei gli anni di tutti gli animali perché loro amano veramente.
1: Sì. Sai sono d'accordo con te. Io prego Dario, parla tu perché io
2: volevo sdrammatizzare. Volevo sdrammatizzare questo momento perché ho visto, a proposito di cose che si vedono sui social, che però mi ha fatto molto ridere, un reel di un ragazzo che dice: ma voi siete anche voi come me? Cioè, noi padroni, che è brutto da dire, noi diciamo compagni di animali. Tendiamo sempre a tirargli un po' a pensare da quando sono già piccolini. Ah, però quando non ci sarà più andiamo avanti talmente dal tremendo. E io sono così con Piper. Cioè io ogni tanto mi capita di fermare e dire:
3: lei ha 11 anni, quindi
1: vabbè, ma è quello anche forse
3: sta benissimo,
1: l'età.
3: È per l'amore del cielo,
2: ma vedi che però tu te ne preoccupi anche se sta benissimo.
1: Vabbè, ma perché quando ami qualcuno
3: perché
1: è un po' così, ragazzi. Adesso io quando ero piccola, per esempio, pensavo ai miei genitori che erano giovani, ero piccola. Però mi ammazzava l'idea
2: della perdita.
1: Certo. Io quando pensavo alla possibile perdita dei miei genitori andavo fuori di testa ed ero piccolina, quindi insomma evidentemente proprio hai paura di perdere insomma le persone o
2: gli animali che ami.
3: Sì, anche se so che la vita è questa, quindi
1: così dicono, e quindi
2: però intanto mentre tu parli, Bianca, la tua cana, come la chiami,
1: sta ravanando una bella guattata.
3: Adesso è sul balcone che guarda fuori, guarda.
2: Sta bene.
1: Una bella guattata, non si
3: sta
1: nega
3: bene
1: nessuno.
3: Perché ieri sono andata dal veterinario anche a fare il vaccino, fare il prelievo, quindi sta
2: vedi?
3: Bene.
2: No, vabbè,
3: l'ho detto ieri, quindi
1: bene.
3: Altri anni, a tutti gli animali e a tutti gli umani anche, guarda. Auguro del bene a tutti.
1: Che bella che sei, Cri, davvero.
3: Non abbandonatevi, visto che sta arrivando il periodo
1: brava,
3: che sono una volontaria in canile, mi raccomando non fatecene raccogliere altri che già sono pieni canili.
1: Bravissima, non come quel bastardo che aveva abbandonato, aveva lanciato un cane dalla macchina poi chiaramente l'hanno investito, quindi veramente
3: siamo
1: in diretta, non possiamo avere dei limiti.
2: No Fabi, ti prego,
3: non voglio commentare.
1: Cristina, un abbraccio forte, davvero. vero, grazie.
3: Buon giorno a tutte e due, a tutto 105. Grazie,
1: grazie davvero, grazie.
3: Che fate tanta compagnia.
1: Grazie, ma che Cri. Bella sempre. Che sei, davvero, sì.
2: Ti vogliamo grazie. Bene, Cri,
1: grazie,
2: tanto.
1: Cri, un bacio.
3: Tantissimo.
1: Ciao, bella, ciao. No, quante persone carine sì. che abbiamo, davvero, guarda.
2: È arrivato un bel messaggio.
1: Sì.
2: Allora, non mi trovo totalmente d'accordo,
1: sì.
2: però il senso ci sta. Il dolore sì. della perdita è il prezzo che paghiamo per l'amore.
1: Vabbè.
2: Che è vero.
1: Sì, è la verità.
2: È brutto però pensare che l'amore abbia un prezzo da pagare.
1: Lo so, a però cosa a questo fa... punto te ne stai da solo, così non soffri. No, ci ho pensato io nella vita a volte,
2: sì.
1: Di stare da solo per non soffrire, ma non ci riesco.
2: No, no.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

ragione in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Ciao Dario, ciao Fabiola.
1: Ciao.
0: Io vorrei velocizzare il tempo per vedere i progressi che riuscirà a fare la mia nipotina con una sindrome genetica rara, che ha 4 anni, ancora non cammina, non parla. Quindi niente, vorrei velocizzare il tempo proprio per riuscire a vedere quali saranno i progressi che farà.
2: È bello perché è un messaggio anche di speranza.
1: Direi
2: e quindi
1: di sì.
2: Ci sta assolutamente.
1: Direi di sì, direi di sì. Beh, è veramente in bocca al lupo, amico, davvero. Parliamo di tutti quei momenti nella vita che vorremmo velocizzare, quindi quei momenti vissuti che però vorremmo rivivere in maniera assolutamente più veloce,
2: sì.
1: O al contrario rallentare.
2: Io per esempio tutte le volte che sono stato cazziato,
1: sì.
2: Diciamo da qualcuno per qualcosa, sì. Che avevo fatto, ecco, quello lo velocizzerei molto volentieri, ma anche a 5, 6, 12.

0: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Umbria Jazz.
13: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
14: Quante cose al mondo!
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
23: La spesa intelligente!
24: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
25: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
26: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
27: Outmin del 25/3/2026.
28: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting.
0: Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAP, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
1: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
0: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tapdiartoffighting.com.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia!

0: Ma che pezzo era!
1: Bellissimo.
0: Push the feeling on away! È festa oggi!
1: Sì, sì, è festo, come quello appeso, insomma. Vabbè, non me lo dico
0: che
1: dove.
0: Che storia, che storia!
1: Bello, Nightcrawlers, push the feeling on! Ba, ba, ba. Si sente che ha qualche anno questo disco, però.
0: No!
1: 1992. No. Suonava un po' basso.
0: Sai quando si dice, però cavolo, vedi, tanto tempo eppure sembra attuale. Non è così, non è questo il caso.

0: Che ore sono, D'Arietti?
1: Mancano 20 secondi.
0: Vai!
1: E saranno... No, sembra la pubblicità delle interruzioni.
0: Le?
1: 17.
2: Oh. Radio 105.

0: Ciao ragazzi, Andrea da Alba.
1: Ciao Andrea.
0: Io penso di trovare un amico in questa mia voglia.
2: Sì.
0: Io vorrei velocizzare il periodo che passa tra uno stipendio e l'altro.
1: Ah,
2: sì.
1: Vabbè.
0: O potessimo averne uno alla settimana,
2: sì,
0: ma che sia pagato come tutto il mese.
2: Sì, sì.
0: Vabbè. Ciao.
2: Sì.
1: Grande, tra l'altro, anzi volevo fare anche gli auguri ad Andrea da Torino, che ha mandato un messaggio oggi al suo compleanno. Tanti auguri Andrea. Tu sei d'accordo col messaggio?
2: Beh,
1: ovviamente.
2: Amico, ma più che amico, fraterno.
1: Un amico fraterno.
2: Esatto,
1: certo.
2: Esatto.
3: Ciao ragazzi, io un po' egoisticamente accelererei il tempo per la fine della scuola,
2: ecco,
3: perché mi sono stufato che tutte le mattine mia figlia mi fa perdere un sacco di tempo, che è lenta, che talmente lenta che il tempo gli passa davanti e gli dice: oh, datti la mossa.
1: Bellissimo.
3: E che diventi, come dire, automunita,
2: così
3: ci leviamo il pensiero e buonanotte.
2: Sì.
3: Accelererei egoisticamente solo questo. Ciao.
1: Vedi, questa è la differenza tra il papà e la mamma. Cioè, il papà comunque non vedo l'ora che sia, perché si preoccupa evidentemente il papà. Ma la mamma, l'angoscia
2: mamma,
1: poi arriva alla mamma.
2: Dorme.
1: Quando è vero? La patente, la macchina, eccetera. Prego.
2: Senti, c'è questo ascoltatore Doc da Como che dice: "Ma tutti buonisti? Nessuno che voglia rallentare il tempo mentre si mangia o si dorme?"
1: Si mangia.
2: Ecco, e si voglia velocizzare quando ti ferma magari una vicina di casa logorroica.
1: Sì.
2: Devo dire che sul dormire, sì.
1: Sì, beh, no, io sul mangiare mi
2: e
1: piace.
2: Io dovrei rallentare io.
1: No, tu sì, perché tu mangi
2: perché
1: in maniera...
2: Perché io mangio come un maiale.
1: No, ma mangi proprio velocemente.
2: Sì, sì, io mi ingozzo.
1: Sì, sì,
2: e quindi non mi godo probabilmente nemmeno veramente il cibo. Cioè, penso di goderne, ma in realtà non lo sto facendo. Non lo sto assaporando come si dovrebbe.
1: È vero.
2: Sì, sì,
1: è
2: quindi
1: vero,
2: dovrei rallentare.
1: Ma io devo dire che me lo godo proprio.
2: No, tu sei brava in quello.
1: Io
2: sì, ma anche tuo marito.
1: Devo essere proprio la regina della goduria.
2: Sì,
1: io
2: sì.
1: Non so perché.
2: Tu e Daniele mangiate anche lentamente,
1: sì,
2: vi
1: proprio,
2: godete
1: sì,
2: le cose.
1: Sì, è proprio,
2: no,
1: diciamo, la goduria. Maria!
4: Ehi là!
1: Come
4: Buongiorno,
1: stai,
4: ragazzi.
1: Maria?
4: Bene, bene, dai.
1: Scusami, stavo ridendo perché... scusami, hai detto una cosa? Cosa hai detto, Maria? Perdonami.
4: No, dico tutto sommato, sì, va bene.
1: Ah,
4: dai. Siete sempre positivi, no?
1: Brava Maria.
2: Ieri abbiamo avuto...
4: Sono molto d'accordo con quelli che hanno chiamato prima.
2: Ah, ok.
1: Certo.
2: Perché tu velocizzeresti cosa, Maria?
4: No, beh, io personalmente velocizzerei le attese delle accettazioni negli ospedali.
2: Ah, beh.
4: Sono una cosa impossibile.
2: È vero.
1: Sì.
4: Cioè,
1: sì,
4: 60
1: sì.
4: minuti e più lì in coda ad aspettare.
2: Se
4: per
2: va
4: una
2: bene,
4: situazione.
2: Se va bene.
4: No, di fatto se va bene, se non incappi in qualche sciopero loro
2: o problema di qualcuno.
4: Problema di qualcuno. Però io, vabbè, dico, non sono giovanissima, però mi ritengo abbastanza giovane. Ma io penso agli anziani.
1: Certo. Vabbè, ma anche i tempi dalla prenotazione, insomma, che voglio dire, passa tra la prenotazione e poi l'esame che devi fare, ecco, lì sarebbe da velocizzare al massimo, sicuramente.
4: Anche quelli, però sai, quando sei lì in coda a fare l'attesa è snervante.
1: No, stai parlando poi con una che le code le odia in generale.
2: Sì.
1: La coda, ecco, è una cosa che io velocizzerei, perché proprio...
4: Io ormai frequento talmente tanto gli ospedali che sono diventata serafica.
2: Cioè, sì, ormai.
4: Ormai
2: sì,
4: arrivo lì e so.
2: Sì, sì, l'acqua ti bagna e il vento ti asciuga, come si dice, no?
4: Esatto.
2: Cioè, proprio...
4: però
2: mi rendo conto.
4: Una cosa che invece allungherei tantissimo, io ho il figlio che suona in più bande e ogni tanto suona da solista lì. Io vorrei che fosse interminabile quel momento, perché
2: cuore di
4: mi
2: mamma.
4: Riempie l'anima, il cuore, cioè, io volo.
2: Ci credo.
4: Sono su una nuvoletta.
2: Che strumento?
1: Che cosa? Esatto. Che cosa suona?
4: Non ridete però, suona la tromba.
2: Vabbè. Perché ne ridi?
1: Perché normalmente quando lo dici
4: quando
1: in giro ridono.
4: Ci sono sempre quelli che fanno le battute.
2: Sì, vabbè. Tra l'altro è uno strumento meraviglioso, la tromba.
1: Bellissimo.
2: Cioè, i fiati in generale sono stupendi,
1: certo,
2: per cui
1: è vero,
2: bellissimo.
1: Quanti anni ha tuo figlio?
4: E beh, anche lui è grandino, 24 anni.
2: 24.
1: Vabbè, è la prima volta che sento una mamma dire del figlio di 24 anni anche lui è grandino. Normalmente sei piccolo anche a 60. I figli di 60 anni è un cucciolo.
2: Sì,
1: quanti anni ha? 62.
4: Esatto. Ma per noi mamme sono sempre cuccioli. Però certo. bisogna riconoscere che non è un bambino.
2: No, è già un uomo a 24 anni, insomma.
4: Esatto.
2: Ha già il suo
4: e
2: carattere.
4: Si gestisce, va, disfa, gira. Sì. Quindi.
2: Bello.
4: E quindi quando posso io
2: lo vai
4: ascolto.
2: A sentire suonare.
1: Grazie Maria, davvero.
4: Grazie.
1: Hai la voce
4: a voi,
1: molto
4: ragazzi,
1: dolce. Grazie.
2: Mamma Maria.
1: Mamma Maria, grazie davvero.
2: Grazie.
1: C'era un messaggio di questa ragazza, di questi genitori adottivi.
2: Sì.
1: E effettivamente c'era la mamma che velocizzerebbe probabilmente adesso questo periodo, perché il figlio, credo, di 20 anni è partito per fare un'esperienza, probabilmente di lavoro, eccetera. E quindi velocizzerebbe il momento del ritorno. Probabilmente, però
2: sì.
1: Insomma, però, secondo me lui no. Ecco,
2: infatti lei diceva questo, che lui è comunque grande e ha la sua strada davanti.
1: Direi.
2: E ti assicuro che lui se la sta godendo tantissimo.
1: Sì, ma certo, cioè, esatto, proprio... devi pensarla così,
2: sì.
1: Esatto.
2: Comunque,
1: sì?
2: Scusate, volevo dire che qui abbiamo parlato adesso del figlio di Maria, che sento così, che suona la tromba, ma noi... Noi qui abbiamo un
1: Senti
2: suonatore
1: che
2: professionista,
1: il nostro Pivaz. Senti, volevo chiudere solo con due messaggi velocissimi. Allora.
2: Questa è la sua bandiera, non metterlo,
1: no,
2: che io non posso.
1: No, esatto, attenzione che Dario si fa male. Io penso che la vita sia come la musica: se la rallenti o l'acceleri, se ne perde l'essenza. Il mio consiglio: godetevi tutto e cercate di sopportare tutto. Lui è Angelo da Parma. E poi
2: sì.
1: Questo messaggio molto bello di Emanuele che dice: ragazzi, però che bella giornata anche oggi. Quanto amore nelle telefonate, quanto affetto, quanta dolcezza e quanta vita. Manuele da Imperia, sono i nostri ascoltatori.
2: Music and Cars.
1: Siete speciali.

0: Music and Charts, ma va, direte voi, ma va, Quebec.
1: Quebec, esattamente. Allora, beh, intanto il martedì, il mercoledì, il giovedì è il nostro Music and Charts. Esatto. Un anno di riferimento questa settimana è il...
0: 1998, che annone, ragazzi.
1: Annone.
0: Annone, bello, musicalmente incredibile.
1: Vero.
0: E ci sta anche facendo un po' rispolverare dischi che abbiamo ballato anche durante l'estate.
1: Assolutamente sì.
0: Sì, sì.
1: Questo è stato un successo pazzesco. Parlavamo prima io e Dario durante il disco di French Touch, quindi quel tocco francese che contraddistingue evidentemente,
0: mamma,
1: insomma, questi pezzi che veramente sono rimasti, come dire, dei successi assoluti in quegli anni, negli anni 90, nella dance.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro io quantomeno ho scoperto che dietro il progetto,
1: certo,
0: Stardust,
1: sì,
0: che ha pubblicato solo questo singolo,
1: sì,
0: in realtà
1: uno,
0: c'era un,
1: certo,
0: trio: Alan Brax, DJ francese, Thomas Bangalter dei Daft Punk,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: Benjamin Diamond.
1: Esatto,
0: il cantante.
1: Assolutamente. Quindi, amici, tenetevi forte, alzate il volume, mi raccomando, perché probabilmente, magari qualcuno giovane, giovane, giovane, questa canzone non l'ha mai sentita.
0: Può essere, assolutamente.
1: Incredibile. Comunque, ve la facciamo sentire noi, Stardust, Music Sounds Better
0: With You.

0: Music sounds better with you, Stardust, protagonista del nostro Music and Charts di questo mercoledì. Stiamo parlando del 1998, l'anno di riferimento proprio di questa settimana.
1: Bravi, belli e fortissimi in quegli anni i francesi, lo dicevamo appunto, il French Touch che contraddistingueva quella musica di quegli anni lì.
0: Allora, io quello che vorrei toccare in questo momento, sì, non è tanto il French, sì, come dire, ma vorrei toccare il French toast.
1: No.
0: Diceva Pivaz in cuffia. No, in realtà vorrei toccare il nasino dei Trolls.
1: Come si dice naso in francese?
0: Je me rappelle plus.
1: Non te lo ricordi più.
0: Ecco. Devo adesso
1: vabbè, controlliamo. Il French nose, comunque vorremmo,
0: esatto,
1: lei. Io invece, sì, le chat noir.
0: Ah, anzi, il gatto nero.
1: No, le chat de terracotte. Ah. Vorrei toccare che
2: le chat marmate.
1: Le chat marmate.
0: Sì, ah, ma ce l'hai anche adesso?
1: Certo.
0: Le nez. Eccolo, scusami, le nez.
1: Le nez. Eccolo.
0: Le è l'articolo, no?
1: Sì,
0: ne.
1: Le nez.
0: Le nez.
1: Le nez. Eccolo qua, guardalo qua, sì, il braccio a molla, il mio gatto di terracotta che
0: allora,
1: ieri...
0: Allora, io posso dire la verità, sì, però se lo dico non ti offendi.
1: No.
0: Guarda, allora io devo dire che a me già i gattini, quelli cinesi colorati...
1: Ti stanno sulle balle, benissimo.
0: No, se non in un contesto adatto.
1: Cinese,
0: no,
1: certo.
0: No, certo, se è il contesto, assolutamente sì,
1: sì.
0: Però quando vedo, non so, nelle case, una roba che proprio mi mette...
1: E questo?
0: Questo, ancora peggio.
1: Ma lo vuoi toccare?
0: Perché non è neanche colorato, è proprio... È proprio poveretto, color terracotta, senza essere di terracotta. Color terra, color, sì, color cipria senza.
1: Allora, ragazzi, Madonna, il gattino
0: santa,
1: qui però ieri...
0: Tutto plastica, plastica.
1: Vabbè, oh, ma me lo lasciate stare. Il gattino ieri ha fatto in modo che noi finissimo sullo 0-0, quindi partita nulla, quindi
0: vabbè,
1: benissimo.
0: Vabbè.
1: Io stavo perdendo miseramente.
0: Cavolo, quindi... porca miseria. Vabbè, senti, zia, portami i tools. Allora, di qua o di là dovete, sì, prenotarvi al...
1: 342-41-15-105,
0: sì,
1: scrivendo proprio di qua...
0: O di là.
1: Eccolo.
0: Mamma mia, adesso mi porta sfortuna questo.

0: amici, voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa!
1: Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo, con la libertà di cambiare piani senza pensieri.
0: Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
1: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
0: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco al...
3: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
11: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: Radio 105. Proud to be different. What?

0: 105 Music and Cars presenta
1: Di qua o di là, di là o di qua. Dove la risposta?
2: Il verso dei Tools.
3: Qual è?
4: Solo su Music and Cars.
2: Ragazzi, sta andando in modo molto strano questa settimana,
5: sì.
2: Perché abbiamo giocato lunedì
5: e hai
2: io
5: stravinto.
2: Ho vinto.
5: Sì.
2: Siamo come punteggio 7-0.
5: Esatto.
2: Poi
5: ieri abbiamo giocato, ma entrambi i giocatori hanno sbagliato. Grazie.
2: Questo è il gattino.
6: Puoi farlo star zitto, Dario?
5: Ma no. Hanno sbagliato entrambi all'ultima risposta, quindi sono ripartiti da zero, ma il tempo era finito e quindi 0-0. Ieri partita nulla. Quindi
2: mamma
5: però
2: mia,
5: la stai vincendo tu.
2: Vediamo come. Ecco, questo invece è il verso dei Trolls.
5: Ma questo non era Martin.
6: No. Beh, cambia poco.
2: Non era il verso dei Trolls.
5: Io mi ricordo che era il verso di Martin, però.
2: Allora, Alice in Wonderland. Alice!
7: Ciao Alice,
2: come stai?
7: Bene, voi?
2: Benvenuta,
5: bene, Matti,
2: bene.
5: Questo gioco ci sta mandando un po' ai matti, devo dire la verità.
2: Sì,
5: nella seconda
2: sì,
5: ora perdiamo un po' il senso.
2: Sì.
5: Senti, Alice, cosa fai ad Alessandria?
7: E io sono un medico.
2: Sei un medico?
7: Sì.
2: Che tipo di medico?
5: Esatto, molto interessante.
7: Radioterapia oncologica.
2: Ah, beh, cavolo.
5: Beh,
2: porca miseria.
5: Diciamo molto, molto impegnativo, immagino.
7: Sì, abbastanza.
5: Decisamente sì. E va bene, comunque mi fa sempre piacere che, insomma, persone come te e come tutti i medici, gli infermieri, chi lavora proprio nel mondo della salute ci ascoltino.
2: È vero.
5: E a cui facciamo compagnia.
2: Secondo me ci ascoltano per capire, insomma. Perché,
5: la follia.
2: Sì, esatto.
5: Sì.
2: E come curarle, effettivamente. Alice, allora, però io ti chiedo.
5: Sì.
2: Adesso
7: sì.
2: Da che parte vuoi stare?
5: Esatto.
7: Allora, Fabiola.
2: Va bene, mi piace Alice da Alessandra giocherà con me. Però poi c'è un'altra ascoltatrice che è

0: o basiche. Quindi io ti darò dei nomi, tu mi dirai acida, basica, a seconda di quello che pensi sia giusto. Oppure città della Provence, della Provenza o della Normandia.
1: Oh mamma.
0: Questo è il nostro.
1: Allora, sulla prima potrebbe uccidermi il mio professore di chimica del primo anno di medicina.
0: Sulla seconda qualcuno che conosce qualche francese?
1: No, per la carità. Proviamo con le città, dai.
0: Ok, bene, sei contento, Dario?
2: Molto contento perché sono tutte... No, ma ragazzi, sono tutte città francesi, quindi allora, la pronuncia per me sarebbe stato un dramma.
0: Strano, sono tutte francesi. Allora, mi dovrai rispondere, Alice, Provenza o Normandia, ok?
1: Va bene, ok.
0: E allora andiamo, vai. Arles.
1: Provenza.
0: Avignone.
1: Provenza.
0: Rouen.
1: Normandia.
0: Bayeux.
1: Provenza.
0: No, Arles.
1: Provenza.
0: Avignone.
1: Provenza.
0: Rouen.
1: Normandia.
0: Bayeux.
1: Normandia.
0: Aix-en-Provence.
1: Provenza.
0: Honfleur.
1: Provenza.
2: No! E allora!
0: No, ragazzi, non potevo fermarmi, ragazzi. C'era ancora un secondo. Io non sono una ladra. Incredibile.
2: Brava, Fabi, però. Sei stata molto onesta, devo dire.
0: C'era un secondo, non potevo fermarmi. Porca miseria. Honfleur purtroppo è in Normandia. Tra l'altro, paesino che vi invito a visitare perché è stupendo.
2: Sai cosa trae in inganno? Forse un po' il nome, perché c'è Fleur. Quindi uno pensa alla Provenza, però.
0: Niente, Alice, allora, stavi andando alla grande, calmi, ma ragazzi, purtroppo.
1: Mannaggia.
0: Lo so.
2: Sì, ma dobbiamo stare calmi, ragazzi.
0: Lo so.
3: Sì, posso solo fare peggio, quindi.
2: Benissimo,
0: ecco, benissimo.
2: Lina,
0: peggio
2: mi
0: di
2: piace.
0: Zero, no, dai, Lina, sennò come no. Ieri.
2: Allora, Lina, noi abbiamo sostanze acide o sostanze basiche. Quindi io ti faccio dei nomi di sostanze, e tu devi dirmi che cosa pensi che siano, in quale categoria, va bene? Mi puoi dire semplicemente basica, acida, in base a quello che pensi.
1: Grazie.
2: Ok,
1: sì.
2: Grazie, prego. Allora,
0: scusi, tornerò.
2: Esatto, tornerò. Giochiamo. Vitamina C.
3: Acida.
2: Ammoniaca.
3: Acida.
2: No, vitamina C.
3: Acida.
2: Ammoniaca.
3: Basica.
2: Soda caustica.
3: Basica.
2: Aspirina.
3: Acida.
2: Cremor tartaro.
3: Oddio, acido.
2: Calce spenta.
3: Basico.
2: Benissimo, no. Benissimo. E con sei, benissimo.
3: Fortuna,
0: Che tristezza.
2: Guarda questo gatto.
0: No, mi sa che i trolls non sono più i miei. E no, 2-2-0 non va bene. E no, c'è qualcosa che non va. Sei inceppato qualcosa. No, non va bene.
4: No, credo che il gatto è troppo grande e potente.
0: È troppo potente. Porca
4: bisogna
0: caspita,
4: ragazzi, più potente.
2: Tra l'altro mi ha fatto avvicinare al 7 tuo con cui di puntei.
0: Siamo 1-1, 7-6. Domani sarà veramente tosta. Alice.
1: No, mi spiace.
0: Mi dispiace tantissimo per te. Ti ricorderai sempre di Honfleur. Che è in Normandia.
1: Sì, assolutamente, andrò a visitarla.
0: Vai, bravo. Vai,
1: mio
0: perché
1: marito e i miei bimbi.
0: Guarda, è veramente bellissima, davvero bellissima. Saluta chi vuoi, Alice.
1: Allora, saluto mio marito che sta ascoltando e i miei due bimbi, Federico e Gianluca.
2: Va bene. Che bella voce che
0: un
2: hai.
0: Bacio, un bacio. Ciao, Alice.
1: Ciao.
0: Ma stavo pensando, ma non è che mi ha portato sfiga il verso, quel verso lì?
2: Lina.
4: No, è troppo potente il gatto.
2: Lina.
4: Perché gli abbiamo messo la batteria oggi.
2: Lina, ti amo tanto, Lina. Brava. Hai avuto una bella...
3: Il gatto è servito?
2: Va bene, sono molto contento, il gatto è qui con me e nessuno me lo toglie.
0: Mamma mia.
2: Ti porti a casa il kit di Radio 105, saluta chi vuoi.
3: Saluto i miei bimbi, Rocco e Matteo, mio marito Giuseppe, i miei colleghi, le mie sorelle, tutte le persone a me care e voi che ci tenete compagnia nel rientro a casa la sera.
2: Grazie
0: Lina. Un bacio grande.
2: Ciao Lina.
0: Ciao. Però basta, io non voglio più essere così. Adesso la prossima volta mi fermo prima.
2: Sei stata brava,
0: sono stata brava, ho capito.

0: capito? Gira e rigira nella vita, poi alla fine, bravi, bravi, capito? Dico.
1: Non ho capito, Fabio.
0: No, dico. No. Brava, brava.
1: Dove è come il cetriolo dell'ortolano?
0: Il cetriolo dell'ortolano.
1: No, non era così.
2: Non era proprio così.
0: Dai, comunque. No, ma non è
3: 105
0: giusto.
3: 105 Music and Cards ha presentato. Di qua, di

0: Allora, io ho un annuncio da fare a Giugioli, Giugio, che insomma ci sta, come dire, gestendo tutta la parte video, vero? Giugioli non va bene, tu hai aiutato Dario dandogli la batteria del nostro...
1: Sì, in realtà gliel'abbiamo rubata,
0: Gli ha dato potenza, Il mio Trolls era lì, statico, e invece il gatto, col gatto lì... Che tra l'altro è l'unico gatto che a me non piace, perché io amo i gatti, eppure.
1: Però vorrei farti vedere.
0: Si sarà offeso.
1: Vedi che adesso è fermo? Cioè è fermo, nel senso che non sta andando, quindi ha sentito qualcosa.
0: Giugio, Giugio, non si fa.
1: Va bene. Vabbè.
2: Sapete che le medicine di Giugioli
1: sono forti,
0: sono potenti. Rafforzano, molto esatto.
1: Ah, ma c'è un'arena?
0: Come no?
1: Che palle.
0: Sentiamo.
3: Vabbè, allora, la prossima volta, dopo la prima, aspetta 10 minuti e fai finire il gioco, tranquillo.
1: Ma che c'entro io? È stata l'ascoltatrice, mica io.
3: Riesci ogni giorno a trovarne una? Guarda, una di Bertoldo.
4: No. Ma Viola, ti devo dire una cosa.
0: Dimmi.
5: Miau!
0: Mia, dai, bastardissimo.
6: Cosa c'è di più fastidioso di una persona che ruba? Una persona che ha culo. Basta, Dario, con questo culo. Basta, sei fastidioso.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Che cattiveria da parte di alcuni ascoltatori.
0: No, hanno ragione.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: 105. Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade, code per traffico intenso lungo la tangenziale di Mestre tra svincolo Terraglio a Laccio A27 verso la Laccio A57 est A4, una perdita di carico invece segnalata lungo la 1 tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, ospedaletto Lodigiano verso Milano, veicolo fermo in Campania lungo la tangenziale di Napoli all'altezza dello svincolo di Corso Malta, ci sono code in Abruzzo sulla A14 tra Roseto e Pescara Nord, città Sant'Angelo verso il capoluogo, code anche tra Laccio A25 lo svincolo Atri Pineto per chi procede verso Ancona, c'è un incidente sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, altro incidente anche sulla A15 all'altezza dello svincolo di Pontremoli per chi è diretto verso La Spezia. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza, viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper, creiamo 2.000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà,
10: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
19: Pronti per ordinare?
20: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
21: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
24: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
2: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: meravigliosa.
1: Sai che mi mette,
0: è bellissima.
1: Mi emoziona sempre questo disco.
0: Bello, bello, bello davvero. Bella puntata oggi, amici, davvero. Sì. Grazie, grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola, grazie Lina. Grazie.
0: Grazie. Noi domani torniamo alle 16. Sì.
2: Ma scusa, tu domani vieni con Gigetto?
0: Vorrei venire con il Gigetto, il mio elefantino. Comodoso, sì. È un po', diciamo,
1: è
0: una sorta di antistress, di stoffa. Diciamo che lo uso anche come cuscino quando sono sul divano.
2: Ma
0: non
2: secondo
0: lo so,
2: te
0: è un
2: riesce
0: po' grande.
2: A battere l'infamia del gatto di Darione?
0: Gigetto è il mio Gigetto, insomma. Gli voglio bene, gli vorrò bene comunque, anche se non dovesse aiutarmi nel gioco. Infatti adesso capiamo. Zia, portami qualcosa.
1: Sì, porta massa.
0: Ragazzi, arrivano Paulino e Martin. Noi torniamo domani, puntatona del giovedì, alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music in Cars. A domani.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Bentrovati da Mattia Venini. Ira del governo italiano per il video del ministro israeliano Ben Gvir che deride gli attivisti della flotilla, inginocchiati e ammanettati. Meloni e Tajani pretendono le scuse, anche Netanyahu lo bacchetta, un comportamento non in linea con i valori del nostro paese. Recuperati gli ultimi due corpi dei sub-italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Per la legale del tour operator che ha venduto i biglietti della crociera, nessuno aveva il brevetto di grotta. Disposta dalla Procura di Roma, l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Accoltellato e rimasto invalido, abbraccia gli aggressori. È quanto accaduto oggi al Tribunale di Milano, dove è stato condannato a 20 anni il 19enne Alessandro Chiani. A ottobre aggredì lo studente di 22 anni Davide Simone Cavallo. 10 mesi per il complice, reo di omissione di soccorso. A Firenze è arrestato un 15enne tunisino con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Avrebbe interagito sui social con profili affiliati all'ISIS e si diceva pronto a seguire istruzioni. A ottobre era stato messo in comunità per la stessa ipotesi di reato. Visita ufficiale in Italia del primo ministro indiano Modi, ricevuto da Mattarella e Meloni. Al centro dell'incontro i rapporti strategici tra i due paesi, con focus su commercio e difesa. Le parole della premier alla stampa dopo il summit a Villa Panfili.
3: Oggi è una giornata storica perché le relazioni tra Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità. Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India.
2: Ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 184 km. Battuto lo spagnolo Mas, terzo l'azzurro Diego Ulissi, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buonasera Italia! Buon mercoledì! E anche questa settimana siamo già a metà. Sì, ma metteci un po' di verve, ma non il gruppo musicale.
1: Ma chi sei parlando di me? Sono felicissimo.
0: Del signore dietro di te con i baffi.
1: Anzi, certo, a proposito di essere felici,
0: dai, saluta,
1: fammi salutare.
0: Vai,
1: smarchetta. Quel mio carissimo amico turista tedesco che oggi, al quale oggi ho spiegato che se stai a destra in rotonda non devi tagliare.
0: Benissimo, ok. Ma in Germania sono così.
1: Ma
0: in
1: Germania gentilmente.
0: Sì, ma in Germania hanno un'altra,
1: così,
0: un altro codice della
1: gentilmente
0: strada.
1: Gentilmente, che si è attaccato con la sua Audi A6 bianca al culo della mia Jeep. Sfanalando, probabilmente voleva dirmi grazie di avermi insegnato come si guida.
0: Tu hai detto op op gadget cannone e non esiste più il tedesco.
1: No, appena fuori dal paese, dall'abitato, e sempre lui sempre attaccato, mi sfanalava, io non trovavo un posto. Chiaramente con la Jeep ho fatto il dosso rallentatore a 180 e lui ha lasciato tutto il paraurti sul dosso.
0: Vabbè, tutto questo per dire che lui c'ha...
1: Ciao amico, ti saluto.
0: C'ha la macchina bella e cattiva.
1: Bella e cattiva, è solo cattiva.
0: È cattiva. No, non è bella.
1: La macchina più bella che abbia mai.
0: Non è bella, è un tipo. Allora, non è una tipo, è
1: non
0: un
1: è
0: tipo.
1: Come te. No, che sei un tipo.
0: Stavo proprio per dire.
1: La mia è davvero bella. Sai che cos'è? Ottobre, un anno e mezzo ormai.
0: Di solito
1: ogni volta che la vedo mi emoziono.
0: Di solito quando tipo tu sei single, no?
1: Sì.
0: Che hai la tua migliore amica che ti dice: ti presento una mia amica, com'è?
1: È la mamma.
0: Può piacere o non piacere?
1: È la mamma che dice: no, ma secondo te io sono... La mamma un po' dice: sei brutto. Dice: sei un tipo.
0: Sì, puoi piacere o non piacere. Di solito non piaci, però va bene.
1: Capita.
0: Ma buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Salutiamo la nostra Sarete redazione, la Claudietta al centralino, e con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questo ginepraio di calci in culo,
1: Walter Fargi. Io sì che sono bello e non sono un tipo come voi due.
0: Fargenga! Buonasera.
2: Buonasera.
0: Come la va?
2: Buonasera.
0: C'è il microfono che si sente male, spostalo un po'.
2: Ma tanto non fa rumore.
0: No? Vabbè, se vuoi provare.
2: Non è un catorcio.
0: Come quello che usi tu. Certo. Come quello di prima. Va
2: cosa
0: bene.
2: Volete?
0: Niente, diciamo che possiamo cominciare?
2: Sì, magari. Ma non serve a far prima, perché non è che se cominciamo prima finiamo prima.
0: No.
2: Sempre fino alle 8.
1: 120 minuti
2: quindi.
1: Sono 120
0: Vabbè,
1: minuti.
0: Quello dobbiamo fare.
2: Questa è la mia condanna.
0: Ovviamente, subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori per l'Italia, e poi se volete potete rispondere alla domanda: sei un tipo o non sei un tipo?
1: 342 4115 105.
0: Vi sentite dei tipi?
1: Sì, domanda,
0: sai quando
1: tipo
0: nelle altre radio cominciano i programmi con delle domande de merda. Cominciamo anche noi con queste domande.
1: Altre radio
0: che stai a fare? No,

0: sera?
1: Italia!
2: Ma quanto bello, ma quanto bello è quando ci fate l'intro così voi, cioè addirittura una voce, due voci, bello,
3: ma che bello è,
2: bello, bello.
3: Quando sono assieme poi è anche meglio.
2: Gli dà, gli dà.
3: Pinguini tattici nucleari, scusate, scusa, sorry, lo sento. Quando vedi uno spagnolo, uno di lingua spagnola triste, io devi dire mucho. Per loro mucho significa molto.
2: Sì, e quindi?
0: Non l'ho capita, dai, non l'ho capita.
3: Te la spiego dopo, dai.
2: Spiegare, non è martedì.
3: Spiegare le battute.
2: Il mio cervello è...
3: Spiegare le battute, cioè, in onda.
2: Il mio cervello è settato per le minchiate sul martedì.
3: No, il tuo cervello è settato.
2: Il mercoledì
3: è seccato. Seccato, so, certo.
2: Allora, poi vedi l'Ariano che dice: io sono un tipo simpatico.
3: Aspetta, è l'apostrofo Ariano?
2: No, l'Ariano tutto un nome unico.
3: Okay. Ah, ok.
4: Ma Paoli, non parla romano che ti riesci.
3: Bravo!
2: Allora, io penso che il dialetto romano sia... No, il più complicato da imitare se
3: romano
2: non sei
3: romano. È romano, cioè, e toscano.
2: Però ci provano
3: tutti.
2: Lo puoi
3: imitare, però fai schifo.
2: Ci provano tutti a farlo. Cioè, romano, tutti sappiamo come si dovrebbe fare. Ma da come si dovrebbe fare a come in realtà è c'è passa Artevere. Chi è?
5: Paolino.
2: Dimmi.
5: Martino. Sì? La sentite anche voi?
2: Cosa?
5: Sì.
2: No.
5: Anche io. No.
2: Ma perché tutti qua? Cioè, ragazzi, ma ci sono anche altri
3: programmi.
2: C'è Dario e Fabicola prima di noi, ma ogni tanto.
3: Ma no.
2: Mandategliene anche a loro.
6: Anche loro hanno i loro pazzi, non è che ce l'abbiamo solo noi.
2: Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di mode e trend.
3: Sì.
2: Cosa è successo? L'arcinote conosciutissimo pool di esperti. Oggi si ritrova attorno alla tavola rotonda e ci spiega qual è il nuovo trend dell'anno. Soprattutto un trend che in questo momento va di moda molto negli USA, negli Stati Uniti.
3: Il trend è quello che arriva dopo il 29. Domanda.
2: Questa l'ho capita. Questa l'ho capita.
3: Devo scendere molto
2: sì.
3: Perché tu riesci
2: a
3: capire.
2: No, ma fidati. No, socio, non farle, fidati. Non farle proprio. Allora, in pratica, che cos'è questo nuovo trend? Sai che c'è la festa dell'addio al nubilato? C'è l'addio al celibato?
3: Sì.
2: Da adesso diventa figo fare la festa di divorzio. Tornando un po' sull'argomento
3: sì,
2: di ieri.
3: Ma è un po' che è in giro sta cosa.
2: Sta diventando quest'anno molto, molto
3: sentita. Di solito è un trend più maschile. Che una volta che escono dal
2: più che maschile dicono che è un capriccio per ricchi.
3: Una volta che escono dal tribunale è libero.
2: sì. Allora il Divorce Party, ok, che diventa appunto il nuovo trend dell'estate.
3: Si chiama?
2: Divorce Party.
3: Ah, Divorce, okay.
2: Divorce Party, che diventa appunto questo nuovo trend dell'estate. Dress code, open food, open bar, artisti, DJ set.
3: Vedi tu.
2: Ci aggiungeremo anche un puttan tour minimo. Perché sennò non è una grande festa. Sennò,
3: io un paio di I Love Formentera ce li venderei.
2: Bravo, ci vendiamo I Love Formentera, dico meglio di così. Quindi nascono queste feste. Gli esperti li hanno chiamate goliardiche.
3: Sì,
2: andare insomma a disonestevi era brutto dirlo. Vabbè, insomma.
3: Esatto.
2: E da qui nasce questo nuovo trend. Allora, visto che stiamo parlando comunque di una cosa bella, piacevole in un qualche modo, anche se è,
3: almeno per uno dei due,
2: anche se è conseguente a un dramma, perché
3: certo,
2: ovviamente poi un dramma. Diciamo
3: è sempre
2: così,
3: un dramma. Due persone che si separano è sempre un dramma.
2: Ecco, allora, oggi vorremmo fare con voi questo esperimento socio-pedagogico. A me piace.
3: Sì.
2: E poi cliccate 10 volte il tasto centrale. Sai che quando mandate il messaggio vi dà il suggerimento?
3: Un po' che non lo facevamo.
2: Allora, vi dà il suggerimento l'iPhone o il Samsung, che dir si voglia, vi dà il suggerimento. Voi fate a me piace.
3: Sì.
2: E poi cliccate 10 volte il tasto centrale fino a quando non esce una frase di senso compiuto.
3: Di circa senso compiuto.
2: Questo serve per capire quali sono le parole che più utilizzate nel vostro
3: cellulare. Vedete che alla fine sono le stesse per tutti.
2: Aspetta.
3: E questo è un dramma.
2: Allora, voglio parlare. No, in realtà cambiavano, però vediamo un attimo. Allora, SMS.
3: Cosa?
2: Allora, vediamo un po'. A me piace, fermati,
3: sì.
2: E poi schiaccio 10 volte.
3: Aspetta, a me piace su WhatsApp dovete scriverlo.
2: Sì, sì.
3: E poi c'è un tasto centrale che è quello del suggerimento.
2: 1, 2, 3, 4,
3: da premere.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Cos'è venuto?
2: Posso non leggerlo?
3: No.
2: Allora,
3: vedere, poi te lo dico io. Sì, lo devi leggere. Beh, la verità, socio.
2: Ma perché mi è uscita sta roba?
3: Perché
2: vabbè, mi è uscito.
3: La verità, dai.
2: A me piace il cinema, ma non così. E poi sono un cazzone.
1: È la verità, socio. Perché è la verità.
2: Ma per quale motivo mi dà del cazzo?
1: Non avrei saputo dirlo meglio del tuo cellulare.
2: Scusami, vuoi provare anche tu?
1: No, devo provare col mio.
2: Vuoi che ti presto il mio?
1: Eh no, se no è uguale.
2: Va bene. Allora,
1: poi, ah no, ce l'ho qua, che scemo.
2: Facciamo questa.
1: È talmente nero.
2: Sì, veramente rimbambito, ce l'aveva sotto gli occhi. Sì, vabbè. Dai, prova anche tu, dai.
1: Non si vede.
2: Allora, a me piace, poi 10 volte il tasto centrale al 342-4115-105. Cioè,
1: allora,
2: il suggerimento che vi dà il tasto centrale dell'iPhone, grazie, del Samsung, vai, 10 volte.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Vai, vediamo un po'.
1: A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la voce.
2: Ma questo perché lui ha tutte le donne che ha sulla rubrica. Fai, ti piace la mia voce.
1: Non è vero.
2: Ma vai a cagare,
1: così.
2: Ma mamma
1: non
2: mia.
1: Così.
2: Che beota che non sei.
1: No, non faccio così.
2: Ma figurati.
1: Dai. Ma perché devi dire?
2: Mamma mia,
1: cosa?
2: Che schifo di uomo. Allora, a me piace più 10 volte il tasto centrale e vediamo quello che vi viene. Non barate, però, eh.
1: Eh no, non barate.
2: Non barate, se no, scusa. Cioè, io l'ho letto, anche
1: sì,
2: se mi dava
1: sì,
2: del cazzone il mio cellulare. Fargi!
6: Cosa volete dalla mia vita? Cosa
2: dai,
6: c'è?
2: Esci il cellulare, su,
6: vai,
2: esci il cellulare,
6: bene,
2: vai.
6: Va bene, va bene.
2: Allora, a me piace, poi 10 volte il tasto centrale.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Ok, 11 se non è uscita una frase di senso compiuto. Se finisce con il, la, chiudetela.
1: A me piace andare via.
6: Ma è un no sense.
2: Vai, vai, vediamo.
6: A me piace il mio numero del mio profilo e la nanna adesso che hai voglia.
1: È senza senso
2: ma ce l'ha il senso,
1: no. È senza senso.
6: È uno senso,
1: sì,
2: certo.
1: Per te
6: la nanna adesso che hai voglia,
1: per tutte noi innamorate del Fargi ha un bel senso.
2: Abbiamo capito che tu metti le persone a nanna, ma
1: sì,
2: con voglia
1: poi
2: .
1: Arrivi dopo,
2: come
6: l'uomo. Vabbè, mi piace questa lettura,
1: gli auguri la buonanotte a meno che non abbiano voglia.
6: Siete due scemi, ma questa lettura
2: come, sai, tu sei un po' come l'uomo nero, sei un po' come il Boogeyman, arrivi nelle tenebre.
1: Ce l'hai un po' come l'uomo nero tu.
2: No, ce l'hai come l'uomo nero.
6: Sì,
2: ma no,
6: sì.
1: La macchina intendevo.
2: Va bene.
6: Cos'è che hai detto?
1: Che ce l'hai come l'uomo nero.
2: Va bene, bambini. Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi esperimento socio-pedagogico. A me piace, e poi cliccate 10 volte il tasto centrale e vediamo quello che esce.
1: Chiamalo col suo nome, ICC, in cellulare Veritas.
2: In cellulare Veritas, è ICC.
1: ICV.
2: Sarà ICV. Ok, quindi a me piace 10 volte il tasto centrale.
1: E ce lo scrivetecelo al 342-4115-105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
1: anche sul cellulare.
2: Vabbè, dai, facile, dai.

0: un complottaro. Ci controllano!
1: Ma sì, ma.
0: Ci controllano allora, le forze, quelle cattive!
1: Ogni volta che facciamo questo, questa domanda, questo esperimento. Si nota, si definisce un pattern.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: pattern.
0: Sì, allora ci sono dei.
1: Oggi, già nei primi tre SMS. Il pattern l'ho già capito.
0: Allora, non ho capito per quale motivo. Non capiamo per quale motivo, nonostante tutti noi scriviamo parole diverse nei messaggi.
1: Sì, argomenti diversi, vite diverse.
0: Esatto, poi ci sono sempre quelle parole che sono. Allora, sì. Quello che tu hai detto, sì. Ovvero cioè, un miliardo.
1: Quello della voce?
0: Un miliardo di persone ha praticamente lo stesso messaggio della serie. Scrivendo a me piace e 10 volte il tasto centrale, sono in tanti che gli è comparso. A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la voce.
1: Esatto. Stessa cosa che è venuta a me.
0: Davide da Palermo, ma un miliardo di voi, ok. Poi invece, per quello del cazzone non gli è venuto fuori nessuno, solo a me è venuto fuori che sono un cazzone.
1: Socio adesso. Allora, il tasto centrale è il suggerimento che ha imparato il tuo telefono a seconda delle cose che scrivi. Beh, probabilmente frequenti un sacco di cazzoni.
2: Sì.
1: E continui a scrivere cazzone.
0: In questi giorni assolutamente sì.
1: Non sapendo che cazzone sei tu.
0: No, certo, poverino. Potrei anche fare dei nomi e cognomi di chi a cui ho dato del cazzone in questi giorni.
1: Socio.
0: Ciao Rudy, un abbraccio. Allora, a me piace la mia carta d'identità e la mia carta di credito, Mario da Chieri.
1: A me piace il mio cognome e la tua macchina e ti chiamo.
0: A me piace il mio numero e la pet di un vascolare di tempo.
1: A me piace il mio cuore, ma è così per te e non. Lucia da Piacenza.
0: Che bello. Ecco, quando arriva il non, chiudetela la frase, così almeno, cioè anch'io avrei potuto chiuderla.
1: Sì, premete una volta in più.
0: Sì. Sì, a me piace la tua mamma e la tua mamma mi ha detto ma dillo cosa ha detto.
1: A me piace la droga e la tua tua testa di mia mamma.
2: Non ho capito, scusami.
0: Vabbè. Allora, a me piace più 10 volte il tasto centrale. Per esempio, Matteo da Firenze. A me piace il mio splendore e la sua vita. Matteo da Firenze.
1: A me piace la tua famiglia e la tua famiglia è una bella.
0: Vedi, guarda.
1: È una bella cosa. Premi un'altra volta.
0: Luca da Lamezia. A me piace la tua voce, ma mi fa un sacco ridere il tuo messaggio perché non ho mai visto un uomo che mi fa ridere come un cane.
1: Oh, vedi? A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la voce.
0: Vedi, sono una valanga. Allora, ci dobbiamo fermare noi. Facciamo una piccola pausa, vi lasciamo ancora il tempo per sperimentare questa cosa. Quindi, a me piace e poi premete 10 volte il tasto centrale, quello del suggerimento.
1: 10, 11, arrivate circa a qualcosa di compiuto.
0: Una frase compiuta, dai, ok. Le nostre coordinate?
1: 342 41 15 105. Su 105 allora.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Un
2: una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
25: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
26: Chi è?
25: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
26: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
25: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
27: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: numero 105 selection della settimana. Cos'è che è?
1: Come
0: che era quello che dicevi sempre? Futto che Dio perdona tutte.
2: Non è che lo dico io.
0: Ogni tanto queste immagini nel cervello, che oltre alle trombette che sentivo fino a ieri, meno male oggi basta. Allora, adesso però l'ho sentita. Io ho sentito una trombetta adesso. Impressione mia.
2: Vuoi, ti do io della ringoiata.
0: Cos'è che mi dai?
2: Il numero della ringoiata.
0: Come cazzo? Ringoiata.
2: No, gli ho dato una caramella. E la scusa, l'ho mandato giù subito. Ne hai un'altra? Gli ho dato un'altra e lui l'ha ringoiata.
0: Mamma mia. Guarda che martedì era ieri. Cos'è? È la coda coda dell'uragano.
3: Esatto. Possiamo andare avanti.
0: Sì? Allora, nel caso vi fosse appena sintonizzati, oggi abbiamo fatto questo giochino. A me piace, e poi premete 10 volte il tasto centrale.
2: 10, 11.
4: Ma scusate, quale tasto bisogna schiacciare? Andate a fare in culo.
0: Allora, sul tuo telefono, quando tu mandi messaggi,
3: voi lo spiegate male.
2: Allora, sì, è vero, è vero, allora, c'è stato qualcuno che ha capito male.
0: Quando mandate i messaggi, tu scrivi "a me piace".
2: Aspetta, messaggi di WhatsApp.
0: Sì. Scrivi "a me piace" e poi ti compare delle paroline.
3: Aprite WhatsApp, il contatto di un vostro amico, sorella, fratello, ce l'avete qualcuno.
0: In questo caso,
3: iniziate a scrivere "a me piace" e 10 volte
0: il tastino, il suggerimento, quello centrale.
3: Non c'è un tasto, c'è un suggerimento. Mortacci tua, c'ha ragione questo ascoltatore.
2: Sì, sì, io.
0: Ma
2: sì,
0: che
2: sì,
0: cazzo, ma più di così.
2: Certo, c'ha ragione.
4: Scusate, quale tasto bisogna schiacciare? Andate a fare.
0: Allora, andiamo a leggere, per esempio, quelli che hanno capito, ok? Quindi sì. Al 342 41 15 105 a me piace 10 volte il suggerimento centrale.
2: Quindi adesso leggiamo quelli che hanno fatto la quinta elementare. A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la voce.
0: Vedi?
2: A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la voce.
0: Vedi?
2: Due numeri diversi.
0: Ma una valanga gli esce questa cosa qua. A me piace il tuo stile, ma io sono molto bravo e non mi piacciono le persone. Quanto condivido con te questa cosa, Marco da Cologno.
2: A me piace la tua voce, ma mi fa un po' e non mi fai sapere.
0: A me piace il mio lavoro di squadra che non mi dice di non... Ma chiudila, fagli un altro click.
2: A me piace la tua vita, non mi piace il tuo compagno Lorenzo da Treviso.
0: Perché poi a volte è vero che sono uguali, sì. Ma a volte si evince quello di cui state parlando.
2: Beh sì, è quello che avete parlato per la maggiore dell'ultima settimana.
0: Come per esempio, a me piace il marmo, probabilmente sta rifacendo il cesso,
2: sì.
0: E avanzavo di emergenza, ma come staccare la posizione, esatto. E qui probabilmente non si vuole fare beccare.
2: A me piace il tuo modo e il modo in modo diverso.
0: Ora, secondo te, queste 10 cose, queste 10 parole,
2: sì.
0: A me piace quel brivido sulla prenotazione di nuovo e fuori di casa.
2: A me piace il disegno che ho messo nella foto di non so.
0: Wow! Continuate voi, a me piace 10 volte il tasto centrale
2: 342

0: dicono. Sì, sì. Cioè, voi non avete idea di quanti, a quanti di voi compaia schiacciando 10 volte il tasto centrale. A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la voce.
1: No, è pazzesco, incredibile.
0: Perché l'85% allora, di voi gli viene fuori sta roba.
1: Il vostro telefono sta ascoltando la radio come l'ascoltate voi. C'è un modo per capire se il vostro telefono non avete bloccato questa cosa che vi ascolta?
0: Come si fa?
1: Alzate leggermente il volume della radio.
0: Dai, ok, aspetta, come si fa?
1: Ehi Siri!
0: Bastardo, maledetto! Sono partiti tutti i Siri di tutta Italia. Allora, continuate voi. Allora, rientro dalla pubblicità, leggiamo tutti i vostri messaggini. Quindi, a me piace. E poi cliccate 10 volte il tasto centrale.
1: Il tasto del suggerimento di WhatsApp al 342 4115 105.
0: Prima però vi ricordiamo una cosa molto importante, ovvero che mercoledì 20 maggio, questa sera, sì, in prima serata su Canale 5, ci sarà l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, dove alla conduzione troverete Michel Hunziker e Alvin.
1: In piazza Trento e Trieste a Ferrara, che è molto suggestiva, nel corso della terza puntata saliranno sul palco, attenzione,
0: Annalisa, J-Ax, Fedex, Marco Masini, Lettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa,
1: Samurai, J, The Color, Semir Schilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Mac, Fred De Palma, Baby K, Night, Malika Iane, Michele Bravi,
0: Tropico, LDA, H7, Bianca Zei, Sara Toscano, Mister Reni, insomma ragazzi, un super evento da non perdere questa sera, ultimo appuntamento su Canale 5 con Team Battiti
1: Live Spring. Su 105 all'ora della carovana.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

0: Regionale dell'Umbria.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: 105 Summer Festival.
16: 105 Summer Festival.
15: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
16: 105 Summer Festival.
15: 5 giugno, Venezia.
16: 12 giugno, Chiavari.
15: 18 e 19 giugno, Ferrara.
16: 3 luglio, Baia Domizia.
15: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
16: Conducono gli speaker di Radio 105.
15: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
16: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

0: tasto AC, sono una Miki. Io non ho capito qual è il tasto centrale. Vorrei tanto mandarvi il messaggio, ma non ho capito.
1: Allora, ve lo rispieghiamo velocemente. Oggi stiamo parlando.
2: Socio, donna.
1: No, stiamo facendo questo esperimento socio-pedagogico. 342 41 15 105. Scrivete a me piace e poi sotto cliccate 10 volte.
2: Tra dove scrivi? E le lettere della tastiera.
1: Ci sono delle parole suggerite.
2: Esatto. C'è una parola a sinistra, una parola in centro e una parola a destra.
1: Quella
2: in centro.
1: Esatto.
2: Ecco.
1: Cliccatela 10 volte. E poi ci mandate il messaggio al 342 41 15 105. Quindi a me piace. E 10 volte il tasto centrale.
2: Domenico della Spezia, a me piace tanto che la mia amica si spostasse e che non si spostasse.
1: Tutte ste robe senza senso. A me piace la tua vita e non mi piace molto il mondo. Marco da Bergamo, un altro sociale e un altro che non ha vita sociale. Bello Marco.
2: A me piace il mio abbonamento e mi dai un po' per il resto?
1: Chi è?
3: Comunque questa cosa mi ha fatto capire quanto sono asociale.
1: Vai.
3: Cioè ho scritto a me piace e mi è uscito solo il punto esclamativo. Basta, ragazzi. Nient'altro.
1: Grande.
3: Emanuele da Pescara.
1: Ciao Manu, a me piace l'idea che fai tu e che tu abbia fatto. Nico da Palermo, va bene?
2: A me piace la tua voce e mi fa un po' la voce. Dani dalla Brianza.
1: Stefano da Sondrio, mi piace il Marco. Con l'articolo davanti. Mi piace il Marco, grazie. E la tua festa di compleanno è un po'. Ma io dopo il po' volevo sapere cos'è.
2: Non si dice il Marco se è un nome, magari il Marco tedesco.
1: È il il Marco maiuscolo.
2: Non c'è più, dice il Marco tedesco.
1: No, credo di no. A me piace il mio furgone, ma se non in un mondo di lavoro, Livio elettricista.
2: A me piace il mio figlio per il destinatario della sua vita a me.
1: Che questo, non so, quando l'italiano fa botte con la tecnologia. A me piace il mio lavoro di squadra che mi doveva fare il lavoro e mi ha chiamato il cliente. È uno cioè Stefano, tu sei uno che si fa un mazzo così.
2: No, questo è subappalto, zio. Leggila bene, questo è subappalto.
1: Stefano da Castelnuovo.
2: Lui doveva fare il lavoro, ma l'ha subappaltato a qualcun altro.
1: Ok, poi
2: a me piace il mio amico che mi hai lasciato il tuo compleanno.
1: E poi a me piace la tua vita e la tua vita è un po'. Anche questo è comparso tante volte.
2: Sì,
1: Continuate voi, allora, a me piace e poi cliccate 10 volte il tasto centrale
2: e ci scrivete il risultato al 342 41 15 105.
4: Dicono

0: Dai, dai, che oggi lo rompiamo WhatsApp. Oggi rompiamo WhatsApp. Altro che gli algoritmi. Allora, vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di scrivere "a me piace" e poi di cliccare 10 volte il suggerimento nel tastino centrale.
1: Esatto, dovete un po' imbrogliare quello che succede nel vostro telefono. Alexa, metti una sveglia alle 4.
0: Ancora, basta! Allora, a me piace, e poi 10 volte il tasto centrale, a me piace la tua famiglia e la tua famiglia è una cosa...
1: Ma a me piace la tua voce, però ti ho non so perché... Oh, non so perché ho, e così via all'infinito. Ma Gabriele da Lecce.
0: Sta roba della voce, cioè, allora, tutti quelli che hanno. Sai che mi verrebbe da domandare che marca di telefono hanno quelli che.
1: Non cambia nulla, non cambia nulla.
0: Però, per esempio, tu che hai quella marca lì, sì, hai detto la voce, io che ho questa marca qui.
1: Ti ha detto cazzone. Esatto. A te, solo a te. Quindi non sta in piedi la cosa.
0: Vabbè, sarà così, eh. Chi è?
2: A me piace la voce di Martin, ma Paolino è un cazzone. Boh.
0: No, non può averti detto quella roba lì. Sì, certo, bravo, va bene. Va.
1: Imparano i telefoni.
0: Allora, certo, i telefoni sì, tu no, è da una vita. Allora, ci dobbiamo fermare noi, facciamo una pausa, poi al rientro chiudiamo l'argomento. E nella seconda ora avremo dentro la notizia. Oggi, grande appuntamento con l'esoterismo. Quindi, a me piace 10 volte il tasto centrale.
1: 342 41 15 105. Durante la pausa dovrei assaggiare questo.
0: No, basta, mi hai dato già una cara. Ma ha dato già una caramella da un etto e mezzo, pure il cetriolo, no, no, va. Su
3: 105
0: l'ora della
3: carovana. 105, traffic.
4: Questa la situazione su strade e autostrade. Sulla 7 c'è un veicolo in panne tra Gropello, Cairoglia, Laccio Raccordo, Bereguardo, Pavia. Per chi procede verso Milano, code in Liguria sulla 12 per un veicolo fermo tra Ricco e Genova Nervi. Verso il capoluogo una perdita di carico invece segnalata sulla 1 tra Laccio con la 21, la Torino-Brescia, lo svincolo Piacenza Nord per chi sta procedendo verso Milano. In Abruzzo sulla 14 troviamo invece code per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Ancona, un'ultima segnalazione dalla Toscana. Sulla statale 65 della Futa c'è corsia chiusa tra 4 km dopo l'incrocio Loiano e 7 km prima dell'incrocio Liverniano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Hey! 105.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Mattia Venini. Gli attivisti della flotilla in Israele, inginocchiati, ammanettati e derisi dal ministro Ben-Gvir in un video. Ira del governo italiano. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Mattarella parla di trattamento incivile. Convocato l'ambasciatore israeliano. Anche Netanyahu contrario. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Un'operazione durata 3 ore. Domani prevista una nuova immersione per recuperare le attrezzature, disposta dal PM di Roma, l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. El Kudri non ha agito per problemi psichici, voleva colpire più persone possibile. Con questa motivazione il GIP di Modena ha convalidato il fermo in carcere del 31enne lanciatosi con l'auto sulla folla sabato. Dimesso ieri uno dei feriti, lo chef Ermanno. Sentiamo le parole della sorella.
4: Lui è felicissimo, contento. Infatti lui pensa anche agli altri. Lui ha pensato subito ai meno fortunati, come abbiamo fatto tutti. Speriamo solo che le altre persone si riprendano il prima possibile e che sia solo un brutto ricordo e basta.
3: Confermata in appello la condanna a 8 mesi all'ex sottosegretario Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito. Avrebbe passato a un collega di Fratelli d'Italia della documentazione riservata, annunciato il ricorso in Cassazione. Visita ufficiale in Italia del primo ministro indiano Modi, stamattina al Quirinale da Mattarella, poi a Villa Panfili con Meloni. Al centro del summit commercio e difesa, una giornata storica, ha commentato la Premier. Vogliamo raggiungere i 20 miliardi di scambi bilaterali entro il 2029. Calcio, stasera a Istanbul la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Gli inglesi cercano il primo trofeo dopo 30 anni di digiuno. I tedeschi si giocano una competizione europea per la prima volta. Fischio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio 105, proud to be different.

0: dirlo, se sei invidioso del fatto che io abbia le cuffie che suonano come il cocorico.
1: No. Allora, io prima della pausa ti ho dato una caramella a cetriolo da mangiare. Non la dovevi infilare nelle orecchie e adesso non ci senti più.
2: Ti prego, dovevi mangiare, Marti.
0: Voi non avete idea. In questo periodo sto ascoltando le cuffie in radio a un volume.
1: Cazzo, ma sembra il cocorico.
0: È una roba, ma l'after del cocorico praticamente. Allora, comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. Chiudiamo l'argomento e poi oggi avremo l'appuntamento con, scusate la ripetizione, con Dentro la Notizia, dove parleremo di esoterismo, di energie, ma lo faremo tra poco. Allora,
1: quello che abbiamo, femministe anche.
0: Quello che abbiamo fatto nella prima ora, non fare battute copiate da Eleasaro.
1: Ciao Eleasaro!
0: Eleasaro Rossi. Allora, a me piace poi 10 volte il tasto centrale, ok? Per esempio, a me piace la tua foto e la foto profilo e ti vedo sempre.
1: A me piace la tua voce, ma mi fa un po' la... E l'iPhone che scrive voce.
0: Vedi? Che io
1: è
0: non
1: l'iPhone
0: volevo,
1: che scrive voce.
0: Non volevo arrivare a questa cosa. Ah. Quelli che hanno l'iPhone e fanno questo giochino, gli viene la parola voce.
1: Vabbè, perché il sistema operativo è migliore dell'altro.
0: Vedi, quelli che... Ma smettila. Quelli che hanno invece il Samsung come me, gli viene fuori cazzone.
1: Fatti una domanda.
0: Solo a me.
1: Una sola. No, due.
0: Allora, mi piace la stessa proposta, il mio marito non ha problemi. Elena da Mantova.
1: Qua si parla di scambio, eh? A me piacerebbe fare pipì con la sua famiglia. La cicala.
0: Ma che suggerimenti sono? Poi uno che ti dice, Gabri Danovi, che dice: hai ragione, Martin. Il telefono ascolta quello che dici. E prova anche lui. A me piace.
1: C'è il telefono che abbaia. A me piace la tua vita e farti capire che non ci sono.
0: A me piace molto.
1: Daniele, scusa.
0: A me piace molto il tuo entusiasmo e anche l'originalità della tua concezione di vita.
1: Allora, ultimamente grande, tu stai sentendo le trombe nella tua testa.
0: Sì, un po', sì.
1: Ah, mi piace la musica pop che c'è dentro la mia testa.
0: C'è chi... Adesso l'hai sentita la tromba.
1: La musica pop?
0: No, era una tromba.
1: No, socio, le senti
3: io...
1: solo tu.
3: No, no.
0: Io sento le trombe. A me, Massimo da Opera. Occhio, Massimo da Opera, gli è comparso questo. A me piacerebbe tanto che la tua amica ti dicesse di venire. Facciamo i festini a Opera,
1: Ce l'hai il numero di telefono che chiediamo come sta il fantasma?
0: Fantasma di chi?
1: Dell'Opera. Non abita lì?
0: Dobbiamo evitare di fare il martedì, non c'è niente da fare.

0: Switch, il modo, la maniera in
1: Charlotte
0: cui ci tocchiamo, voilà, allora,
1: nonostante il mio odio per la Francia, per i francesi,
0: una che si chiama Charlotte Cardin,
1: lei è canadese comunque,
0: sì,
1: la preferisco quando canta in francese,
0: sì. Tipo che canzone ha fatto in francese famosa?
1: Rien va plus, ne mettira plus,
2: ma vai a... la tête.
1: Questa?
0: Te ne dico una io che ha fatto in francese, ma va cagherva. Allora, fanciulli, arriva
1: miglior voce del mondo, ha vinto.
0: Arriva l'appuntamento con Dentro la notizia. Come funziona Dentro la notizia? Noi vi diamo l'opportunità di parlare con un esperto di un settore e di fare le domande, quelle che generalmente si possono fare a un amico, magari seduti a un bar. Magari non tutti avete un amico che fa il pilota di aereo, e magari
1: che fa l'astronauta.
0: Esattamente, quindi
1: che fa il mago?
0: Al 342 41 15 105 potrete fare tutte le vostre domande, le vostre curiosità. Vi dico prima ancora di presentarvi l'ospite di oggi: non pensate mai che la vostra domanda sia banale, perché quello che magari voi ritenete banale in realtà è venuto in mente ad altre 100 persone che non hanno avuto il coraggio di scriverla.
1: Banale ne possiamo parlare, se è stupida è un altro discorso.
0: No, certo, stupida, però banale, cioè magari uno dice: ma io devo chiedere questa cosa, però ho il timore,
1: certo,
0: di farlo.
1: Certo, no, no, no, assolutamente. Non timore.
0: Allora, oggi vi abbiamo anticipato che sarebbe stata un appuntamento un po' esoterico, visto che vi piace molto l'argomento, e oggi avremo al telefono con noi una strega, strega italiana, si chiama Jessica, per rispetto, diciamo così, il cognome lo teniamo nascosto.
1: Sì, ha preferito rimanere anonimo.
0: Esattamente.
1: Non il cognome, lei.
0: Famosa su Instagram perché si chiama la strega delle mele.
1: Sì.
0: Strega delle mele. Quindi tutte quelle che sono le vostre domande su che cos'è la stregoneria al giorno d'oggi.
1: La mela è l'arma numero uno delle streghe.
0: Delle streghe, certo. Allora, ovviamente tutte quelle che sono le domande sulla che cos'è la stregoneria di oggi, come si fa? Perché magari
1: una strega, si diventa strega?
0: Una strega si nasce o si diventa?
1: Certo.
0: Tutto quello che riguarda ovviamente anche i legami d'amore, quello che riguarda il futuro, quello che riguarda il mondo dei tarocchi, insomma, tutto quello che può essere anche il mondo degli incantesimi.
1: Si può davvero modificare il destino attraverso le magie?
0: Sono tante piccole curiosità che fanno... sono tante le domande che andrebbero fatte.
1: Quanto
0: comunque
1: costa avvelenare una mela?
0: No, questo non si può.
1: Lo dici.
0: Allora, quindi oggi avremo con noi ospite la strega delle mele, avremo con noi Jessica, strega.italiana. Tutte le vostre domande, le vostre curiosità sulla strega, che cos'è la Wicca, il mondo della stregoneria, degli incantesimi, scrivetele adesso
1: 342 41 15 105.

0: farfalle nello stomaco, Cioffi. Allora, mentre voi potete continuare a scrivere le vostre domande, sms, whatsapp e whatsapp vocali, tra poco al telefono con noi avremo Jessica, meglio conosciuta come la strega delle mele, strega italiana. Quindi tutte le vostre domande su filtri d'amore, legami, tarocchi, futuro, come si diventa una strega, insomma tutte le vostre curiosità legate al mondo della stregoneria, appunto, al 342 41 15 105.
1: Scrivete le vostre domande.
0: Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, tra poco arriva l'appuntamento oggi con l'esoterismo e con la strega, con Dentro la Notizia. Su 105 all'ora della carovana. Torna una nuova estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche se dopo il concerto finiamo col perderci di vista?
1: Beh, fino ad ora. Quest'estate infatti Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi anche con un perfetto sconosciuto per scoprire attraverso la musica la nostra affinità e soprattutto per rimanere connessi.
1: Scoprite il Clinker su Heineken.it.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Dal 21 al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny!
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte, Cistiset Forte!
18: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
23: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
24: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
1: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
25: È permesso?
26: Ah, proprio lei!
25: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
26: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
25: E risparmia sulla bolletta.
26: Posso metterlo io?
25: È meglio applicato da un professionista.
26: Come lei?
25: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
28: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
29: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
30: Radio 105. Proud to be different.

0: Alex Warren con Fever Dream, ma direi che è arrivato il momento di andare a porre tutte le domande che già ci avete chiesto. Sono tante, ovviamente la curiosità è sempre tanta quando si parla di mistero, di esoterismo. Arriva l'appuntamento con Dentro la Notizia.
1: Streghe, incantesimi, infusi e riti magici. Questo mondo è incredibilmente attraente e curioso. Pietre, numeri, erbe miracolose e lune. Questi e molti altri sono gli strumenti utilizzati nelle magie. Che ruolo ha la natura nel ciclo della nostra vita? Esistono veramente le pozioni d'amore? E come si diventa una strega?
2: Radio 105 e La Carovana presentano Dentro la Notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la Notizia. E ospite con noi
1: la strega delle mele.
0: Ospite con noi, strega delle mele, Jessica. Jessica,
3: ciao,
0: buonasera.
3: Jessie, eccola.
4: Ciao.
0: Ciao Jessica, ciao, come stai? Tutto bene?
4: Tutto bene, dai, vi aspettavo.
0: Allora, ovviamente...
3: Aia, è una minaccia.
4: Ho visto qualcuno ridere prima.
3: No,
4: però.
3: ero io, ridevo per altro.
4: Ok, ok.
0: Allora,
4: attenzione.
0: Ovviamente, quando si parla di stregoneria, di ovviamente di esoterismo, c'è sempre veramente una curiosità estrema. Prima di andare a leggere i messaggi che sono arrivati, ci puoi spiegare tu che cosa fa una strega moderna, diciamo così? Perché ovviamente l'idea è legata ai miti delle streghe.
3: Alle streghe quando le si bruciavano, purtroppo.
0: Esatto, cioè al miti di quelle streghe lì, insomma, ma non è più così, giusto?
4: Assolutamente, i tempi sono cambiati. Noi sì, siamo streghe moderne, però attingiamo molto dalla cultura antica. E fondamentalmente siamo principalmente legate alla luna. Seguiamo tutto quello che fa la luna, quindi siamo calanti, siamo crescenti, siamo lune piene, siamo stagionali. Seguiamo quello che è tutto il ciclo naturale.
0: Ok, ma adesso ci sono tutte le domande che riguardano incantesimi e tutto quanto,
4: ovviamente.
0: Quindi sono tutti super curiosi ovviamente di sapere che cosa può realmente fare una strega. Allora, intanto ti dicono, qual è la domanda più frequente che i tuoi clienti ti chiedono?
4: Allora, parto dicendo che io non lo faccio di professione, quindi non ho clienti.
0: Okay.
4: Ho molti curiosi perché ho una pagina social molto seguita, quindi la domanda che mi viene posta più di frequente è: tornerà il mio amore? Oppure...
3: E tu come arrivi a capire se un amore tornerà o se è finito?
4: Allora...
3: Tramite cosa?
4: Fondamentalmente con le carte, i tarocchi, okay. Che però... sottolineo, non faccio a pagamento, ma faccio semplicemente come regalo a chi mi segue.
0: Okay.
4: E i tarocchi possono rispondere a queste e tante altre domande.
0: Ok, tu sei in contatto con entità o ti appoggi semplicemente?
4: No.
0: Ok, quindi no. Giusto, ok. Quindi...
4: Ho già un compagno e basta.
0: Ti faccio questa domanda perché tempo fa abbiamo avuto ospite un medium che si appoggiava a entità, quindi insomma...
4: No. Non è lo stesso mondo, il mondo spiritistico non è uguale al mondo, stregonico.
0: Ok, no, giusto per mettere i puntini sui lei. Chi è?
5: Ciao soci, io vorrei chiedere alla strega se è vero che si fanno i malocchi, se esiste sta cosa dei malocchi, se è una cosa vera.
0: Sono in tanti che sono curiosi di questa
4: cosa. Io la penso in una determinata maniera, ovvero non penso che ci sia la persona che volontariamente si mette lì, ti lancia il malocchio, perché sennò lo faremo tutti i giorni. Penso però che le energie negative possano arrivarci, quindi anche semplicemente al semaforo io taglio la strada ad uno, quello mi lancia degli accidenti. Ecco, gli accidenti in quel senso mi possono arrivare.
3: Arrivano
0: questi. Possono essere energie negative che magari si attaccano alla persona, giusto?
4: Ad esempio, vi sarà capitato sicuramente di entrare in un ambiente e sentire che quella stanza non fa per voi.
0: Sì. Un miliardo di volte.
4: Oppure che quelle persone non fanno per voi, perché sono respingenti in qualche maniera, la loro energia vi respinge.
0: Abbiamo un altro ascoltatore che ci ha fatto una domanda tramite vocale. Chi è?
6: Allora, mi chiedevo, secondo te ci sono delle persone ora non voglio dire che portano sfiga, però queste persone un po' tormentate, che si lamentano sempre, che tutte le sfighe ce l'hanno addosso loro, e che in qualche modo creano un malumore intorno a sé, quindi, cioè, portano sfiga è brutto, però il senso è un po' quello, sì. Erika d'Arezzo.
4: Assolutamente, Erika, e proprio torniamo al concetto di prima, quando abbiamo quelle persone davanti che sentiamo come respingenti, perché sono cariche di energia negativa, e l'energia sappiamo che si trasforma e si diffonde, e quindi poi ci arriva in qualche maniera. Però posso consigliare che quando ci troviamo davanti a una persona del genere, semplicemente mettere le mani o le gambe ad X è un modo un po' per tenerle lontane.
0: Quindi per respingere la negatività, dici?
4: Esatto, okay. L'incrocio funziona sempre.
3: Ok, allora, sei andata a scuola, hai superato un esame, com'è che sei strega? Cioè ti definisci tu strega o c'è qualcuno più in alto, c'è un maestro, una maestra che ha detto ok, dopo un esame adesso sei pronta per essere strega?
0: Guarda, ti dico anche, è un talento con cui si nasce oppure un qualcosa che si sviluppa con la tecnica? Esatto. Diego Darò, esatto.
4: Ma io credo che la magia in realtà sia un viaggio e una conoscenza, quindi tutti possono diventare streghe, basta studiare, allinearsi, conoscere la natura attorno a noi e proprio allinearsi a quello che è il mondo naturale, e quindi poi diventi semplicemente streghe, inizi a praticare, fare dei rituali, provare con piccole magie, quando vedi che funzionano, e allora poi vai avanti.
3: Okay. Ma strega ci può diventare anche un maschio o solamente le donne?
4: Sì. Sono fiera di dire che strega è una parola assolutamente unisex. Ehi. Nonostante, sì, uno pensa di dover dire stregone, ma stregone ha un accesso più negativo. Quindi okay. La strega che si sente tale sia uomo che donna.
0: Ti chiedono, ma esistono realmente i filtri d'amore? Si può fare qualcosa? Tu, tra l'altro, la tua prima domanda che hai detto, che tutti ti chiedono ovviamente dell'amore,
3: certo,
0: degli
3: la
0: ex.
3: Prima cosa,
0: esatto.
3: Dai.
4: Certo. Allora sì, esistono, e ci sono anche tante persone che purtroppo li fanno a pagamento. Io credo che la volontà sia fondamentale, quindi non bisogna interferire neanche con la volontà altrui. Se qualcuno mi ha lasciato, un motivo ci sarà se non torna, no?
3: Sì, beh, poi far innamorare qualcuno di te tramite un artificio non è
4: esatto.
3: Vero amore alla fine.
4: Assolutamente, è una okay. Costrizione, è una violenza.
3: Esatto, no, mi piace.
0: Però
3: mi piace.
0: Dici che esistono, giusto?
4: Purtroppo sì, perché soprattutto le persone si attaccano al dolore, e quindi dove c'è dolore c'è disperazione, e riesce a fare un po' di tutto, purtroppo.
0: Wow. Ti chiedono, te lo chiede Francesco da Molinella, Bologna, qual è il legame che avverti tra la tua pratica e il territorio specifico in cui viviamo? Cioè, c'è una forma di energia o una storia antica in questa terra che senti di dover onorare? Wow,
4: ma
0: bella domanda.
4: Personalmente è una domanda bella impegnativa. In realtà cosa c'è di più antico e ancestrale della natura? La natura certo. È ovunque. Infatti io ho la fortuna di vivere un paesino medievale alle pendici di un bosco, quindi
0: wow,
4: in realtà...
0: wow, bellissimo.
3: Qui esatto. Wicca tutto spiano qua,
4: sì, io sono proprio strega fino al midollo.
0: Ok.
3: Perfetto, noi ci dobbiamo fermare un attimo, okay. Ci ascoltiamo una canzone e poi sì. Ritorniamo con la strega delle mele.
0: Allora, se avete altre domande potete farle al 342
3: 4115 105.
0: Poi Jessica, dopo io ti scrivo in privato che io un giretto, ecco. Io un giretto di tarocchi lo voglio,
3: Socio,
4: va bene.
3: Evadere le tasse non si può, è inutile che cerchi i filtri.
0: Ma io voglio il filtro anti-agenzia delle entrate, non c'è, ragazzi.

0: Sochi, io lei la seguo su Instagram, ed è una persona veramente deliziosa.
1: Sì, assolutamente.
0: Faccio quasi tutti i riti che lei propone durante il mese, mi stampo il suo calendario, mi salvo nelle foto, suoi screenshot. E lei è veramente una persona molto molto carina. E vi dirò anche di più. Sì. I riti che propone e che io poi faccio, a volte mi hanno portato bei risultati.
1: Vedi?
0: La strega delle mele, a presto.
1: Per tutti,
0: la Mimmi.
1: Per tutti i miscredenti che stanno scrivendo.
2: Ecco. A proposito di questo, nelle tue pagine abbiamo visto che proponi ogni mese qualcosa da fare. Cosa possiamo fare a maggio, anche se ormai abbiamo passato la metà?
3: Allora, in questo momento siamo in luna crescente e c'è un incantesimo che consiglio sempre, perché diciamo che funziona bene. Si tratta di utilizzare la cannella mettendola in polvere nel vano portamonete del portafoglio affinché altre monetine possano entrare.
1: Wow, con la cannella, wow, è bella questa cannella. Cosa. Sì. Ci provo io, ma tanto,
2: vabbè, tanto
1: da perderci male, non c'è niente, male non fa, esatto. Allora, dentro la notizia abbiamo con noi la strega delle mele, strega, quindi la nostra amica Jessica, sta rispondendo a tutte le vostre domande, le vostre curiosità, ce ne sono tante. Per esempio, ti chiedono, non si firma, dice, è possibile ridurre la negatività di una persona? Tu lavori anche tanto con i cristalli, magari.
3: Assolutamente sì, le pietre nere come l'ossidiana, l'onice, la tormalina sono dei grandi assorbitori di energia negativa, in generale anche di onde elettromagnetiche, infatti vengono utilizzate magari vicino ai computer, ai cellulari, come la shungite, che sono un'altra pietra potentissima, e indossate tengono un po' a bada anche le persone negative.
1: Wow.
3: Esatto.
1: Bene.
3: Fanno tipo da scudo.
2: Allora, uno dei nostri soci o socia non si è firmata, abbiamo detto che le domande non potevano essere anche...
1: Oh, quando ci sono medium streghe non si firma nessuno, c'è una roba impressionante.
2: Potrebbe sembrare stupida come domanda, ti vesti sempre di nero?
3: Allora, mi duole dire di sì.
2: Ok, però perché è lo stile della strega o perché è il tuo stile?
3: È lo stile di Jessica.
2: Ok.
1: Io, Jessica, correggimi se sbaglio. So che esistono quattro tipi di strega: c'è la strega nera, la bianca, la verde e la rossa, giusto?
3: Sbagliato, chi te l'ha detto?
1: Sapevo questa cosa io, no?
2: Sui suoi informatori. No.
3: In realtà, quella che tu hai detto è un po' la definizione della magia, non della strega.
1: Ok.
3: Però io ritengo che la magia in realtà non abbia colore, quindi il colore lo fa il tuo intento. Se tu lavori negativamente, la magia sarà nera, ma perché lo sei tu. Se tu lavori con le erbe, la tua magia sarà verde, ma perché sei sempre tu che infondi il tuo intento e la tua volontà.
1: E tu sei? Nessun colore.
3: Io sono assolutamente un'erbana.
1: Verde. Ok. Chi è?
4: Tornando al discorso sfiga, volevo fare una domanda. Allora, io un periodo della mia vita è capitato che litigavo con molte persone e una mia amica mi disse che avevo tanta energia negativa dentro di me e pertanto attiravo anche eventi negativi. Cioè, è possibile questa associazione oppure no?
3: Assolutamente sì, perché nel momento in cui siamo un po' dei canali aperti a questa energia, l'energia si attacca come se fosse un po' una larva e succhia un po' la nostra positività. Non a caso quando siamo tristi succede anche che ci capitino sfighe più quotidiane, no? Succede che tu dici, sto periodo mi va tutto nero, tutto brutto, ma perché siamo un po' noi ad attirarlo.
1: Ok.
2: Fai lezioni private per poter imparare la tua passione?
1: Sono tanti che vogliono.
3: In realtà sì, faccio dei laboratori esperienziali in delle librerie, perché le persone hanno bisogno, secondo me, di toccare e provare la magia, farla loro e poi vedere che le cose accadono.
1: Ok.
2: Beh, io direi la strega delle mele su Instagram, andate a seguite e vi mettete

0: in contatto con Jessica,
1: oppure c'è anche www.stregadellemele.it.
0: Ah, okay,
1: arriva una domanda, ti chiedono: ma la strega, la figura della strega, ha qualche nesso poi con la figura dello sciamano? Andrea da Brescia.
2: In realtà sono due figure nettamente diverse, anche perché appartengono proprio a due culture diverse, però lavorano entrambe con l'energia, con le forze naturali, ma sono due mondi distinti e separati.
1: Ok, ok. Poi Massimo da Lodi invece ti fa una domanda che presumo in tanti vorrebbero sapere.
0: Come si riconoscono le fiamme gemelle? Io non ho idea di cosa siano le fiamme.
2: Io purtroppo non voglio dire cose che mi attirino energia negativa, però sono qualcosa a cui io non credo.
1: Okay.
2: Perché anche le streghe non credono, mica noi che siamo streghe abbracciamo tutto. Sono, diciamo, fanno parte un po' della New Age, di un movimento moderno.
1: Mm. Ok, quindi fiamme gemelle no. Poi ti chiedono, questa è una domanda secondo me un po' delicata, perché giustamente quando poi si ha a che fare in questo caso come una figura come la tua, come la strega, arrivano anche queste domande. Sono 14 anni che provo ad avere un secondo figlio, due aborti spontanei, un adulto. C'è qualcosa che posso fare per avere una seconda gravidanza?
2: Allora, io non do mai consigli ai medici perché penso che per la medicina ci siano i medici.
1: Massimo rispetto. Ok.
2: Per cui no, però si può fare qualcosa per canalizzare la propria forza di volontà, quella sicuramente. Però per la medicina servono i medici, sempre.
0: Beh, io ho una carissima parente che non riusciva nel dire ok, è andata così, bam, mese dopo incinta.
2: Esatto, cioè, quando smetti di pensare.
0: Si è rilassata, esatto.
1: Allora, prima di salutarti Jessica, sono almeno una ventina di persone che ti hanno chiesto: il tuo gioco preferito è Strega Comanda Colore? Questa dovevo dirtela.
0: Quanto costa una mela avvelenata?
1: Sono arrivate anche domande sceme, ovviamente. Va bene.
2: Ci sta.
1: Jessica, intanto ti ringraziamo per la tua cortesia, perché è stato veramente molto interessante. Ricordiamo, se avete curiosità, Strega delle Mele su Instagram oppure
0: www.stregadellemele.it.
1: Perfetto.
2: Grazie mille.
1: Allora, vuoi dare l'ultimo suggerimento da strega?
2: Beh, assolutamente. Maggio è il mese dell'amore, quindi prendete una bella rosa anche dal giardino, annusatela, pensate al vostro desiderio d'amore e si sa mai, io dico sempre, non succede, ma se succede...
0: Esatto. Ci saluti con un tu non puoi passare.
1: Ma dai, smettila.
2: Ma quella è Gandalf.
1: Era grande.
0: Ce l'hanno scritto, ce l'hanno scritto in 10 almeno.
1: Grande.
0: Ciao Jessica.
1: Ciao Jessica, grazie.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: 105, Traffic.
20: Questa è la situazione su strade e autostrade in Sicilia lungo la A29. Ci sono code allo svincolo della zona industriale nord verso Palermo, lungo la tangenziale di Napoli, traffico incolonnato tra Doganella e Corso Malta per chi sta procedendo verso Pozzuoli. Lavori sono invece segnalati sulla 16 tra Grotta Minarda e Lacedonia, veicoli scortati per il maltempo, tra Lanciano e Ortona sulla A14 in direzione Pescara. C'è un incidente sulla A12 tra Chiavari e Rapallo per chi procede verso Genova e che sta causando code al momento. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 26 della Val d'Aosta, con corsia chiusa per lavori di manutenzione tra 7 km e mezzo dopo l'incrocio Press and Didier e 1 km 800 metri prima dell'incrocio La Tuil. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
21: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
22: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Per me è una Heineken. Questa è totale.
10: Vero, ma da qui non vedo niente.
9: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
10: Grazie.
9: Allora, un'altra per
10: Andrea.
9: Una Heineken per Andrea.
11: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
24: Alla ricerca della qualità.
25: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
24: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
25: Porca vacca, non sul tappeto!
26: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, A sud, bello.
0: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
26: Temperature in aumento. In aumento.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto.

0: con American Girls, canzone che ci porta alla conclusione dell'uso. Dimmi.
1: Olino. Dimmi. Ma senti sempre le trombe perché non trombi?
2: Sì, sì.
1: Ciao, Silvia da Triuggio.
0: A parte che bisognerebbe vedere, cioè
3: domani,
0: nel senso,
3: domani cambierà. Domani è domani una sorpresa per te.
0: Cambio?
3: Socio mio.
0: Mi porti in Svizzera stasera? Mi porti in Austria? Dai, portami.
3: Ma cazzo, ho domani!
0: Vabbè,
3: domani!
0: Vabbè, ma io sono impaziente.
3: Domani!
0: Vabbè, ho capito.
3: Hai capito domani?
0: Vabbè, ho capito.
3: Sì, quello che non hai capito è domani! Domani ci fica domani, non stasera.
0: Ti arrivano i soldi, allora domani mi porti al welcome.
3: No, dovrei darmene tu i soldi.
0: Va bene. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi, dicevo,
3: esagerato,
0: di questa esoterica puntata della carovana di 105.
3: È volata oggi, eh?
0: Oggi veramente volata, meravigliosa, grazie a tutti voi. E beh, d'altronde avevamo una strega fino a poco fa.
3: Con la scopa è volata via.
0: Non avevo colto. Va bene, grazie ovviamente a tutto lo staff che lavora alacremente, si spreme le meningi, sudore a nastro per questo programma. Come la nostra Saretta in redazione, come la nostra Saretta Saretta, Claudietta.
3: Quante Saretta avevi?
4: Non ho capito, scusami.
0: Due.
3: Sara
0: questi. E Sara.
3: Problemi, questi problemi. Problemi.
0: La Claudietta al centralino e ovviamente che ci ha guidato anche oggi.
3: Walter Fargi, io di problemi non ne ho. Fargenga.
5: Potete andare a casa.
3: Vabbè.
5: Siamo contagiosi. A casa o a Baffa? Tutti e due insieme, volevo dire.
0: Siamo contagiosi.
3: Da Baffa.
0: Sì, sì, sì. Abbiamo...
3: Ciao Baffa.
5: Non a Baffa,
3: Baffa.
0: Vi lasciamo, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 in casa.
3: Sì, te le tue alghe.
0: Sta cosa che veramente.
3: Sa che alghe che avrà sotto la scella.
0: Ma basta, cos'hai contro Max Brigante adesso?
3: Tutto.
0: Adesso.
3: Sono invidioso.
0: Ah, ecco. Vi lasciamo ovviamente con la massima del brillo parlante.
3: C'è mai fatto caso che avete tutti paura degli alieni? Che invadendoci ucciderebbero i nostri leader, eliminerebbero i nostri governi e rovescerebbero la nostra economia. Cazzo, paura avete? Ma magari.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
3: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: C'è il 105 in casa, come tutte le sere a quest'ora su Radio 105. Io sono Max Brigante, siamo in radio ma siamo anche in TV al 66 del digitale terrestre. Siamo al gran completo, davanti a me c'è Simo J.
1: Buonasera.
0: A lei Simo, come sta?
1: Bene, bene, grazie.
0: Bene,
1: okay, sì, bene, sto
0: bene. E Nadia, qualche tutto ok?
2: Bene, bene, molto bene.
0: Vi vedo belli. Nadia la vedo sempre bella, tu no, non sempre, ma stasera ti vedo bello anche a te.
1: Mi sento abbastanza bene.
0: Ma forse io ho avuto una giornata particolarmente positiva a questo punto.
1: Non stai male neanche tu. Guarda.
0: Grazie.
2: No,
0: grazie.
2: No, tu sei proprio bello stasera. Il bianco ti dona proprio.
0: Hai visto?
2: Mamma mia.
0: Hai visto? Solitamente vado a dormire in bianco. Non vorrei che fosse una maglietta della notte che mi è rimasta addosso.
1: Allora sì.
0: Però insomma, è possibile.
1: Sì,
0: è possibile. Ieri sera ho recuperato un film che magari avete già visto voi, vi spiego il motivo per cui sono andato a recuperarlo, perché parlavo con degli amici di serie TV, che è uno dei miei argomenti preferiti, perché non riuscendo mai a guardare nessuna serie, quando sento gli altri che parlano di serie, in qualche modo mi piace proprio far finta di far parte di un mondo dove diciamo è normale avere del tempo libero, guardare le serie e poi raccontarsele. E quindi io acquisisco informazioni, così ogni tanto anche in radio parlo di serie che non ho visto. Questo è quello che faccio.
2: Non benissimo.
0: No, non benissimo. Perfetto. Però mi piace molto, veramente. E parlavano di The Gentleman. E cavolo, non sapevo nulla di The Gentleman. Scopro poi che c'è Guy Ritchie, che è un regista che io ho amato molto, però agli esordi, devo dire, perché poi mi sono un po' perso e l'ho seguito poco. Però i primi film di Guy Ritchie mi piacevano un casino. Lui che mi sembrava un po' un Tarantino anglosassone, no? Un Tarantino inglese. E quindi insomma mi piaceva molto. Mi piaceva quel film The Snatch, dove c'è Brad Pitt che fa lo zingaro.
1: Magnifico.
0: Dai, è bellissimo. Una volta l'ho guardato anche in lingua, non ho capito niente. Ma niente. Però insomma, film molto bello. Per cui sentivo parlare di questa serie The Gentleman e volevo guardarmela. Sono andato a ricercarla e ho scoperto che, da ignorante totale quale sono, che la serie è tratta da un film che si chiama The Gentleman, ed è un film del 2019 di Guy Ritchie con dentro degli attori molto famosi. E quindi ho pensato di partire
1: dall'originale,
0: di fare una cosa sensata.
2: Così poi nelle discussioni puoi dire: ah no, beh, ma comunque come il film non c'è niente.
0: Il film era meglio, ovviamente. E mi sono guardato il film. Anche lì sono partito in lingua originale, ho switchato perché va troppo veloce, come spesso accade nei film di Guy Ritchie, e devi stare troppo attento a tutto il racconto. Però è bellissimo, mi è piaciuto un casino. Insomma, tutto questo per chiedervi: voi l'avete visto The Gentleman?
1: Io ho visto sia il film che la serie e mi sono piaciuti entrambi.
0: È arrivato il professore.
2: Simone ha un sacco di tempo libero.
0: Sì. Tu hai visto il film?
2: Io non ho visto il film, ho iniziato la serie. Però devo dire che forse hai più ragione tu. Adesso mi vedo il film e poi ritorno sulla serie.
0: No, ma è bello. Oh, ma magari molti l'hanno già visto, qualcuno no. Siccome spesso poi si è davanti alla televisione con la domanda che film guardo stasera, io ve lo consiglio, è il mio consiglio di oggi, ragazzi. Se stasera dovete guardare un film e non sapete quale e questo riuscite a recuperarlo, ve lo consiglio. Segnalo anche uno Hugh Grant in un ruolo molto lontano dal suo, e questo è comprensibile, non è che Guy Ritchie ti prende e ti fa fare il marito romantico, no? Quello che ti farebbe fare un altro regista, o che un altro regista farebbe fare a Hugh Grant. Gli fa fare un reporter, ma la cosa bella è che il film si stende sul racconto di Hugh Grant. Cioè Hugh Grant racconta delle cose che lui si immagina, che in qualche modo formano il film. È bello proprio anche l'asse narrativo.
2: Incuriosito.
0: No, bello, da vedere. Siamo partiti così, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è mi casa.

0: che mi ha sgridato perché voleva che facessi l'apertura su un articolo che lei mi ha passato e che in qualche modo fa scopa con una cosa che io dico sempre, e quindi insomma lei era particolarmente orgogliosa di avere recuperato questo articolo. Ma non sono andato poi così lontano, Nadia, nel senso che sono partito comunque parlando di arte, cioè il cinema è un'arte nobile.
1: Sì, sì, no? Ci sta infatti il collegamento.
0: Ci sta. Io dico spesso che la musica tiene giovani, che l'arte tiene giovani, che i musei tengono giovani, che anche un po' la creatività ti porta comunque a un pensiero che deve essere un po' sempre anche nuovo, no? E quindi credo che tutto quello mantenga le persone giovani. Perché dico spesso queste cose? Perché ci ritroviamo tante volte, che ne so, nei backstage di un concerto e ci sono tante persone dell'industria che vediamo da tantissimi anni che appaiono comunque molto giovanili. Allora viene fuori spesso, no, la battuta che la musica tiene giovani. Ma lo penso veramente, perché
1: infatti poi posso
0: davvero
1: dire,
0: noi abbiamo dei settantenni, 75enni che sembrano dei cinquantenni.
1: Assolutamente. E una notizia di qualche giorno fa dice che andare ai concerti, al vedere almeno un concerto ogni 2 settimane, ti allunga la vita di circa 9 anni.
0: Ma io ci credo.
1: Sì, sì.
0: Io veramente ci credo, perché penso che accada qualcosa anche di chimico all'interno del nostro corpo. Comunque la notizia è questa: l'arte è il nuovo elisir di giovinezza. Chi frequenta musei e mostre invecchia più lentamente. Dipingere o visitare una galleria rallenta l'orologio biologico. Lo studio è uno studio shock che paragona i benefici della cultura a quelli dello sport. È uno studio fatto da un'università di Londra che rivela appunto che dipingere, cantare, visitare musei non è solo un passatempo, ma è un vero e proprio farmaco biologico. Frequentare luoghi di cultura rallenta l'invecchiamento cellulare fino al 4%, con effetti superiori persino all'attività fisica settimanale. Quindi credo che Nadia me l'abbia suggerita la notizia un po' perché, come dicevo prima, si matcha con una mia convinzione, e un po' perché butta giù dalla torre invece l'eccessiva voglia di fare sport.
1: Esatto, ti voglio un po' salvare da quella cosa là. Fai un po' e un po'.
0: L'arte batte la palestra. Un dato che farà discutere riguarda il confronto con il movimento fisico. Sebbene l'esercizio resti fondamentale, i test hanno mostrato che sport settimanale riduce l'età biologica di circa 6 mesi. Arte settimanale riduce l'età biologica di 1 anno. Questo è veramente scioccante, cioè lo studio è molto molto importante. Credo che abbia a che fare, adesso non sono uno scienziato, ma credo che abbia a che fare con quello che l'arte scateni a livello mentale e quindi quello che poi fa scattare dentro di noi. Sono molto contento di questa notizia, di questa certificazione del benessere della cultura. Da qui potremo aprire dei discorsi giganti, infiniti, ma ci limiteremo invece a declinare questo ragionamento per così passare insieme un'oretta. Ovvero, se è vero che l'elisir di giovinezza è la cultura intesa come musica, intesa come cinema, intesa come arti visive, musei, creatività, momenti dove noi stessi diventiamo artisti di qualcosa, magari anche grazie al lavoro che facciamo, se questo è vero perché è certificato, vi chiediamo magari cose non certificate ma che per voi rappresentano il vostro elisir di giovinezza. Quindi vi chiediamo che cos'è per voi quella cosa, quell'elisir che vi dà la sensazione di rimanere più giovani. Tutto questo al 342 41 15 105.

0: Buona domenica, Saif su Radio 105 con Max Brigante. Stiamo insieme fino alle 21. Prima di andare in pubblicità, leggo il primo messaggio. Vi abbiamo chiesto che cos'è per voi il vostro elisir di giovinezza. E è bello il messaggio di Daniela da Bari, perché in qualche modo matcha sia l'attività fisica che la cultura, no? Se ci stavate seguendo prima, insomma, facevamo un po' una differenza, perché è uscita una ricerca di un'università di Londra che dice che frequentare musei, frequentare il mondo artistico, la comunità artistica ha un impatto pazzesco sull'età biologica e quindi rende più giovani. E allora Daniela da Bari manda questo messaggio: Max, il mio elisir di giovinezza è ballare in cucina mentre preparo il sugo. Mia figlia dice che sembro posseduta, io invece mi sento a Ibiza nel 98, bellissimo. Però ballare, beh, è attività fisica, quindi libera endorfine, ed è anche un aspetto culturale, assolutamente, è una disciplina artistica meravigliosa il ballo. Quindi tu, Daniela, hai messo insieme tutto, secondo me sei perfetta.
1: Tutti i giorni, 105, tutti i giorni, 105 in casa.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongir, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Si parla di giovinezza, di elisir di giovinezza questa sera qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Luca ha ragione, sentite questo, è un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore che dice: il mio elisir è fare finta di non sapere quanti anni hanno i calciatori che seguo. Quando scopri che l'allenatore è più giovane di te, lì crolla tutto. Questa è una verità, ragazzi, perché tu hai una fase della tua vita dove i giocatori sono tutti più grandi di te, no? E quindi il giocatore è quasi un adulto, tu lo segui. Poi hai una fase strana dove il giocatore è tuo coetaneo, però vabbè, diciamo che ancora. Poi hai una fase dove abbandoni quel diciamo, come posso dire, quella condivisione di età, e poi arrivi dove dice Luca, dove anche l'allenatore, no, e ride Nadia, dove anche l'allenatore è più giovane di te, a volte è parecchio più giovane di te.
1: Esatto.
0: E fa strano, no veramente è una cosa che è strana. Secondo me c'è chi misura l'età con i figli che crescono e quindi dici: mamma mia, avevi 3 anni fino a ieri, oggi ne hai 15, quanto tempo è passato. Ma anche i calciatori sono comunque un metro. Ragazzi, abbiamo chiesto a casa, a chi ci segue, insomma, adesso leggiamo un po' di messaggi. Non ho chiesto a voi, avete un elisir, un qualcosa che vi fa sentire giovani?
2: Allora, quello che dicevamo prima dei concerti per me vale molto. Io
0: Concerti, sì.
2: Assolutamente. Quindi credo che se 9 anni in più con un concerto ogni 2 settimane, cioè noi ne abbiamo anche più di 9 anni.
0: Vivremo 500 anni noi.
2: Questo ci tiene giù. E in più non solo andare ai concerti, ma andare ai concerti dei più giovani,
0: sì,
2: dove vedi tutti i giovani,
0: sì,
2: e impari delle cose.
0: Certo.
2: Quindi questo sì. Poi io devo dire, il mio desiderio è anche quello di combattere contro la stanchezza. Cioè, diciamo che siamo arrivati a un'età dove uscire a cena dopo una giornata di lavoro, dopo tu dici: no, vabbè, non ce la faccio. E
0: sì,
2: quando finisci di lavorare dici: vabbè, ma io vado a casa,
0: sì,
2: dico che non
0: sì.
2: Ed è lì che invece devi dire: no, io
0: brava,
2: adesso invece ci vado, cioè combattere contro quella sensazione e andare.
0: Brava. No, tu su questo sei bravissima.
2: Sì.
0: È vero, perché poi se vai, salti il momento in cui eri veramente cotto, sei contento che sei fuori, e quando sei fuori qualcosa succede.
2: Esatto.
0: Cioè fai una bella conversazione, impari una cosa, vedi una persona. Hai ragione, quello è proprio molto importante. Secondo me è un grande segreto, quest'ultimo che hai detto tu. Simo?
1: Allora, posso fare una premessa sui concerti? Che
0: sì,
1: va bene il concerto,
0: sì,
1: anche dei più giovani, eccetera,
0: sì,
1: ma secondo me, occhio, perché frena il post concerto. Secondo me, i 9 anni.
0: Ha ragione Simo. Questa è una premessa
1: un
0: giusta.
2: Cioè, dovrei andare ai concerti senza fermarmi all'after show.
0: Sì.
1: Esatto. Secondo me gli after show un po' ti frega.
0: Ha ragione Simo.
1: Rubano.
0: Allora, per renderlo più chiaro a tutti, il concerto fa benissimo se lo vedi da sobrio. Se il concerto
1: Bravissimo.
0: Non lo vedi da sobrio, farà pure bene. Però non farà bene il resto, no?
2: Posso dire, errore mio, avevo capito male,
0: sì,
2: scusate.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Poi posso dire anche, non so se è citato nella ricerca degli universitari lì, ma anche la lettura secondo me ultimamente mi sta dando molto.
0: Sì, assolutamente. No, la lettura io credo tantissimo.
2: Sì.
0: Tant'è che spesso si parla con persone anziane che però hanno la passione per la lettura,
1: esatto,
0: e le trovi lucidissime, no?
1: Sì.
0: Perché hanno proprio la testa allenata a leggere, a ricordare, ad associare. Sì, la lettura, vabbè, per me fa un po' parte del movimento artistico, no? Quindi la passione per i libri è comunque la passione per una grande forma d'arte. E attenzione, perché c'è anche TikTok per qualcuno. Secondo me resti giovane se continui ad avere curiosità. Io ho 72 anni e settimana scorsa ho aperto TikTok. Poi, adesso però forse sono invecchiato di colpo. Perché quando sei lì il mondo è un po' forte.
2: Sì.
0: Però è bello, no? Il dire: oh, che cos'è sto TikTok? Fammelo aprire, fammi vedere che cos'è.
1: Ci sta a esplorare.
0: Sì, curiosità. La curiosità funziona sicuramente come elisir di giovinezza.

0: Oggi al 342-41-15-105 si parla di giovinezza. A Chiara va il premio della romanticona di questa puntata, perché Chiara di Ancona ci scrive: a me ringiovanisce il mare d'inverno. Nessuno parla, nessuno posta storie, senti solo le onde e per un attimo non ti senti stanco. È bello, sì, è bello, sì. Ragazzi, ci sono un po' di polemicucce via WhatsApp, le rendo pubbliche, le metto sul tavolo. Abbiamo parlato tanto di concerti, di quanto fa bene andare ai concerti, e però qualcuno dice: però voi ci andate gratis, beati voi, i concerti costano tanto. E più di un messaggio, devo dire. E allora sì, riavvolgiamo il nastro, abbiamo la fortuna di andare, non a tutti ragazzi, non a tutti i concerti. Ci sono dei concerti dove sì, magari ci invitano, soprattutto quelli di artisti italiani che magari vengono a trovarci qui in radio, e concerti ai quali invece compriamo i biglietti come tutti, soprattutto quelli internazionali. Però è vero che siamo privilegiati, vediamo molti più concerti che una persona che non lavora nel mondo musicale, perché è vero che moltissime volte abbiamo degli accrediti o dei pass. Perché guardi Simo, Nadia, anche tu scrocchi, non solo lui.
1: Sì, però forse stavo proprio pensando, non lo volevo dire, ma sì, se insisti.
0: No, vabbè, ma dillo.
1: Volevo proprio dire che è arrivato il momento in cui dobbiamo mettere un pochino Simo, cioè nella condizione in cui qualcosa paga.
0: Lo so,
1: perché è giusto desiderare una cosa e pagarla.
0: Ma adesso lui ci dirà l'ultimo concerto per il quale ha acquistato un biglietto, e gli verrà in mente immediatamente.
1: Dai.
0: Ma di il primo,
1: ce ne sono tanti, dimmi uno.
0: Con tutti quelli che hai comprato.
2: Sai perché non ho più comprato?
0: No.
2: Adesso ti spiego questa aneddoto.
0: La domanda era un'altra.
2: Ti spiego questa aneddoto e poi ti rispondo. Perché l'ultima volta che ho comprato un biglietto,
0: sì,
2: era Cremonini.
0: Era in lire. Era un concerto di Cremonini.
2: Era un po' di tempo fa.
0: Che costava 30.000 lire.
2: Era un po' di tempo fa, però sì, ho comprato Cremonini per, a Genova, una data, sì, di Genova. E ho detto: vado a vederlo. Poi non sono potuto andare.
0: E quindi ho detto:
2: vuoi vedere che sarà quello?
0: Certo.
2: Che l'ha presa in modo, cioè dico, è brutto pagare un biglietto.
0: E da lì non l'hai più comprato.
2: Io ho detto: vediamo. Così almeno. E infatti, però, quando li chiedo e mi danno gli accrediti, ci riesco sempre ad andare. Quindi è questa la differenza.
1: Non lo so, vabbè.
0: Va bene.
1: Ok, dai.
0: Faremo in modo, sì, che anche Simo compri qualche biglietto per essere un pochino equilibrato.
2: Se meritano, li compro. Cioè.
0: Sì, sì.
2: Certo che se mi fai vedere. Vabbè.
1: Io ce ne sono dove pagherei anche. Ci mancherebbe.
0: Sì, però non. Tra una cosa e l'altra non paghi mai.
1: Però vorrei.
0: Hanno ragione i nostri ascoltatori. Fate schifo. No, e ve lo dico. Hanno ragione i nostri ascoltatori. Allora, a me. Questo mi piaceva. Frequentare mostre funziona? Confermo. Entro stressata e ne esco convinta di essere una donna sofisticata che capisce Kandinsky. È vero, perché le mostre ti illudono anche di essere un po' più intelligente di quello che sei. Solo entrarci, solo stare lì, solo stare in piedi a guardare il quadro, sì, io è una sensazione che provo sempre.
2: Poi se chiudi un po' gli occhi sembri,
0: sì,
2: sembri che stai pensando a, invece.
0: E se poi sai per caso due cose che ti sono rimaste attaccate dal liceo, ti senti sgarbi.
2: Sì.
0: Sì, è vero. È così. Va bene, ragazzi, se avete voglia continuate a mandarci messaggi al 342 41 15 105.

0: venuto a trovarci qualche sera fa, Nerissima Serpe, che qui abbiamo ascoltato con Ridere di te, canzone che ovviamente contiene il campione della più famosa Ridere di te di Vasco Rossi. Mi è piaciuto molto Nerissima Serpe quando è venuto a trovarci e mi continua a piacere il suo disco che ascolto ormai da qualche settimana. Stefano, parlo a te, ma proprio diretto a te. Stefano, che hai mandato un messaggio sui vinile, mollami. Mollami, perché tu scrivi: Max, io ho 44 anni e continuo a comprare vinili, anche se non so più dove metterli. È una malattia, ma almeno è vintage. E devi sapere che io sono stato molto malato, molto malato, e a un certo punto ne sono uscito con una fatica enorme. Ovviamente avevo tutti i vinili nelle valigie, non li avevo in casa, per cui era tutto sbagliato, continuavo a comprarli, non mi ricordavo più perché poi non li avevo mai archiviati, compravo vinili doppi, insomma un errore. Ne ero uscito. Poi non so perché, da un po' di tempo a questa parte, sento le sirene che mi chiamano, che chiamano il mio nome, e ogni tanto ci casco. Non ho più la malattia di prima, ma compro qualche vinile qua e là. Ultimamente ho comprato anche delle edizioni giapponesi di vinili che già ho, ma non in quella versione lì, quindi sento che la malattia sta un pochino tornando. E quindi, Stefano, mollami, io non voglio parlare con nessuno che ha questa passione per i vinili. Ragazzi, attenzione a cosa accade questa sera in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziger con Alvin. Tutto questo dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Nel corso della puntata di questa sera, che poi è la terza puntata, saliranno sul palco Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J, The Colors, Emi Schilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Fred De Palma, Baby K, Knight, Malika Ayan, Michele Bravi, Tropico, H7, insomma, è una serie di altri artisti. Puntatona questa sera, prima serata, Canale 5.
1: C'è 105 mi casa.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
21: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
24: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
25: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
27: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
28: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
29: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: Questa ce la ricordiamo tutti, non sempre però tutti ci ricordiamo la band che la cantava, che è una band tedesca, che nel 1999 tirava fuori questa Narcotic bellissima, di successo enorme, e dopo purtroppo non ci fu niente che riuscì a bissare tale successo. Questa band tedesca di fine anni 90 si chiamava Liquido. Me li ricordo benissimo, anche il video mi ricordo bello. Peccato, perché sembravano bravissimi. È vero che per una band tedesca è un po' più difficile riuscire poi ad avere quel successo in quegli anni, no? Quel successo internazionale era più facile se eri inglese, era più facile. Qualcuno ci riusciva nel nord Europa. Noi in Italia non ce la facevamo, in Germania un po' più difficile, forse nell'heavy metal magari qualcosa, però i Liquido sono stati per un periodo, insomma il periodo di questa canzone, veramente molto molto forti. Domani cosa succede, ragazzi?
1: Lo dici tu o lo dico io?
2: Ah, felicissimi, viene Fra Quintale.
0: Ah, Fra Quintale domani, bello. Dalle 20 alle 21 allora, nuova puntata di 105 Mi Casa, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Questa è Radio 105, buonasera, sono le 20 e 59.

0: Italian Express. Eccoci che siamo qui in diretta, buonasera a tutti. Allora, quando succedono queste cose io trovo sempre che sia molto divertente. Praticamente il mio compare Ale Sansone mi ha salvato, perché sono un pesce rosso, ha tipo il segnale orario, ho detto non ho preso le cuffie e siamo qui da 20 minuti abbondanti a chiacchierare di notizie, di robe eccetera, per cui grazie ad Alessandro, applauso per te che mi hai salvato da morte certa.
1: Allora, in realtà ho aspettato qualche secondo in più, ma se avessi esitato di meno sarei riuscito a portartele anche in tempo in questo
0: è
1: momento.
0: È vero, mai esitare, mai.
1: E infatti ho detto ma che fa, perché pensavo ce le avesse Davidino. In ma tutto questo te. Non so se conoscete quel influencer creator francese che fa da 2 o 3 anni video correndo come un pazzo.
0: No, che cos'è che fa questo?
1: Allora, praticamente fa fa imitazioni però correndo come un pazzo. Lui è fortissimo.
0: Ma perché corre?
1: È questa
0: per
1: la
0: differenziarsi,
1: sua cosa.
0: Dici?
1: Comunque il fiatone. E quindi praticamente tipo come corrono i pinguini, come corrono i cani, come corrono i gatti, oppure...
0: Adesso me lo fai vedere, diciamo a tutti come si chiama, così lo seguono.
1: Esatto, no, ma andate a vederlo, perché ma magari qualcuno ha già capito tra di voi di chi sto parlando. Dovrebbe essere francese. Poi adesso
0: controlliamo
1: i dettagli, ma fa spaccare, perché qualsiasi cosa fa
0: la fa correndo, la fa e imita delle categorie che corrono?
1: Imita qualsiasi cosa, gli animali, le categorie di persone, quello che va al lavoro, quello che non va al lavoro, il tipo di coppia, e tutto questo lo fa correndo, ok? Correndo, ma correndo seriamente come un pazzo, come un forsennato.
0: Adesso lo voglio vedere. Comunque, mercoledì 20 maggio, siamo a metà settimana, buonasera a tutti.
1: Sì. Detto solo per dire che ero uguale a lui.
0: Cioè, è uguale a lui, perché correvi e facevi cose. Certo.
1: Beh, in 3 secondi sono
0: io
1: andato di là, ho preso le cuffie
0: e
1: sono tornato con tutta la roba che ho alla schiena.
0: Oddio, è vero. Allora, dovete sapere che è già saltato il momento magic touch dell'osteopata di Ale, perché oggi ha ricevuto una sorta di, non possiamo definirlo colpo della strega,
1: ma
0: perché
1: quasi,
0: a metà schiena non
1: quasi.
0: È così in basso.
1: Vabbè, ma tanto mi capita spesso.
0: Però
1: quindi
0: ti sei già medicato e
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, diciamo che riesco già a dormire, riesco a camminare senza fare grossi sforzi.
0: Non c'è rischio. Gli ho dato la botta io, ragazzi, con questa corsa.
1: Ma no, vabbè, tanto non ho sentito nulla, anzi forse mi ha fatto anche bene. Attenzione, innanzitutto buonasera a tutti.
0: Ciao Davidino.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera Lucilla Agosti.
0: Buonasera la Claudietta al centralino che abbiamo incontrato. Ah, già pronta così? È la nostra Vale Scioppelli, in anticipo addirittura.
1: Eccoci qua. Allora, come diceva Lucilla, è mercoledì.
0: Ma questa sera non la possiamo chiamare la Vale Scioppelli?
1: Mo la chiamiamo, mo la
0: dai, chiamiamo. A me manca la Vale.
1: Mo la chiamiamo, solo che un intervento intero col carillon.
0: No.
1: A me piace. Vabbè, comunque, in tutto questo, buona serata a tutti e ben ritrovati. Night Express 21-23, abbiamo già una parola, una frase, un tema della serata.
0: A tua
1: insaputa. Adesso vedrai che è a tua saputa e come. Cioè, caro Davidino, musica trionfale o quello che te pare. La parola, la frase di stasera è... Ce l'abbiamo? Metti una cosa qualsiasi. Pollo con i peperoni! Quanto è buono, Davidino, questo pollo con i peperoni.
0: Allora, sapete
2: buonissimo.
0: Che siete veramente due persone brutte.
1: Sicuramente, ma quanto è buono
0: ieri
1: questo.
0: Le coscettine, buona santo, mamma. Guarda, lo sapevo.
1: Peperoni morbidi.
0: Ieri
1: morbidi.
0: Gli ho promesso che gli avrei fatto il pollo ai peperoni. Poi gli ammetto, oggi sono stata calamitata da una pigrizia immensa. Cioè, ho fatto robe, sbattimenti, metà pomeriggio, così... Ammetto che non sono andata a fare la spesa, anche perché mi sono ricordata tardi di avervi promesso del pollo con i peperoni.
1: Certo, quando ormai ero qua fuori.
0: Del gossip che ho fatto con... No, già da prima, ma del gossip che ho fatto con te mi ha portato via dai miei doveri di casalinga. Per cui non ho fatto il pollo con i peperoni, ma ve lo faccio domani.
1: Sei chiaramente perdonata. Però devi accettare
0: pensa,
1: che noi...
0: Pensa, tu se me la devi far pesare così in
1: devi
0: diretta nazionale.
1: Devi accettare che ti prendiamo un po' per il culo, perché comunque... io oggi ho pranzato, ho detto,
0: poco perché c'è il pollo con i peperoni
1: adesso.
0: No,
1: ho detto mangio carboidrati perché stasera ho le proteine. La mia ragazza ha detto, ma non ti rimane sullo stomaco? Dico no, a me piace tantissimo, uno dei miei piatti preferiti stasera.
0: E ti ho paccato così, vi ho paccato.
1: Beh, ragazzi, l'amicizia è anche questa. L'amicizia è anche...
0: Però scusami, se lo faccio domani, tu Davidino, domani non ci sei.
2: Ma non lunedì che ci sono.
0: Fammi pensare lunedì.
1: Se lo becca Mattia, si becca tutto Mattia.
0: Ma Mattia poi non lo mangia, perché lui invece non mangia.
1: Non mangia il pollo
0: non
1: con
0: mangia.
1: I peperoni. È vero,
0: no,
1: non mangia
0: non
1: mai.
0: Mangia.
1: È vero.
0: Allora piuttosto aspetto lunedì e lo faccio lunedì. Non lo so, però, perché adesso mi avete fatto, guarda, siete delle brutte persone.
2: Salutiamo il pollo. Ciao.
1: Ciao pollo, è stato bello sognarti.
0: Siete delle brutte
1: persone.
0: Bello
1: desiderarti. E io sono uscito senza cena, ho anche bevuto una birretta prima di venire al lavoro, quindi a stomaco vuoto. Adesso vi beccate il Sansone.
0: Sai
1: con...
0: che me la farei anch'io una birretta adesso. Ma non c'è nessuno qua che ha un frigo con una birretta.
1: Adesso andiamo a vedere se qualcuno potesse passare con una birretta.
0: No,
1: non si chiedono le cose.
0: Chi abita a Milano, se potesse passare qua da Largo Guido Negani a farmi fare l'aperitivino anche a me, perché qui già c'ho stata così proprio deflagrata.
1: Non solo non ci ha portato da mangiare, vuole pure l'aperitivo adesso.
0: Non lo so. Dovrò annegare questo dispiacere, questa vergogna.
1: Vabbè,
0: in una gradazione alcolica non troppo alta.
1: Assolutamente, vabbè. Non l'abbiamo mai fatto d'altronde, quindi potrebbe essere la prima volta.
0: Va bene. Allora, okay. Dove siete? Cosa fate? Di che umore siete? Che giornata è stata per voi questo mercoledì 20 che sta arrivando alla fine? Noi del 105 Net Express siamo sempre con voi fino alle 23, vi culliamo, vi portiamo quasi a salutare questa lunga giornata, quindi è sempre carino visualizzarvi che fate cose, incontrate gente e intanto però ascoltate noi.
1: Esattamente, è come una storia Instagram, è come un post Instagram che ci mandate attraverso un messaggio.
0: Sì, esatto.
1: Ok, è un po' quello, il numero ve lo ricordiamo anche se tanti di voi lo sanno, 342 41 15 105.

0: pollo con peperoni l'avrei mangiato anch'io. Mannaggia. Bacio ragazzi, buona serata. La Chinoppi da Firenze.
1: Vabbè, posso dire però che se vi mettete anche voi, anche Alberto dice: troppo buono il pollo con i peperoni, per noi romani fa estate. Vi ascolto.
2: Sì. È vero però, nonostante il caldo, comunque il pollo con i peperoni, piatto estivo romano.
1: Ma il piatto, ragazzi, il pollo con i peperoni è buono anche a temperatura ambiente, proprio del giorno dopo. Del giorno prima che mangi, il giorno dopo te lo mangi.
2: Sto per piangere.
1: Dai, allora te lo faccio domani.
2: Ma figurati.
1: No, no, basta. Lasciami. Adesso me la farete pesare veramente fino alla morte dei tempi.
2: Noi? Ma va, no, ma figurati.
1: Mamma
2: il 19
1: mia,
2: giugno sul palco di Ferrara, amici. Volete assaggiare del pollo con i peperoni? Eccolo qua.
1: Ve lo fa Lucilla.
2: Apro. Come si chiama quella cosa?
1: Il tupper.
3: La cloche.
2: Decidete.
1: La cloche. Ah, per quale?
2: Avete presente quando un maggiordomo...
1: A borsa termica.
2: A borsa termica è un'altra cosa.
3: La campana.
2: La campana, sì, che gli chef o i maggiordomi portano a tavola col vassoio, quello da...
1: Sì, e dentro c'è sempre una porzione minuscola.
2: Sì, e dentro c'è un fagiolino.
1: Esatto.
2: Piccolo. Quello lì uguale.
1: Piccolo.
2: Qua. E dentro sapete che c'è, quando nel 19 sul palco di Ferrara, ragazzi, volete assaggiare il pollo ai peperoni meraviglioso di Lucilla Costi? Eccolo qua, alzerò e dentro ci sarà questo.
1: Un dito medio che verrà fuori. Vabbè ragazzi.
2: Tipo mano.
1: È così, è andata in questo modo. Non si ha sempre la possibilità di adempiere i propri doveri e di realizzare i sogni dei propri colleghi.
2: Posso dire, oggi mi sono sentito molto in sintonia con te.
1: Con me?
2: Qui c'è una mezza cagata però. Perché ho passato, amici, non so se anche a voi succede ogni tanto.
1: Il mocio.
2: Di essere, come dire, di essere delle persone che in alcuni momenti della giornata hanno tanto da conversare, ma nel resto della giornata sono abbastanza silenziose. Io tendenzialmente fino alle 6, alle 7 sono abbastanza silenzioso. Io oggi ho passato tutto il giorno a parlare e a conversare.
1: Davvero?
2: Tutto il giorno.
1: Io al contrario, oggi è stata una di quelle giornate in cui non ho spiaccicato parola.
2: Urca, ecco, vedi.
1: Giusto, perché ad un certo punto si è palesata mia figlia. Oggi era giorno che doveva andare da suo papà e invece alle 4 era da me, perché poi aveva a fare delle cose, quindi dalle 4 alle 6 è rimasta in casa. Quindi lì una... centinaio di parole le abbiamo scambiate. Però prevalentemente abbiamo accarezzato i gatti.
2: Vabbè, che comunque
1: il silenzio,
2: che comunque è una forma di comunicazione.
1: Sì.
2: Sembra una adesso sono diventato serio, è assolutamente un modo di comunicare, anche stare insieme e non far nulla, come
1: è
2: quando
1: vero.
2: Sei a letto e ti accarezzi, no? Che sei abbracciato, sei zitto, ti accarezzi eppure stai in qualche modo comunicando.
1: In relazione. È vero.
2: Esatto. In relazione. Oggi ho passato tutto il giorno a conversare, quindi mi unisco a tutti quelli che come me oggi, come dire, sono arrivati a quest'ora che magari smettere di conversare avrebbero anche piacere. Io ho piacere fino alle 23. Alle 23 vi prego.
1: Ti chiudi in un mutismo. Ma sei solo poi questa sera quando torni a casa?
2: Stasera sì, sono solo. E
1: quindi puoi stare zitto dalle 23 alle 6 di domani. È Jalisse, dai, è un attimo,
2: Io non so se adesso, quando sento i Jalisse, penso a Sanremo o all'Isola dei Famosi, loro che litigano con Mazzoli. Non so quale delle due cose penso.
1: Ma che si sono detti con Mazzoli, Jalisse?
2: Eh beh, reality, quindi in alcuni momenti si va d'accordo, ci amiamo tutti, in altri momenti
1: ma
2: ci si manda
1: sono,
2: a quel paese.
1: Ma non ti ricordi però per quale motivo si sono scazzati?
2: Esattamente no.
1: Ma non possiamo cose chiamare Marco Mazzoli e farcelo raccontare?
2: Allora, Mazzoli, sperando che tu sia... Oddio, sperando che tu sia all'ascolto, non lo so, perché sei a Miami, magari ti stai godendo. Che ore sono lì? Se qui sono le 21...
1: Sei in meno, credo.
2: Sei in meno, quindi 20, meno 5, questo è il calcolo che faccio io. Tolgo un'ora alle 21, quindi diventano le 20. Non sono più 6 da scalare, ma 5, sono le 15. Sono le 3 del pomeriggio, quindi appena pranzato.
1: Proviamo dopo a chiamarlo, no?
2: E che gli diciamo? Perché
1: no,
2: litigavi?
1: Sì, è venuto fuori Jalisse, ma perché vi litigavate sull'Isola dei Famosi?
2: Non so se poi hanno discusso dopo o durante l'isola. Sicuramente sull'isola si sono un po' pizzicati.
1: Ma adesso glielo chiediamo perché lo chiamiamo. Dobbiamo chiamare, ragazzi.
2: Ma come ero appassionato
1: io. Chiamare la Stoppelli.
2: Che tifo facevo. Dai,
1: allora
2: la Stoppelli. Chiamiamo la Stoppelli, sentiamo se ne sa
1: ma adesso
2: di più.
1: Non possiamo, dobbiamo prima mandare Paola Iezzi.
2: Dove la mandiamo?
1: A chiamare la Stoppelli.
2: A cantare la mandiamo. Stessa direzione qui a 105 Red Express. Come

0: Stessa direzione.
1: Stasera è una serata così, ragazzi.
0: Signore e signori, la nostra Vale Stoppelli!
1: Ehi là!
2: Ma cosa c'era sotto? C'era anche il vento, le balle di fieno. Ma... era uno sbreg, era un
0: ma... Senti, ci manchi, basta!
1: Dove sei? Dove sei? Soprattutto, sì, ti abbiamo svegliato?
2: Molto. No, stasera siamo indietro con le procedure di addormentamento, quindi niente. Stavamo ancora distruggendo il salotto.
0: Ah, che bello!
2: Stavamo ancora in questa fase.
0: Che bel momento, piacevole.
1: Beh, Vale, questo è diventato un programma che passa da un ritmo da morning show a momenti di ASMR o AMSR, non lo so, chiamatelo come si chiamano quelle cose che fa
2: ASMR, giusto?
1: ASMR.
0: ASMR.
2: Sì. Dovrebbe essere ASMR, quelle che queste sono le mie unghie.
1: Porca
2: miseria.
1: E questo
2: è il mio nuovo
3: quelli,
2: così. Quelle, no?
3: Sì, quelli sì. Che parlano tutti così.
1: Ecco, Lucina.
3: Senti che parlano in questo modo e poi fanno queste cose, tipo, senti,
1: Lucilla non ha fatto il pollo con i peperoni oggi.
0: Mamma mia, senti, puoi intervenire, Vale?
1: Intervieni, Stoppelli.
0: E darmi supporto. Non ho fatto il pollo con i peperoni. Ok, che ieri mi ero autodenunciata dicendo: ah, domani vi faccio il pollo con i peperoni. Perché mi era venuta fame. Poi oggi ero senza bambini. Sono stata presa da un attacco lungo, molto lungo, di pigrizia.
1: Dio benedica la pigrizia, ragazzi.
0: Non l'ho fatto, mi sono autodenunciata ancora una volta dicendo non lo porto e adesso me la stanno facendo pesare come se li dovessi sfamare io.
2: Sì, ma ascolta Ale, cioè, parlo direttamente con te che così la difesa, cioè,
0: ecco,
2: lei ha schierato i gatti, cioè, ma tu vuoi mettersi lì, sì, fare il pollo, il peperone, tagliare le cose e i gatti?
0: Io dovevo accarezzare i gatti oggi.
2: Infatti. Cioè, nel momento in cui hai detto che ha accarezzato i gatti, basta,
0: sì,
2: non c'è più nient'altro da spiegare.
0: Brava, ho accarezzato i gatti, tra l'altro, che hanno assunto delle posizioni per delle ore su di me.
2: Non so come sono i tuoi, però, cioè, è difficile che stiano lì così tanto tempo a farci coccolare.
1: Attenzione,
2: vuol dire che era proprio il loro giorno.
1: Apro un tema che dobbiamo chiudere in 10 secondi perché abbiamo solo un minuto. Vai. Ieri sera parlavo con una persona che
0: sentilo come è sempre sfuggente, lo senti, Vale? Ieri sera ho parlato con una persona.
1: Non sono sfuggente.
0: Con chi hai parlato ieri? Dai.
1: Vuoi sapere che io non mi ricordo come si chiama?
0: Un amico, un tuo amico, un tuo conoscente
1: al
0: bar.
1: Un amico di un amico.
2: Un
1: amico, no, veramente. Un amico di un amico. E parlavamo di convivenze che arrivano.
0: Sì.
1: Quindi lui raccontava di questa convivenza che forse gli sta arrivando, però a un certo punto gli è venuto proprio il panno, gli è sceso proprio il panno, perché non gli va questa convivenza. Vai d'accordo con la tua compagna? Sì, avete le stesse abitudini? Sì, silenzio. A un certo punto gli chiedo:
2: ma
1: che problema c'è? C'ha il gatto.
2: Ma ragazzi, ma la gente si molla, cioè io mi stavo mollando.
1: Io pure mi
0: stavi mollando col padre di tuo figlio?
2: Sì, no, ma no, nel senso, cioè, a un certo punto ho dovuto rinunciare, insomma, adesso poverina la mia povera amicetta sta fuori all'addiaccio tutte le notti, non
0: cioè,
2: può
0: la metti
2: con me.
0: Scusa, la butti fuori di casa?
2: No, cioè nel senso, poi va un po' a dormire sul cuscinetto, fuori, sta lì, un po' sta in garage. Ho cercato di trovare un compromesso, di tenerla giù.
0: Ma il tuo compagno è una persona orrenda.
2: Sì. No, lui sostiene di essere allergico. Ma
0: figurati, dai, passamelo al telefono.
1: Allora, come si chiama? Ci ha scritto un messaggio, ci è appena arrivato un messaggio al 342 41 15 105 da mondogatto.it. E dice: sei passibile di denuncia, quindi
0: vieni a trovare adesso.
2: Valeria, la mia patù.
1: Valeria Stoppelli, stanotte il gatto dormirà con te. Ti dobbiamo salutare. Ti dobbiamo salutare perché Davidino
2: deve ancora mettere i dischi.
1: Sì.
0: Ciao Vale, ci manchi.
1: Ciao Vale, ciao.
2: Anche voi.
0: Ciao amore.
1: Insegna i gatti a dormire sul divano.
0: Ma quindi scusami, il suo compagno le fa tenere la gatta fuori?
1: No, secondo me c'è un accordo per cui un po' dentro, un po' fuori.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision.

0: Lady Gaga, 12 su Radio 105 Runway, si intitola la canzone, è la nostra 105 Selection. Siamo pagati per dirvelo e quindi ve lo diciamo.
1: È giusto, ci piace così. Allora, abbiamo pensato che un tema caruccio da affrontare, visto che prima parlavamo dei Jalis, sì, e di Marco, no, che hanno avuto il bisticcio durante l'Isola dei Famosi. Poi insomma vedremo di far partire qualche chiarino.
0: Capiremo, perché non sappiamo bene i dettagli, quindi semmai proviamo a...
1: Sì, proviamo a indagare proprio con i diretti interessati.
0: A tirarlo in mezzo, sì.
1: Però stavamo parlando, ci è venuto in mente che un tema caruccio da affrontare potrebbe essere quello dei bisticci, litigi, sia con i colleghi di lavoro, bisticci con persone. Come gestite i litigi?
0: Assolutamente.
1: Ultimi litigi fatti, scazzi, quelle cose lì.
0: Allora, vi raccontiamo. Il tutto nasce da durante la canzone, chiaramente alto volume, perché comunque pezzo che spacca, quindi comunque lasciamo il volume. Però quando c'è il volume alto ti viene da fare determinati discorsi, non so per quale motivo. Cioè, volume basso tutti in silenzio, volume alto tutti che parlano. E noi ci siamo ficcati in questo discorso di quando ci siamo lasciati con qualcuno a causa dell'animale domestico non accettato, in virtù,
1: esatto,
0: anche della telefonata con Astopelli, che verrà poi proiettato anche in quella con Mazzoli, perché Mazzoli e i cani e i gatti.
1: Mamma mia, sì, vabbè, ma lui e la Steffi però vanno d'accordissimo sul tema cani.
0: Certo,
1: per loro,
0: certo,
1: proprio sono di famiglia come gli animali a casa mia.
0: Però è capitato almeno a noi tre di discutere con qualcuno che magari era nella nostra,
1: certo,
0: vita, per la questione animali.
1: Allora, adesso io voglio raccontare i fatti miei subito.
0: Devi.
1: Allora, succede che m'inciuccio con l'amico di una mia amica, ok, che non abitava a Milano. Già non ero convintissima, perché comunque non me la sentivo di legarmi, però a un certo punto ho capito che lui non mi calcolava con Simba, col mio cane, dicendo che lui era allergico al cane. Ma questa cosa per me, punto primo, non era vera. E poi che cosa pensava questo? Che se fossero andate avanti le cose io avrei abbandonato il mio cane. Me l'ha anche detto, mi fa: ah, ma tu non lo puoi lasciare a un dog sitter? Io ho pensato, ma secondo te? Io ho pensato, gliel'ho proprio detto: se per caso vengo da te e poi ci rivediamo, tutte le volte che ci vediamo lascio il mio cane al dog sitter. Io lo trovo proprio un discorso, e quindi è naufragata nel nulla.
0: Allora, in realtà è vero quello
1: ma
0: che dici.
1: Ma mi ha fatto venire un nervoso sta roba, che adesso mi risale anche. Adesso che ne riparlo, mi risale il nervoso.

0: un figlio,
1: sì,
0: per
1: esatto.
0: te.
1: Lucky.
0: Il nostro Lucky, sì, adorato, sì. Proprio il cane che si fa coccolare di più al mondo. Anche tu dicevi che anche tu hai interrotto una frequentazione.
2: Sì, lei comunque, ciao Angela, nonostante avesse un cagnolino, non voleva fare entrare comunque entrambi i cani in camera.
0: Ah, cioè, quindi il suo sì e il tuo no?
2: No, no, no,
1: nessuno
2: suo,
1: dei due.
0: Ah, nessuno.
2: Io
0: no,
2: che
0: perché
2: comunque lei sapeva che comunque io sono sempre stato abituato a dormire insieme a lui, niente da fare.
1: Niente.
2: Visto
1: da
2: che
1: fare.
2: Comunque io metto comunque, come ti dicevo, davanti a tutto, prima al mio cane, perché comunque,
0: ma
2: siamo
0: quindi
1: è nella tua vita da prima, quindi per forza di cose
2: è comunque stata, diciamo, un motivo molto importante per comunque chiudere.
0: Ma quelle poche volte che avete dormito insieme, Lucky dove stava?
2: No, no, convivevamo e lui,
0: ah,
2: stava
0: miseria,
2: in salotto.
1: Ok.
2: Però, o se no dormiva davanti alla porta della camera.
0: Ma quanto tempo avete convissuto?
2: È un annetto e mezzo.
0: Povero Lucky.
2: Sì, sì.
0: Quindi ha fatto circa 500 giorni senza dormire con te sul,
2: sì,
0: letto.
2: Diciamo che lei quando andava al lavoro dopo lo facevo salire.
1: Beh, ok. Beh, chissà, sì, quanto è stato contento,
0: ragazzi,
1: quando vi siete lasciati. Che
0: festa, questa
1: che t'ha
0: cosa
1: fatto.
0: Non la giuro, guarda, questa sera mi arrabbio forte.
1: Anch'io. Allora,
0: Ma anche perché sarà la mia parte, può anche non darti fastidio.
1: Certo, certo. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Vi aspettiamo le vostre storie.

0: Rove, femmina, 21:39, stiamo parlando di litigi anche avvenuti per i nostri amici a quattro zampe. Adesso ho sentito, pensavo che fosse Simba. Simba, ti prendono in giro.
1: Con un tema come quello di stasera, come si fa a non pensare a Sfigattoli, ti presento i miei?
0: Difficile, è vero, difficile. Io sono allergico ai cani e ai gatti, ma tengo tre gatti.
1: Tengo tre gatti. Tipiche, sei romano, lo so che sei romano.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con

0: Deliveroo, 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
0: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Radio 105, proud to be different. I know.

0: Job Dead, Olivia Rodrigo su 105, un quarto d'ora alle 10. Mia moglie, a quell'epoca ancora compagna, aveva paura di tutti gli animali. Io volevo assolutamente un cane ed esattamente un labrador. Ci siamo lasciati per circa 2 settimane. Poi la nostra Penny ci ha portato le fedi al matrimonio. Hai visto?
1: Davvero, sono lasciati proprio.
0: Sì. Adesso dice mia moglie, quando torna saluta prima la Penny e poi me. Ragazzi, gli animali domestici, i cani, i gatti, quello che sono una nostra estensione. Quindi quando conosci una persona che già ce l'ha, devi metterlo in conto che se va avanti,
1: certo,
0: si prendi tutto il pacchetto come con un figlio. È uguale, stessa cosa.
1: Allora, Ale da Torino ha un problema ben più grave, dice. Io ho un cane, adoro i cani, ma il mio problema reale ce l'ho con i gatti. Purtroppo il mio tallone d'Achille, quando conosco una, indago subito se è un gatto perché non ce la faccio, ne ho paura.
0: La paura è...
1: Lo so, ma piano piano una se la... Ale, te la fai passare la paura e inizi... Micio, vieni qui e ti annusa la manina, gli fai una carezza e poi capisci che il gatto non... Perché c'è questa paura del gatto? Che hanno paura che facciano?
0: Il discorso è sempre... A me personalmente non è
1: te
0: proprio...
1: Ti piacciono i gatti?
0: No. Zero proprio. Tu c'hai il gatto? Mi dispiace. Altra storia. Next.
1: Ma davvero?
0: Sì. Nel senso che se mi innamoro,
1: cioè,
0: se mi innamoro
1: col... Ma quindi per te
0: se
1: il
0: mi innamoro
1: gatto...
0: colpo di fulmine, se mi innamoro colpo di fulmine, vieni tu, il gatto, tua madre, tua sorella,
1: no,
0: quello che vuoi.
1: No, ma questa cosa, scusate, per me se è detonante. Il gatto diventa che siccome non ti piace il gatto, tu non dai la possibilità ad una donna che ha il gatto che ti piace di andare un po' più in profondità nel rapporto.
0: Zero.
1: Quindi tu non vieni
0: Zero.
1: A casa mia per coi gatti?
0: Ma certo che vengo. Il mio migliore amico, sono sempre a casa sua.
1: E allora
0: c'è il gatto,
1: che te frega? Perché invece
0: coccolo.
1: Quella con cui fai zinzin no?
0: Perché quella con cui faccio zinzin evidentemente è nella mia vita solo per quello, solo per fare zinzin. Se Alessia domani decide di farsi il gatto, viene a casa lei, il gatto, il cane, tutti.
1: Allora lo accetti. Quindi
0: certo,
1: se Alessia c'ha il gatto, lo accetti.
0: È una questione di priorità. È una questione di priorità. Se lei è importante nella mia vita più della mia, come dire,
1: fissa
0: per i cani e non per i gatti, rimane lì.
1: Ragazzi, questo discorso, guarda, lo voglio portare avanti fino a quando non mi risponde Mazzoni.
0: Va bene, tra un po' proviamo a chiamarlo allora.

0: c'è un sacco di gente qua. Gorillaz, Bizza per Kara Jackson, Anushka Shankar.
1: Esattamente, Bizza per quello di Shakira, quello della canzone di Shakira. Sì. Okay.
0: Orange County, molto molto carina. Gorillaz sono tornati, ci piacciono.
1: Esattamente, 10 alle 10, questo è il 105 Night Express. Night Express, Night Express, Night Express,
2: Night Express. Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
4: Carrefour. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Per me è un Heineken! Questa è totale!
8: Vero, ma da qui non vedo niente!
7: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
8: Grazie!
7: Allora, un'altra per...
8: Andrea!
7: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
8: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Mongir Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma Ha addosso solo fango?
17: Ah già, solo fango.
16: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: 105 Summer Festival.
20: 105 Summer Festival.
19: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
20: 105 Summer Festival.
19: 5 giugno, Venezia.
20: 12 giugno, Chiavari.
19: 18 e 19 giugno, Ferrara.
20: 3 luglio, Baia Domizia.
19: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
20: Conducono gli speaker di Radio 105.
19: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
20: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
21: 105.
22: 105.
23: 105.
24: Che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a
0: Londra. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105.

0: Colors, Rolling Stones, 22.03, ma buonasera. Seconda ora del Night Express, Lucille Ale con voi. Stiamo parlando di litigi, ma soprattutto stiamo parlando di quando si litiga in coppia perché un animale o più animali non vengono accettati dall'altro, quindi magari sfioriscono possibili convivenze, il rapporto si chiude perché l'altro non vuole quattro zampe nella vita quotidiana. C'è la nostra ascoltatrice Giorgia Ale che dice... Saggio lungo, poi potete mandare anche vocali. Ciao ragazzi, io un mese e mezzo fa ho chiuso la mia relazione durata un anno.
1: Urca.
0: Durante la relazione non si è mai parlato della convivenza, nonostante lui avesse una casa di proprietà ed io invece ero in affitto a qualche porta di distanza. Io ho un gatto da circa 2 anni e mezzo che lui adorava e il gatto aveva accettato lui, ma lui non aveva nessun animale domestico se non 6 gatti randagi che girano sul suo terrazzo. Dopo esserci lasciati, alcuni amici in comune gli hanno chiesto se non gli era mai passata per la testa l'idea di una convivenza e la sua risposta è stata: beh sì, ma lei ha il problema del gatto. Quindi io vi dico che dove il problema dell'animale domestico è un problema per l'altro, meglio restare con l'animale domestico.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: E applausi, hai ragione,
1: applausi,
0: Giorgia.
1: Applausi. Devo dire che non mi è chiaro, quindi lei ha saputo che lui diceva che il problema era lei, il problema del gatto.
0: Il problema era il gatto, cioè che lui non aveva mai pensato, non avrebbe mai iniziato una convivenza perché lui non voleva praticamente un gatto in casa.
1: Non gliel'aveva mai detto, lei l'ha dovuto scoprire che lui non aveva accettato questo gatto.
0: Che dopo un anno è anche presto per pensare di vivere insieme, per me se... Non lo so, per me sono tutti pazzi quelli che vanno a convivere così velocemente. Ragazzi, fino a 2 anni e mezzo, 3, non la conosci la persona che hai di fianco.
1: Io sono assolutamente d'accordo
0: non
1: con questo.
0: Non la conosci.
1: Però è pur vero che ogni storia è a sé.
0: Ma sì, io scherzo ovviamente, ci mancherebbe.
1: Però mi trovi d'accordo
0: ci
1: su questa cosa.
0: Ma va, io ho amici che sono andati a convivere molto più velocemente, stanno ancora insieme per carità.
1: Io sono andato a convivere subito, io sono andato a convivere dopo 3 mesi che stavo con questa persona, ci sono stato 5 anni, l'ho conosciuta davvero dopo i 3.
0: Certo,
1: cioè 3 anni.
0: È un dato di fatto, anche se convivi, tu non conosci una persona fino a quando non passano i 2 anni e mezzo, 3.
1: Sì, lo so che dare
0: 2 anni e mezzo è lo spartiacque per capire chi hai davanti.
1: È sempre un po'. Può sembrare un po' come
0: allora,
1: dire.
0: Se poi sembra che siamo dei frigidoni. No, anzi, io ti dico, sono molto passionale. Tu anche, da quello che so. Ovviamente non ti conosco nell'intimo, però è un dato di fatto che le persone.
1: Ma proprio perché siamo passionali, certo. Proprio perché diamo un valore a quell'intimità, siamo anche A, cauti, B, cinici, 3, realistici. Cioè bisogna essere realistici perché poi ci si fa male e quindi ok divertirsi, ok stare bene, ok fare l'amore nel miglior modo possibile, la passione e tutto quanto, però ricordiamoci che a una certa intervengono i sentimenti e quando i sentimenti
0: è
1: poi
0: vero.
1: Prendono il sopravvento, bisogna fare i conti con quella che è la realtà, cioè la vita. Sei andato a vivere insieme troppo presto, magari hai fatto l'esperienza, se la accetti così ok andare a vivere insieme, se poi invece ti fai male, ti scotti, c'è la casa in comune, i mobili, chi ha pagato
0: ma
1: questo, chi ha pagato quell'altro.
0: Ma poi posso dire una cosa, che bello che è vedersi, quando uno ha voglia di vedersi, lasciamo perdere tipo la mia situazione, ho dei figli per cui è vincolata ovviamente ai miei ragazzi, però a me piace così tanto poter vedere il mio fidanzato, non sempre, non tutte le notti, poi magari ci sono i periodi in cui possiamo dormire insieme 4 giorni di seguito ed è molto bello, però ecco, la convivenza secondo me è sopravvalutata.
1: Ok, è assolutamente un'idea
0: è
1: rispettabile,
0: un mio pensiero,
1: è assolutamente un'idea rispettabile. Io inizio a pensare che siamo in un'epoca in cui la convivenza abbassa un pochino quel desiderio che sale di vedersi e di viversi.
0: Sì, è anche vero che se ti scende perché vivi insieme, forse la storia dei problemi alla base.
1: Motivo per il quale secondo me la convivenza è una cosa super sana, anzi bellissima, quando si è in bolla entrambi.
0: È vero.
1: Quando è il momento giusto per entrambi.
0: È vero, sono molto d'accordo su questo. Vabbè, vogliamo anche la vostra voce. 342 41 15 105. Cani, gatti che si sono messi di mezzo e le storie sono naufragate.
1: Esattamente. Vi aspettiamo. Questo è il 105 Net Express.

0: Fa molto ridere questo messaggio di Alberto che dice: le uniche cose che restano sono l'amore di un animale domestico e la sete di birra. Vedi, i partner vanno e vengono. Quindi, come dire, è un po' incontro a tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, no?
1: Esatto, stiamo parlando di questo tema che ci diverte moltissimo, no? Quando la persona con cui abbiamo deciso di iniziare una relazione non accetta il nostro animale domestico. Sono arrivati appena richieste le voci, messaggi a tuono, anche proprio con i vocali. Storia di 4 anni, lei viveva in affitto con il suo cane, io in casa di proprietà. Sono stato chiaro fin da subito perché a me non piacciono gli animali in casa. Ad un certo punto siamo andati a convivere da me e ho dovuto cedere. Poi una notte il cane, non era un cucciolo, ha fatto la pipì sul tappeto e sul divano. Da quel momento siamo arrivati che almeno la notte avrebbe dormito nella cantina di 50 metri quadri riscaldata, ma in ogni caso non ho mai sopportato la quantità esagerata di peli. Io sai che uno così non riuscirei neanche a berci un bicchiere di...
0: Aspetta, però il
1: gazzosa.
0: Finale è bello. Si attaccano alle calze e ai vestiti i peli. Poi ci siamo lasciati per altro.
1: Sì, vabbè, guarda, non te l'ha voluto dire, ma t'ha lasciato chiaramente per questa situazione.
0: Però mi fa ridere, poi ci siamo lasciati per altro.
1: Ma lui pensa, tu pensi che vi siate lasciati per altro? Questa avrà detto, ma spensa sto rompipalle.
0: Secondo me questo altro conta, sarebbe interessante da sapere.
1: Che conta i peli sulle calze.
0: Beh, ragazzi, voglio dire... trovi l'amore, trovi la persona giusta e vai oltre i peli sulle calze.
1: Ma per me il problema a monte è come fa a non piacerti un animale. Io non riesco a concepire questa cosa.
0: Però esistono le
1: di
0: persone.
1: Di solito sono
0: esistono.
1: Aperta al rispetto delle posizioni degli altri. Ma io, guarda, aveva ragione mia nonna che diceva non ti fidare delle persone a cui non piacciono gli animali.
0: Lo dice anche mio padre e sono d'accordo.
1: Ha ragione.
0: Poi dipende da tante cose, però in generale non posso negare di andare d'accordo, molto più d'accordo con le persone che hanno un amore spasmodico per gli animali, in particolare per i cani. Scusatemi, gattari all'ascolto, però io ho questo amore per i cani e quindi se so che tu vai d'accordo con i cani per te sono tipo un figlio, un fratello o comunque un componente della famiglia che ha i tuoi stessi diritti. Cioè io il cane lo manderei a votare, forse voterebbe meglio anche di me.
1: Beh, quello è poco ma sicuro. Io sono andata a convivere a 21 anni, perché prima parlavamo di convivenze. 21 anni, dopo due ho avuto mio figlio e dopo 20 anni ci siamo sposati. E il cane ovviamente dorme nel letto con noi.
0: Hai capito?
1: Allora, per i famosi tempi che poi in realtà ognuno fa quello che vuole.
0: Che poi devo dire, un conto è accettare il cane della tua compagna o del tuo compagno che entra nella tua vita. Un altro conto è decidere che si dorme in tre. Ok, cioè,
1: no,
0: capito.
1: Certo, è anche vero però che il cane, cioè dov'è che lo molli? Nel senso, è lì con voi, dorme.
0: No, dormi a fianco al letto.
1: Sì, però ogni tanto lui sale, è così, te lo dico. Il tuo non sale mai?
0: Il mio no, non sale. Abbiamo giocato
1: perché
0: per
1: l'hai abituato bene.
0: Sì.
1: Io
0: sì.
1: Invece ho...
0: Però il mio è un cane indisciplinatissimo, cioè proprio il cane è
1: Beh,
0: uno
1: però
0: shiba
1: inu. Non sale sul letto.
0: Sì, non risponde nemmeno al richiamo. Però.
1: Anche perché è grosso lo shiba inu.
0: Beh,
1: non tanto.
0: Poco più grande di Simba. Va bene, va bene. Mettiamo Alex Warren, Fever Dream. Questo è Radio 105, c'è Night Express. I vostri messaggi audio tra poco, se riusciamo, li ascoltiamo.

0: Alex Warren, Fever Dream, 22:16, finalmente ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo, siccome non aveva niente da fare, sta a Miami, noi gli abbiamo rotto le palle anche stasera. Marco Mazzoli, ce l'abbiamo qua su 105, c'è stasera collegato con noi o non c'è?
2: Io non sento l'altro però, cioè sento la bellissima voce che mi va benissimo, cioè nel senso... No, ma Sansone dov'è, scusami?
0: Sei veramente una brutta persona.
1: Te l'ho detto, ci facciamo licenziare.
2: No, non lo sento, sento solo una voce da lontano, vabbè, te lo giuro.
1: Ho capito, Marco, ho una sedia qua, mi metto a sedere e vi ascolto.
2: Non lo so,
0: dai, non fare
2: adesso. Oh, adesso lo sento. Oh, adesso sì. Okay. No, si vede che non avevano settato bene il mixer, quindi sentivo il tuo microfono.
0: Ok, e su lo... no?
2: No,
0: adesso lo senti. Cioè, di qualcosa. Cioè. Sì, no, dai, è vero che non
2: sei uno stronzo.
0: Allora, ascolta, tutto è iniziato all'inizio, alle 21, quando abbiamo messo una canzone di Jalis e sì, ci siamo fulminati. Anzi, Ale ha detto: ma ti ricordi che Jalis hanno litigato anche con Marco all'isola?
1: Se ricordo, Madonna, bene, avete litigato, sbaglio.
2: Madonna di brutto, ma con lui, con,
1: sì,
2: con Fabio.
1: Lui, con Fabio.
0: Ma perché?
2: Ma perché era un rompicoglioni, cioè, a dirla tutta proprio in maniera onesta, era un rompipalle.
0: Ma t'aveva rotto per cosa?
2: Ma in generale poi la gente li sclera, un po' lo fa apposta perché vuole essere notata.
0: Beh, certo.
2: E un po' perché c'è una fame della Madonna, a un certo punto guardi gli altri concorrenti immaginandoli su una griglia, capito?
0: Certo.
2: C'è un po' di fame. Però lui era sempre lì che stuzzicava.
0: Era timioso?
2: Mi faceva le battutine, eccetera. Allora io un giorno sono esploso e ho detto: oh, senti, ero rotto i coglioni, hai fatto una canzone sola che ha avuto successo nel 97. Siamo nel 2023, cioè stai calmino un attimo, no? Da lì. E poi l'avevo votato, ma perché dovevo, cioè... E quindi se l'è presa.
0: Se l'è presa, vabbè.
2: Pensavo avessi chiamato per farmi una proposta indecente.
0: No, allora, niente, quella sei l'uomo, se vuoi la fai per primo tu. Però
2: Sansone, poi tapparti le orecchie, per favore.
1: Esco un attimo, Marco, non ti preoccupare. Vai,
0: no, pure. Poi invece abbiamo voluto chiamarti perché stiamo parlando di gente che decide di non stare in relazione perché non vuole il cane dell'altra persona.
2: Ma sei fuori.
0: Ti giuro, li sto infamando, sono posseduto dal seme di Marco Mazzoli. Sto mandando tutti a fanculo.
2: A fanculo, brava, così si fa. Allora, io ho un amico, che, anzi è il mio socio tra l'altro, che è stato anche in onda nello zoo, il Massimo Boldi con i capelli lunghi.
1: Sì, sì, sì.
2: Che ha aerei privati, ville da tutte le parti, e quindi nella mia testa...
0: Ho capito chi è.
2: Nella mia testa era: Madonna, che figata, posso portare i miei cani ovunque senza fargli fare le file chilometriche agli aeroporti. Cioè, lui odia gli animali.
0: No,
2: lui dice: i peli, anche tu c'hai i peli. No, io mi depilo. Dico,
0: però
2: vabbè,
0: guarda che questa cosa qui ti dovrebbe far alzare le antenne. Come fai a fidarti di lui?
2: C'ha il grano, mi serve.
0: Ho capito. Sei veramente una persona superficiale.
1: La regola di prima,
0: però,
1: non ti fidare delle persone che non amano degli animali, non vale se quello c'ha un sacco di soldi, Lucilla.
0: Insomma, vale.
2: No, però effettivamente gliel'ho detto più volte, dico: guarda, sei una brutta persona, cioè se non ami gli animali, non necessariamente devi averli. Però
0: devi rispettare quello degli altri.
2: Esatto. Beh, ma io faccio di quelle litigate quando volo con i miei cani sugli aerei di linea. C'è quella che ti dice: ma se sono allergico, dico: cazzi tuoi, dovevi avvisare la compagnia come ho fatto io. Scusami, quando tu prenoti il biglietto e dici: buongiorno, siccome devi
0: come glielo
2: dirlo,
0: dici cazzi tuoi in inglese?
2: Mind you, it's your fucking business.
0: Ok, okay, it's your fucking business.
2: Your fucking business. No, perché quando tu devi viaggiare con un animale a bordo, devi avvisare la compagnia, devi dare i certificati, spiegare,
0: certo,
2: perché il cane. Quindi la stessa cosa vale per l'altro passeggero. Se sei allergico, devi preoccuparti tu di avvisare la compagnia e dire: guardi, io sono allergico, non mi metta accanto uno con un animale.
1: Beh, è un ragionamento che fila abbastanza, come quando vai al ristorante, effettivamente ordini e poi dici: oh, senti, guarda che sono allergico ai crostacei, quindi se quello che mi stai portando ha avuto contatto con un crostaceo...
0: Certo.
2: Cazzo, sei anche intelligente, non solo un bel ragazzo. Bravo,
0: Vabbè, basta, Marchino, così, era proprio per fare un chiamino perché ci sei venuto in mente. Ti abbiamo nominato tante volte e volevamo salutarti.
2: Sì, vabbè, ho capito, però scusa, cioè, nel senso,
1: tutto rimandato al 19, Marco, tutto rimandato al 19.
2: Cazzo. Cioè, allora che lo sappiano tutti quelli che stanno ascoltando, io ho due bonus e l'ho detto anche l'altro giorno. Cioè io posso sposare, amare, stare insieme a Lucilla Agosti,
0: sì,
2: e Tom Cruise.
0: Siccome era sì, per quello che io... l'altro giorno mi hai chiesto Tom Cruise.
2: Esatto, io solo queste
0: e tu
2: due
0: vuoi
2: possibilità.
0: Fare il panino con me, Tom Cruise.
2: No, Tom Cruise può andare a fare in culo, scusa, stiamo io e te, basta, scusa.
0: Ah, ok.
2: Allora, amiamo i cani, comunque ci vogliamo bene, ci conosciamo da quanti anni? 20 anni?
0: Tanti,
2: forse.
0: 20.
2: Allora, sì, io dico.
1: Ma che cazzo di bonus sei, Tom Cruise? Posso capire, che ne so, Lucilla Agosti e Charlize Theron.
0: Vabbè, ma lui vuole Tom Cruise, io i gusti, okay. Guarda.
2: Allora, a me non piacciono gli uomini, però se c'è un uomo che mi devo trombare per forza, che è Tom Cruise.
0: Benissimo. Va bene, quindi tu attivo, non passivo.
2: Sì, ovvio.
0: Certo,
2: proprio, proprio io, lui no, vabbè, lasciamo stare.
1: Va bene, grazie Marco.
0: I love you,
2: ciao ragazzi.
1: Ciao Marco.
2: I love you too. Ciao. Ciao.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: I romantici Tommaso Paradiso qui a 105. Riflettevo sia durante la telefonata con Mazzoli, che è stato molto disponibile a Miami, tra veramente a tante cose da fare, quindi anche 3 minuti con noi non sono poco, considerando il momento che sta passando, che litigare, bisticciare è veramente una rottura di coglioni.
1: Allora, è vero che è una rottura di scatole, però è anche vero che ogni tanto la gente ti fa girare gli zebedei, no, ed è giusto tirarlo fuori.
0: È giusto sì, è giusto avere carattere, è giusto combattere se c'è da combattere. Dall'altra parte, io immaginavo, mentre Marco parlava di quando era all'isola, che discuteva con Fabio dei Jalis, perché la fame ti costringe a un certo punto a impazzire, che è proprio brutto in una situazione del genere, un programma che magari manco ti andava di fare, poi a un certo punto ti va, poi dopo non ti va più, la gente che non conosci, che ti vai sul cazzo per cose piccolissime, dover litigare su una spiaggia dei Caraibi.
1: Vabbè,
0: è
1: però
0: veramente,
1: lì...
0: è veramente...
1: Comunque guarda, sono curiosa, adesso che stanno uscendo le indiscrezioni, che ripartirà, no? L'isola,
0: certo,
1: faranno le Filippine.
0: Certo.
1: Sono molto curiosa perché in realtà l'isola mi è sempre piaciuta. Gli altri, non ce la farei mai a farla per discorso
0: mai
1: di magrezza, penso che diventerei troppo magra, non voglio, poi non lascerei mai
0: i
1: miei pupetti.
0: I figli, certo.
1: Però guarda, sono proprio curiosa.
0: Cioè, allora,
1: che facciano un bel cast.
0: Anch'io, speriamo, perché comunque è difficile recuperare dei personaggi all'altezza.
1: Che non hanno ancora
0: la stessa isola che ha fatto Marco e che ha vinto Marco. Se non ci fossero stati loro,
1: è vero, sarebbe stata moscia come...
0: Mi dispiace per gli altri, che sono sicuramente delle brave persone, ma se possiamo dire la nostra, da umili spettatori, perché non è che siccome lavoriamo qua allora siamo per forza coinvolti. Io sono un ascoltatore della radio, quindi ascolto, guardo la televisione quando mi va, la guardo. Sarebbe stata, insomma, un'isola molto più sottotono.
1: È vero. Senti, comunque, 342 41 15 105 ci hanno mandato dei vocalini, sentiamo.
2: Per quanto riguarda la convivenza, io con la mia compagna conviviamo da quasi 10 anni e abbiamo un figlio di 5. Io ogni volta che vado via la mattina alle 5 per andare a lavoro, torno la sera, io non vedo l'ora di vederla. Lei è mio figlio, ovviamente, ma ogni santo giorno. Eppure ti dirò che quando sono fuori per fare commissione e roba varia, mi sento perso, che mi manca una metà, cioè avere la mia compagna e mio figlio a fianco.
0: È bello, è bello.
1: Beh, oddio, bello. Io trovo che sia una visione più vicina all'incubo che abbia mai sentito. Quando non puoi manco andare a fare una commissione, che ti manca uno, non va bene così.
0: Ma non è vero.
1: Uno deve essere felice anche di stare per conto suo.
0: Ma uno deve essere felice come felice.
1: Ma certo, però io sinceramente, per come sono fatta io, sto molto bene anche da sola.
0: Sì, però tu immagina che comunque siamo 6 miliardi di persone in diminuzione da qualche tempo. Stiamo diminuendo, per fortuna, grazie a Dio. Però... se la tua felicità... Ne conosco di persone che si sentono così, eh? E io dico, io sono totalmente diverso, sono l'opposto di te. Però se effettivamente quando...
1: Non lo so, io sarò...
0: Quando sei fuori e ti manca qualcosa, che è la persona che hai a casa, oh, bravo tu.
1: Ma no, ok, che ti manchi va bene, ma che addirittura vai a fare una commissione e senti che ti manca la metà, per me c'è qualcosa che non va, ragazzi.
0: Sì, però non, sì, però non è che penso che gli manchi la metà e allora va a giocare alle slot machine. Penso,
1: no,
0: che senta
1: gli manca...
0: che gli manchi e basta.
1: Ho capito, vabbè, ma stai bene anche da solo, no? Dai!
0: Devi stare bene da solo,
1: no,
0: hai capito?
1: No, perché sennò si dà per me un messaggio che l'amore è sentire sempre la mancanza dell'altro, sentirsi sempre in comunione con l'altro, sempre a fare le cose con l'altro. No, l'amore è anche essere liberi e stare bene da soli sapendo che sei sereno anche se l'altro è da un'altra parte.
0: Sì, però
1: cioè dobbiamo insegnare questo. Se ci ascolta un ragazzo adesso, io non voglio che capisca che l'amore è quando ti manca l'aria se non c'è. No.
0: No, però non voglio nemmeno che capisca il contrario, nel senso l'amore è un codice personale.
1: Beh, virgola. L'amore sano non è un codice personale. Poi tu puoi stare in una relazione tossica, ma stai in una relazione tossica. Per me uno che va a fare una commissione e si sente che gli manca una metà perché si è appena staccato da sua moglie e suo figlio, secondo me non è un messaggio sano.
0: No, invece secondo me se lui lo sente, come lo percepisce come sano, e loro sono sani in questa cosa, anche perché non è che ha detto vado e mi sento male, vado e sento che mi manca questa cosa qua, io se lui sta bene con questa cosa qui e non crea danno a nessuno ed è una cosa pulita, io la trovo molto sana, così come

0: appena conosciuta, la ragazza, diciamo, quella che domenica diventerà mia moglie,
1: sì,
0: siamo sempre vissuti insieme, abbiamo fatto una figlia, siamo stati insieme quasi 15 anni e adesso dopo quasi 15 anni ci sposiamo, quindi non vedo perché non andare a convivere subito. Noi abbiamo convissuto praticamente dal giorno che ci siamo conosciuti.
1: No, vabbè, allora, ma non stavamo dicendo che non si può fare, eh? Grazie a Dio, ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro.
2: No, mi ha fatto, scusate, molto ridere.
1: Cosa ha fatto
2: che
1: vedere
2: Davidino? Ha mostrato una foto.
1: Una foto.
2: No, ma a me non è tanto il significato, è, a me piacciono quando una persona prende l'iniziativa.
1: Beh, bellissimo.
2: E lui che a un certo punto estemporaneamente ha preso l'iniziativa. È così. A me piacciono, fanno ridere le cose estemporanee, ragazzi. Mi dispiace. Il no sense mi fa ridere da morire.
1: Anche a me piace tanto.
2: Sì, tipo, non aveva senso che quel messaggio si interrompesse con
3: Non lo so. No.
2: Perché stai facendo vedere la foto.
1: No, quello proprio si è stroncato. Io, tra l'altro, scusate, posso fare coming out? Io non sto capendo niente. Cosa sta succedendo adesso?
2: Che forse c'è un messaggio.
1: C'è un messaggio.
4: Buonasera ragazzi, per quanto riguarda la convivenza, io vi dico che da single mi sarebbe piaciuto viverla. Purtroppo non ho avuto la fortuna di trovare una donna, però a me sicuramente piacerebbe convivere, ma ognuno ha anche uno dei suoi spazi. Un abbraccio a tutti.
2: La casa grande, amico mio, la casa grande.
1: Sì, oppure anche spazi ognuno per fare le proprie cose. Comunque io mi rendo conto che i miei discorsi sono anche virati dal fatto che ho tre figli, che ho avuto una convivenza lunga, quindi probabilmente sono appagata. Una parte della mia vita è appagata da quello. È molto bello vivere insieme quando si è innamorati, per carità. Però mi piaceva un po' mettere un po' di zizzania questa sera.
2: No, ma io con te sono assolutamente d'accordo. Dall'altra parte mi viene da comprendere anche chi, come dire, ha questa pulsione di andare a dormire, a vivere insieme.
1: No, ma dormire insieme è bellissimo. Aspettate un po' di più prima di andare a vivere insieme.
2: Sono d'accordo.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Ah, però.
2: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
19: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco
3: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: 105.
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni. Che storia! Sì.

0: anno 1993, pezzone
1: che
0: per,
1: pezzo, ragazzi,
0: per chiudere esattamente questa grande puntata del 105 Night Express e per festeggiare i 50 anni di Radio 105.
1: Tanti auguri Radio 105, festeggeremo alla grande sul palco di Ferrari il 19 di giugno.
2: Ciao ragazzi, la convivenza è importante, io con mia moglie ho convissuto per 11 anni e poi ci siamo sposati, oggi abbiamo due bambine, però è importante perché quando tu ti sposi senza aver mai vissuto con quella persona, e poi io ho visto tante storie scoppiare subito dopo, perché uno magari non conosce l'abitudine dell'altro e soprattutto gli spazi, quindi ci sono tante cose, non è così semplice. Ciao.
1: È vero, tutto quello che riguarda le relazioni non è mai semplice.
0: Infatti. è vero. Comunque è ovvio che prima di sposarsi bisogna conoscersi.
1: Sì, ma ragazzi, ma questa sera ci siamo un po' punzecchiati a vicenda su tematiche, ma
0: non è che vogliamo tornare allo Ius Prime Noctis, capito?
1: Né allo stesso tempo giudicare la libertà degli altri. Era un'esposizione un po' colorita dei propri pensieri.
0: E sapete come affrontiamo noi i discorsi, ci confrontiamo fino all'osso, perché il 105 Net Express è questo, sia voi che noi. Grazie per essere stati con noi anche stasera, bravi tutti, bravo Davidino.
3: Bravi voi.
1: Bravo Davidino, grazie a tutti, vi vogliamo tanto bene, domani puntuali come sempre al Night Express alle 21.
0: Esattamente, Lucilla Gossi e Ale Sansone per una nuova puntata, grazie anche a Marco Mazzoli che ha fatto
1: grazie
0: parte.
1: Grazie a Marchino, sì, che si è staccato dal suo
0: puntata. Ci risentiamo
1: mondo.
0: Domani.
1: Fate bravi, non troppo. Ciao bimbi!
4: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
5: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici, ciao! Ciao. Oggi per sigla iperveloce. In regia Pippo Pagnani, La Chicca, La Puccioni, Paolo Noise, Italiani, Marco Mazzoli. Sigla.
6: No! Oggi che cosa?
1: Così è troppo. E poi noi siamo anziani.
6: Ma stai zitta che sono un ragazzino. Ma che roba. Ma che caviglie che c'ho. Ma che caviglie.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Non sentite anche voi l'aria più pulita, l'aria più giusta, il buon senso che regna nello studio di Miami, di Milano, insomma, vabbè. Non c'è Fabio Lisei, purtroppo non c'è per motivi personali.
2: Esatto, ci
1: motivi di famiglia,
2: tanto.
1: Quindi non posso neanche godere fino in fondo, perché purtroppo ha avuto, cioè ha un problema di famiglia e quindi oggi non ce l'ha fatta.
2: Vabbè, comunque, a parte la diretta che si sentirà tantissimo la sua mancanza, nel resto della giornata no, perché è inesistente Fabio Lisei, per dire.
1: Vabbè, ma quello anche per me, nel senso, normalmente non
2: ma
1: è che io
2: per
1: lui...
2: noi qua, cioè io ci sono il tavolo di fianco, non esiste.
1: Capito, però almeno lo vedi la mattina, io manco quello e la cosa mi fa gioire tantissimo, mi migliora molto l'umore.
3: Vero.
1: Dimmi Pippo, dimmi.
3: Non
1: dimmi.
3: Parla con nessuno, Marco. Niente,
1: cioè, lo so.
2: Noi vediamo una nuca china su un telefono.
1: È sempre stato così, un antipatico di merda.
4: Si è un po' peggiorato, però ci vuole un po' più di pazienza. In realtà un pochino parla. Domanda diretta, risponde.
1: Ragazzi, io la pazienza l'ho finita tutta, però. Tutta. Poi con questa roba di Las Vegas che mi sta facendo diventare pazzo, io perdo le giornate a cercare di spiegare le robe più normali a degli esseri umani che veramente sembra che arrivano da un altro pianeta.
2: 7000 chilometri poi tra pareti.
1: Porca
2: questa
1: puttana.
2: È la difficoltà.
1: Poi c'ho la mia moglie e una dipendente che avrebbero dovuto sistemare le robe, le stanno peggiorando. Questi, allora spegniamo tutto e qua e là, immaginati io qua coi cani.
2: Chi te l'aveva detto?
1: Tu sei un gufo di merda.
2: Ma come, questo sono
1: tu sei un gufo di merda.
2: Io sono una persona dotata di buon senso, ma ti pare che tu mandi tua moglie e l'ha detta della pubblicità a discutere di antenne?
1: Vabbè, ma
4: effettivamente, cioè non sapevo, ma c'ha ragione Paolo.
1: Scusate, allora avrei dovuto mancare allo zoo. Secondo te io manco allo zoo per una roba
2: ma
1: del genere?
2: Ma c'hai il codec, vai
1: con ma come faccio a trasmettere da Las Vegas?
2: Ma non c'è gente che trasmette dal parrucchiere.
1: Ho capito, ma quelli non fanno un cazzo, vanno in onda, dicono tre parole, io devo montare, scrivere, c'ho tutte le mie cose qua. Ma come
2: porti
1: faccio?
2: Un portatile con 54 disc.
1: Sì, figa, buonanotte. Non c'ho tempo neanche di organizzare quello. Comunque, parlando di alieni, il buon Paolo Federico Nocito Noise stamattina ha iniziato a girare tutta una serie di documenti che in realtà ha trovato online su Instagram.
2: Fox, Fox.
1: Sì, ho capito, però lui fa ricerca lì, capito?
2: Ma io non faccio ricerca.
1: E, siccome l'altro giorno il signor Trump ha scoperto l'intelligenza artificiale, adesso sta pubblicando solo immagini fatte con l'intelligenza artificiale, c'erano immagini di lui che camminava con i servizi segreti e l'alieno ammanettato. Sì. E siccome ha dichiarato che avrebbe rilasciato tutti i documenti in possesso del governo americano in merito agli alieni, oggi faremo un po' più di ricerca e avremo con noi al telefono verso le tre un divulgatore scientifico,
4: esatto,
1: che si chiama Massimo Dell'Erba, che ci spiegherà se effettivamente esistono alieni, quanti sono, se sono già sulla Terra da un sacco di tempo,
4: se sono bischerate.
2: È stato un annuncio di Fox, cioè Fox ha fatto un quarto d'ora di servizio dicendo che sono stati rilasciati dei documenti della Casa Bianca che attestano quattro specie di vita extraterrestre.
1: Sì, ma io le voglio vedere. Scusa, allora, se io ho una roba, no? Io ho una penna nera, ma non la mostro mai, alla fine uno inizia a pensare.
2: Ma perché a Trump gli piace fare la spogliarellista, te lo fa rizzare, poi ti dà un bacino.
1: Ma non è un tema, non è un tema che puoi tenere nascosto ancora per tanto, se è vero.
4: Ah no,
1: se
4: no, quello infatti è la forza dei divulgatori scientifici e dei ufologi.
1: Se no, cioè, mi tocca dar ragione a quelli che dicono che è il famoso fumo negli occhi, perché così distrae il popolo da veri problemi che invece andrebbero affrontati in maniera diversa.
2: Però lo sai che se rivelassero l'esistenza di civiltà extraterrestri
1: me li scoperei tutti,
2: a parte
1: tutti
2: i pompini che gli faremmo per curiosità scientifica.
1: Non ci succeresti il cazzo un alieno,
4: ma voi dovreste non ciucciare,
2: perché cioè, scusa, sono alieni, no, mica sono uomini.
4: Comunque sono i grigi, i nordici, gli insettoidi e i rettiliani.
2: L'insettoide quando... il raid funzionerà. Comunque se si rivelassero veramente, guarda che sconvolgerebbero tutto, economia, religione, scienza.
1: No,
2: certo, la gente correrebbe a prelevare 4.000 lire che c'è in banca, si armerebbe di fucili.
1: Ma per far cosa? Ma
2: per difendersi. Devi
1: ma difendersi perché... da cosa?
4: Gli stranieri, perché sono stranieri anche loro.
2: No, sai Salvini.
1: Lascia stare.
2: Mannacci con gli alieni. quindi ragazzi cosa farete?
1: Dai su, non tocchiamo questo argomento che un altro medico barra ingegnere a Milano in stazione centrale ha tirato fuori un macete in mezzo ai treni, cioè ma veramente siamo alla follia ragazzi.
4: Ma c'è molto nervosismo in generale nel mondo.
1: Sì, ma il macete l'ho visto solo una volta quando ero sull'isola dei famosi a tagliare
2: film,
1: i cocchi.
2: Basta, cioè. E basta. Non era un macete, era un pezzo di ferro. Ma...
1: Vabbè, insomma, quella merda che ci avevano dato in dotazione per aprire i cocchi, quello ho visto, ma io non, sinceramente, tutti sti maceti in giro, gente che fa ste robe strane, non
2: la voglio. Ma guarda che la cravatta e il macete sono due cose che non devono mancare a un professionista,
1: certo,
2: a Milano.
1: Comunque, tornando all'argomento degli alieni, sì. Boh, allora, dai. Va bene, magari l'area 51 effettivamente nasconde qualcosa o il Pentagono. Ma quanti anni sono passati? Cioè, avranno capito se sono pericolosi o meno? E se fossero pericolosi, perché non hanno già attaccato la Terra?
2: Ma
1: cioè,
2: cosa attaccano?
1: Di cosa hanno paura? Ma di cosa hanno paura?
2: Perché abbiamo l'atomica, Marco!
1: Ma
2: in 6 secondi, in 22 secondi si cancella tutta
1: la
2: Terra.
1: Ma chi è il cretino che la spara, sta cazzo di atomica? Dai, su!
2: Aspetta, mi tocco i coglioni, volevo fare, volevo dire, e infatti avremmo sentito il fungo a 30 km.
1: Ma tu lo sai che il primo che fa partire un missile e poi tutti gli altri vanno a seguito? Cioè, veramente si cancella tutto dalla faccia della Terra.
2: Io non mi ricordo se 12 o 22 secondi. La cancellazione di tutta l'umanità per sempre.
1: Se tutti i missili partissero insieme, non è che una testata nucleare distrugge tutta la Terra.
2: No, basta che parte il primo, gli altri partono in automatico.
1: Esatto, sì, in automatico. Ma
2: via un attimo, via.
1: War Games, ve lo ricordate il film? Bellissimo.
2: Che grande cagata.
1: Film. 1985, era avantissimo. L'avevi visto tu, Puccioni?
4: Sì, l'ho visto, ero piccina però.
1: Stupendo. Bambino che riesce a entrare nei sistemi.
2: Aspetta, un bambino anche che combatte anche con l'intelligenza superiore di questo computer.
1: Tra l'altro non con le tecnologie di oggi, lui aveva il modem, quello
2: il ColecoVision
3: forse era più facile.
1: Ma non lo so, forse sì, effettivamente sì. I sistemi di sicurezza erano meno professionali, ecco. Vabbè, comunque, siccome io ultimamente per cercare di distrarmi mi sto guardando tutte le telenovelas esistenti al mondo, ho trovato questa qua calabrese, quella che vi ho fatto sentire, che ho pubblicato anche
4: in inglese.
1: Sono calabresi che adesso hanno deciso di farla in inglese. Fantastico. In inglese io impazzisco. Quello è il futuro, secondo me. I film dovrebbero essere girati tutti così, col cellulare, con i cambi di quadratura maffi, con le luci tutte sbagliate. Stupendo,
2: ma guarda che ti dirò, che sai che il modo migliore per imparare l'inglese è quello, perché loro lo dicono proprio preciso.
4: Perfetto.
2: Lento, magari la pronuncia lascia un po' a desiderare, però capisci.
1: Però mi sono innamorato di una soap opera e ho voluto fare una versione leggermente diversa. Questo è il lancio, quindi è giusto per introdurre i personaggi. Sai che spesso nelle soap opera c'è la famiglia ricca con i figli che aspettano che muoia il padre per ereditare tutto e prendere in mano l'azienda, no?
4: Sì.
1: Più o meno la trama è sempre quella, ma succede sempre l'imprevisto e l'imprevisto cambia tutto. Questa è un po' la trama di questa soap opera.
2: E anche la fine, credo.
1: L'abbiamo chiamata I Parentesi. Prego Pippo, prima puntata.
0: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi.
1: Strano, molto strano. Di norma il nostro rugoso padre è sempre puntuale ai consigli d'amministrazione dell'impero editoriale che ha creato dal nulla e che, detto tra parentesi, un giorno spero di ricevere in eredità come segno del suo affetto e della sua approvazione.
2: Tracagnotta, tu vaneggi, cara sensuale sorellastra simile a una appetitosa chiappa antropomorfa. Sono io, in adeguazio parentesi, il primogenito, e sarò io ad assumere il controllo del gruppo editoriale parentesi quando nostro padre, di cui, tra parentesi, bramo l'approvazione più di chiunque altro, dovrà scegliere un successore. Dico bene, Pier Goblin?
3: Mi fate ridere. Ah, quanto mi fate ridere. Io mi faccio beffe di voi e del vostro patetico bisogno di riconoscimento, mascherando così tutte le mie insicurezze. Ma sia detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
4: Se non si è ancora capito.
5: Cosa?
4: Lui è il busone della famiglia.
5: Anche una sigla.
4: Gli piace la salsiccia con le palle.
5: Sì.
4: Preferisce il culo alla fica.
5: Sì, va bene, chiaro.
4: E culottone.
5: Che va bene, dai. Hai capito?
6: La metafora.
1: Sì. Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione. Cerchiamo di scoprire che fine ha fatto nostro padre.
3: Tranquilla, probabilmente è al club della ricchezza insieme agli altri vecchi bavosi da cui, tra parentesi, mi sento stranamente attratto.
5: Ma basta!
6: Ma perché?
5: Va rimarcato.
7: Per quale motivo?
6: Poi lo grida forte.
8: Padre!
3: In adeguazio, Tracagnotta, Pier Goblin. O farei meglio a chiamarvi Delusione 1, 2 e 3? Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbagliato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
1: Padre, non credi di essere ingiusto e, fra parentesi, anche un po' stronzo a parlare così?
3: L'unica ingiustizia è quella di avere tre figli di merda come te. E detto fra parentesi, preferirei che ti levassi quello sguardo di chi è perennemente in procinto di azzannare una cappella. Sì, quando parli con me, ci manca solo l'incesto in questa famiglia.
5: Papà ti vuole scappare, papà ti vuole scappare, nanna, nannero.
2: Diamo un taglio ai convenevoli. C'è una questione urgente all'ordine del giorno. Quella di chi prenderà il controllo dell'impero parentesi quando tu andrai in pensione, padre. Anche se sappiamo tutti che sono io il prescelto.
3: Inadeguazio! Inadeguazio! Ma lo senti il tuo nome? Perché ti abbiamo chiamato così? Tu sei il peggiore di tutti. Senza mento, senza spina dorsale, senza palle, proprio come tua madre. Se pensi che lascerò l'impero che ho tirato su con tanta fatica nelle tue incompetenti mani, sei anche più fraccio di tuo fratello!
4: Nessuno è frocio quanto suo fratello.
5: Ma

0: sei più frocio di me! Sei più frocio di me! Na na na ne.
1: Nero?
2: E questo vale anche per voi altri due. Ricordatevi che ho solo 92 anni e non ho in programma di andare in pensione tanto presto. E visto che avete così tanta voglia di farmi le scarpe, vi giuro sul mio polmone sano che nessuno prenderà il mio posto finché io non schiatterò. Cosa che, tra parentesi, non accadrà che fra molto, molto, molto...
3: No!
4: Padre!
5: È morto.
3: Wow!
5: È vivo. Lo sapremo nel prossimo episodio dei Parenti.

0: figa.
1: Silenzio.
2: Oddio, tu...
0: Un culattone.
1: Ma basta, ma perché?
3: Gli è preso un colpo, gli è preso un colpo. E tra parentesi mi è venuto duro.
2: Se l'è cercata qua. Se l'è cercata.
3: È un ingrediente.
2: Fai bene, lo fai molto bene, bravo, bravo, no, sei molto bravo, bravo, un grande attore, bravo.
3: Non ho fatto niente. Non lo sapevo neanche che era homosex quando l'ho letto.
2: Cioè. Scusa, non sapevi neanche che Elton John lo fosse, perdonami.
3: No, mi sono confuso con John Travolta, perdonami.
2: Ma anche John Travolta, secondo me, due punte ce l'ha anche lui.
3: Ma, no. 130 figli, sì.
2: Ma vabbè, cosa vuol dire? Anche cosa, come si chiama, il manager delle star? Ne ha fatti tre.
3: Ma cosa stai dicendo? C'è una pista d'atterraggio per un Boeing dietro casa, guida un Boeing, cioè più alfa di lui non c'è niente, capito?
2: Ma che cazzo dici?
3: Cioè lui pianta i chiodi col macete di cui parlavamo prima, cioè. È la cosa più etero che esista, John Travolta, capito?
2: Ma smettila.
0: Sì, senti, John Travolta è figo, dai.
2: Ma che ne sai, ma che ne sai di un campo di grano? Magari,
3: posso
2: magari,
3: vento, certo,
2: magari gli piace altro. Senti, stavo leggendo sta notizia stupenda.
0: Quale?
2: Perché spesso e volentieri quando si vola in aereo, l'arietta, la pancia si gonfia e si crea quella bella arietta nella pancetta e ti fa fare le puzzette. Questo qui ha scorreggiato senza sosta per tutto il volo, un signore tra l'altro anziano che stava volando su questo volo da Dubai ad Amsterdam e siccome erano a 10.000 metri di altezza, lui si girava mentre la gente ovviamente si lamentava, aveva i conati di vomito, dicendo prova a fermarmi,
3: no,
2: prova a fermarmi, e ha continuato.
3: Quindi lo faceva apposta, lo faceva.
2: Sì, avevano capito tutti che era lui che scorreggiava. A un certo punto ha iniziato a farle anche rumorose, cioè non nascondeva più la roba e comunque erano in aria.
3: Che persona.
2: Bellissimo.
0: Vabbè,
2: stupendo.
0: Comunque dice fa male trattenere l'aria,
2: Ho capito.
3: Ho capito, ma quanta ne hai dentro per scorreggiare per 4 ore?
2: No,
3: di
2: ma
3: volo?
2: Poi Puccioni devi calcolare una roba. Allora in aereo c'è la pressurizzazione e quella praticamente ti dilata e poi ti schiaccia lo stomaco, no? E questo ovviamente provoca areofagia. Si consiglia di non mangiare sull'aereo, soprattutto la merda che ti viene offerta, perché quella roba lì fermenta e quindi l'effetto puzzetta è sempre peggio. La moglie di Paolo Nois fa delle robe, ragazzi, in aereo.
3: Vabbè, mica solo lei, cioè voglio dire. Anch'io, no, anch'io sono un centurione in tal senso, voglio dire.
2: Ma tu immagina che per 8-9 ore di volo respiri la stessa aria riciclata, quindi tu respiri le scorregge di 200-300 passeggeri.
3: Ma tu pensa ai filtri di quell'aereo, ma... perché vanno cambiati, immagino, una volta ogni tanto.
2: Spero, io me lo auguro, perché...
3: sai già quando lavi i filtri del condizionatore d'aria, comunque sono un po' sporchini di smog. Tu pensa ai filtri dell'aereo dopo 9 ore di scorregge, cosa
2: ma non credo, sai, che li cambiano ogni volo. Quindi tu magari respiri le scorregge nuove e tutte quelle vecchie del volo.
3: È una forma di viaggio anche quella. Sai, ho respirato le scorregge di gente dell'Indonesia. Figa.
2: Sai chi non ho mai sentito scorreggiare? Pippo. Pippo non ha mai scorreggiato. Mai. Davanti a me, mai.
4: Poco, pochissimo. Cioè, proprio.
2: Ma tu in aereo scorreggi? Cioè,
4: no, non ce la faccio. No.
2: Come non ce la fai?
3: Non ce la fai perché? Sei occupato a fare altro?
4: Ma no, mi dà fastidio. Proprio se vado in bagno. Cioè.
2: Ogni scorreggia ti alzi, vai in bagno.
3: Ogni scorreggia sarebbe.
2: Ma dai.
4: Vabbè, ma comunque i viaggi che faccio io normalmente un'ora e mezza. Voi fate quelli intercontinentali, lì è difficile.
3: Ma che cazzo dici? Puccioli,
2: tu hai mai preso un aereo? No.
0: Cioè, certo che l'ho preso.
3: Sai cosa sono?
0: Intercontinentale,
3: sì.
0: Ma.
2: Addirittura. Ma aspetta, non intercontinentale non è che intendi Milano-Firenze,
0: No,
2: giusto?
0: Io intendo Milano-Napoli, Bangkok e Milano-New York.
3: Senza Bangkok?
0: Sì.
3: Hai fatto scalo per andare a New York?
0: No, ho fatto scalo per andare a Koh Chang. Koh Chang, che è sempre in Thailandia.
2: La Puccione è talmente barbona dentro, perché comunque sta bene economicamente, che lei per andare a Firenze fa Milano, Koh Chang, Orio al Serio, Dubai.
3: Scusa, posso farti una domanda?
0: Non vado in aereo.
3: A costo di sembrare ignorante.
0: No, certo.
3: Ma che cazzo è Koh Chang?
0: È un'isola come Koh Samui,
3: cosa vuoi anche?
0: Koh Phang.
3: Ma scusa, ma la Thailandia c'erano altri posti, cos'è? Phuket.
0: Sì, sulle quella è la costa. Invece poi ci sono le isolette all'interno, no? Perché la Thailandia è un grande golfo.
3: Ti ridono in faccia quelli quando arrivi.
0: No, sì. Assolutamente.
3: Non arriva un'altra pezzente che ha preso un posto.
4: Ma con Stefanone sei andata?
0: Con tutta la famiglia.
4: Bello.
2: cazzo!
0: Nel
3: 2019! Vacanze a Cocianga, neanche Ivanzina, ragazzi!
0: Assolutamente no, è un posto bellissimo, un paradiso meraviglioso dove non ci sono turisti italiani che
3: scorreggiano. E fatti una domanda!
0: No, io non vado nei posti inflazionati come voi.
2: Vedi, scusate, adesso stavo leggendo i messaggi. Marco, ma sei sicuro che John Travolta non abbia una punta di ricchia? Ce l'ha, giravano voci. Poi magari è biadesivo, capito?
3: Ma chi
2: è un post-it.
3: Appiccicato.
2: Beh, c'erano delle storie che giravano a Hollywood strane su di lui.
3: Ma quando sei stato a Hollywood a sentire le storie?
2: Io ho vissuto a Hollywood, purtroppo.
3: Ma eri bambino, che arrivano un bambino di 6 anni, scusa.
2: Venivano da me e facevano: senti,
3: il frocio. Cioè, questo è un maniaco fuori dalle scuole.
2: Io camminavo per le strade di Los Angeles da bambino. E mi fermava la gente e diceva: c'è un travolto frocio. Mi piace il cazzo.
3: Era sempre lo stesso, erano più persone diverse.
2: No, diverse.
3: Ah, molestano i bambini così.
2: E hanno insinuato in me questo dubbio, capito? Che mi porto appresso da anni. Un altro dice: rifacciamo la scorra compilation. Sì, sarebbe cosa buona e giusta. Anzi, invitiamo gli ascoltatori a andare sull'Isola dello Zoo su Telegram e di scorreggiare nella chat via audio. Mi raccomando, non quelle finte, roba vera, così domani magari prepariamo una bella scorra compilation.
3: C'era stato uno che ha fatto un record incredibile, cos'era? 12 secondi di scorreggio.
2: Sì. Allora, è l'Isola dello Zoo su Telegram, andate lì, lasciate la vostra scorreggia audio, ovviamente coi vostri tempi, avete 24 ore, e domani sentiamo la classifica delle scorregge più belle degli ascoltatori.
3: Allora, io dividerei in due categorie, quella con la risonanza fatta dentro il water.
0: Ma no!
3: Cazzo, sai che comincio a sentire le voci anch'io? Eppure non siamo a Hollywood. Questa è una forma di controllo mentale.
0: Hollywood è dentro di te.
2: Colatone.
0: Basta!
3: Le senti anche tu, Leti?
0: No.
2: Dito?
0: No, io non
2: Dai, sentito. poi aveva sta chioma incredibile di colpo pelato. Pelato perché aveva la parrucca. La parrucca.
3: Quella è stata la villa di fianco a Fukushima, che secondo me... No. Proprio volevi andare in Giappone, non era il posto giusto.
2: Certo. Dobbiamo collegarci con il mago Wender, ritorna a Wenderland con il gioco a jouet, che è il mio scherzo preferito in assoluto. Ci colleghiamo, vai Pippo, dai.
5: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wenderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
6: Il Disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
5: Dormire! Arriva!
7: Salutare!
5: Gioca a jouer! Gioca a jouer!
7: All right!
5: Gioca a jouer!
8: Pronto?
6: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
8: Pronto?
6: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai!
2: Orrai!
6: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
0: Vai.
8: Pronto?
6: Ciao figlio della merda!
0: No.
6: Sei pronto a ballare con me?
9: Vaffanculo a te, padre e mamma!
0: Ecco.
6: Avete sentito? Mi amano! Orrai!
10: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
6: Scimmia di merda!
7: All right!
6: Okay, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene! Gioca jouer!
8: Pronto?
6: Dormire!
8: Pronto?
6: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
8: Ma i corna ancora non ti corciaro!
6: Scimmia!
8: Ancora che li corna lunghi te, non te l'hanno cucciato!
6: Scimmia di merda!
8: Che grande puttana!
6: Scimmia!
7: All right!
2: Bellissimo!
3: Mamma!
6: Buongiorno, sono Claudio!
11: Claudio Figarotta!
6: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me? Starnuto!
11: Allora.
6: Sbocche!
11: Puttane dal culo, destramore.
6: Tua madre!
11: Vitalini dal culo. Manovra aggancio.
6: La pompa!
11: Ti pompo a secco, a te nel culo.
6: Ingoiare!
2: Che chiamate sono?
12: No?
6: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
12: Sì, arrivo subito. A che ora?
6: Camminare.
12: Camminare? Va bene, camminare va bene.
6: Nuotare.
12: A che ora? A che ora?
6: Sciare.
12: Sciare? No, sciare non sono capace.
6: Campana.
12: No. Campana, campana. No, non sono capace.
6: Baciare.
12: Baciare, sì, baciare, ti bacio bene, ti lungo tutto.
6: Capelli.
12: Capelli, capelli, sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima, sì.
6: Ok, ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sbor...
2: No.
12: No, non sono capace.
6: Scimmia.
12: Scimmia,
6: La pompa.
12: La pompa non sono capace.
6: Ok, ingoiare.
12: Eh?
6: Ingoiare.
12: No, non mi piace.
2: No.
12: Maiale.
6: Maiale.
12: Maiale no, non sono una zoccola.
6: Vecchia bastarda.
12: No. Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
6: Ok.
12: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
6: Ok.
12: Ok, grazie, ciao ciao. All
2: right. Che telefonata.
3: Ma che è sta gente?
2: Scimmia!
3: Scimmia! Madonna, l'orco cala.
2: L'orco è bellissimo. Bello. Sembra Martin tra 5-6 anni.
3: Ma no, manca adesso.
2: Manca
3: adesso.
2: Sparare,
3: arriva da dietro.
2: Quanti anni ha Lil? Com'è che si chiama? Matley. Era il cane nella corsa più pazza del mondo. Quanti anni ha adesso? Tipo 93?
3: Ma chi, Martin o Matley?
2: Martin, no. Matley è un...
3: Martin bisognerebbe segarlo in due con tagli. Anelli,
0: no,
3: è inattabile.
5: Io lo avvisiamo tutti gli ascoltatori che oggi non c'è minimamente pericolo di litigate in onda.
2: Sì.
5: Oggi il fegato di Mazzoli, il cuore e il cervello saranno in modalità relax, perché Fabio non c'è. Inoltre negli uffici della radio stanno tutti festeggiando con pasticcini e champagne, perché nessuno è costretto ad alzarsi dalla postazione, mollare il lavoro al computer per aprire costantemente la porta d'ingresso a Fabio, che non porta mai con sé il suo badge d'ingresso, nonostante ne abbia due.
2: Ma ancora?
5: Il genovese l'abbiamo perso, amici.
2: Ma ancora oggi esce a fumare e poi bussa.
0: E poi bussa è un'altra cosa. Lui pum pum pum pum pum pum.
4: Con la mano piena lui.
0: Sì, sì, a mano aperta.
2: Ma tutti i giorni così.
0: Più volte al giorno.
2: E nessuno gli fa il cazziatone.
0: Tutti li apriamo e lo mandiamo a quel paese, ma lui non interessa.
2: Ragazzi, allora arrivo a Milano, faccio montare il balcone, mi raso a zero e faccio un bel discorso a tutti lì dentro. Ok?
3: Sì, va bene. Come stai a testa in giù? Bene.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
19: Permesso? Che bel parquet!
20: Ha visto?
19: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
20: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
19: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
20: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
19: Ma che fa mi ruba il mestiere.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
25: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
26: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
27: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
25: perché se non deghi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: fare la tettona. Sì, non so su quale canale italiano trasmettono, se lo trasmettono, il programma dei tizi che vanno negli storage e quelli che non pagano gli storage praticamente gli viene sequestrato, e c'è questo programma televisivo dove questi tizi vanno, fanno le scommesse, ti compri lo storage.
1: Ci sono mille versioni in Italia,
2: Ah, okay, okay. In Italia trovano i pidocchi, cosa trovano in Italia?
0: Ma no, vabbè, c'è la versione americana che si chiama Storage Stars, una roba del genere. Sì. Beh, morale, hanno raccontato una storia pazzesca su un'autovettura iconica. Non so se avete visto il film vecchio, con non era neanche Sean Connery, era l'altro 007.
3: Maggiolone tutto pazzo?
0: Ma no.
2: Tutto cazzo. Maggiolone tutto cazzo.
0: 007, cosa c'entra?
3: Ok, no.
0: Quindi 007.

0: schiacciata dentro uno storage. Si sono dimenticati di pagare lo storage e a un certo punto i proprietari dello stabilimento hanno fatto un... Madonna, non mi vengono le parole stamattina.
1: Una auction.
0: Figa,
2: una vendita.
0: Inglese, parlo italiano, capisco più un cazzo. Non parlo bene nessuno dei due adesso. Vabbè, hanno fatto un'asta e un tizio con $100 si è accaparrato il garage con dentro la macchina.
2: Ah, caspita.
0: L'ha tenuta fino al 2013 e pagandola $100, macchina pazzesca.
1: Quanto vale?
0: E l'ha venduta a Elon Musk per $500,000.
1: Ah,
0: e quindi Elon Musk adesso la vuole
1: fare vedere?
0: No, la vuole modificare, far sì che la macchina veramente vada sott'acqua, adattandogli la sua tecnologia Tesla.
1: Lo sapevo.
0: Porca puttana. Infatti io ogni tanto spero, siccome ho anch'io uno storage dove tengo le mie merdate, dico, se muoio mi portano via moto, robe varie. Se no mi piacerebbe partecipare a ste robe, perché a volte trovi dentro delle cose pazzesche.
1: Sì, cioè, però tipo... dipende dove hai lo storage, perché tipo Miami è un problema, perché essendo molto umido quel caldo lì,
0: ma poi soprattutto,
1: cioè, se lasci la friggitrice poi riapri e vedi le blatte che stanno cucinando, capito?
0: Esatto,
1: sono talmente grandi che poi sulla moto ci vanno anche in giro dentro lo storage.
0: Addirittura.
1: Se non capita, come è capitato a me, di sentire qualcuno che russava ed era chiuso in uno storage, si era fatto casa sua nello storage.
0: No, veramente?
1: $100 ci vieni.
2: Sono degli appartamenti comunque in vendita che non è che sono tanto diversi. Ad esempio,
0: anche i garage a Roma ho visto 220.000 euro per un buco di merda.
2: Posto, cioè, auto, non è il garage.
0: Posto auto,
2: accanto a un'altra auto. Non è neanche.
0: Però effettivamente ha ragione Paolo, perché in questi storage in America la corrente è compresa nel prezzo che paghi.
1: Esatto.
0: E hai due spine, lì ci attacchi un condizionatore e alla fine cazzo.
1: Ma no, io ho beccato una
0: casa
1: che viveva dentro lo storage. Cioè, quando è uscito fuori sembrava, sai, quei film post-atomici. Col
0: ma dove si lavava? Dove si lavava?
1: Ma guarda, l'odore credo da nessuna parte. Ma da anni.
0: Scusa,
1: da un secolo proprio.
0: Calcola che un'unità medio grande ti costa $120-130 al mese. Cazzo, è poco per un affitto.
2: Beh, rispetto
0: no?
2: a un affitto, sì.
1: L'amore del cielo. Poi sicuramente il fentanyl fa anche la sua. Probabilmente vedeva anche, non so, i paesaggi innevati da delle finestre immaginate. Cioè, secondo me lui vive nella villa di Donald Trump. Cioè.
2: Metti dei poster.
1: Cioè, l'ho visto uscire dalla porta per uscire, poi credo a procacciarsi del cibo, ci ha messo un'ora e mezza.
0: Scusami, allora lui era Miami? Era Miami,
1: esatto,
0: questo, no?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Lui poteva dire di vivere a Miami,
1: South
0: Beach. di avere una villettina, sì, una villettina a schiera.
1: Sì.
0: Perché comunque
1: ma lui vedeva anche la piscina, secondo me.
0: Vicino alla villa di Trump, che ha Mar-a-Lago.
1: Vicino alla villa di Paolo Noyes. Lui che il mio dirimpettaio è Paolo Noyes, un italiano, lo conosci, figa. Pazzesco, quanti denti gli mancavano, incredibile.
0: Vabbè, ma scusa.
1: Sono anche un pelo spaventato quando l'ho visto uscire.
0: Ma non aveva il lavandino né niente, faceva lavarsi i denti, farsi il bidet, no?
1: Ma non credo
0: niente.
1: Che fosse la sua priorità quella, sai?
0: Vabbè. E tu dici, c'è il mare vicino, fai un tuffo,
1: sì, fai un tuffo.
0: La sciacquata e via.
1: Ma lo schifavano anche gli squali, si tuffava in mezzo alle orche, secondo me lo rimbalzavano sulla spiaggia, vattene, ti prego, stai sporcando il mare, bastardo.
2: Comunque un ascoltatore ci segnala che una signora ha comprato un container senza sapere cosa ci fosse dentro. Pare ci siano queste vendite. E lei ha trovato una DeLorean, Marco.
0: No, sì, l'avevo visto. No, è vero. L'ho visto anch'io in una di quelle puntate, bastarda.
3: Mentre un mio compagno di squadra di basket.
0: Ma perché gridi?
1: Grida e guarda verso il muro. È una cosa strana.
0: Entra! È il mio compagno! Banda!
3: Anni fa, praticamente, ha regalato un paio di scarpe Jordan. Un amico che gli ha fatto il cambio. Te ne do tre di Jordan, me ne dai una.
0: Sì.
3: Ecco, il giorno dopo, una settimana dopo, un mese dopo, quella scarpa lì in Giappone è stata battuta per €1,000,000.
0: No! No!
1: Perché erano quelle che indossava quando ha rotto il canestro e si sono piantati i vetri nella scarpa.
3: Ce l'ha raccontato.
1: Che è un amico di Marco, tra parentesi.
0: Chi è sto stronzo?
3: Mario Losio.
2: Ah, cavolo, no, vabbè. Amico di tutti.
0: Quindi suo amico si è fatto $1,000,000, così?
1: No, perché il suo amico coglione l'ha venduta a $20,000 a un giapponese che si è fatto $1,000,000, capito?
0: No,
1: tutto vabbè. In una settimana e mezzo, pensa che stronzo.
0: Beh, ma adesso non mi ricordo se è successo in Italia o da qualche altra parte. Un tizio a un mercatino ha comprato delle azioni della Coca-Cola. Cioè, un cartoncino che aveva...
1: Sì.
0: Ma che cazzo è? No.
1: Della cocaina hai preso.
0: E valeva $1,000,000. Alla fine gliel'hanno dovuti pagare. Cioè, questo qui l'aveva comprato al mercatino come una roba usata.
1: Però vedi,

0: Sti racconti sono una doppia inculata, perché per dire, io sono uno che fa fatica a buttare le cose, cioè mi rompe il cazzo, anche le cose magari un po' vecchie.
1: Ma non valgono mai un cazzo.
0: Ma non valgono mai un cazzo, quindi mi riempio la casa di merdate, poi ogni tanto faccio le foto, faccio le ricerche, i mercatini, dico ma buttalo, cos'è sta merda? E quindi ci rimango di merda, c'ho la casa piena di porcherie.
2: Io prima di buttarle faccio valutare tutto. Ma
1: sì, lo sappiamo, Puccione, la tua bici un giorno avrà un valore, lo sappiamo prima o poi.
0: Capace che Garibaldi ci ha girato.
1: Comunque molti ascoltatori, visto che li citavi prima, hanno scritto che effettivamente giravano voci da parte di un presunto amante di coso,
2: di John Travolta, ancora
1: di John Travolta, e John Travolta l'ha denunciato, l'ha portato in tribunale perché lui asseriva che fossero amanti. E poi qualcun altro sostiene che il mio mito, il comico inglese, adesso dico il cognome sbagliato e lei si incazza.
2: No. Ricky Gervais.
1: Sì, vabbè, Ricky Gervais, come cazzo vuoi tu?
2: Lo voglio io.
1: Fece una battuta sostenendo che lui e Tom Cruise si inculassero, una roba del genere.
0: Una battutina.
1: Vabbè, ma lui è uno spintissimo.
2: Iperbole, esatto.
1: Quindi, secondo me, una punta di recchia comunque si nasconde sempre dietro qualcuno.
2: Questo lo diceva anche un nostro ex collega che lavorava qua, ti ricordi? Eravate tutti con una punta di recchia.
1: Stefano Carboni, salutiamolo.
2: No, non lui.
1: Non lui, allora il marito forse. No. Vabbè, no, neanche lui. Che cazzo?
2: Chi? Chi è? Paolo.
1: Paolo chi?
2: Dai, il mio collega, te lo ricordi? Il giornalista.
1: Ma anche lui lo era? Anche lui lo era.
2: Allora, questo è un dato sensibile, perché non ti deve interessare.
1: Scusa,
0: hai detto nomi e cognomi in onda, scusa.
2: Ma non ho detto i suoi gusti sessuali, è ben diverso.
0: Ma lui ha detto che sta tutti froci.
2: Io non ho detto il nome e il cognome.
0: Ma scusa, lui dice i nostri.
2: Ho detto che tutti avete una punta di recchia, presunto.
1: Culatone!
0: Ma scusa, a cosa lo asserisce?
2: Comunque non ho detto il cognome.
1: Vabbè, comunque lui sosteneva che tutti gli uomini che lavoravano a 105 erano...
2: No, tutti gli uomini in generale.
1: Ah, in generale, vabbè, ma sì, sicuramente una punta ce l'abbiamo tutti. Poi c'è chi c'ha l'Everest e chi c'ha la punta di una penna. Insomma.
0: Ma scusa, ma questa famosa punta...
1: Ma anche tu sei culatone, dai.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì.
1: Tendenzialmente sì. Ma tutti gli uomini, anche le donne sono
0: potenzialmente culatoni. Le donne sono culatoni, si è fatta cadere in cazzo.
2: Soprattutto quelli belli di uomini sono sempre culatoni, secondo voi, no?
0: Ma gli uomini belli gli puzzano i piedi, l'alito, e sono ricchioni.
2: Invece le donne belle hanno gli stessi problemi.
1: E stranamente sono le persone basse, brutte e storpie.
0: Che lo dicono?
2: E in più le donne hanno le ginocchia brutte.
0: Sì, gli puzza la topa. Esatto. Quella bella gli puzza la topa.
2: È così.
1: Sì, ragazzi, un bocchino non si rifiuta mai.
2: Olè.
1: Che cazzo.
0: Ma va, c'ha tutti i denti finti. Sì.
1: Dai, ci colleghiamo con Complotti Complottosi.
3: Complotti Complottosi.
4: Erano più o meno gli anni 80. Sempre loro. Quanto cazzo erano belli gli anni 80. Quanto mi mancano gli anni 80. Vabbè, in ogni caso, negli anni 80 nacque un fenomeno silenzioso di cui non si parla mai abbastanza.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che non era assolutamente vero, ma io non ci credevo e mi son detto. E se fosse un'astronave?
4: Stiamo naturalmente parlando delle file, le code, gente che sta ammassata in attesa. Ma non è questo il problema. Il problema è che la coda di fianco è sempre più veloce. Sempre.
6: Una legge non scritta, più solida della regola dell'amico, più seria della gravità. E se per caso tu cambi fila, quella che hai lasciato inizia a volare come un missile. E quella nuova, improvvisamente, diventa... un'assemblea condominiale. Torni nell'altra e di nuovo si rallenta e fai così in eterno finché non muori.
0: È vero.
6: Proprio come sono morto io.
1: Come?
4: Non si tratta di sfiga, ma di scienza, quella vera. E sempre la scienza, quella vera, ha coniato un termine specifico: manipolazione organizzata della pazienza umana. Perché la coda non è un incidente, è un sistema. E come ogni sistema perfetto, ha una regola base. Tu devi sentirti sempre a un passo dalla vittoria, e invece no.
7: Tu in coda non stai aspettando, stai imparando chi sei. Sei quello che si guarda intorno mentre in coda le poste e pensa: ma perché quello è già lì? Oppure, ok, ci sono quattro persone davanti, 2 minuti a persona, tra 8 minuti tocca a me. Ma poi arriva la signora, con il bollettino del 1997 e il figlio in viva voce che non trova la carta d'identità. Chissà perché, per quale cazzo di motivo non la dovrebbe trovare. Ed è proprio in quel momento che i tuoi calcoli vanno a puttane.
4: Ma anche questo fenomeno ha un nome: spostamento della disperazione. Cosa? Il sistema ti fa credere che tu possa fare previsioni, ma tu non puoi prevedere un essere umano che paga con le monete rosse contate una a una, quelle fottute monetine di rame che non servono a nulla. Quanto erano belli gli anni 80 con le care vecchie lire, eh? Ma vabbè, andiamo avanti.
8: Stravesburger, se guardate bene nei supermercati ci sono sempre elementi ricorrenti. Uno che ha un problema strano, uno che deve chiedere una cosa responsabile, una vecchia troia che non sa usare il boss, e poi uno che paga con l'app che non gli prende internet, e quindi un attimo che mi connetto. Ma tutti questi non sono semplici persone, sono agenti segreti.
4: Esatto. Sono operatori RCF. RCF che significa rallentatore certificato di flusso. E sono ovviamente agenti di un'organizzazione segreta. Sì. Ma noi abbiamo qui un ex agente pentito a cui abbiamo camuffato la voce per non rivelare la sua identità.
9: Salve, sono Ambrogio Baltinelli, di via Scaglioni Bollate. Io negli anni 80 facevo l'operatore RCF. Dovevo sempre interpretare quello che chiede di passare perché ha solo una bibita e poi arriva la moglie col carrello pieno. Un classico. Ma l'inganno era molto strutturato. Avevamo una centrale che gestisce le file. Loro non vogliono che tu aspetti. Loro vogliono che tu ti irriti, ti stanchi e compri cose inutili e soprattutto torni a casa fragile. Perché una persona fragile è una persona manipolabile.
4: E la vera verità è che la fila accanto non va più veloce. Sembra, ma è solo una tecnica psicologica. Loro ti fanno vedere che lì si fa in fretta per farti sentire scemo a stare dove sei. Poi tu cambi e scopri la verità. Che quella fila era veloce perché doveva attirarti e quindi lì, lì sì, lì sei scemo.
10: Allora, io non ho cambiato fila per dignità. Ti son detto, no? Ormai resto qui. Bravo. E la fila accanto ha finito. La mia ha iniziato a discutere sulla differenza tra zucchero bianco e zucchero di canna. E non c'entrava niente con la spesa.
4: Capito? Questo è il core business. Umiliazione più attesa uguale consumo. Ogni volta che fai una coda esistono solo due esiti. O esci senza comprare niente ma con rabbia, oppure compri qualcosa per compensare ma sempre con rabbia. Ed ecco perché alla cassa c'è sempre la cicca, la barretta, il grattevinci. Tutto è studiato per prenderti quando sei vulnerabile. Ma abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
11: Ecco. Una volta ero in coda alla cassa quando uno dietro di me si mette a dire: dai, dai, andiamo, sbrighiamoci, su.
12: Ci stava irritando. Non sapevamo che cosa fare.
11: E allora che cosa abbiamo fatto? Ma gli abbiamo staccato un pompino. Non sappiamo perché, ma vabbè, negli anni Ottanta si faceva così. E ciuch ciuch. Go go go. Go go.
4: Oh sì, ciuch ciuch. Quanto cazzo erano belli gli anni Ottanta. In ogni caso le code stanno sul cazzo e fanculo. È un sistema vivo, è un'intelligenza collettiva, è la coda che ti studia. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo.
1: Mai.
4: Mai. Mai.
1: Capite adesso perché vogliamo tornare agli anni Ottanta?
0: Non è vero. Guarda che il suono del bocchino negli anni Ottanta era diverso.
1: Sì, era diverso. Cosa? Ma chi? Ma cosa? Madonna, hai presente quando ti butti in una vasca con le sanguisughe? Così eravamo io e Paolo. Andavamo in discoteca.
0: Madonna, dove ne scappava uno?
1: Poi capitava che lo ciucciavo io a lui, lui a me.
0: Io avevo anche una palla da lanciare in aria e dicevo go, go, go, go.
13: Cari ascoltatori, vi obblighiamo a fare due cose. La prima è di prenotarvi al Cielo Manca,
1: bravo.
13: Mandando un messaggio al 342 41 15 105. E la seconda è di andare a vedere il sito Fumagazzi.
1: Giusto.
13: I nuovi modelli sono incredibili. Noi
1: siamo. Aspetta Pippo che c'è un messaggio che chiude proprio il cerchio. Marco, c'è quel famoso detto che fa: la fica piace a pochi ma il cazzo piace a tutti. E con questo l'udienza
0: è tolta. E con questo
1: io
0: sono uno dei pochi, veramente, mi dispiace dirmelo.
2: Ma tutti e tutti.
0: No, no, no, no.
1: Ma modernizzati,
2: hanno
1: dai,
2: detto
1: su.
2: Tutti.
0: No, no, no, no, no, no, no.
1: Tutti.
0: Tu sei tutti, eh?
2: Beh,
0: tu sei tutti.
2: Io sono l'unica legittimata.
0: Tuttissima sei tu.
1: Ma che uè, in che senso, scusa?
2: No, nel senso rispetto a voi, ecco.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
2: Allora vedi che siete tutti.
1: Ciucci.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: all'estero. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: Carrefour Aderenti. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Quante cose al mondo.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: È permesso?
11: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Centocinque.
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!
20: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: pazzesco, Marco!
1: E
0: bravo!
1: Lo sai fare anche il moonwalker?
0: Bravo, ma no, lo fai a tutti i Natali?
2: Sì, sì, davanti alla mamma e papà in morning.
1: E il bilico sulle punte?
2: Il, no, quello sulle punte...
0: Rimane incastrato con le unghie nel parquet, secondo me.
2: No, stavo guardando il video, no, di Michael Jackson. A parte che in questo periodo si parla tanto di lui e della vita infame che alla fine ha vissuto.
1: Perché esatto,
2: tra denunce, accuse, comunque non poteva fare una vita normale perché era una super super super star e quindi viveva recluso nelle sue proprietà, non poteva andare in giro, fare la spesa,
1: da piccolo maltrattato dal papà.
0: Ma io lo capisco perché sai che per un certo periodo ci assomigliavamo tantissimo.
1: Mai,
0: involontario di Michael Jackson, cioè, ho vissuto un inferno, capito? Io fra i 12 e i 17 anni ero identico.
1: Ma era il suo periodo identico, più scurino o
0: scuro,
1: il suo periodo più chiaro? Cioè, tu eri
2: comunque,
1: scuro.
2: Scusa, guardando questo video, la canzone è degli anni 80, quella.
1: 79.
0: Siamo due gocce d'acqua.
2: No, cazzo, sì, ma era un bel ragazzo, ma perché si è ridotto così con tutte queste plastiche facciali?
1: Ma
2: che
1: lui
2: negava e lui diceva no, io non ho fatto niente, non ho fatto niente.
1: In realtà
0: con sei dita in una mano, non ho fatto niente.
1: No, lui si è rifatto il naso perché comunque quel simpaticone del padre lo prendeva per i fondelli, per il naso troppo grosso. Poi se l'è fatto meglio perché comunque ha avuto dei problemi.
2: Dai, ma è un teschio.
1: Il suo vero problema è stato
0: quando si è bruciato il cranio.
1: Quando hanno fatto lo spot girato della Pepsi. Anche quello voluto da quell'avido del subabbo. E lui si è bruciato, cioè perché nessuno ci pensa, ha bruciato i capelli.
0: Attenzione.
1: Ma qui è il centro nevralgico,
0: cioè,
1: di tutto
0: cerchiamo di fare una differenza. Allora, lui si è purtroppo bruciato nella versione che era stata fatta per il Texas dello spot per la Pepsi.
1: Sta dicendo cazzate.
0: C'erano due versioni dello spot della Pepsi, una in cui era normale e una in cui veniva bruciato.
2: No, che tra l'altro lui indossava la parrucca, lo sai.
1: Aveva
2: sempre la parrucca, poveretto.
1: Ma ci va tutti, cioè si è bruciato
0: era
1: tutti.
0: Era per
1: i
0: la clus soda.
2: Basta, basta.
1: Ma comunque, siete veramente.
2: Comunque c'è questo documentario, l'ho visto su YouTube, dura tipo 50 qualcosa minuti e racconta, sono i due investigatori della polizia, dell'FBI, che hanno fatto le indagini quando lui è morto. E il medico era veramente un cane. Cioè, questo buscava $150,000 al mese per fargli iniezioni.
0: Per dargli la droga, fondamentalmente.
2: Propol, mi sembra.
1: Qualcosa del genere. Propofol. Lui aveva dei dolori fortissimi questa cosa dell'incendio.
2: Sì, ma il Propofol si usa durante le operazioni. Cioè, questo glielo dava in dosi massicce e l'ha ammazzato praticamente. Involontariamente, sicuramente. Perché questo era un miserabile che era stato denunciato mille volte. Alla fine ha accettato il lavoro di Michael Jackson perché Michael Jackson aveva bisogno di un dottore che facesse delle cose che non fossero giuste, insomma, corrette.
0: E gliel'ha presentato a suo zio Tonino Jackson.
3: Ma se Michael Jackson fosse un alieno?
2: Chi lo sa, ma lo scopriamo adesso ospitando un divulgatore scientifico. Siccome si parla tanto di presenze aliene, Trump ha mostrato appunto queste immagini dove lui sta camminando nella base dell'area 51 con un alieno ammanettato e quelli di
0: quella è una cazzata. Il punto è le dichiarazioni di Fox News che dice
1: ieri,
0: che sono vere.
2: Ma cioè, anche Obama stesso diceva che comunque c'erano dei documenti occultati.
0: No, ma addirittura siamo andati al punto che hanno detto proprio ci sono quattro razze aliene certificate.
1: Quattro tipi: i grigi, i nordici, gli insettoidi e i rettiliani.
0: I insettoidi sono quelli presi in giro. sei un insettoide, non è vero.
2: Allora abbiamo Massimo Dell'Erba al telefono, che è un divulgatore scientifico, e ci dirà lui se sono cazzate o se è vero. Ciao Massimo, benvenuto nello zoo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, come stai? Senti, conosci lo zoo, no? Sai che abbiamo un linguaggio un po' colorito. Cazzo figa.
4: Sì, sono un grande fan.
2: Perfetto.
0: Quindi possiamo insultarti senza rischiare che levi l'amicizia alla Puccioni, come è già successo con altri.
4: Ok,
0: a posto.
2: Allora, senti, vorremmo sentire da una persona sicuramente più preparata di noi se tutte queste dichiarazioni, addirittura Fox News ha detto che esistono quattro razze di alieni diversi e che sono fra noi da un sacco di tempo. Dicci la tua, por favor.
4: Allora, facciamo una premessa. Carl Sagan, che è un noto astronomo, ha detto affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Quindi al momento la pistola fumante, la prova incontrovertibile di una presenza aliena sulla Terra, non c'è. Questo è doveroso ed è giusto dirlo. Però nel mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ormai da decenni ci sono migliaia di resoconti supportati da dati scientifici che mi fanno dire una cosa: ormai è impossibile ignorare l'argomento e il finale è aperto a ogni possibilità.
0: Ma scusa, ma Fox News che cosa ci ha detto, cazzate?
1: Cioè che sono stati recuperati anche pezzi di navicelle spaziali, insomma, diciamo così, UFO.
4: In realtà quello che dice Fox News è un qualcosa che è stato confermato a più riprese anche da molti altri esperti, sia negli Stati Uniti che in paesi come il Cile e il Brasile. Ci sono dei resoconti che sono presenti anche sul sito del Pentagono, qualche settimana fa sono stati rilasciati i primi documenti, che parlano appunto di resti sia biologici che non, e fanno riferimento appunto a un qualcosa che dal punto di vista genetico non è umano.
0: Ma per resti quindi biologici cosa intendi? Fazzolettini spruzzati, cioè robe così?
2: Sono fatti una sega. Vabbè, oh, il viaggio è lungo, una sega te la fai durante...
4: Diciamo che come resti biologici, da quello che è emerso nei vari racconti, ma anche da alcuni resoconti governativi, ci sono sia coppi, a quanto pare, ma anche soltanto delle tracce. E quindi sì, il fazzoletto per sottrarsi in naso potrebbe essere.
2: Ma la domanda è questa: se effettivamente esistono, ok, e ci sono delle, perché non ce le mostrano? Cioè, a questo punto, come dici tu, no? Ormai non possiamo più far finta di niente perché ci sono diverse prove. E allora per quale motivo non ce lo dicono, non ce le fanno vedere? Cosa potrebbe scaturire secondo te?
4: Allora, secondo una mia valutazione personale, dirlo cambierebbe molte cose. Cioè, avere una prova definitiva, ma che viene accettata dalla gente, non come nel film Don't Look Up con la caduta dell'asteroide in cui tutti se ne fregano. E potrebbe cambiare a livello economico, a livello sociale, perché di fatto si sta dicendo al mondo che non siamo più in cima alla catena alimentare. Quindi non è un argomento da poco.
1: Beh, non è detto che ci mangino, però.
0: No, però la paura fa scaturire quello che ti dicevo prima. La gente fa corsa alle armi, svuota le banche, è un disastro allucinante.
2: Ma ancora, io ripeto, no, non è necessariamente vero che loro vengono per ammazzarci o impossessarsi.
0: Ma il fatto che non lo sai ti genera la paura. La paura ti genera il panico.
2: Appunto, per questo dico, se sono qui da tanto tempo, come hanno dichiarato, e comunque arrivano da altri pianeti e non hanno intenzioni cattive, perché altrimenti... cioè avrebbero già agito, e siamo degli sfigati del cazzo, dai.
0: Ma questo non lo sappiamo, perché ci sono cioè voglio dire, se ogni tanto vanno a mungere qualche personaggio che gira nella savana, non è che te ne accorgi, capito?
2: Non lo so.
0: Cioè se vanno a prendere 4-5 persone al giorno ovunque nel mondo, non è che te ne accorgi. Mangiano, fanno le loro spaghettate di persone.
2: Massimo, fallo dire a Massimo, per favore, che ne sa.
0: Lui è famoso per farsi le spaghettate di essere umano.
2: Scusa Massimo. No, prego.
0: Massimo,
2: prego.
0: Siamo risorse secondo te per gli esseri che arrivano da altri pianeti?
2: Una spaghettata.
4: Ma allora, diciamo che anche la cosa andrebbe vista da un altro punto di vista, perché qualora ci fossero non si manifestano a noi. Magari avremmo a che fare con esseri che hanno milioni di anni di evoluzione, quindi un'etica completamente diversa dalla nostra. Quindi bisogna vedere le cose anche da questo punto di vista.
2: Non mi dire che sono comunisti anche gli alieni, che è finita.
0: Secondo me c'è una forte probabilità, sai.
2: No, ti prego, no.
4: Tra milioni di anni la politica non so come potrebbe diventare.
1: Ma speriamo migliori, ma invece, scusa, non ho capito una cosa. Se questi file del Pentagono, e poi ne usciranno altri, dicono che sono state raccolte pezzetti di UFO, dicono che ci sono, almeno questi sono veri o no? Perché sennò non ci si capisce più nulla.
2: Ma certo, quello sì, sicuramente.
1: Sono credibili?
4: Sì. Sono credibili per la qualità degli interlocutori, perché qui ormai siamo usciti dal livello in cui la persona che ha alzato un po' il gomito dice: ho visto un'astronave. Qui abbiamo centinaia di persone che hanno lavorato nell'intelligence, nell'esercito, anche piloti civili, che fanno affermazioni che poi trovano un riscontro almeno parziale nei file del Pentagono e in quanto è stato detto anche a Fox News.
0: Allora è la pistola fumante.
4: Sicuramente c'è qualcosa.
0: È la pistola fumante.
2: Ma poi soprattutto, scusa Massimo, sostengono in molti, sempre di più, che questo sbalzo incredibile che abbiamo fatto a livello tecnologico negli ultimi 10 anni, quindi non stiamo parlando di 1000 anni, è dovuto al fatto che, appunto, avendo recuperato una tecnologia e dei materiali che sulla Terra non esistono, ci ha consentito di fare questo balzo in avanti a livello tecnologico. Adesso vedi l'intelligenza artificiale, tutta una serie di sistemi che sono apparsi da pochissimo tempo, da meno di un decennio. E può essere per quello? Può essere vero?
4: Allora, se ne parla ad esempio di invenzioni come il transistor, la fibra ottica, la visione notturna, però nei documenti che sono stati rilasciati pubblicamente non se ne fa una menzione diretta.
0: Ma sai Mario che sei l'ospite che dà meno soddisfazione?
2: Massimo si chiama
1: Massimo
2: comunque.
1: Infatti
0: vedi
1: Massimo.
0: Non mi ricordo neanche come si chiama.
1: Ecco, perfetto,
0: cioè, proprio non hai lasciato niente.
2: È preciso, è preciso. Comunque secondo me ha ragione Massimo. Il problema è che se dovessero palesare gli alieni a tutti gli esseri umani, la prima domanda, tutti in fila per chiedere: c'è fica su altri pianeti? Perché tutti vorrebbero sapere questo.
0: È vero, perché tutti ci immaginiamo gli uomini alieni che vengono
2: ma
0: sulla
2: le donne
0: terra.
2: mai quando c'è un attacco alieno non arriva mai le donne con delle belle tette, mai
0: cucciarlo di notte che ti alzano no. Con l'astronave per succhiartelo in sei.
2: Vabbè, senti Massimo, possiamo disturbarti di nuovo in futuro se dovessero venire fuori altre robe, così ci dai una mano a capire, eh?
0: Ma anche no, ma facciamo così. Facciamo che abbiamo deciso noi. Facciamo così, a posto così, fratello.
1: No.
3: C'è.
1: Massimo. Massimo, non usciamo dal paradosso di Fermi. Questa è la verità. Diciamolo.
4: Sì, il paradosso di Fermi dice che potrebbero esserci dei dubbi, ma anche che il finale, appunto, come dicevo, è aperto. Quindi, secondo me, non siamo soli. E se dovessi scommettere 10 euro su una presenza qui o no sulla Terra, li metterei sul sì.
0: 10 euro li metterebbe anche a Cuccioli.
1: Ho scommesso 10.000. Su Santa Vinci e ho perso, quindi non lo so.
2: Grazie Massimo, grazie. Buona giornata, ci sentiamo presto, grazie mille.
0: Stai fissa il telefono.
1: Ciao, Massimo, evidentemente sentiva male.
0: Proprio quello giusto gli ho preso.
1: Non è vero, sei brutta persona. Ascolta,
0: tu sei venuto e detto, guarda, c'è tutto ma non c'è un cazzo, ci sono ma non ci sono.
1: Perché nessuno te lo
0: può hanno detto che ci sono, però hanno detto anche che non ci sono. Che cazzo di esperto è, scusa?
1: Ma perché non esiste?
0: Vado io al telefono, faccio io
1: non
0: uguale.
1: Non ci sono le prove.
0: Gli ho fatto tre domande e ha risposto sì, no?
2: Vai Paolo, vai Paolo.
0: Cioè,
2: Paolo.
0: Lo faccio identico, scusa.
2: Aspetta.
1: Fallo alla prossima
2: allora,
1: volta.
2: Abbiamo al telefono Gian Giacomo Zamballa, esperto di alieni.
5: Salve.
2: Allora, senta, mi ricordo neanche più come si chiama.
5: Sono Gian Giacomo.
2: Gian Giacomo Lallalla. Allora, senta, signor Lallalla, esistono o non esistono gli alieni?
5: Allora, non si può dire che non esistono, ma si può dire che esistono. Allora,
1: no, è il tutto, contrario.
5: Non ci sono le pistole fumanti.
1: È stupida.
5: Però se noi analizziamo tutte le foto e le persone che dicono di averle viste, ci sono. Ma se poi andiamo, le persone dicono che non ci sono, non ci sono.
1: E questo è, perché non c'è prova diretta.
5: C'è...
1: Tu non hai la prova diretta, lui non ha la prova diretta.
5: Possiamo mantenere un eloquio, diciamo, fra persone che non si conoscono. Mi dia del lei, potrebbe darmi del lei o potrebbe non darmi del lei.
1: Esatto,
5: la pistola fumante.
1: È il paradosso.
5: È il paradosso. Che...
2: Grazie, Lalla.
5: Comunque.
2: Grazie. Senta, abbiamo 32 secondi
1: lei
2: di pubblicità.
5: I 32 secondi ci potrebbero essere, ma anche non ci potrebbero essere. Secondo
1: certo,
5: alcune fonti ci sono, altre fonti.
2: Ma la pistola fumante mi
5: però
2: scusi.
5: Manca la pistola fumante. La pistola
1: in tanti casi non c'è.
2: Tra poco giochiamo, vai.
1: Tutti quegli alieni che non ci sono.

0: effettivamente ci segnala un ascoltatore che sì, i Visitors c'erano anche le donne, però quello era un telefilm. No, noi stiamo parlando.
1: Lui pensa che sono veri.
0: Sì, sì, lui è convinto che siano veri.
2: Anche Alien c'era.
0: Alien era maschio, ora femmina.
1: Dici, non c'era la fica.
2: No, vabbè,
1: c'era due bocche però, attenzione.
2: Nel senso, sono cose che non ci sono le prove, quindi se volete uno in onda che vi dice sì, va bene bambini, ci sono.
1: È quello che ti ho chiesto stamattina.
0: Vabbè, ma ragazzi, allora, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, ovviamente, perché sennò uno un film non lo va a vedere. Cioè, vabbè, E.T. era buono alla fine, era un alieno anche quello, ma era buono. Ma... E ha avuto un successo alla Madonna. Però
1: No, guarda che E.T. l'hanno lasciato in casa da solo per tanto tempo. Chissà che cosa si è portato via l'astronave. Guarda che tira un luncolo di merda,
0: ma no. Ma no, scusa. Era l'alieno buono, ha avuto successo alla Madonna.
1: Non vedeva l'ora di scappare. Dai.
0: Tendenzialmente gli alieni che ci propinano nei film sono sempre cattivi, che vogliono ciucciarci l'anima e succhiarsi tutto dal pianeta. Un po' come quella testa di cazzo di Spielberg che ha fatto il film Lo Squalo, e da allora tutti hanno il terrore degli squali, quando invece sono gli squali che hanno più paura di noi.
1: Sì.
0: Cioè, questa è la realtà, perché noi ne ammazziamo 100 milioni all'anno, e di squali che attaccano gli uomini saranno, che ne so, 60 forse, esagerare, all'anno.
1: Sempre gli stessi, c'hanno una acrimonia della Madonna.
0: Ma vedi tu, cazzo. I cinesi sono convinti che nella pinna ci sia una sostanza e gli fa tirare il cazzo. Ce l'avete piccolo, basta, accettalo. Anch'io ce l'ho piccolo, non è che vado a squartare gli squali sperando diventi più grosso. Dai, cinciolin, Cristo. Dai.
1: È da anni però che non lo fanno più, secondo me.
2: Non credo,
1: no. No, ancora?
2: Faccio,
1: tu hai mangiato la pinna di squali per fartelo tirare?
2: No, io no.
0: No,
2: però...
0: lo fanno ancora. Poi sai cosa fanno sti figli di puttana? Gli tagliano via la pinna e poi li ributtano in mare. E questi poveretti non riescono più a nuotare e muoiono lì. Dai, una roba orribile, dai. Ciao lì, ti faccio il culo, porca troia. Stai attento. C'hai il cazzo piccolo, punto, lo accetti. Ok, tanto le fiche delle donne cinesi sono piccole, è a posto così.
1: Oh,
0: ci ha pensato
1: così,
0: il creatore a tutto.
1: Bravo, così
0: non è che puoi sperare di scomparti una col figone come la Puccioni. Non puoi, perché lei c'ha il figone più grosso adatto ai cazzoni. E ognuno è fatto per le proprie cose.
1: Lei è fatta per il Senegal. Si è sentito ad alta voce?
2: Sì,
1: va bene, giochiamo.
0: Allora,

0: prima che ti scarichi addosso un 20 grammi di santo piombo.
1: Prego, non arrabbiarti. Me ne vado subitissimo.
2: Ecco.
0: Porcaccia. È quello storpio merduso senza capelli con la carnagione del cazzo di un cadavere. Che cazzo sarebbe?
1: No, mio Dio, nonno, che schifo! Che cos'è? Uccidilo, ti prego!
3: Ma Dio santo, ma che cazzo fate sto casino in piena notte? Qui ci sono persone disoccupate e prive di moralità che vogliono dormire. Smettetela di romperci i cazzi, o giuro che vi piscio sui cuscini. È questo che cazzo è? Puzza più di te, nonno!
0: Non so cosa cazzo sia. No, non ho mai visto un animale così nella foresta. Per sicurezza direi di abbatterlo e poi mangiarlo, partendo dall'interiore, così conserviamo quella poca carne che ha attaccato alle ossa essiccandola.
3: Porca troia, l'hai solo ferito! Non è un animale, è un cazzo di coso intelligente! Ha una cazzo di arma in mano! Mettetevi al riparo, buttatevi a terra!
0: Bell'idea, Nana! Vieni, corri! Mettiti al riparo dietro Clara!
1: Ma in che senso dietro di
2: me? No, anche lui l'ha ammazzato!
0: Allora, stronzetto spaziale, hai sentito che buona la nostra storpietta terrestre? Sicuro non avevi mai assaggiato una prelibatezza così sulla Terra? Vuoi ancora un po' di coscia? È la parte più tenera, praticamente non le ha mai usate.
3: Oh, che grande che sei, nonno! Questo armistizio fra popoli di diversi pianeti mi ha stupito. Non mi sarei mai aspettato che tu fossi così bravo nella diplomazia.
0: Col cazzo, aspetta che si addormenti e gli pianto un coltello nel centro del cranio. Mi fotto la sua arma e ci faccio salumi da vendere al mercato.
3: Geniale!
4: Quindi, a questo giro, Clara, oltre che scannata a revolverate spaziali, è finita anche grigliata come forma di offerta per un esponente di civiltà extraterrestre che ancora non sa che presto sarà salumi per ignari acquirenti di montagna. Ma Cristo santo, ma veramente?
2: Ah, vabbè.

0: Ma poverina,
1: paesi rurali, si butta via niente, cioè le risorse sono quelle che sono.
2: Ma scusa,
1: arriva un ospite dall'estero, cosa fai? Non gli fai qualcosa da mangiare?
0: Ma poverina,
1: ma che modo di fare sarebbe?
0: Questa, anche quella battuta orribile, le gambe non le usava mai.
1: Quasi, quasi. Ma chiariamo una cosa, lei era solo debole. Cioè lei aveva una malattia, era debole.
3: Era un po' sì debilitata.
1: Era debilitata la stanchezza. Sì. Non aveva quindi siamo autorizzati.
3: È ancora più cattivo in realtà, perché bastava darle una mano per farlo guarire.
1: Figurati. Sì, sì, le cartoline arrivate facevano cagare, ragazzi. Sto scherzando.
3: No, è vero.
1: Cioè,
2: io non ci posso credere che stai dicendo quello che stai dicendo.
1: Ragazzi, ma è scienza del cartone animato?
2: Non esiste una scienza dei cartoni animati.
1: Adesso no! Adesso
4: amanti della saga di Star Wars, ieri sera lo Zoo è andato a vedere la prima di The Mandalorian.
0: Com'è?
4: Dove a fine proiezione sono stati donati ai partecipanti alcuni gadget del film. Sapete cos'è successo subito dopo? Già dalla mezzanotte di ieri, tutti quei gadget sono in vendita sul profilo Vinted di Wender. Mamma mia, come siamo messi male.
1: Ma fermatelo.
0: Vabbè, com'era sto film? Chi l'ha visto?
5: A me è piaciuto tanto, bello.
0: Sì, ma c'era DeLorean o no?
5: Sì, a un certo punto arriva, sì, certo, sì. Prende vola. Però noi abbiamo messo un rumore un po' diverso dal solito.
0: Come osano, figa?
5: Quel
0: rumore di baracca è inimitabile, insostituibile. Ieri l'ho portata a casa dal garage. Dopo
1: sì,
0: un mese,
1: con caratrezzi? Sì.
0: No, sono riuscito a guidarla.
1: No, solo che ma non, con la testa non fuori.
0: No, non va la... come fai che c'ho il vetro piccolo? Non va la re condizionata, si è rotta.
1: Vinca.
3: Vabbè, dai, sarai
0: sono arrivati cioè, i miei vicini. Ah, hai fatto la sauna? Dico no, ero in macchina.
1: Ma perché tu devi portare sempre un sacchetto di ghiaccio e masticarlo mentre la guidi?
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le arancià.

0: Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza...

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
2: Sei fossato.
1: Vietato uscire.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Con che minchia ti pensi di aver a parlare? Ti pacco gli occhi, sciamo, ti spanco tutto. Ti pacco gli occhi, sciamo. I coglioni, cogliona. Ti pacco gli occhi, sciamo, ti spanco tutto. Ti pacco gli occhi, sciamo. Con che minchia ti pensi di aver a parlare? Ti pacco gli occhi.
0: Lo Zoo di 105, tutti stronzi dal 99.
1: Sciamo.

0: rissa con i miei cani prima. Bello. La pubblicità, bellissima.
1: Ma hanno armate con i coltelli?
0: Sì, sì, c'era la pistola fumante, Zac.
1: C'è la pistola fumante?
2: Sì, sì.
0: Ma è la piccolina, la Gina, che scatena sempre il delirio. Una bastarda quella. Allora, due robe veloci. Allora, l'85% delle discussioni più accese tra le coppie si spegne all'istante quando lei, non lui, quando lei decide di iniziare a scopare. Cioè, questo è quello che dicono gli esperti, eh? Ed effettivamente, se ci pensi, allora, stai litigando con la tua compagna. Se tu dici dai, dai amore, andiamo a scopare, dici ma si incazza ancora di più. Ma se lei dice vabbè basta dai, mi sono scaldata.
1: Si chiama mossa seppia.
0: Sono umida, dai.
1: È la mossa
0: scannami.
1: Della seppia.
0: E lì l'uomo diventa un coglione, proprio abbassa le orecchie, anche se ha ragione al 1000%.
1: Ma è quella.
0: La ragione passa alla vagina,
1: no,
0: automaticamente.
1: Quello è il punto. La mossa della seppia viene effettuata alla donna quando sa di avere torto, però non vuole mettere di avere torto. Allora dice dai, chiaviamo.
0: Allora, io sono sposato con mia moglie da 17 anni, non l'ho mai sentita dire scusami, hai ragione. Mai. In 17 anni avrò avuto ragione una volta, una. Diciamo che ho sbagliato sempre io.
3: Beh, se tu l'avessi avuta te l'avrebbe detto, no?
0: No, non me lo dice, no. Alla fine gira tutto il discorso in modo che ti fa capire che in fondo aveva interpretato male la cosa, ma quindi aveva ragione lei.
1: Però tu capito? Non l'hai capita, capito?
0: No, esatto. Sì,
1: cioè così, tu non l'hai così capita e poi tira fuori altre argomentazioni di 5 anni fa.
0: Sì.
1: Come quella volta lì che, cosa? Chi se lo ricorda? Cioè, io sono
2: ma
1: un pesce rosso.
2: Ma tu la prendi per il culo e le dici hai ragione tu, amore.
0: Tu fai così, tu fai così.
1: Ovvio, cazzo. C'è scritto anche welcome sul petto. Tu.
0: No,
1: mamma, che zerbi.
0: No, io non ce la faccio,
3: Che presa per il culo, altre
0: sono maschio alfa e sono per la parità dei sessi. E se c'è un femminista in questo programma, sono io. Sono io. Cioè, io guai. Le donne per me sono esseri superiori, io le rispetto al massimo. Cioè, per me le donne devono essere al di sopra dell'uomo, non alla pari.
1: Anche a pecorina,
0: L'uomo è un coglione. L'essere umano maschile è un coglione. Però, cazzo, dai, un minimo.
3: Quando uno mette però, annulla tutta la frase precedente, lo sai, sì?
1: No,
0: sì,
1: no, non sono d'accordo.
3: È così.
1: Però non c'hai la pistola fumante di questa discussione.
3: No, non ce l'ho, sì, ce l'ho invece.
1: Non ce l'hai.
0: Cioè, tipo, allora, vi faccio un esempio. Non c'è bisogno di andare con mia moglie, nel senso, con la Puccioni io spesso mi scanno, no? Cioè, discutiamo animatamente. Però devo dire che lei, al contrario di mia moglie, non so perché se hai paura di perdere il posto di lavoro.
3: Assolutamente.
0: Mia moglie
3: no,
0: non ha paura di perdere niente.
3: Contrario.
0: Anche perché in America lei si becca la metà minimo, quindi ha ragione le donne. Qua,
1: sempre.
0: Quindi non so. Però lei ogni tanto mi chiede scusa, cioè quando sbaglia, sempre la Puccioli mi chiede scusa.
1: Ma non sempre.
3: Se sbaglio, se pensi di aver sbagliato, sì, perché no, ma anche con Stefano.
1: Ma tu non pensi mai di aver sbagliato.
3: Ma come no? Ho anche provo
0: è
3: anche
0: quello il dubbio, è quello il dubbio insito in me. Che tu magari chiedi scusa, ma in realtà non pensi. Pensi di avere torto.
1: Solo è per
3: non è vero,
1: quieto vivere, se lo fa per quieto vivere.
3: No, quello sì. È Pippo che ha appena detto che lo
1: fa. Cazzo,
3: è
1: il gioco del bagger, ci stiamo passando la merda.
3: Ma io non lo faccio, continuate a dire.
1: Allora, andiamo addosso a Pippo, quel pezzo di merda
3: voi
1: che non è
3: poi. Chiedetemi scusa dopo aver detto queste cose. Perché
0: ma figurati,
3: però
1: pezza di merda, pistola fumante.
3: Però
0: invece hanno fatto anche l'elenco delle scuse più patetiche che un essere umano ha inventato, maschile, ovviamente. Dopo aver tradito. Allora, il primo era il mio compleanno e lo desideravo tanto.
3: Perché,
0: cioè, c'è gente vera. Queste sono frasi reali. Poi l'hai fatto a te stesso. Hai controllato il mio telefono cercando di farti male e te lo sei. Ah, l'hai fatto. Ah, okay.
1: Ah, dalla colpa a lei. Tu hai cercato.
0: Tu hai controllato il telefono e quindi hai cercato tu di farti
3: trovavi,
0: del male.
3: Certo.
0: Questa
3: giusto.
0: È stupenda. Le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fosse
3: bella questa,
1: in un altro stato, in un albergo. Ed ero partito da solo, cioè
3: esatto.
1: Pazzesca sta cosa.
3: E
0: questa è meravigliosa. Ho eseguito un recupero dell'anima su di lui o lei e ho scoperto che era la mia anima gemella per migliaia di vite passate e migliaia di vite future.
3: Vabbè, dai, queste non sono scuse.
1: È bella, è la scopata Highlander, si chiama. Poi gli ha tagliato anche la testa.
3: Ma
1: per...
3: no, dai, ma che scuse sono?
1: Per la reminiscenza.
0: Ecco, Puccioli, tu sei l'unica donna nello studio. Hai mai tradito?
3: No.
0: In generale, no, non dico tuo marito, che so che finirebbe a botte. No, dico precedentemente a Stefanone, hai mai tradito?
1: Cioè, qualcun altro ha avuto il coraggio?
3: No. Caffone.
0: Mai?
3: Però
0: mai? Voi
3: siete quelli che rispettate le donne, ok. No.
0: Mai?
3: No.
1: Dai, di la verità.
3: Vabbè, allora, nel senso, sono qua con Stefanone, quindi sì.
2: Ma io ho dato posto, lo sa.
0: Guarda come, guarda come si è autoproclamato.
2: Ho finito, basta, stop.
1: Pagato tu,
0: Paolo?
1: Mai.
0: Mai? Non hai mai tradito tua moglie?
1: Mai.
0: Ma prima di tua moglie, sì, dai.
1: No.
0: No, dai, non c'aveva.
3: Non
0: fita,
3: aveva
0: magari
3: relazioni stabili, quindi no, non tradiva nessuno.
0: Cioè, ma effettivamente sì, ti ho conosciuto io.
1: Scusa, prima che conoscevo.
0: Disperato, no? Era disperato.
1: Cioè, scopavo.
0: Disperato.
3: No, si divertiva.
1: Pacchetti di Marlboro Light, cioè, cosa facevo, figa? Non è che avevo relazioni stabili.
0: Ha avuto delle fidanzate, mi ricordo. Quella che aveva 12 anni, tipo.
1: Vabbè, ma là che c'entra? Passava avanti a una scuola, pensavo che si era
3: aperta. No!
0: Che cazzo io nella mia vita sì, ho tradito. Tradito.
1: No, dai, Marco,
0: volte.
1: Non lo dire, non è vero.
0: No, è vero, è vero.
1: Non è vero, no, dai.
0: Mia moglie no, ma per il
1: hai
0: resto.
1: Hai la pistola fumante?
0: Non basta. Tutte, non tutte, alcune no. Però in precedenza sì, ho fatto delle porcherie.
3: Ma hai tradito, proprio tradito?
0: Sì, nel senso,
3: cioè,
0: stavo
3: a letto con un'altra?
1: No, gli ha mandato dei fiori e dei cioccolatini.
3: Non so, magari anche un bacio può essere tradimento per qualcuno, eh?
0: Ma sì, cioè, ma
1: per le donne anche un saluto è un tradimento.
3: No, non
0: tutto, anche anal.
1: Sì, sì, esatto. Dettaglio. Quante volte sei venuto? Dove eravate?
3: Esatto, chi era?
1: Che ligeria aveva?
0: Poi mi svegliavo sudato.
3: Su quelle robe lì.
0: Allora, Pippo ha cambiato 73 scenette. Avevamo uno scherzo telefonico lunghissimo.
2: Da 7,50. Sono
0: poi avevamo l'asciugone palanca. Adesso siamo arrivati agli spot incredibili.
3: Davvero? Spot incredibili.
2: Sì, questo è spot bellissimo, credi. Per attenzione.
0: Sentiamolo, vai.
4: Uff, che noia essere un bambino.
5: Oh, Gian Giorgio, cosa vorresti?
4: Non lo so, vorrei un gioco nuovo.
5: Oh, se solo ci sarebbe qualcuno in grado di aiutarmi.
6: Eccomi qui, amici dell'Occidente.
4: Oh my god, ma è Antonio Inoki, il maestro giapponese.
6: Proprio io, Antonio Inoki. Allora, vorresti un gioco nuovo?
4: Sì.
6: E allora, direttamente dal Giappone, ti ho portato un regalo. La Mini Hiroshima!
4: Wow!
7: Ah sì, bellissimo bambino! Divertiti a costruire la metropoli giapponese coi mattoncini!
4: Guarda, mamma, ho costruito Hiroshima!
5: Sei proprio bravissimo, Gian Giorgio!
7: E non appena è pronta, sgancia la bomba atomica e distruggila tutta!
4: Ecco qua! Bombardo! Bruciate, musi gialli!
5: Sei davvero incredibile, Gian Giorgio!
6: Sì, con la Mini Hiroshima puoi rivivere tutto l'orrore e la tragedia della bomba atomica. Incredibile!
4: Mamma, ora credo di essere gay!
5: Oh, intendi come Enola Gay, il nome dell'aereo che ha sganciato la bomba atomica, eh?
4: No, io intendo che sono proprio fraccio.
7: Che forza! Divertiti anche tu a bombardare la città con la Mini Hiroshima!

0: in Hiroshima gioco in scatola, perché le cicatrici bisogna portarle per sempre là.
1: Ehi piccolo, questo gioco che cos'è?
2: Questo gioco è proprio una bomba.
3: Ma siamo sicuri?
4: Sì, sì. È appena tornato dal Giappone, ragazzi.
5: Quindi era legittimato.
1: Le abbiamo per un po'
4: adesso. Fresco, fresco.
1: Di questi ingredienti.
3: Cioè, addirittura c'è gente che mi fa domande specifiche, tipo: Marco, ma hai tradito Elisa? No, no, no, no. Ho conosciuto mia moglie dopo.
1: Sempre perché non racconti mai i cazzi tuoi.
5: Esatto.
3: Che cazzo.
5: Marco, me la ricordo io, Elisa.
3: Come no? Era quella prima di Stefania.
5: Lo so, lo
3: ho conosciuto
5: so.
3: Stefania, sì. Mi sono innamorato di Stefania.
4: Io non mi ricordo la voce, però.
1: No, però tra una e l'altra avevi frontman, no?
3: Chi era frontman?
1: Big Frontier, era prima.
5: Vado carino per dire che aveva la fronte alta?
1: No, no, non ho detto niente. Tu l'hai detto.
5: Io
1: tu sei una persona brutta e orribile.
5: Beh, sì, certo. Frontman. Perché la malignità.
3: Frontman era molto prima.
1: Ah, io perché avevo un ricordo sbiadito.
3: Aveva un po', la fronte altissima.
1: Sì, era una Jaguar di altri tempi.
5: Rispetto delle donne, femministi, sì.
3: Cosa c'entra?
5: Così,
3: ma se fosse... Se fossi stato con uomini avrei parlato in maniera buffa dei miei ex.
1: Ma poi se guardate le nostre ex come parlano di noi. Ti ricordi quando stavo con quello con le gambine corte?
5: Effettivamente
1: chi?
5: Sì.
3: Le mie, Paolo.
1: Donkey Kong, no?
3: Come era alto, come era snello Marco. Ragazzo intelligentissimo.
1: Poi la radioattività.
3: Bombacca.
1: Bombacca.
3: Va bene, avete notato che senza il comunista del cazzo oggi proprio belli
1: lì. Ha parlato di alieni, pistole fumanti, fica.
5: Oh, vabbè, non è vero, anche quando c'è lui è uguale.
3: Ma no, rompe sempre i coglioni.
5: No,
3: lui è il suo Che Guevara di merda. Perché... Andate a studiarvi la storia del Che Guevara e di quello psicopatico di Marx. Quella merda, quello è un uomo di merda. Proprio una... Andate a leggervi il suo libro.
5: Ma perché devi rovinare la
3: così, perché in chiusura posso dire il cazzo che voglio, non c'è.
1: C'è nessuno che dice
3: niente. Andate a leggervi che cos'è il comunismo.
5: Va bene, andremo.
3: Vai. Invece di leggere quei libri del cazzo della Hobby e Bobby.
1: Vai con le pistole fumanti!
5: Basta!
3: Oggi posso sfogarmi, non c'è nessuno che mi dice.
1: Domani che esperto chiamiamo, dai, Letizia!
5: Domani
3: voglio una puttana in onda, si può?
5: Bene,
3: una puttana
5: bene.
3: E un prostituto
1: Oddio,
3: per la par
1: condicio.
3: Stavo
1: dicendo che meno mi levava male. Il saluto per sempre, Letizia!
5: Chi era?
3: Stavi per dire...
4: Va bene così!
5: A chi è pensato?
3: Paolo, sai che dicendolo in questo modo è come se l'avessi detto in onda.
1: Però non l'ho detto.
5: Bravo.
1: Avete la pistola fumante.
5: Ciao un gettone.
4: Ciao.
3: A domani. Ciao.
1: Ciao.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Mi Casa, come tutte le sere a quest'ora su Radio 105. Io sono Max Brigante, siamo in radio ma siamo anche in TV al 66 del digitale terrestre. Siamo al gran completo, davanti a me c'è Simo J.
1: Buonasera.
0: A lei Simo, come sta?
1: Bene, bene, grazie.
0: Bene,
1: okay, sì, bene,
0: bene. E Nadia, tutto ok?
2: Bene, bene, molto bene.
0: Vi vedo belli. Nadia la vedo sempre bella, tu no, non sempre, ma stasera ti vedo bello anche a te.
1: E mi sento abbastanza bene.
0: Ma forse io ho avuto una giornata particolarmente positiva a questo punto.
1: Non stai male neanche tu. Guarda.
0: Grazie.
2: No, tu sei proprio bello stasera. Il bianco ti dona proprio.
0: Hai visto?
2: Mamma mia.
0: Hai visto? Solitamente vado a dormire in bianco. Non vorrei che fosse una maglietta della notte che mi è rimasta addosso.
1: Allora sì.
0: Però insomma, è possibile.
1: Sì,
0: è possibile. Ieri sera ho recuperato un film che magari avete già visto voi. Vi spiego il motivo per cui sono andato a recuperarlo, perché parlavo con degli amici di serie TV, che è uno dei miei argomenti preferiti, perché non riuscendo mai a guardare nessuna serie, quando sento gli altri che parlano di serie, in qualche modo mi piace proprio far finta di far parte di un mondo dove diciamo è normale avere del tempo libero, guardare le serie e poi raccontarsele. E quindi io acquisisco informazioni, così ogni tanto anche in radio parlo di serie che non ho visto. Questo è quello che faccio.
2: Non benissimo.
0: No, non benissimo. Perfetto. Però mi piace molto, veramente. E parlavano di The Gentlemen. E cavolo, non sapevo nulla di The Gentleman. Scopro poi che c'è Guy Ritchie, che è un regista che io ho amato molto, però agli esordi, devo dire, perché poi mi sono un po' perso e l'ho seguito poco. Però i primi film di Guy Ritchie mi piacevano un casino. Lui che mi sembrava un po' un Tarantino anglosassone, no? Un Tarantino inglese. E quindi insomma mi piaceva molto. Mi piaceva quel film The Snatch, dove c'è Brad Pitt che fa lo zingaro.
1: Magnifico.
0: Dai, è bellissimo. Una volta l'ho guardato anche in lingua, non ho capito niente. Ma niente. Però insomma, film molto bello. Per cui sentivo parlare di questa serie The Gentlemen e volevo guardarmela. Sono andato a ricercarla e ho scoperto che, da ignorante totale quale sono, che la serie è tratta da un film che si chiama The Gentlemen, ed è un film del 2019 di Guy Ritchie con dentro degli attori molto famosi. E quindi ho pensato di partire
1: dal film. Bravo.
0: Dall'originale, di fare una cosa sensata.
2: Così poi nelle discussioni puoi dire: ah no, beh, ma comunque come il film non c'è niente.
0: Il film era meglio, ovviamente. E mi sono guardato il film. Anche lì sono partito in lingua originale, ho switchato perché va troppo veloce, come spesso accade nei film di Guy Ritchie, e devi stare troppo attento a tutto il racconto. Però è bellissimo, mi è piaciuto un casino. Insomma, tutto questo per chiedervi, voi l'avete visto The Gentlemen?
1: Io ho visto sia il film che la serie e mi sono piaciuti entrambi.
0: È arrivato il professore.
2: Simone ha un sacco di tempo libero.
0: Sì, tu hai visto il film?
2: Io non ho visto il film, ho iniziato la serie. Però devo dire che forse hai più ragione tu. Adesso mi vedo il film e poi ritorno sulla serie.
0: No, ma è bello. Oh, ma magari molti l'hanno già visto, qualcuno no. Siccome spesso poi si è davanti alla televisione con la domanda che film guardo stasera, io ve lo consiglio, è il mio consiglio di oggi, ragazzi. Se stasera dovete guardare un film e non sapete quale, e questo riuscite a recuperarlo, ve lo consiglio. Segnalo anche uno Hugh Grant in un ruolo molto lontano dal suo, e questo è comprensibile, non è che Guy Ritchie ti prende, ti fa fare il marito romantico, no? Quello che ti farebbe fare un altro regista, o che un altro regista farebbe fare a Hugh Grant. Gli fa fare un reporter, ma la cosa bella è che il film si stende sul racconto di Hugh Grant. Cioè Hugh Grant racconta delle cose che lui si immagina, che in qualche modo formano il film. È bello proprio anche l'asse narrativo.
2: Mi incuriosito.
0: No, bello, da vedere. Siamo partiti così, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Katia mi ha sgridato perché voleva che facessi l'apertura su un articolo che lei mi ha passato e che in qualche modo fa scopa con una cosa che io dico sempre, e quindi insomma lei era particolarmente orgogliosa di avere recuperato questo articolo. Ma non sono andato poi così lontano, Nadia, nel senso che sono partito comunque parlando di arte, cioè il cinema è un'arte nobile.
1: Sì, sì, no? Ci sta infatti il collegamento.
0: Ci sta. Io dico spesso che la musica tiene giovani, che l'arte tiene giovani, che i musei tengono giovani, che anche un po' la creatività ti porta comunque a un pensiero che deve essere un po' sempre anche nuovo, no? E quindi credo che tutto quello mantenga le persone giovani. Perché dico spesso queste cose? Perché ci ritroviamo tante volte, che ne so, nei backstage di un concerto e ci sono tante persone dell'industria che vediamo da tantissimi anni che appaiono comunque molto giovanili. Allora viene fuori spesso, no, la battuta che la musica tiene giovani. Ma lo penso veramente, perché
1: infatti poi posso
0: davvero
1: dire,
0: noi abbiamo dei settantenni, 75enni che sembrano dei cinquantenni.
1: Assolutamente. E una notizia di qualche giorno fa dice che andare ai concerti, al vedere almeno un concerto ogni due settimane, ti allunga la vita di circa 9 anni.
0: Ma io ci credo.
1: Sì, sì.
0: Io veramente ci credo, perché penso che accada qualcosa anche di chimico all'interno del nostro corpo. Comunque la notizia è questa: l'arte è il nuovo elisir di giovinezza. Chi frequenta musei e mostre invecchia più lentamente. Dipingere o visitare una galleria rallenta l'orologio biologico. Lo studio è uno studio shock che paragona i benefici della cultura a quelli dello sport. È uno studio fatto da un'università di Londra che rivela appunto che dipingere, cantare, visitare musei non è solo un passatempo, ma è un vero e proprio farmaco biologico. Frequentare luoghi di cultura rallenta l'invecchiamento cellulare fino al 4%, con effetti superiori persino all'attività fisica settimanale. Quindi credo che Nadia me l'abbia suggerita la notizia un po' perché, come dicevo prima, si matcha con una mia convinzione, e un po' perché butta giù dalla torre invece l'eccessiva voglia di fare sport.
1: Esatto, ti voglio un po' salvare da quella cosa là. Fai un po' e un po'.
0: L'arte batte la palestra. Un dato che farà discutere riguarda il confronto con il movimento fisico. Sebbene l'esercizio resti fondamentale, i test hanno mostrato che sport settimanale riduce l'età biologica di circa 6 mesi. Arte settimanale riduce l'età biologica di 1 anno. Questo è veramente scioccante, cioè lo studio è molto molto importante. Credo che abbia a che fare, adesso non sono uno scienziato, ma credo che abbia a che fare con quello che l'arte scateni a livello mentale e quindi quello che poi fa scattare dentro di noi. Sono molto contento di questa notizia, di questa certificazione del benessere della cultura. Da qui potremo aprire dei discorsi giganti, infiniti, ma ci limiteremo invece a declinare questo ragionamento per così passare insieme un'oretta, ovvero se è vero che l'elisir di giovinezza è la cultura intesa come musica, intesa come cinema, intesa come arti visive, musei, creatività, momenti dove noi stessi diventiamo artisti di qualcosa, magari anche grazie al lavoro che facciamo. Se questo è vero perché è certificato, vi chiediamo magari cose non certificate, ma che per voi rappresentano il vostro elisir di giovinezza. Quindi vi chiediamo che cos'è per voi quella cosa, quell'elisir che vi dà la sensazione di rimanere più giovani. Tutto questo al 342 41 15 105.

Buona domenica, Saif su Radio 105 con Max Brigante. Stiamo insieme fino alle 21. Prima di andare in pubblicità, leggo il primo messaggio. Vi abbiamo chiesto che cos'è per voi il vostro elisir di giovinezza. E è bello il messaggio di Daniela da Bari, perché in qualche modo matcha sia l'attività fisica che la cultura, no? Se ci stavate seguendo prima, insomma, facevamo un po' una differenza, perché è uscita una ricerca di un'università di Londra che dice che frequentare musei, frequentare il mondo artistico, la comunità artistica ha un impatto pazzesco sull'età biologica e quindi rende più giovani. E allora Daniela da Bari manda questo messaggio: Max, il mio elisir di giovinezza è ballare in cucina mentre preparo il sugo. Mia figlia dice che sembro posseduta, io invece mi sento a Ibiza nel 98, bellissimo. Però ballare, beh, è attività fisica, quindi libera endorfine, ed è anche un aspetto culturale, assolutamente, è una disciplina artistica meravigliosa il ballo. Quindi tu, Daniela, hai messo insieme tutto, secondo me sei perfetta.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Di giovinezza di Elisir, di giovinezza questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Luca ha ragione, sentite questo, è un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore che dice: il mio Elisir è fare finta di non sapere quanti anni hanno i calciatori che seguo. Quando scopri che l'allenatore è più giovane di te, lì crolla tutto. Questa è una verità, ragazzi, perché tu hai una fase della tua vita dove i giocatori sono tutti più grandi di te, no? E quindi il giocatore è quasi un adulto, tu lo segui. Poi è una fase strana dove il giocatore è tuo coetaneo, però vabbè, diciamo che ancora. Poi hai una fase dove abbandoni quella condivisione di età, e poi arrivi dove dice Luca, dove anche l'allenatore, no, e ride Nadia, dove anche l'allenatore è più giovane di te, a volte è parecchio più giovane di te.
1: Esatto.
0: E fa strano, no, veramente è una cosa che è strana. Secondo me c'è chi misura l'età con i figli che crescono e quindi dici: mamma mia, avevi 3 anni fino a ieri, oggi ne hai 15, quanto tempo è passato. Ma anche i calciatori sono comunque un metro. Ragazzi, abbiamo chiesto a casa, a chi ci segue, insomma, adesso leggiamo un po' di messaggi. Non ho chiesto a voi, avete un Elisir, un qualcosa che vi fa sentire giovani?
2: Allora, quello che dicevamo prima dei concerti per me vale molto. Io
0: concerti, sì,
2: assolutamente. Quindi credo che se 9 anni in più con un concerto ogni 2 settimane, cioè noi ne abbiamo anche più di 9 anni.
0: Vivremo 500 anni noi.
2: Questo ci tiene giù. E in più non solo andare ai concerti, ma andare ai concerti dei più giovani,
0: sì,
2: dove vedi tutti i giovani,
0: sì,
2: e impari delle cose.
0: Certo.
2: Quindi questo sì. Poi io devo dire, il mio Elisir è anche quello di combattere contro la stanchezza. Cioè, diciamo che siamo arrivati a un'età dove uscire a cena dopo una giornata di lavoro, dopo tu dici: no, vabbè, non ce la faccio.
0: Sì.
2: E quando finisci di lavorare dici: vabbè, ma io vado a casa,
0: sì,
2: dico che non
0: sì.
2: Ed è lì che invece devi dire: no, io
0: brava,
2: adesso invece ci vado, cioè combattere contro
0: brava,
2: quella sensazione
0: brava,
2: e andare.
0: Brava, brava. No, tu su questo sei bravissima.
2: Sì.
0: È vero, perché poi se vai, salti il momento in cui eri veramente cotto, sei contento che sei fuori, e quando sei fuori qualcosa succede.
2: Esatto.
0: Cioè fai una bella conversazione, impari una cosa, vedi una persona. Hai ragione, quello è proprio molto importante. Secondo me è un grande segreto, quello, quest'ultimo che hai detto tu. Simo?
1: Allora, posso fare una premessa sui concerti? Che
0: sì,
1: va bene il concerto,
0: sì,
1: anche dei più giovani, eccetera,
0: sì,
1: ma secondo me, occhio, perché frena il post concerto. Secondo me, i 9 anni

0: Ah, ha ragione Simo. Questa, questa è una premessa giusta.
1: Cioè, dovrei andare ai concerti senza fermarmi all'after show.
2: Sì. Esatto. Secondo me gli after show un po' ti frega.
0: Ha ragione Simo. Allora, per renderlo più chiaro a tutti, il concerto fa benissimo se lo vedi da sobrio. Se il concerto non lo vedi da sobrio, farà pure bene. Però non farà bene il resto, no?
1: Posso dire, errore mio, capito male, scusate.
2: Sì, esatto, sì. Poi posso dire anche, non so se è citato nella ricerca degli universitari lì, ma anche la lettura secondo me ultimamente mi sta dando molto.
0: Sì, assolutamente. Quindi, no, la lettura io credo tantissimo.
1: Sì.
0: Tant'è che spesso si parla con persone anziane che però hanno la passione per la lettura,
2: esatto,
0: e le trovi lucidissime, no?
2: Sì.
0: Perché hanno proprio la testa allenata a leggere, a ricordare, ad associare. Sì, la lettura, vabbè, per me fa un po' parte del movimento artistico, no? Quindi la passione per i libri è comunque la passione per una grande forma d'arte. E attenzione, perché c'è anche TikTok per qualcuno. Secondo me resti giovane se continui ad avere curiosità. Io ho 72 anni e settimana scorsa ho aperto TikTok. Poi, adesso però forse sono invecchiato di colpo. Perché quando sei lì il mondo è un po' forte.
1: Sì.
0: Però è bello, no? Il dire, oh, che cos'è sto TikTok? Fammelo aprire, fammi vedere che cos'è.
2: Sta a esplorare.
0: Sì, curiosità. La curiosità funziona sicuramente come elisir di giovinezza. Elisabeth.

0: I vostri messaggi al 342 41 15 105. Si parla di giovinezza. A Chiara va il premio della romanticona di questa puntata, perché Chiara di Ancona ci scrive: a me ringiovanisce il mare d'inverno. Nessuno parla, nessuno posta storie, senti solo le onde e per un attimo non ti senti stanco. È bello, sì, è bello, è bello, è bello, è bello, sì. Ragazzi, ci sono un po' di polemiche, polemicucce via WhatsApp, le rendo pubbliche, le metto sul tavolo. Abbiamo parlato tanto di concerti, di quanto fa bene andare ai concerti, e però qualcuno dice: però voi ci andate gratis, beati voi, i concerti costano tanto. Più di un messaggio, devo dire. E allora sì, riavvolgiamo il nastro, abbiamo la fortuna di andare, non a tutti ragazzi, non a tutti i concerti. Ci sono dei concerti dove sì, magari ci invitano, soprattutto quelli di artisti italiani che magari vengono a trovarci qui in radio, e concerti ai quali invece compriamo i biglietti come tutti, soprattutto quelli internazionali. Però è vero che siamo privilegiati, vediamo molti più concerti che una persona che non lavora nel mondo musicale, perché è vero che moltissime volte abbiamo degli accrediti o dei pass. Perché guardi Simo, Nadia, anche tu, esatto, anche tu scrocchi, non solo lui.
1: Sì, però forse stavo proprio pensando, non lo volevo dire, ma sì, se insisti.
0: No, vabbè, ma dillo.
1: Volevo proprio dire che è arrivato il momento in cui dobbiamo mettere un pochino Simo, cioè nella condizione in cui qualcosa paga.
0: Lo so,
1: perché è giusto desiderare una cosa e pagarla.
0: Ma adesso lui ci dirà l'ultimo concerto per il quale ha acquistato un biglietto, e gli verrà in mente immediatamente.
1: Dai,
0: vai,
1: dai.
0: Vai. Ce ne
1: sono tanti, dimmi uno.
0: Con tutti quelli che hai comprato.
2: Sai perché non ho più comprato?
0: Adesso
2: ti spiego questa aneddoto.
0: La domanda era un'altra.
2: Ti spiego questa aneddoto e poi ti rispondo. Perché l'ultima volta che ho comprato un biglietto,
0: sì,
2: era Cremonini.
0: Era in lire. Era un concerto di Cremonini.
2: Era un po' di tempo fa.
0: Che
2: sì,
0: costava 30.000 lire.
2: Era un po' di tempo fa, però sì, ho comprato Cremonini per, a Genova, una data,
0: sì,
2: di Genova, e ho detto vado a vederlo. Poi non sono potuto andare.
0: E quindi ho detto
2: vuoi vedere che sarà quello?
0: Certo.
2: Che l'ha presa in modo, cioè dico, è brutto pagare un biglietto.
0: E da lì non l'hai più comprato.
2: E io ho detto vediamo, così almeno. E infatti però quando li chiedo e mi danno gli accrediti ci riesco sempre ad andare. Quindi è questa la differenza.
1: Non lo so, vabbè.
0: Va bene.
1: Ok, dai.
0: Faremo in modo,
1: sì,
0: che anche Simo compri qualche biglietto per essere un pochino equilibrato.
2: Se meritano li compro, cioè.
0: Sì, sì.
2: Certo che se mi fai vedere.
0: Vabbè.
1: Io ce ne sono dove pagherei anche, ci mancherebbe.
0: Sì, però non tra una cosa e l'altra non paghi
1: però
0: mai.
1: Vorrei.
0: Hanno ragione i nostri ascoltatori, fate schifo. No, e ve lo dico, hanno ragione i nostri ascoltatori. Allora, a me questo mi piaceva. Frequentare mostre funziona? Confermo, entro stressata e ne esco convinta di essere una donna sofisticata che capisce Kandinsky. È vero, perché le mostre ti illudono anche di essere un po' più intelligente di quello che sei. Solo entrarci, solo stare lì, solo stare in piedi a guardare il quadro, sì, io è una sensazione che provo sempre.
2: Poi se chiudi un po' gli occhi sembri che stai pensando a invece.
0: Oh, e se poi sai per caso due cose che ti sono rimaste attaccate dal liceo, ti senti sgarbi.
2: Sì, è vero, è così.
0: Va bene ragazzi, se avete voglia continuate a mandarci messaggi al 342 41 15 105.

0: è venuto a trovarci qualche sera fa, nerissima serpe, che qui abbiamo ascoltato con Ridere di te, canzone che ovviamente contiene il campione della più famosa Ridere di te di Vasco Rossi. Mi è piaciuto molto nerissima serpe quando è venuto a trovarci e mi continua a piacere il suo disco che ascolto ormai da qualche settimana. Stefano, parlo a te, ma proprio diretto a te. Stefano, che hai mandato un messaggio sui vinile, mollami. Mollami, perché tu scrivi: Max, io ho 44 anni e continuo a comprare vinili, anche se non so più dove metterli. È una malattia, ma almeno è vintage. E devi sapere che io sono stato molto malato, molto malato, e a un certo punto ne sono uscito con una fatica enorme. Ovviamente avevo tutti i vinili nelle valigie, non li avevo in casa, per cui era tutto sbagliato, continuavo a comprarli, non mi ricordavo più perché poi non li avevo mai archiviati, compravo vinili doppi, insomma un errore. Ne ero uscito. Poi non so perché, da un po' di tempo a questa parte, sento le sirene che mi chiamano, che chiamano il mio nome, e ogni tanto ci casco. Non ho più la malattia di prima, ma compro qualche vinile qua e là. Ultimamente ho comprato anche delle edizioni giapponesi di vinili che già ho, ma non in quella versione lì. Quindi sento che la malattia sta un pochino tornando. E quindi, Stefano, mollami. Io non voglio parlare con nessuno che ha questa passione per i vinili. Ragazzi, attenzione a cosa accade questa sera in prima serata su Canale 5. Ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Alvin. Tutto questo dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Nel corso della puntata di questa sera, che poi è la terza puntata, saliranno sul palco Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J, The Colors, Emi Schilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Fred De Palma, Baby K, Knight, Malika Ayan, Michele Bravi, Tropico, H7, insomma, è una serie di altri artisti. Puntatona questa sera, prima serata, Canale 5.
1: C'è 105 Mikasa, metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 Mikasa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105.
8: Che storia!
0: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia!

0: Questa ce la ricordiamo tutti, non sempre però tutti ci ricordiamo la band che la cantava, che è una band tedesca, che nel 1999 tirava fuori questa Narcotic bellissima, di successo enorme, e dopo purtroppo non ci fu niente che riuscì a bissare tale successo. Questa band tedesca di fine anni 90 si chiamava Liquido. Me li ricordo benissimo, anche il video mi ricordo bello. Peccato, perché sembravano bravissimi. È vero che per una band tedesca è un po' più difficile riuscire poi ad avere quel successo in quegli anni, no? Quel successo internazionale era più facile se eri inglese, era più facile. Qualcuno ci riusciva nel nord Europa. Noi in Italia non ce la facevamo, in Germania un po' più difficile, forse nelle heavy metal magari qualcosa, però i Liquido sono stati per un periodo, insomma il periodo di questa canzone, veramente molto molto forti. Domani cosa succede, ragazzi?
1: Lo dici tu o lo dico io?
2: Ah, felicissimi, viene Fra Quintale.
0: Ah, Fra Quintale domani,
1: sì.
0: Bello. Dalle 20 alle 21 allora, nuova puntata di 105 Mi Casa, vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Ma il mercoledì, cioè allora il venerdì è il giorno, no, che secondo me il giorno più difficile è mercoledì, perché il lunedì tu torni al lavoro ma c'è ancora
1: postumi,
0: cioè il mercoledì sei proprio nel mezzo, sei proprio sulla cima della montagna, non sei né in salita né in discesa,
2: non ti puoi imboscare,
0: non sai cosa fare, non ti puoi imboscare, non puoi fare, fai i cazzi che
2: fai, come ti pare,
0: fai,
2: come
0: ti pare. No, vabbè, fai quel cacchio che vuoi,
3: è una riunione anche per voi,
0: ma vada via, ma
3: io la
1: sei nuda,
3: io lavoro,
1: è nuda.
3: Vabbè.
0: E dicevo, il mercoledì secondo me è il giorno più pesante,
2: è vero,
0: perché è il più distante da quello che è stato il riposo a quello che sarà il weekend, no? È il giorno più mercoledì, anche se per me è un giorno fortunato. Per voi qual è il giorno fortunato? C'è un giorno fortunato?
2: Beh,
0: a me sempre il mercoledì.
2: A me mi piace il venerdì. Sì, quel venerdì
0: però
2: sera.
0: Ti piace, quella... quello fortunato.
2: Il fortunato non lo so perché non faccio tanto,
0: non c'è
2: caso, no. Però il venerdì mi piace quella banalissima
0: il
2: sensazione
0: mercoledì
2: di andare a dormire, sì, pensare che il giorno dopo è weekend e hai mille possibilità e la vita è